0: Carissimi, carissimi amici, buongiorno da Marco Presta.
1: Buongiorno da Antonello Dose.
0: Ecco la gentilezza.
1: Sì.
0: Quanto è fondamentale nella qualità della vita di ognuno di noi.
1: La gentilezza forse salverà il mondo.
0: Bravo.
1: Visto i toni rudi che
0: purtroppo
1: hanno tanti capi di Stato,
0: purtroppo,
1: tante persone potenti, importanti.
0: No, perché basta un sorriso.
1: È vero.
0: Una stretta di mano calorosa. Un abbraccio.
1: Un abbraccio.
0: Ecco, la gentilezza, l'educazione.
1: L'educazione è importante perché l'educazione verso l'alto dimostra un rispetto.
0: Bravo.
1: Che è fondamentale.
0: Verso il prossimo.
1: È verso il prossimo, come no?
0: Verso il prossimo.
1: Allora, esiste addirittura una mappa globale della gentilezza.
0: Pensate.
1: È stata redatta da una società, la Remitly, non so che diavolo sia.
0: Remitly. Ah, sono bravissimi. Sono bravissimi.
1: Davvero, persone molto gentili. Molto a modo, fammelo dire. Bravo.
0: E hanno fatto questa classifica della gentilezza.
1: Esatto. Allora, il paese più gentile, più educato al mondo è il Giappone.
0: È il Giappone,
1: il Giappone si sa, no? Cioè,
0: senti, perdonami, quanti paesi comprende questa classifica?
1: Beh, 25 nazioni hanno preso in considerazione.
0: Quindi, 25 nazioni, abbastanza.
1: Sì.
0: Senti,
1: allora, primo posto il Giappone.
0: D'accordo, non pretendo.
1: Secondo posto il Canada.
0: Il Canada.
1: Terzo posto il Regno Unito, anche loro la forma. Sì.
0: Ma l'Italia c'è?
1: Certo che c'è l'Italia.
0: Pare
1: che l'Italia,
0: amici,
1: non è in questa classifica.
0: Nella classifica dei 25 paesi più educati del mondo, l'Italia c'è. E come si è piazzata?
1: Precisamente occupa il 24esimo posto.
0: Cioè,
1: su 25.
0: E
1: siamo penultimi.
0: Penultimo dei 25 paesi, noi siamo
1: 24esimo posto. Ma
0: ve piasse ancora?
1: Ma a cornuti!
0: A grandissimi cornuti!
1: Ma
0: non la moriamo,
1: ma come?
0: Oh!
1: Noi siamo l'Italia,
0: questa
1: capito?
0: È la patria della civiltà, del Rinascimento!
1: Sole.
0: Roberto Baggio! Ma siete anfamili, avete fatto apposta! È un disegno contro di noi, siete dei cornuti, dei gran cornuti! D'accordo? Amici, la gentilezza è una cosa importante, ricordatelo sempre. Gentilezza verso il prossimo.
1: Bravo, caro Marco.
0: No, questo qui.
1: No.
0: Il prossimo.
1: Il prossimo. Quello dopo, sì.
0: Buongiorno a tutti. Buongiorno gentilmente dal ruggito del coniglio. L'educazione è importante.

0: Sono le ore 7:50 minuti 12 secondi, siamo in diretta per voi sulle frequenze di Radio 2 e ci auguriamo che questa mattina sia cominciata in maniera tollerabile per tutti voi. Non voglio dire benissimo,
1: no,
0: perché
1: no,
0: è inutile dire benissimo, no, tollerabile.
1: Sì, da qualche parte piove, copritevi, organizzatevi per tempo.
0: Con calma, piano piano, anche perché il mondo se ne frega, no, se ne frega di noi, no, non è vero. Questo.
1: Diciamo che corre in una direzione
0: opposta.
1: Tutta sua,
0: cari amici in ascolto, vi nominerò uno ad uno adesso. No, ci mettiamo troppo tempo.
1: No, dopo li ringraziamo.
0: Dopo. Non ci crederete? Cioè, potreste anche crederci, però potreste anche non crederci. L'incredibilmente ancora presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha attaccato un'altra volta il Papa.
1: Un'altra volta?
0: Sì.
1: Ancora? E che ha detto stavolta?
0: Che cosa ha detto? Parlando del Papa, Trump ha detto che con questa sua fissazione per la pace, perché il Papa ha sta fissazione per la pace, mette a rischio i cattolici di tutto il mondo. Ora, viene da chiedersi, ma per quale motivo Trump c'ha questa ossessione per il Papa, per il Vaticano? Ci avete fatto caso o no? Continuamente il Papa, la Santa Sede, e poi parla di Gesù, fa le foto vestito come Gesù, pubblica immagini sacre, legge la Bibbia in compagnia di gruppi di psicopatici che gli mettono la mano sulla spalla, prega. Ma perché tutta sta ossessione per la religione? Oh! Ma volesse prendere i voti!
1: I voti?
0: Sarebbe una mossa comprensibile. Anche perché, ragazzi, a giudicare dai sondaggi, sono gli unici voti che può prendere, Perché se va avanti così nelle elezioni di midterm a novembre, manco Melania, per dire, lo vota, lo vedo brutto, è sceso sotto il 32% di gradimento,
1: ma non degli americani, 32% di quelli che l'hanno votato. Quindi proprio niente.
0: Vabbè. Per dire, strano, curioso, perché è un uomo così equilibrato. È strano, la vita è strana.
1: Ma ci sono anche misteri qui a casa nostra.
0: Ci sono.
1: Per esempio, abbiamo saputo di questa istruttoria della Corte dei Conti della Lombardia sugli extra costi per la costruzione dell'Arena Santa Giulia di Milano.
0: Di Milano,
1: quella che ha ospitato le partite di hockey, no? Alle Olimpiadi.
0: Alle Olimpiadi invernali.
1: Si indaga per scoprire perché sono stati spesi ben 134 milioni di euro in più del previsto.
0: Cioè loro hanno speso,
1: c'era un budget,
0: hanno
1: un progetto,
0: speso
1: 134 milioni in più.
0: E
1: la Corte vuole indagare. Come mai? Qui ci sono delle irregolarità, forse. Però sai, la questione può essere di sfumature.
0: Tu dici?
1: Sapete, esiste, no, la mazza da hockey?
0: L'hockey si gioca con la mazza.
1: Esiste la mazzetta da hockey. Stavolta nella fretta dice: oddio, ci siamo dimenticati le mazze.
0: No, ci sono le mazzette.
1: L'altro ha capito, le mazzette, dopo automatismo, e ha spostato dei capito?
0: Allora, non stiamo sempre a stigmatizzare, può succedere.
1: Vergogna.
0: È un errore, mazzetta, siamo lì.
1: Adesso verificheranno.
0: Lo verificheranno fra un 10-12 anni, sapremo qualcosa. E l'Istat?
1: Ah, come sta?
0: Sta bene, vi saluta. Ha chiamato ieri sera. Stava a mangiare una pizza. L'Istat dice: sono uscito a mangiare una pizza.
1: Il ristorante di pesce è troppo.
0: Però l'Istat e la ragioneria di Stato insieme, perché ieri sono usciti insieme, ci hanno informato, ci informano in queste ore frenetiche, che in Italia, nel nostro amato paese, ci sono 7,2, c'è pure un virgola 2, 7,2 milioni di cittadini che ricevono regolarmente la pensione. Però hanno versato pochissimi soldi, pochissimi contributi nel corso della loro carriera lavorativa, o addirittura non hanno versato niente. Però la pensione lo Stato gliela paga lo stesso. Quindi i concetti di previdenza e di provvidenza a volte combaciano. È una cosa incredibile. Dice: ma com'è possibile questo? È possibile, perché a pagare la pensione di questi signori sono il 25% di italiani che invece paga sempre le tasse. Il 25%, che è, se non sbaglio, io in matematica non sono bravissimo, il 25% è un quarto del paese.
1: Ma certo che è un quarto del paese.
0: È un quarto del paese, è il famoso quarto stato. Vi ricordate il quadro, l'immagine?
1: Come? Bellissima da Volpedo, certo.
0: Lavoratori che avanzano, quindi sì. In realtà sono contribuenti, con la faccia un po' da pirla, che avanzano con in mano il modello unico. Dice, questo è il quarto stato, poi ci sarebbe anche il quarto di bue.
1: Vabbè,
0: e in
1: certo.
0: Effetti si fa una figura un po' bovina, però che dobbiamo fare?
1: Mannaggia, sono, chi paga le tasse è il vero patriota, no, secondo
0: è il
1: me.
0: Bravo, patriota. È un eroe.
1: Un'interessante ricerca, invece vi riportiamo adesso, di una psicologa del MIT di Boston. Questa ricerca ci dice che come esseri umani parliamo sempre meno.
0: Aspetta. Come? In che senso?
1: Parliamo meno. Se nel 2005 in media una persona pronunciava 16.600 parole in un giorno,
0: 16.600 parole in un giorno.
1: Sì, questo numero in 20 anni si è ridotto quasi del 30%.
0: Ammazza!
1: Quindi abbiamo buone speranze per la prossima campagna elettorale, direi.
0: Però scusami, la ricerca però dice che diminuiscono le parole, mica le baggianate. Scusa.
1: Anche questo è vero, anche tu c'hai ragione.
0: Non è che...
1: Beh, potrebbe dirle queste baggianate in maniera più concisa, no?
0: Beh,
1: che comunque sarebbe già qualcosa.
0: Già qualcosa, cioè le dici però almeno, cioè non mi stai in quarto d'ora a raccontare la cosa, me la dici veloce e via.
1: Ma insomma, te lo facevano fare a scuola il gioco del silenzio?
0: Da bambino si
1: c'era uno alla lavagna, l'insegnante disperata, dei 100 metri di qui, e segna sulla lavagna chi parla, chi tu parla. Dovevi fare la delazione.
0: Sì. Da Tiffany, delazione da Tiffany.
1: Io mi ricordo che prima che entrò cancellavo tutto perché era terribile.
0: Sì, anche per evitare che ti picchiassero poi durante la ricreazione. Vabbè.
1: Ma attenzione, c'è un'altra ricerca condotta in Giappone dall'Università di Tokyo.
0: Però sti giapponesi
1: stanno però, fermi, studiano.
0: Giappone,
1: studiano.
0: Uscite la sera, uscite, divertitevi, amoreggiate, andate al cinema. Però anche voi, tutte queste ricerche.
1: Sì,
0: dai.
1: Hanno confrontato le TAC di.
0: Le
1: radiografie, insomma, di teschi, di crani di individui vissuti tra fine 800 e inizio 900.
0: E che cosa avrebbero scoperto?
1: E poi le hanno confrontate con quelli di adesso.
0: Mamma mia.
1: Hanno scoperto che il cranio di noi esseri umani,
0: il cranio umano
1: sta cambiando forma. Sta diventando più rotondo.
0: Sta venendo uno spoiler dietro. più rotondo. E perché?
1: E passando da una forma più allungata una forma più sferica.
0: Mamma mia.
1: Non lo so.
0: Non si sa.
1: Stanno, chiaramente facciamo attività diverse.
0: Probabilmente
1: forse i cellulari, che ne sai?
0: Ci stiamo rimbambendo e quindi diciamo che la massa cerebrale si comprime. Chi lo sa?
1: Il gioco del pallone, questi colpi di testa.
0: Le capocciate, può darsi.
1: Le capocciate al muro che
0: chi
1: diamo quando siamo turbati.
0: Comunque la forma del craneo sta cambiando.
1: Però forse non è l'unica parte del corpo che sta mutando.
0: Antonello.
1: No, nel senso...
0: No,
1: vi vorrei chiedere, facciamo questa indagine scientifica.
0: Esce come i giapponesi, come fossimo giapponesi.
1: Vi chiediamo stamattina quale parte del vostro corpo sta cambiando forma.
0: Allora, posso dire una cosa, non fate gli sbruffoni telefonati. No, ci siamo capiti. No, dice che ne so, io il naso ho notato che sarà che quella volta che mi si è rotto il naso, però adesso la forma. Se tu guardi le foto da ragazzo. È diversa
1: è
0: la
1: un
0: forma
1: altro naso.
0: È un altro naso.
1: E a me stanno crescendo le orecchie.
0: Quello sì.
1: Tempo a tutti.
0: Hai
1: credo.
0: Come delle cotolette adesso. Che parte del vostro corpo, pensateci un attimo, sta cambiando? Dio mio, chi telefonerà?
1: Ah, non lo so.
0: Non lo sappiamo.
1: Non lo so. Comunque, chi vuole può chiamare l'800-800-002
0: e dirci che parte del suo corpo sta cambiando. 800-800-002 oppure pagina Facebook.

0: Allora, quale parte del vostro corpicciuolo ben sodo sta cambiando?
1: Sta cambiando forma.
0: Che cosa sta cambiando forma e forse anche perché?
1: Certo.
0: Sentiamo Barbara a Milano.
1: Oh, cara Barbara, buongiorno.
2: Buongiorno. Ciao, buongiorno. Barbara. È una felicità cominciare così.
0: Sta contenti di poco, Barbara, e questo ti fa onore, però, devo dire. Senti, che parte di corpo è quella in questione?
2: La questione è la punta della clavicola, che si chiama acromion.
0: Sì.
2: Che in un mio amico sarà circa un annetto che si è evoluta, cioè
1: si è cresciuta.
0: E come? Ma come? Gli è cresciuta la clavicola?
2: Di circa un centimetro, anche un centimetro e mezzo. Quindi anche con la camicia al maglione si vede proprio questo spuntone, sia a destra che a sinistra.
1: No, davvero?
2: Io un annetto. No. Sì, è vero. Io un annetto. È un annetto che lo chiamo attaccapanni.
0: Barbara, scusami se lo dico adesso, non voglio, ti parlo come un padre. Non lo frequentare più, però.
1: Vabbè.
0: Vabbè.
1: È un mutante.
0: Della
1: Marvel.
0: Sta clavicola che ho. Che ci vuole fare questa? Che progetto ha nella sua mente?
1: Riesce a fare un tentacolo.
0: Hai capito?
1: O le ali.
0: E forse sì.
1: Le ali.
0: E forse sì. Quindi c'è sta clavicola che che ormai esce dal colletto. Ma lui che spiegazione si dà di questa mutazione?
2: Il medico gli ha detto che può capitare l'acromion, che insomma con la vecchiaia si modifica, però io ci attacco la borsa quando sono stanca di tenerla.
0: E tu dici, tu guardi il lato utilitaristico della cosa, giustamente, se è da ristorante non si sa dove mettere la borsa, gli appendi alla clavicola,
1: scivola,
0: in effetti.
1: Sì.
0: Vedi che un amico può diventare anche un oggetto utile, ecco,
1: esatto.
0: Mettiamola qua. Grazie Barbara, ma dimmi.
1: Scrive Alessandra, dice: quando mi guardo allo specchio ho l'impressione che il mio naso si stia allargando.
0: No, non dire questo.
1: Ultimamente al centro è più piatto.
0: Ecco.
1: Si sta espandendo, è chiaro.
0: Si espande, diciamo, verso la periferia. Che la punta è più costosa del naso, come si sa, invece allargarsi un po' in periferia ti costa di meno, comunque sia il naso come le orecchie sono parti del corpo che continuano a crescere, quindi moriremo se saremo longevi come un elefante praticamente,
1: esatto.
0: Tra naso e orecchie.
1: Però c'è anche l'aspetto del nomadismo degli organi.
0: Addirittura.
1: Per esempio Vincenza dice: quello che avevo sulle natiche si è spostato sulla pancia.
0: Da dietro davanti.
1: È ruotato così.
0: Perché questo è il protagonismo del grasso. Dice: dietro mi notano meno.
1: E se davanti mi si vede.
0: Sentiamo Ettore a Lecce. Buongiorno Ettore.
3: Pronto, buongiorno.
0: Allora Ettore, di che si tratta?
3: Allora, io premetto che ho una certa età e quindi si devono fare delle visite, no? Per capire se è tutto a posto.
0: Eh beh, certo.
3: E quindi ho fatto una, lo dico proprio tranquillamente, una colonscopia e ho scoperto che ho il colon allungato.
1: Allungato?
3: Ho una patologia che si chiama dolico colon.
0: Sì.
3: Non sapevo di avere.
1: Ma pensa.
0: In genere a Roma si dice, quando si invita qualcuno ad avere pazienza, dice: guarda, devi allungare il collo un po' e abbi pazienza. Invece in questo caso bisogna allungare anche il colon.
1: C'è
0: ancora più pazienza.
3: Bisogna allungare il colon.
0: No, ecco, ma questo, diciamo, nella vita che niente, sei tranquillo, ecco, non t'ha creato.
3: Niente, così. Hanno anche scoperto che c'ho un rene più alto e un rene più basso.
0: Ettore, non fa più analisi. Ettore, non fare più analisi. No, scoprono che sei donna, magari, per dire,
1: ermafrodita.
0: No, stai bene così, Ettore.
1: Stai bene così.
0: Buona giornata, Ettore.
1: Io lo dicevo, non dovevamo fare questo tema.
0: Purtroppo
1: oggi
0: L'abbiamo fatto.
1: Sentiamo Grazia da Milano.
0: Buongiorno, Grazia.
4: Buongiorno.
0: Cara Grazia.
4: Buongiorno.
0: Benvenuta.
4: Sono molto contenta di sentirvi perché allietate i miei viaggi quando vado al lavoro.
0: Grazia, ne siamo felici.
1: Grazia, ma il tuo corpo sta cambiando nella forma e nel colore?
0: Che succede?
4: No,
0: grazie.
4: No. Sta cambiando nella forma e direi anche in maniera tutto sommato piacevole. Perché mi sta crescendo il seno.
0: Bene, grazie. Bene.
4: Da una seconda, quando avevo 25 anni, sono quasi diventata una quarta.
1: Una quarta?
0: Però, grazie.
1: Ma è cresciuto tanto.
4: Sapete come si chiama? L'ho scoperto.
0: Come si chiama?
4: Si chiama involuzione adiposa.
0: Involuzione adiposa. In alcuni casi si chiama, diciamo,
4: ingrassare.
0: Lifting, no, diciamo, no, ma non è questo,
1: no,
0: il caso.
1: Non è il caso, è avvenuto naturalmente.
0: È bello,
4: no,
0: però.
4: No, naturalmente, non è che ingrassa tutto il corpo, ingrassa soltanto lui.
1: Ma pensa che fortuna.
0: Senti, grazie, tu sei sposata, fidanzata o entrambe le cose?
4: No, sono... No, insomma, questa è dura.
0: Potrebbe anche essere.
4: No. No, sono felicemente sposata, ecco, da più di 30 anni.
0: Questo cambiamento, diciamo, che riflessioni genera in tuo marito, ecco?
4: Ma lui è piacevolmente stupito.
1: Sta lì a misurare.
4: Assolutamente. Sì, dice, molto, sì, sì. Ma anch'io, devo dire che... No.
0: Ma ragazzi, lo credo. Grazie, solo a un certo punto... Fermati, nel senso che...
1: No, se no caschi, certo, avanti.
0: No, caschi, certo, in avanti, sì. Però questo, ecco, vedi, è un cambiamento positivo, piacevole. Grazie, naturalmente. Buona giornata. Continuate a raccontarci questi cambiamenti che state notando nel vostro corpo.
1: Telefonate all'800 800 002.
0: 02. Se poi si ingrandiscono i piedi è un problema, però.
1: Ah.
0: Perché poi le scarpe, che succede?
1: Certo, ti fa male il piede.
0: Ti fanno male. Certo.

0: Eh sì, un momento bello, un momento Fausto. È il momento del nostro sponsor Adamagic. Bello.
1: Cara amica, caro amico, care amiche, sì. Ma che dico? Dico tutto il parentame.
0: Eh sì.
1: Adamagic, tutto quello che propone. Com'è?
0: È Magic.
1: Ti trova la tua serenità con Adamagic, cara amica.
0: Sì.
1: Da quanto tempo è che non ti fai una bella rigirata delle lenzuola con tuo marito?
0: Vabbè, adesso, amica.
1: Quanto tempo è passato dall'ultima volta che hai intuito qualcosa di vivo sotto al pigiamone di flanella dell'uomo che hai sposato?
0: Ecco, diciamola così.
1: Amica, che figura ci fai con i vicini che oramai da anni non sentono più un gemito, un ansimo di peccato filtrare dalle pareti della tua camera da letto? Dimmi la verità, amica, dimmi la verità.
0: Sì.
1: Quant'è?
0: Vabbè.
1: E tu che fai? Te sei arresa, ma non sta in cielo in terra. Amica,
0: non sta né in cielo né in terra.
1: E cosa prova il tuo cuore di donna italiana quando sente provenire dal piano di sotto un acuto di lussuria che manco Giorgia a Sanremo?
0: Vabbè.
1: E tu che fai? Te sei arresa?
0: No.
1: Ma non sta in cielo in terra. Amica, ripeti com'è, non sta in cielo in terra. Proprio per te, cara amica. Adamagic ha inventato, pensa un po', Gemitron Magic.
0: Gemitron. E che?
1: Il diffusore elettronico di gemiti.
0: Ah.
1: Che rilancerà la tua immagine erotica in tutto il condominio.
0: Ma che bello!
1: Amica, Gemitron Magic. Per esprimere tutto il suo potenziale, va posizionato vicino a una parete dell'appartamento confinante.
0: Certo.
1: E può essere programmato a qualsiasi ora del giorno e della notte.
0: Che bello!
1: Facciamo a capirci.
0: Sì.
1: Inoltre, Gemitron Magic è personalizzato.
0: Cioè in che senso?
1: E beh, per evitare che i tuoi vicini pensino che tu stia guardando un film porno, no?
0: Certo.
1: All'intelligenza artificiale Gemitron Magic campiona la tua voce e registra tutti quei dati che possono rendere inequivocabile l'idea che stai a far roba forte con tuo marito.
0: Mamma mia.
1: Grazie a Gemitron Magic i tuoi vicini sentiranno la tua voce dire, in preda al delirio dei sensi: oh Ubaldo, Ubaldo, codice fiscale UBDSRT2A.
2: Sì, è proprio lui, capito?
1: Mi fa impazzire. Sì, sei uno stallone molisano.
0: Molisano.
1: Chissà se nel condominio se ne sono mai resi conto.
0: Ecco, tutto questo puoi dire, diciamo.
1: Ubaldo.
0: Sì.
1: Fai sfigurare anche il colonnello del terzo piano. E senza prendere il Viagra come il geometra caputo che vive all'attico.
0: Ecco, per dire.
1: Amica. Che soddisfazione.
0: Sì.
1: Quando le tue condomini ti guarderanno con ammirazione e invidia, come se tu fossi una novella messalina.
0: Sì.
1: E tutto il tempo che prima passavi a sospirare ricordando gli ardori giovanili, adesso lo potrai finalmente dedicare a te stessa. Magari con un bel viaggio a Val d'Obbiadene.
0: Perché a Val d'Obbiadene?
1: Perché dici basta con Adamagic.
0: Uno sponsor straordinario. Grazie ad Adamagic per questa sua nuova interessantissima proposta, devo dire.
2: Ma torniamo a parlare di corpi che cambiano nella forma.
0: Ecco.
2: E cambiano,
0: Per quale motivo cambiano? Cerchiamo di capire anche questo. Allora, il numero è sempre 800-800-002. Abbiamo in linea Lorenzo a Roma.
2: Lorenzo.
0: Buongiorno, Lorenzo.
3: Buongiorno, allora, siamo da anni, grazie.
0: Grazie a te per la pazienza. Lorenzo, che t'è cambiato?
3: A me è cambiato l'indice principalmente.
2: L'indice?
0: L'indice.
2: Della mano,
3: in
2: sì.
3: Anni e anni di agonismo di scherma si è proprio girato
0: mamma
3: circa
0: mia.
3: 15 gradi.
0: Mamma mia. E c'hai quest'indice strano, diciamo così, adesso... È girato dei 15 gradi, ecco.
3: Sono una presa migliore alla fine.
2: Sì, per la scherma va bene, però se tipo fai un'indicazione, uno lo mandi da un'altra parte.
0: Lo mandi da un'altra parte.
3: La sinistra.
0: Non c'è dubbio. Però ti sento contento di questo.
2: Sì.
0: Un indice di gradimento, ecco. Diciamo che lo hai gradito.
3: È utile anche su tanti altri aspetti del lavoro.
0: Ecco.
2: Vedi
0: che a volte i cambiamenti sono molto positivi.
2: Comunque tu sei un atleta professionista, lo fai così per diletto?
3: No, sono stato e basta.
0: Vabbè,
2: troppa fatica, certo.
0: Grazie Lorenzo, grazie.
2: Io sto preoccupato perché qui le mutazioni ci sono. Margherita, i miei piedi, gli alluci sono andati tutti e due all'insù.
0: Come delle babbucce.
2: Sì, e adesso devo comprare solo scarpe con la punta tonda tipo clown. Non è una cosa bella.
0: Vabbè, ti apre delle svolte professionali però tutto sommato.
2: Certo.
0: Sentiamo Roberto a Pesaro, buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Roberto, allora, che succede?
4: Io non avrei niente di speciale, nel senso che invecchiando ho perso tanti capelli quasi tutti.
0: Vabbè,
4: no?
0: Che ti capiamo,
4: però,
0: cioè, capiamo,
4: però quel punto, che io avevo un petto completamente glabro, cioè non avevo un pelo, no? E mentre perdendo i capelli sopra mi sono venuti tanti peli nel petto, e allora io ho pensato che forse i miei capelli non riescono a risalire il mio corpo e quindi si fermano nel petto, e quindi ho pensato di dormire a testa in giù, magari, cioè, spingendo arrivano giù.
0: Roberto, io capisco profondamente queste tue riflessioni. Può darsi che tu abbia bisogno di capelli salmone, cioè in grado di risalire la corrente,
2: può essere.
0: Ma può essere anche che i tuoi capelli siano, non siano caduti, siano rientrati nel cranio,
2: certo,
0: e siano scesi attraverso il volto ed il collo fino a raggiungere il torace,
2: altre parti
0: anche
2: del corpo,
0: è
2: certo,
0: un'ipotesi. Comunque, Robè, c'è un problema reale. Noi uomini, col tempo, i peli ci vanno via da dove ci piace che siano, e ci spuntano laddove non li vorremmo, nelle orecchie, nel naso, sulle spalle. Io pure sono diventato, diciamo la verità, un Bertuccione. Un Bertuccione. Grazie Roberto, un abbraccio. E concludiamo questa tragica carrellata di corpicciuoli italiani con Marco dalla provincia di Cagliari.
2: Ciao Marco.
0: Buongiorno Marco.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Marco, buongiorno Antonello.
0: Buongiorno. Allora Marco, che succede?
5: Dicevo alla collaboratrice che anche il mio corpo sta cambiando, soprattutto nel basso ventre.
0: No, nel basso ventre.
5: Non pensate male però.
0: No, quantunque, ecco, che succede?
5: Sta spuntando un'ernia che dovrò a breve
0: Ma un'ernia addominale o inguinale?
5: Inguinale,
0: cioè, guarda, quella inguinale è quella di maggior soddisfazione, secondo, perché è classica, è una cosa.
5: È un classico.
0: E che quando la togli, Marco, quest'ernia?
5: Ma se tutto va bene tra un mese.
0: Vabbè, ma lo fanno in laparoscopia ormai.
2: Sì, non la trascurare però.
0: È una passeggiata di salute, Marco, è una passeggiata di salute. E allora, cari licantropi, cari vampiri in ascolto, voi che a quest'ora della notte ancora fate quello che fate, non mi fate dire, non mi fate commentare. Che dire, vi si dà appuntamento, vi si augura buonanotte con i programmi di Rai Radio 2.
2: Fra poco si dà appuntamento.
0: Fra quanto?
2: Alle 7.45. Sempre qui
0: su Rai Radio 2. Noi adesso prendiamo un caffè e torniamo poi in onda.
2: Vabbè, mi stendo un attimo.
0: Se
2: però,
0: si stende, il povero Dose si stende. Che dire,
2: fra poco.
0: Ci risentiamo fra poco.

0: fosse come mobile. Dato il mortal sospiro,
1: sì?
0: Stette Antonino immobile, predagli un capociro.
1: Capociro, certo, addirittura, complimenti però.
0: E sapete perché ho il capociro?
1: Perché?
0: Perché devo presentare il menù di questo 5 maggio della vostra trasmissione Matt Talecare.
1: Vabbè, addirittura ecco il capogiro ora.
0: Ero talmente felice ieri che non vi ho sentiti, che avevo messo anche una recensione positiva sul vostro programma.
1: Ah, grazie.
0: Perché ho pensato, così non mi chiamano più.
1: E invece sì.
0: Appena mi avete chiamato mi è venuta talmente tanta tristezza che ho cancellato la recensione e ho fatto anche una segnalazione all'Agico.
1: No, ma perché?
0: Oggi per caso parlerete di Sinner?
1: No, chef, no,
2: non ancora.
0: Parlerete dell'anniversario del primo volo italiano?
1: No, vogliamo più basso.
0: E del Meet and Gala?
1: Neanche.
0: E dell'anniversario del gladiatore?
1: No, assolutamente no.
0: Allora, perfetto, non mi resta che dirvi addio.
1: Addio, chef, iniziamo alla grande. Abbiamo ospite con noi Nicola Angelozzi. Nicole,
2: ma buona

0: Pronti a tenervi compagnia fino alle ore 19.30, come non dare il benvenuto al mio compagno di viaggio, il professore, alla mia sinistra, Mario Benedetto!
1: Ma che bravo!
2: Grazie Barti, sempre un piacere essere qui, voglio dire.
0: Sì. Dica, prof, si ferma qua,
2: parla da sola questa situazione radiofonica.
0: Molto bene.
1: Che situazione.
0: E l'avete sentita? L'abbiamo annunciata, il disannuncio dopo il menù dello chef Cannavacciuolo, è ritornata con noi la nostra amica Nicola Angelozzi.
1: Ma ragazzi, che piacere stare a Radio 2, ma stare qui ammatti dalle gare con questo bel duo, Barti Colucci, Mario Benedetto, ma
0: grazie
1: che
0: a te,
1: meravigliosa
0: Nicola,
1: squadra.
0: Di aver accettato in OTG sempre, la ringraziamo. OTG per chi fosse neofita della radio significa una presenza gratuita, grazie.
1: Si deve lavorare,
0: come direbbe il nostro direttore, la radio è passione.
2: Passione.
0: Allora, a proposito di passione, oggi 5 maggio, ovviamente una data storica per tanti motivi. C'è stata l'ultima puntata di Love Boat, ma non parleremo di quello. Anche se mi sarebbe piaciuto parlare di Love Boat,
2: non avevo.
1: È l'anno prossimo,
0: che sicuramente Nicole non conosce come
1: serie. No.
0: Tu sei il 2001, ti sei persa Love Boat. Non parleremo neanche del Gladiatore, che fu lanciato proprio il 5 maggio del 2000, ma parleremo appunto della famosa poesia che fu dedicata in concomitanza appunto con la sua morte al grandissimo Napoleone Bonaparte.
1: Oh,
0: e fussi come immobile, dato il mortal sospiro e via dicendo.
1: Ma Barti, così mi Sono solo queste due frasette. Vabbè, però queste due frasette vanno già bene,
0: sì, per fare bella figura.
2: Diciamo per questo.
0: Prof, no, non si accontenta.
2: Proprio perché è Barti che non lo rimanderò mai. Mai, non lo boccerò.
0: Grazie,
2: mai.
0: Prof.
2: Un sei di incoraggiamento, posso?
0: Grazie, sì, prof. Grazie mille. No, noi veniamo dalla generazione, io e Mario, essendo nati nell'81.
2: Io 2 anni dopo, però.
0: Vabbè, siamo lì, 83.
2: Giusto che
0: a una certa età non si contano le differenze.
1: Perché quei 2 anni, capito? Contano tanto. Dall'81 83 te li tieni stretti con le unghie.
0: Sì, è anche vero.
2: Però l'altro dicembre 83, quindi quasi
0: 84.
1: Quasi 84. Per qualche giorno non è 84, lo so, professore.
0: Ma perché ho citato l'anno di nascita? Perché sicuramente tutti quelli nati dall'80, ma anche nel 70, nel 60, anche nel 50, le poesie per noi sono state uno strumento per avere qualche soldo durante le feste o natalizie o pasquali o qualche ricorrenza.
1: No, cioè, io questo non lo so.
0: Tu no, sei un'altra generazione completamente. Sì. Cioè noi imparavamo le poesie non tanto perché ci piacessero, per quanto poi le poesie siano bellissime, sono una forma d'arte, di cultura
2: incredibile.
0: Esatto, però magari quando sei piccolo non riesci a comprendere appieno, però noi li imparavamo giustamente a memoria col fine ultimo di guadagnare un po' di soldini dopo che averle recitate a casa.
2: Come distruggere l'arte?
0: Però no, questa è la verità.
1: Io aspettavo la fatina dei denti.
2: Non ho mai ceduto alla tentazione di ricevere in cambio un compenso.
1: Mai.
2: Le ho professore. Sempre imparate, come dice Wild Arts for Art's Sake, diciamo l'arte per appunto fine a se stessa, per la bellezza dell'arte.
0: Cioè lei mi sta dicendo che da bambino non ha mai recitato una poesia in cambio di un dindino? Niente.
2: Recitate in cambio di nulla. In cambio
0: di nulla.
2: Sempre fa parte dell'emissione del Conto del Sapere, che già da piccolo
0: era lei.
1: Tu sei nato professore, sei nato vecchio. Sei quelli che nati vecchi,
2: è un po'
1: già.
2: Un po' Benjamin Button.
0: È nato colto più che vecchio.
1: Più colto, vero, molto colto.
0: E allora io aprire proprio gli ascoltatori di Radio 2 e dei Matti alle Gare. Allora, voi ricordate la poesia che avete recitato più volte a memoria con l'obiettivo finale, diciamoci la verità, sia di esibirsi dinanzi alla famiglia, ma anche di ricevere in cambio, ripeto, qualche spicciolo.
2: Bravo, era una gratificazione, un bel gesto. Adesso, a parte, no, in modo si può dire che faceva piacere, perché era un momento in cui si veniva gratificati,
0: certo.
2: Quindi era un momento di esibizione.
0: Tranne il sottoscritto, che è stato deriso, perché io ricordo recitare una poesia in francese, Feton Feton Noël, alla parola Feton Feton Noël, festeggiando tutti i miei familiari che erano ubriachi, cominciarono a ridere. Quindi io sulla sedia, immaginate, io sulla sedia che io non capivo perché
1: volevi sparire.
0: No, traumatizzato a vita.
2: E di lì i traumi.
0: E di lì i traumi sono
2: sanati,
0: galoppati, diciamo. Va bene. Tu poesie hai detto, non te li ricordi, Nicole? No.
1: No, il Lumino di Mencio è l'unica che ha preso.
0: E basta, il mattino.
1: Basta. Professore,
2: grande
1: dai, quanto
2: citazione,
1: da... grande citazione. Che voto mi darai?
2: Ermetica, per l'appunto.
1: Esatto, ermetica, sì. No, io poesie in realtà devo dire che non le ho mai imparate a memoria.
0: No, vabbè, ora faremo un approfondimento. Intanto chiediamo agli ascoltatori. Voi, qual è la poesia che ricordate? La poesia di quando eravate bambini, soprattutto, che avete recitato.
2: Bravo, un bel pensiero.
0: Dai, fatecelo sapere, ovviamente messaggi vocali 348 7 300 200.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Siamo a Radio 2, matti dalle gare, e vi stiamo chiedendo al 3487 300 200: qual è la poesia che recitavate quando eravate piccoli, a scuola, oppure a Natale, o a Pasqua, o al compleanno di vostra madre? Che ci hanno mandato?
1: Tanti messaggi, soprattutto ricordiamo in cambio di un compenso economico che il professor Mario Benedetto ripudia, in quanto vede la poesia l'arte come scambio.
2: Diciamo che lo possiamo nobilitare, perché anche stimolato. Dov'è Simone Colamino della squadra?
1: No, non Colamino, Calomino.
2: Calomino, scusa, Simone, sono anche un suo fan. Sì. Giustamente, mamma mia, addirittura. Però, allora, riqualifichiamolo come una forma di merce.
0: Compleanno di vostra madre, che ci hanno mandato?
1: Tanti messaggi, soprattutto ricordiamo in cambio di un compenso economico che il professor Mario Benedetto ripudia, vede la poesia l'arte come scambio.
2: Diciamo che lo possiamo nobilitare, perché anche stimolato. Dov'è Simone Colamino della squadra?
1: No, non Colamino, Calomino.
2: Calomino, scusa, Simone, sono anche un suo fan. Sì. Giustamente, mamma mia, addirittura. Però, allora, riqualifichiamolo come una forma di mecenatismo, diciamo, cioè, modo per sostenere.

0: Da bambina, la mamma è come un albero grande che tutti i suoi frutti ti dà. Per quanti gliene domandi, sempre uno ne troverà. Ti dà il frutto, il fiore, la foglia, persino i rami si staccherà. La mamma è come un albero grande. Bello. Facevo credo la seconda media ed ero ovviamente innamoratissima della mia mamma. E questa poesia, non so, me la ricordo da sempre. Ciao Maria da Latina.
1: Ciao Maria, ma che bella!
2: Che tenerezza! Sì. Chiamiamo la nostra mamma.
3: Salutiamo le mamme tutte.
2: Ciao,
1: sempre,
2: mamma.
1: Viva le mamme di tutto il mondo, assolutamente. Sì. Ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco, raccogliamo un po' di vocali e poi stiamo qui da voi.

0: Ciao a tutti matti, qua Mr. Lucky da Monghidoro. Volevo citarvi la mia poesia, ossia la poesia della mia famiglia, che si citava tutti gli anni a Capodanno per scroccare dei soldi ai parenti.
1: Bravo.
0: Bonino Bonanno, Capodanno, botton d'argento, dammi uno scheo che vo' via contento.
1: È bella, bravo!
2: Che vo' via contento!
0: I familiari sganciavano soldino. È una poesia veneta, ma io la raccontavo a Como perché...
1: Sì, a Como, cioè...
0: Vabbè, i giri della mia famiglia sono molto lunghi. Ciao a tutti!
1: Ciao, che bello!
2: Ciao!
1: Mattina alle gare Radio 2, ovviamente stiamo parlando di poesie, prendendo spunto del 5 maggio che è oggi, della celeberrima poesia che fu dedicata appunto a Napoleone. Allora, io mi sono permesso come sempre di chiamare gli italiani e testare il loro ricordo in merito alle poesie più storiche,
3: fatto
1: professore.
3: Bene, fatto bene, fatto bene. Sarà... La Vox Populi, Vox Dei, è sempre fondamentale ascoltare la voce dei nostri ascoltatori.
2: Ascoltarti è sempre un piacere, è sempre una poesia, cioè capito, parliamo di poesia ed ascoltarti, capito, mi riempie il cuore.
1: Smettere di inciucciare tra di voi,
3: io veramente stavo lodando il sondaggio e ci piace molto.
2: Mi emoziona.
1: Emoziona col professore e non è la sola, devo dire.
3: Per favore, dobbiamo a dire le vie legali.
1: No, addirittura no. Sentiamo il sondaggio, vai.
4: Pronto?
5: Ehi, fussi come immobile. Poi...
4: Dato il mortal sospiro.
5: Sì.
4: Dette la spoglia in memore, orba di tanto spiro.
5: Beh, complimenti signora. Molto bene, molto bene. Le do un 10.
4: Bene, bene. Non l'ho mai preso a scuola, quindi va bene così.
5: Le do io.
4: Pronto?
5: Si sta come d'autunno?
4: In primavera.
5: No. Sugli
4: alberi, no. Sugli alberi, no. Le foglie.
5: Come?

0: rifacciamo. Si sta come d'autunno.
1: Dai. Sugli alberi, le foglie.
0: Molto bene, sugli alberi, le foglie.
1: Ma l'ho detto all'inizio.
0: Insomma, ha tintennato un po', le do un 7, va bene signora?
1: Io punto all'8 e mezzo.
0: Allora le chiedo, non ho voglia di tuffarmi in un gomitolo di strade.
1: Torniamo al 7 e mezzo.
2: Se vuoi caro, un fumo,
0: sì.
2: Il mio corpo fazzoletto giacca o no?
0: No.
2: Senti, io sono un poeta, te la posso dire una poesia veloce?
0: Veloce? Prego.
2: Le prime ombre della sera calavano l'orizzonte e l'ultimo raggio di sole illuminava i tuoi capelli. Io che credevo fosse soltanto tempo perso, perché sono soltanto la luce che traspare dal tuo viso può restituire ai miei giorni il perduto paradiso.
0: Molto bella, eh?
2: Grazie a lei,
3: arrivederci.
1: Ecco,
3: finita così.
1: Pronto?
0: Tanto gentile, tanto onesta pare, la donna mia.
1: No, me la ricordo, no, mi preso no. La dottoressa mi è dalla campagna.
0: Ah, la sa, quella?
1: Allora, di fiore.
0: No. Sul calar del sole, tanto, no. Allora,
1: sul calar del sole, sì, col mattolino di fiori, però c'era.
0: No.
1: Col suo tasso di fiori.
0: No, le do un 6 e la rimando, La interrogo lo stesso.
1: Ok, va bene,
0: arrivederci.
4: Guardi, io le posso dire i sepolcri.
0: No, mi dica i sepolcri.
4: Ai gregge cose, i forti anni mi accendono l'urne dei forti, opinano. Io quando vidi. Vabbè, ci siamo capiti.
5: Ma no, ma io ho capito cosa.
6: Ho capito lui.

0: Hits My Life 18:27, ovviamente state ascoltando Radio 2, ovviamente Mattia Legare, Barti Colucci, Mario Benedetto, Nicola Ancelozzi con noi.
1: Ancora ti sei stancata?
2: No. Ancora c'è tempo.
0: Che bella l'energia, Nicola, è incredibile.
3: E nell'ottimismo anche.
2: Ma poi con voi si sta benissimo, capito? Cioè la mia energia si non so come si potrebbe spiegare, professore.
0: Quadruplica.
2: Si espande.
0: Tranne che per le poesie, perché tu in poesia a memoria non ne conosci, detto.
2: No, ma dobbiamo ridire le stesse cose. Sì, cioè, sì,
0: siccome stiamo parlando,
2: devi dire i pregi di una persona, vabbè, però i difetti.
0: Vabbè, non è un difetto non sapere una poesia. È un'altra generazione la tua. Noi siamo nati con la poesia da dover imparare a memoria per ricevere in cambio dei soldi durante i pranzi di Natale. Te no.
2: Io dopo ti dirò anche perché.
0: E poi ci dici il perché.
2: Poi ti dico il perché.
0: Allora, prima della classifica del professore, siccome abbiamo tantissimi vocali, ne ascolterei uno. Vai, sentiamo chi è. Sentiamo, vai.
4: Ciao. Allora, Leopardi.
0: Sì, Leopardi.
4: La donzelletta viene dalla campagna in sul calar del sole, onde siccome suole.
0: Sì, dai.
4: Cornare, ella si appresta domani al dì di festa il petto e il crine. Non mi ricordo più.
0: Niente, vabbè.
4: Turi da Cuneo. Ciao, siete simpatici.
0: Grazie Turi. Grazie a te. Tornando al professore, allora, visto che la poesia ha un'importanza non solo culturale, anche sociologica, se vogliamo.
3: Non c'è dubbio.
0: La sua classifica su cosa verte, prof?
3: Non c'è dubbio. Beh, nel rispolverare un po' di, diciamo, vecchie memorie che però fanno tornare attuali grandi emozioni. Ti piace descrivere così?
2: Mamma mia.
3: Siamo sciolti. Chiedo a Verdel, con il permesso di Verdel, vedo che fa un cenno di assenso, sigla.
0: Prego.

0: Yeah. Allora, se io dicessi cantami o diva del Pelide Achille. Lira funesta.
1: Iliade.
0: Puntini puntini. Ebbene sì, Omero. Partiamo in questa classifica col grande Omero, sì. Quindi andiamo all'ottavo secolo avanti Cristo.
1: Sì.
0: Questo è un grande classico. Un grande classico che dici ok, lo conosciamo, però rispolvera una storia che non è mai sopita, la storia appunto di popoli, di eroi e di personaggi che hanno comunque animato e hanno anche creato emozioni nel corso, come dire, no? Sono diventati anche personaggi cinematografici.
1: Certo,
0: quindi
1: certo.
0: Un buon motivo per ricordare sempre, quindi diceva Nicole, da dove ripartire? Ripartiamo dalle basi, no?
1: Dalle basi.
0: Quindi
2: ricordiamo dalle basi, così posso iniziare grandi...
0: no,
2: no,
0: non per lei,
2: io...
0: dico per tutti noi.
1: Se proprio ce l'avesse con lei, però
2: effettivamente. Grazie professore, ma proprio guardato gli occhi. Io la ringrazio.
0: Diciamo, è un sociotipo,
2: mi ha pure puntato il dito. Grazie.
0: È un esempio anche se ricordiamo ogni tanto. Anche basta anche, come dire, un millumino d'immenso, rispolveriamo.
1: Certo.
2: Un d'immenso, infatti l'avevo detto.
1: Lo sapeva, però.
2: Giocato la mia carta,
0: è
2: bruciata subito.
0: Andiamo a un altro, diciamo, grande classico. Se io vi dicessi, esordisco sempre così.
1: Ma c'ho l'attenzione oggi, è un'interrogazione.
2: Giuro.
1: Mamma mia, dica prof.
0: Né più mai toccherò le sacre sponde, ove il mio corpo fanciulletto giacque, Zacinto mia, con te specchi nell'onde del greco mare.
1: A Zacinto.
0: Bravissimo. Un grande salto, diciamo, in avanti, ma sempre rispetto alla nostra contemporaneità, indietro nel tempo, inizio 800, proprietà napoleonica, l'ho scelta per il legame appunto con questa giornata, perché Foscolo vive questa esperienza.
2: Il fosforo, sai, a volte
0: con cambiamenti politici appunto determinati proprio da Napoleone Bonaparte, e quindi è un simbolo nostalgico e anche molto sentimentale di legame con la sua terra, e quindi lo ricordiamo proprio in relazione appunto alla celebrazione di questa giornata legata alla figura storica di Napoleone Bonaparte, insomma, certo. In un modo o nell'altro ha scritto la storia.
1: Certo.
0: E adesso andiamo a un grande classico. Questa è un po'
1: la domanda,
0: come le domande per
1: la faccia di Nicole. Io ho già dato, scusi.
0: Vabbè, questa è come quelle domande per, come dire, il nostro esame di test. Anzi, magari tornerà qualche test. Qua va fatto,
2: Ok.
0: Nel mezzo del cammin di nostra vita.
2: Mi ritrovai.
0: Per una selva oscura
2: che la dritta via la svanita.
1: Brava Nicole.
0: Hai quanto dir, qual era, vabbè, cosa dura.
2: Tu poi ti allarghi.
0: Puntini,
2: però,
0: No, vabbè.
2: Cioè.
0: Inizio 300.
1: Questa qua è come Jingle Bell, si conosce solo la prima strofa.
0: Poi
1: il resto uno.
0: L'attacco.
2: Jingle Bell, va bene così.
0: Pieno medioevo, quindi questioni religiose, conflitti politici in atto, e Dante ci regala questo capolavoro. Perché ricordarlo? Perché la lettura della poesia, come di ogni testo, così come di ogni emozione, cambia col cambiare del tempo. Quindi impariamo una poesia nuova, significa anche imparare qualcosa che già conoscevamo con occhi e sentimenti diversi.
1: Ma grazie prof,
2: ma
1: come
2: grazie.
1: Sempre le sue classifiche.
2: Oggi si è proprio impegnato.
1: Come sempre, il prof è sempre
2: oggi
1: impegnato.
2: Oggi però di più, la poesia lo ispira.
0: Ce la mettiamo tutta, come dico sempre.
1: Grazie professor Benedetto, torniamo fra poco.

Bossa Nostra, Gaia, Radio 2, matti dalle gare, qui si balla, si canta, si ci diverte, ma adesso si gioca, ragazzi.

0: Porterai la red bag, ti aggiudicherai.
1: Bella questa sigla. Allora, ricordiamo che qui ai Mati alle Gare le sigle sono molto più belle del programma, ma questo lo sappiamo anche noi. Grazie.
2: Dipende da chi prende la parola, se posso puntualizzare.
1: Vabbè, prof, siamo tutti una squadra, quindi si affonda insieme al massimo.
3: Oh, cioè, però non gli interessa, capito?
1: Vuole salvarsi.
3: La sua sigla è la più bella, gli altri bella no.
2: Si affonda insieme, bene, c'è bene, chi affonda bene. Prima, dopo, però no, siamo tutti sulla stessa
1: posso. Grazie prof, grazie mille. Allora, il nuovo gioco, abbiamo già giocato al gioco riconosci la parola in dialetto circa un mesetto fa, l'abbiamo riproposto perché tra i tanti giochi, diciamoci la verità, ci eravamo anche dimenticati di riproporlo. Come funziona? È semplicissimo. Voi che ci state ascoltando a Radio 2, Mati alle Gare, volete partecipare e sfidare la fortuna cercando di tradurre poi una frase dialettale in un dialetto casuale che vi verrà proposto? Sì. Come fare per prenotarsi?
3: Dovete chiamare.
1: No.
3: Prenotarvi. Dovete prenotarvi, sì, al 348 7300 200.
1: Quindi siate i primi, più veloci, e fra poco uno di voi verrà in diretta con noi.

0: Calvin Harris, Feel So Close, 18:42, Radio 2, Mattia Legare. Siamo state per giocare al gioco Indovina il dialetto. Come funziona? Uno di voi, il più veloce che ha scritto al 3487-300-200, sta per venire in onda con noi e cercherà di tradurre una frase nel dialetto che crediamo, speriamo, non sia della sua regione.
1: Speriamo di no, dai, non siamo così sfortunati.
0: Non lo so, poi c'è una ruota da girare, soprattutto il nostro ascoltatore dovrà capire, cercare di codificare il dialetto che andremo a intercettare. Allora, abbiamo Francesca da Terni al telefono. Ciao Francesca, buon pomeriggio.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao Francesca, benvenuta.
2: Ciao. Che bello sentirvi, sono una grande vostra fan.
0: Grazie.
3: Grazie. Piacere.
0: In questi casi sai come si risponde? Grazie per la pazienza, Francesca, perché devi avere una pazienza enorme per ascoltarci.
3: Sì, parliamo per loro, perché sempre. Perché
1: lo decidi, capito? Tu decidi di ascoltare, ma ti dà le gare in questo caso,
2: esatto.
1: Quindi bravissima.
0: Allora, Francesca, ti è chiaro come funziona il gioco? Sì, ora dovrai girare una ruota virtuale, vediamo quale casella corrispondente a quale regione italiana uscirà. Sei pronta?
2: Vai.
0: Vuoi girare la ruota? Vai, gira. Fa molto anni 80, questo
3: sì, molto, molto.
4: Sicilia.
0: Sicilia! Ah, non mi dire
2: bello.
0: Sei siciliana?
2: No.
0: No, come
2: sono umbra.
0: Come te la cavi col dialetto siciliano? Hai qualche
2: Malissimo.
0: Dai, speriamo bene. Allora,
2: aiutatemi.
0: Dai, per te sentiamo l'audio in dialetto siciliano che devi tradurre appunto in italiano. Vai.
5: Comancia fammo dighe.
1: Comancia fammo dighi.
0: Ah, l'hai capito? Vogliamo riascoltarlo?
1: Io sono siciliana.
0: Ma certo, certo. Vogliamo riascoltarlo. Attenzione, Francesca, riascoltalo bene, eh? Non è difficilissimo, vai.
2: No.
5: Comancia fammo dighi.
0: Dai.
3: No, sì, capisci.
2: Qua ci divertiamo?
0: Vai.
2: Qua ci divertiamo? No.
0: Qua ci divertiamo non è, no. No, abbiamo chiuso così.
1: No, dai. Non si può fare così. Cumancia, quindi che vuol dire? Cumancia.
3: Questo è facile.
0: Famudichi.
1: Cumancia.
0: Ma per te è facile, sei siciliana, scusami.
3: Sembra che stai spiegando l'inglese.
0: Esatto. Francesca, no, era la traduzione. La traduzione vuoi darla tu?
3: Sarebbe
1: chi mangia fa molliche.
0: Molliche.
1: Chi lavora, chi agisce, può fare degli errori, no?
2: Un'imperfezione.
0: Scusa, come si direbbe in dialetto umbro chi mangia fa molliche?
2: Chi magna è un po' l'influenza del romano.
0: Ah, sì,
2: chi magna fa molliche.
0: Chi magna fa molliche.
3: Sì.
0: È molto riconoscibile. Francesca, ci dispiace, ma sai che mi dispiace però non aver dato la.
2: No, che peccato. Riproverò.
0: Va bene.
2: Ma divertimento allora. Ragazzi.
0: Senti, Francesca, sì. Allora ti prendi una responsabilità. Sì. Te la mandiamo lo stesso da Redback Radio 2, va bene?
3: Francesca, sì, e gli amici di Terni, la meravigliosa Umbria.
0: Te la mandiamo lo stesso perché sei simpaticissima. Sei stata.
2: Voi ragazzi, continuate così.
0: Grazie Francesca.
1: Grazie Francesca.
0: Andaci Terni, ciao.
6: Matti Dallegare.
7: Matti Dallegare, il nuovo programma di Radio 2.

0: Green Day, When I Come Around, 18.51, Radio 2 Mattia Legare, in vostra compagnia. Bello. Fino al 19.30. Mario Benedetto, bravo, il professore, che ama particolarmente i
1: Green
0: Day.
1: Molto, Green Day, possiamo dire, è quasi una poesia questa canzone, se vogliamo.
2: Vabbè, la musica è poesia, proprio.
1: Certo, ma questa è particolare, è poesia nella poesia, una metapoesia.
2: Perché non te... metapoesia no, ragazzi.
0: Beh, non te l'aspetteresti, ma il prof, che ha una grande cultura musicale, però tende più sul rockabilly, rock, rock estremo, vero?
1: Sì, la musica, ha ragione Nicole, la musica veramente è libertà.
2: Sgazzita.
1: Però, ecco.
0: È libertà e anche educazione, e quindi parliamo anche di educazione qui ai Mattia Legare, con l'appello social e sociale che noi facciamo puntualmente ogni puntata. Sentite,
2: bene,
0: qui, sentite qua.
3: Oggi sono qui per fare un appello. Un appello urgente, perché c'è una forma di spettacolo che si sta diffondendo nelle nostre città senza alcun tipo di autorizzazione. Il concerto non richiesto. Sto parlando di quelli che cantano ad alta voce con le cuffie, convinti di essere soli, ma non lo sono. Perché tu sei lì, tranquilla, sovrappensiero, e a un certo punto parte una voce che ti provoca un immediato shock coronarico. Persone che cantano con trasporto, con pathos, con un'intensità che nemmeno a Sanremo, e tu pensi magari è bravo. No, non è bravo. Tu, canterino inconsapevole, dentro ti senti Lady Gaga, ma fuori quello che si sente è questo.
4: Azzurro, il pomeriggio è troppo lungo, è azzurro.
3: Una rivelazione per te, urlatrice di Cernusco sul Naviglio. Le cuffie ti isolano, ma solo da dentro. Fuori, noi ti sentiamo. Un karaoke involontario, senza base e senza pietà, e del quale Fiorello non sarebbe contento. E poi il momento peggiore, quando chiudi gli occhi, perché lì capiamo che non tornerai indietro.
4: Sei grande, grande, grande come te.
3: Quindi fai uno sforzo. Se vuoi cantare, canta piano, oppure canta nella tua testa, perché prima o poi qualcuno potrebbe iniziare a farti i cori, ma contro!
4: E state zitto, state zitto, e state zitto, state...

0: Carry On 18:57, Radio 2 Mattina alle Gare, in vostra compagnia fino alle 19:30, Barti Colucci, professore Mario Benedetto, e ancora con noi resiste la nostra amica Nicola Angelozzi.
1: Resisto ed allora, esisto qui a Radio 2.
0: Argomento di puntata: siamo partiti dal 5 maggio, la poesia celebre che fu appunto creata per la morte di Napoleone, in onore, ricordo soprattutto della morte di Napoleone, e abbiamo scoperto che tu, essendo nata nel 2001, la tua generazione ha tante differenze rispetto alla nostra, pur passando, cioè, avendo pochi anni di differenza con me, il professore,
2: sfumature.
1: In pochi anni. Poi sono, sai, c'è una differenza, non è che tutti si sentono
2: l'età,
1: gli anni, l'età
2: a volte
1: conta,
2: è uno stato dell'anima.
1: Esatto, sì. Ci sono amici miei che hanno 80 anni, sembrano di 20, io magari posso.
0: Beh, 80 anni sembrano di 20, vuoi riconoscerli però.
1: Ma è un stato d'animo, ma non di viso, dai, come
0: no,
1: sei,
0: no,
1: professore,
0: di
1: pure tu diventato, no, stato con lo zoppo, impari a zoppicare pure tu.
2: Cultore, Barti sta diventando cultore.
0: Grazie per la
2: materia,
0: grazie mille.
2: È un piacere averla.
1: La verità è che voi degli anni 80 pensate un po' di aver vissuto tutto.
0: Beh,
1: e invece
0: sì,
1: noi degli anni 2000-2001 no. Infatti io ho scritto una cosina da leggervi, dei pensieri che ho avuto in questi
0: giorni. Dedicata a chi è nato prima di te, immagino.
1: Sì, perché tra chi è nato negli anni 80 come voi e chi nel 2000 come me, sembrano non esserci differenze finché non li metti nella stessa stanza con il wifi lento. Perché voi degli anni 80 siete cresciuti con il trauma della connessione a 56k, te la ricordi, prof?
0: Faceva così, sì.
1: Per entrare su internet voi dovevate praticamente chiedere il permesso a tutta la famiglia. Non alzare il telefono! Era il mantra domestico.
0: È vero che poi si abbassava la connessione.
1: Chi è nato nel 2000 invece, se il wifi ci mette più di 3 secondi a connettersi, guarda il router come se avesse tradito la sua fiducia personale. capisci sì, Barti? Chi è nato negli anni 80 ricorderà che per ascoltare una canzone dovevi comprarla, scaricarle legalmente, registrarla alla radio sperando che il DJ stesse zitto negli ultimi 10 secondi.
0: Verissimo.
1: E quelli nati nel 2000, nel 2001, ma che vuol dire aspettare? Cioè la musica esiste tutta, sempre e ovunque.
0: È vero.
1: Vabbè, poi c'è il discorso tecnologico che lasciamo perdere.
0: Vabbè, no, su quello però dai, noi siamo.
1: No, perché quelli della vostra generazione hanno visto nascere tutto, avete fatto in tempo a usare il telefono con i tasti, poi il Nokia indistruttibile, poi lo smartphone, siete tipo dei veterani digitali. Noi invece siamo nati con lo smartphone in mano, capito? Premere il tasto invio è naturale, come lo era per voi bere che ne so, un angelo azzurro.
0: Mamma mia, che citazione. Poi
1: vabbè, poi sui social differenze abissali, un mondo. Voi pubblicavate foto sgranate su piattaforme improbabili con un nickname tipo Cuore Nero 92.
0: Sì, l'ho usato quello.
1: È il vichingo di Quarto Giaro.
0: Quello l'ha usato il professore.
2: Ma mai.
1: Noi curiamo il feed dei nostri social invece come se fossero una mostra d'arte contemporanea. Questa foto comunica il mio viaggio interiore.
0: Sì.
1: E anche il mio brand.
0: Sì, è vero,
1: volete dire. E non parliamo dei giochi. Voi uscivate di casa, citofonavate agli amici, sparivate fino a cena.
0: Sì, voi?
1: Anni 2000. Cuffie, microfono, Bro, tu ci sei?
0: Sì.
1: Senza muoversi dal letto per 6 ore. Ma la vera differenza tra noi e voi
0: è
1: una. Voi degli anni 90 vi sentite ancora giovani.
0: Sì, mentre...
1: ma noi nati nel 2000 vi chiamiamo signori!
0: Grazie,
3: Radio 2, Matti da legare.

0: basta, quello che speriamo di indurvi nel corso di questa trasmissione fino alle 19.30, Radio 2, Matti Allegare, Barti Colucci, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi, che ha fatto un excursus molto serio e importante tra la differenza generazionale tra i nati del 2000 e i nati pochi anni dopo.
1: Anni 80.
0: Sembravamo un po' vetusti.
1: Così sembrerebbe.
0: Però il professor Benedetto, tempo di questo, come dire, di questa canzone, ha messo giù una risposta a quelli nati del 2000.
2: Ah, quindi è un dissing questo, si direbbe.
1: No, completa una visione. Quindi se posso dire, ecco, che ne sanno i 2000, diceva.
0: Bravo, che ne sanno i 2000. Vuoi una base dissing o una base super quark?
1: Grazie per che ne sanno i 2000? È una frase che spesso suona come provocazione, ma in realtà è più un sorriso nostalgico che un giudizio. E il modo in cui chi è cresciuto negli anni 80 e 90 prova a raccontare un'adolescenza fatta di aspetti semplici, ma incredibilmente intensi. Che ne sanno i 2000 delle cassette riavvolte con la penna, del rumore del modem che citavi prima, bene sì, che gracchiava mentre speravi che nessuno alzasse proprio quel telefono.
2: Non alzare il telefono, quella cosa lì,
1: ma è l'attesa che spesso aumenta il desiderio. Che ne sanno i 2000 dell'attesa per una canzone alla radio da registrare al momento giusto, per un messaggio che non arrivava subito, per un pomeriggio passato sotto casa a citofonare agli amici o a Maria degli affetti, no? C'era la televisione, ma non erano i presenti. I cartoni avevano orari precisi, e se li perdevi, li perdevi davvero. I film si guardavano insieme, con la pubblicità che diventava parte del ricordo. La musica non era in streaming, si scopriva per passaparola nei negozi di dischi. Che ne sanno i 2000 non è davvero una critica, è il tentativo di dire: abbiamo vissuto un passaggio unico a metà tra analogico e digitale, abbiamo conosciuto un mondo senza internet e poi l'abbiamo visto nascere, crescere e cambiare tutto attorno a sé. E forse è proprio questo il punto che possiamo citare in chiusura. Non è che i 2000 non sappiano, semplicemente sanno qualcosa di diverso, ma chi è cresciuto negli anni 80 porta dentro una memoria particolare, fatta di attese, imperfezioni, momenti non replicabili. Una memoria che ogni tanto torna fuori in quella frase lì, più per un confronto, per una sana, affascinante nostalgia.
0: Beh, grande risposta del prof, devo dire.
2: Comunque, il prof è nato negli anni 80, ma si vede che c'ha quel pepe in più, capito?

0: questo è il ritmo che c'è a Radio 2. Matti dalle gare, no, Bartico sono... Lucci, Mario Benedetto e io sono Nicola Angelozzi.
1: Nicola Angelozzi, scontro generazionale. Abbiamo visto un dissing proprio tra Nicole e Mario Benedetto. No, giusto per citare la canzone che abbiamo ascoltato, nata nel 1979. No, giusto per dire.
2: Così, ecco, giusto per,
0: però
2: giusto
0: io
2: per.
0: La conosco benissimo. Anche se sono nata nel 2001.
2: Lo vedi, ed è subito
0: perché
2: che...
0: la musica mette tutti d'accordo.
2: Bravissima, ed è subito, in un attimo che lo scontro si fa confronto.
1: Ah, bravo prof, ha deposto le armi prof.
0: Io volevo mettere un po' di pepe in questo dissing, niente, lui è capito.
1: Va bene ragazzi, è arrivato il momento di citare come sempre in questo programma la notizia matta del giorno, sigla.
3: La notizia
1: porto in Italia, nella nostra amata Puglia, amata anche il professor Benedetto perché amato e vissuto tanti anni a Lecce, possiamo dirlo?
2: Sì, assolutamente, salutiamo tutti gli amici pugliesi e salentini.
1: E non solo, tutta la Puglia.
2: Tutti gli ascoltatori, ecco, in questo caso.
0: Tutti in generale.
1: Tu Nicola sei mai stata a Polignano Mare?
0: Sì,
1: esatto.
0: Certo.
1: Posto incredibile.
2: Assolutamente, anche una grande manifestazione culturale di libri, un appuntamento annuale da non perdere,
1: anche
2: mi permetto di dire, oltre che di tutto,
1: di tuffo,
2: terra di sapori.
1: Sai che io abbasso sempre il livello.
2: Sì, no, ma è comunque cultura.
1: È comunque cultura. No, perché vi parlo di Polignano a Mare? Perché sapete benissimo, insomma, centro nevralgico del turismo mondiale, quindi visitato da inglesi, tedeschi, insomma,
0: chiunque.
1: E ovviamente i cartelli che devono rassicurare i turisti dei divieti sono tradotti in diverse lingue.
0: Certo.
1: E beh, cosa è successo? Nel apporre un cartello per un divieto di bagnazione, la traduttrice, evidentemente non proprio portata per l'inglese, anziché dire in caso di pioggia fermati e non farti il bagno, ha riportato in caso di pioggia fermati, spogliati e fatti un bel bagno.
0: Ah, bel consiglio.
1: E il contrario. Quindi citiamo questa notizia matta anche insomma in maniera carina e delicata per riportare quello che è un fatto ovviamente non voluto e che è successo nella bellissima Polignano a Mare. Quindi mi raccomando amici che ci state ascoltando, se state andando a Polignano e vedete questo cartello, ignoratelo. Ecco.
2: Sì, magari fate il contrario.
0: Un po' di anche
2: quello che dice il buon senso a volte basta. E questo è uno dei cosiddetti effetti inintenzionali delle azioni umane intenzionali, un elemento molto affascinante.
1: Mamma mia,
0: Io sono i brividi.
2: Però è vero,
1: anche troppo stasera, proprio.

0: Radio 2, Mattia Legare, 19:15, ancora un quarto d'ora insieme. In questa trasmissione si parla di tutto, dalla poesia allo scontro generazionale, anche alla cultura, ma soprattutto anche noi diamo rilevanza, cara la nostra Nicola, ai disagi, perché tutti noi proviamo dei disagi.
1: Tutti noi, ogni giorno.
0: Ma ce n'è uno tra di noi che prova più disagi degli altri.
1: E chi è?
0: È la sua terapia venire qui. È il nostro Francesco Rienzo che ci ha portato e ci sbloccherà un nuovo disagio. Sentiamo. Vai, Fra.
2: Il disagio del giorno è quando conosci qualcuno a una festa oppure a un aperitivo che sembra di stare in un film. Due persone si guardano, si conoscono, cominciano a parlare, capiscono di essere fatti l'una per l'altra, si innamorano, eccetera, eccetera, no? Sì. Nella vita vera, fino a un certo punto, la situazione è identica, perché magari vai con un amico in questo nuovo locale, vedi una, ti piace un sacco, non riesci a staccarle gli occhi di dosso.
3: No.
2: Lei si sente i tuoi occhi addosso e incrocia il tuo sguardo. Tu sei timido, ma per la prima volta reggi l'emozione e le sorridi. Lei ti sorride.
3: Sì.
2: In un attimo vi ritrovate vicini, vi presentate e cominciate a parlare.
3: Sì.
2: Siete subito in sintonia, ridete, siete contenti, fino a quando la conversazione però si interrompe, si crea un silenzio, una pausa che dura troppo a lungo. Magari sono solo 7 secondi, ma tra due persone che non si conoscono, ogni secondo dura una settimana. E lì nella tua testa scatta l'allarme. L'ho annoiata, le ho chiesto qualcosa di strano, ho riso troppo forte una battuta sua, non ho riso a quella che lei riteneva fosse una battuta, ma che per caso qualcosa tra i denti. Fuori cerchi di sembrare tranquillo, dentro hai l'inferno. Lei si sta spazientendo, devi dire qualcosa, ti devi muovere, una cosa qualsiasi, invitala a prendere qualcosa da bere. Ma certo, non l'hai ancora fatto e lei se l'aspetta. Nei film è sempre così. Quindi prendi un respiro e le dici: vabbè, è stato un piacere, ci vediamo.
3: No.
2: E te ne vai.
3: Presto.
2: Ma come te ne vai? Ma dove vai? Che cosa è successo?
3: No. Da legare
4: il nuovo programma di Radio 2.

0: Radio 2, ma ti dà le gare, ragazzi, ci divertiamo.
1: Brava. Ma grazie. Nicola Angelosi freestyle qui a Radio 2, Martina Legare, poco prima delle notizie positive del professor Benedetto che ci guarda in maniera guardinga.
2: Quando avete finito?
1: Abbiamo finito, prof.
0: Vabbè, allora, dai, prof, però un attimo di divertimento qui nelle tue lezioni. Giusto.
1: Devi sapere che il prof, quando c'è il momento delle buone notizie, entra proprio in modalità buone notizie, quindi non lo stupisce nulla.
2: Beh. Esatto, la modalità buona notizia, però appunto, a parte gli scherzi, comporta anche il sorriso, perché è col sorriso che vogliamo volgere lo sguardo, come dici tu,
1: al bello.
2: Bene, partiamo da questa bellissima notizia che riguarda una zona dell'Indonesia,
0: sì,
2: dove sono stati creati dei ponti sospesi per gli oranghi.
0: Ah,
2: sì, una notizia simpatica, perché se cercate in rete c'è un video. Questo orango di Sumatra, che è una specie a rischio, utilizza questo ponte per evitare la frammentazione degli habitat a causa delle strade, quindi per poterle attraversare senza scendere dagli alberi e correre il rischio appunto.

0: troppo lontano da questa bella notizia, nelle Filippine, dove c'è questo video che è anche online, molto bello, perché in realtà c'è un incendio che è su una strada pubblica di passaggio, è divampato improvvisamente, quindi mettendo a rischio le persone. Chiaramente sono stati chiamati i soccorsi, però si vede la scena di questi due passanti che si sono fermati per soccorrere chi avesse bisogno d'aiuto e domare le fiamme. Quindi ecco, questo qual è il messaggio? È che molto spesso accade attorno a noi, no? Un gesto di violenza, c'è chi ha bisogno di soccorso. Ecco, non chiudiamo gli occhi rispetto alle situazioni che hanno
1: sul fianco.
0: E questa
1: sempre
0: è una bella notizia che ci aiuta a farlo.
2: Non abbiate paura di fermarvi e aiutare, perché spesso viviamo anche in un contesto, no,
0: esatto,
2: sociale,
0: in cui la frenesia
2: il tempo.
0: Ecco, però questo è una buona occasione per ricordarlo. Chiudiamo con il Ghana. Con il Ghana che ha la sua prima area marina protetta.
1: Ma
0: sono un impegno istituzionale di 15 anni, quindi un'area di 703 km quadrati che sarà protetta dalla pesca, e grazie proprio alle comunità locali e all'impegno delle istituzioni è stato possibile preservare questa lingua blu di terra, dove appunto ci sarà più spazio per la libertà e la procreazione e la nascita di nuove specie.
2: Una torre Guaceto in Ghana, diciamo, per fare una citazione.
0: Grande citazione,
2: grande
0: questa
2: citazione
0: per gli appassionati della Puglia. Quindi,
2: esatto.
1: Impegniamoci per i nostri spazi, i nostri luoghi d'amore, no?
0: Esatto,
1: la nostra biodiversità.
0: È sempre un gesto d'amore, esatto, nei confronti del prossimo e dell'altro.
1: Esatto.
2: Sì. Professore, grazie per queste belle notizie. Vi ricordiamo a voi, ascoltatori di Radio 2, che dobbiamo cercare, sforzarci di cercare sempre buone notizie per contrastare tutto quello che di brutto stiamo vivendo in questo periodo storico. Intanto la musica, Salda Vinci, per sempre sì.

0: sì. Ricordiamo che il nostro Sal Da Vinci parteciperà all'Eurovision Song Contest.
1: Ricordi la data?
0: Da sì, la finalissima è il 16 maggio.
1: Molto bene, brava nostra Nicole. Radio 2 ovviamente sarà la radio ufficiale. Va bene.
2: Sì.
1: Detto ciò, sì, no, cosa state facendo? Sì, no, cosa? Vabbè. Allora, stiamo
0: per sarà per sempre sì.
1: Stiamo per chiudere questa puntata in questo martedì 5 maggio.
2: Ringraziamo
1: tutti
2: fortuna.
1: Per fortuna. Per fortuna.

0: Ringraziamo tutti gli ascoltatori che ci hanno inviato messaggi al 348-7300-200, hanno partecipato anche all'argomento di puntata, che ricordiamo ha trattato la poesia, prendendo spunto dal 5 maggio, appunto, fu dedicata al grandissimo Napoleone. Detto ciò, che dire, salutiamo e ringraziamo il professor Mario Benedetto.
1: Grazie prof.
2: È sempre un piacere, grazie agli ascoltatori che ci hanno accompagnato anche in questa giornata così intensa, con la leggerezza del sorriso. Anche.
1: Comunque lui deve dire proprio sempre l'ultima parola, sempre la sua.
2: Vorresti dirla, abbi pazienza.
1: No,
0: è promossa la nostra amica, nonché conduttrice di Radio 2. La potete ascoltare sempre col nostro Gino Castaldo. Dove e quando?
1: Alle 10 della sera al Centro della Musica. Al Centro della Musica, dal mercoledì al venerdì, dalle 22 alle 23.
0: Nicola Angelozzi, grazie Nicola.
1: Grazie a voi.
0: Una grande promessa di Radio 2. Noi siamo felici di averti qui ogni tanto.
2: Una promessa non mantenuta, invece, Barti con
0: No, ma è anche scaduta, se vogliamo.
2: No, una promessa mantenuta e che tanto ancora da dare.
0: Stacco d'immagine.
2: Ciao.
0: Grazie. Allora, vi lasciamo al GR2, poi Caterpillar. Ovviamente torniamo puntuali domani con i Matti alla Gara qui su Radio 2 alle ore 18. Grazie a Peppe Verdelle. Ciao amici.
2: Ciao a tutti. Ciao Peppe.
3: Quell'insegna lì?
4: Te ne dai no, che è tutta storta.
5: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
4: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
6: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
4: Sul 2? Perché le minga su Radio 1?
5: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
7: Good Morning Radio 2, il morning show dal lunedì al venerdì alle 6. Con Max Zoara, Sara Jane, Luca l'intervistatore del Milanese Imbruttito e la signora Maria di Casa Mandrache.
8: Good Morning Radio 2.
4: Comunque quell'antenna lì l'è storta.
9: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: 2-2.
2: Cosa fanno davvero là dentro?
3: Siamo solo appassionati di cinema.
4: Non può essere solo un film club.
5: Lei ha un ragazzo.
6: Wow!
7: Vediamo 3 volte lo stesso film.
8: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
9: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
10: Devo andare.
11: Qualcosa che non va, tesoro.
12: Forse dovremmo parlarne.
13: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
14: 2-2.
15: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
16: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Il 7 maggio del 1977 gli Eagles vanno al numero uno in classifica con Hotel California.
1: Il 7 maggio del 1985 Renzo Arbore pubblica l'album Quelli della Notte, 14 brani presi dall'omonimo programma TV.

0: della data, volevo dire al signor Luca Brescia,
1: glielo diciamo,
0: tu non dire più da oggi mettiamo i pantaloncini corti, da oggi solo pantaloncini corti.
1: No ragazzi, è un dramma, da quando l'ha detto piove a Milano.
0: Il meteo l'ha sentito.
2: Allora, io
0: un disastro, ti ho messo in ginocchio.
2: Alle 14 ho una call con il Santo Padre, con l'immenso, per parlare appunto del clima di Milano.
1: Certo.
2: Non è possibile.
1: No, no, non va più bene. No. Hai purtroppo subito il primo cartellino giallo della stagione. Non puoi più mettere pantaloncini corti.
2: Mi scusi, non è,
0: tu vai avanti con pantaloncini lunghi fino a luglio. Va bene, il 7 maggio del 1998, pensate che Steve Jobs ha presentato il primo computer iMac della storia. E oggi, primo giovedì di maggio, giornata mondiale della password.
2: Sì!
0: E vai, capite che la nostra sicurezza online è affidata a ciao mamma 1 2 3 4,
2: con la maiuscola.
0: Asterisco.
2: Sì, con la maiuscola.
1: Si collega quindi.
2: Ragazzi,
1: Steve Jobs, le password.
2: Sì, si collega tutto, perché noi abbiamo lavorato tutto ieri pomeriggio per trovare questa simbiosi.
0: Certo, questo binomio. Good morning Radio 2, buongiorno a tutti. Siamo i ragazzi del mattino, Sara Jane Ranieri, Luca del Milanese imbruttito, Max Zoara, siamo noi i mattinisti del mattino, quelli che vi tengono compagnia.
1: Gli eroi del dritto.
2: Gli sveglioni.
0: La mattina da noi inizia sempre col 2, sempre con una grande canzone.
2: Ah, sì. Ragazzi, questa bisogna muovere le mani davanti e indietro, come se vogassimo.
0: Il primo grande.

0: Era il 1980, nella primissima edizione dei Grammy Award veniva assegnata come migliore interpretazione rock femminile a Donna Summer con Hot Stuff, questa canzone prodotta da George Moroder nell'album Bad Girl.
1: E poi è riportata a successo anche grazie al film Full Monty, dove questa canzone accompagna lo spogliarello.
2: Sì, sì, è vero.
1: E tra l'altro potremmo fare anche noi per guadagnare qualcosina in più.
2: Certo, sicuro. Fareste i soldi.
1: Poi almeno 7 euro li porti a casa.
0: Pensa che immagine per Sara. Buongiorno, i ragazzi del mattino. Oggi abbiamo deciso di parlare di password.
2: Vero?
0: Perché pare che almeno una volta al giorno tutti quanti mettiamo una password.
1: È vero, sì, certo. Certo.
0: Tutti quanti adesso però ci ascoltiamo le good news.
2: Okay.
0: Dovremmo avere Dario Spalmaburro.
1: Forse.
0: Potremmo averlo.
1: Sì, non si sa.
2: Sì, sì, arriva.
3: Come no, è che non arriva Dario Spalmaburro. Good morning Radio 2, good news. Il momento della grande informazione,
1: sì,
3: di
1: certo.
3: Dario Spalmaburro. L'informazione che conta, sì. Con l'unica password che non si cambia mai.
1: E che magari speriamo anche di dimenticarci in fretta.
2: È vero.
3: Allora io propongo ufficialmente la giornata mondiale dell'imbruttito. Però posto,
0: ma no,
3: possibilmente
0: arriverà.
3: Ma troviamo
0: quello.
3: Una data che va bene a tutti.
2: Sì.
3: E facciamo un brindisi allo scomparso.
1: Ma no,
3: e
1: ma andiamo, no, andiamo avanti. Ma dai, su.
3: Dunque, la grande politica alle volte può tornare a essere più umana. Ed è quello che è successo a Yerevan, capitale dell'Armenia, al vertice della Comunità Europea. Interventi, discussioni, brindisi, cene, poi un momento delicato e irripetibile. Il presidente francese Macron ha cantato La Bohème di Charles Aznavour, un evergreen, accompagnato alla batteria dal primo ministro armeno Nikol Pashinyan. E grande intensità emotiva, uniti nella politica, nella convivialità, nella musica, nello spirito di amicizia.
2: Beh, secondo me è stato un bel momento, no? Lei, Spalmaburro, ha avuto modo di vedere le immagini, ascoltare la canzone cantata e suonata insieme ai due politici, perché sì, cioè, bello.
3: Oh, come no? Sì, assolutamente. È stata la prima volta che ho pensato che se Trump avesse mandato aerei a scacciare su Yerevan, il resto della NATO non avrebbe battuto ciglio.
1: Beh, lasciamo, andiamo avanti,
3: glielo dico io. Ah, che non si ripeta, ma modi e mode sta prendendo decisamente piede anche da noi. Una forma di yoga molto ma molto particolare si chiama yoga della risata.
2: Certo, sì, sì.
3: E l'idea è che il corpo tragga benefici simili sia dalla risata spontanea sia da quella simulata. Quindi nelle sedute di gruppo di yoga della risata, visto da fuori ridono tutti come i bamba e senza motivo, poi stanno meglio e tentano di replicare quella modalità anche nella vita privata. Io personalmente ho conosciuto anche una donna che praticava yoga della risata.
0: E lei, direttore, non ha provato?
3: Io ho provato, ma passivamente.
2: Non ho capito che significa.
3: Vabbè, io nel senso ero serio, ma lei continuava a ridere come una matta. Era sicuramente l'effetto dello yoga, io credo.
0: Sicuro. E continuava, secondo me, a ridere anche dopo l'uscita dal letto.
3: No, solo nel senso. E questo vuol dire che a modo mio era breaking news, Spalma Yoga.
1: Ma no,
3: e con questo, linea alla regia.

0: 6:12 Radio 2.
1: Dillo.
0: Cosa?
1: Dillo, dai.
0: No, non lo dico.
1: Dai, dillo. No. Non ho capito di cosa parliate, quindi
0: viviamo in un mondo. Sì. Protetto da password.
1: Sì, è vero?
0: Anche dillo. Perché le password sono la vera autobiografia di una persona. Cioè, tu puoi mentire su Instagram, mentire, ne so, sul curriculum,
2: sull'età,
0: ma quando devi inserire una password, lì viene fuori chi sei davvero.
1: Certo, trottolino 88.
0: Sì, cioè, scopri che squadra di calcio una persona tiene, insomma, poi, no?
2: Il nome della figlia, del cane, del gatto, ci sono tutti
0: vero,
2: li usiamo.
0: Vabbè, quindi?
1: Io ho sempre la stessa, fino a quando il PC mi chiede di cambiarla. Nel momento in cui mi chiede di cambiarla, entro in panico, peggio di una lotta contro un leone a mani nude.
2: Però adesso tutti quelli che sono all'ascolto di questo meraviglioso programma si stanno chiedendo quale potrebbe essere.
1: E non la possiamo dire, perché ovviamente è privata. Però la cosa assurda è che ogni anno mi chiedono di cambiarla. Quando mi chiedono di cambiarla, io la cambio. L'hai già usata, ma come l'ho già usata? Certo. La cambio ogni anno. Allora ci metto un punto interrogativo, un punto esclamativo, 7 numeri. L'hai già usata, ma com'è possibile? Quindi non capisco, è difficilissimo cambiare la password.
0: Oppure puoi semplificarla la password. C'è gente che una delle prime password era password,
2: certo, ma solo 1, 2, 3. Password 1, 2, 3, oppure 1, 2, 3, 4 per il PIN del telefono delle persone anziane.
1: Guarda che non è sicura, Chi lo dice? Chi lo dice?
2: Vuoi litigare?
1: Io vorrei parlare con te, signor PC, perché la tua qual è? Dai, dicelo.
0: 3487 300 200, le vostre password. Le vogliamo sapere.
2: Diteci. Allora, diteci i vostri PIN del banco.
1: E nessuno si farà male, rimane tra noi.
0: Promesso. Va bene, la musica di Radio 2 continua. I Dance Monkey.

0: muffami, muffami. In Italia, a causa della pronuncia, tutti hanno capito muffami, certo, invece di muffami. E quindi io muffami l'ho usata come password, a differenza di Luca, che quando vai a casa sua c'ha una gli chiedi la password per navigare, c'ha una password talmente lunga che lo fa apposta, così tu devi consumare i tuoi giga a casa sua.
1: Allora, la mia casa deve essere un bunker, voi venite a casa mia e guardate i porno perché siete degli sporcaccioni,
0: capito?
1: Poi diventate ciechi e mi date la colpa, poi certo, si va per vie legali, mi mangiate via tutti i soldi, io perdo la casa e alla fine muoio.
2: Certo, così.
0: Sara, volevo avvisarti che se vai a casa sua non te la
2: non
0: dà la
2: non c'è. Comunque poi salva password è un altro argomento da trattare, perché quando la salvi non te la ricordi, quindi non la salvare, impara la memoria.
1: Bravo, bravissimo.
2: Cappellino, intervistatore imbruttito, via.

0: bellissima. È uno di quei giorni in cui festeggiamo il fatto che metà della nostra vita digitale è bloccata perché non ci ricordiamo se Luca 1971 aveva la L maiuscola o il punto esclamativo finale. Oggi le password, come si sa, sono diventate una sfida personale tra noi e il computer. Tu scegli una password che ti sembra geniale, che ne so, password 123, e il sito risponde: demole. Allora, cazzo, vai, insulti, bello, come ti permetti di giudicare? Ho capito, ma come ti permetti di giudicare la mia pigrizia? Io voglio vedere la mail, non voglio lanciare delle testate nucleari, anche se un paio di testate io le darei a chi inventa queste giornate mondiali. Però chiudiamo qui, perché dai, abbiate pazienza, ma ci sono cose più importanti. Comunque provi a impegnarti, e ti dicono: devono contenere una maiuscola, un numero, un simbolo, un geroglifico e un codice fiscale di un amico che abita nello Yemen, una filastrocca del pollo a pelle figlio da pollo, uno scioglilingua, 33 trentini, insomma devi scriverla. Per scriverla ci vogliono 20 minuti che avrei molto più volentieri dedicato alla fatturazione.
1: Certo, non avevo dubbi.
0: Il dramma però è quando devi rientrare dopo un mese, sbagli tre volte, ti bloccano, recupera password, inserisci quella nuova e un signore esce dal monitor modello Samara del film The Ring e ti urla in faccia: la nuova password non può essere uguale a quella vecchia.
1: Te l'ho detto, sì. Sì, anche a me.
0: Allora, prima di tutto calma, ma poi mi stai prendendo in giro. Ma come? Allora, tu la sapevi? Se tu la sai, caro computer, me la dici, perché è mia la password, perciò mi devi lasciare stare.
1: Ma ci sono le domande di sicurezza.
2: Ma poi sa sempre tutto il tuo computer.
0: E infatti,
2: e non solo il computer.
0: Guarda, allora lasciate stare, perché le domande di sicurezza sono una delle cose più belle dell'universo che vado a leggere. Perché cosa fanno? Ti chiedono
1: il nome del cane nel 1980.
0: Esatto, il tuo primo animale domestico. Allora, ma io nel 2022,
2: cognome,
0: esatto,
2: di tua mamma da Anubile.
1: Il tuo primo viaggio nel mese di luglio del 1992.
0: Ma che cacchio se le ricorda queste cose?
1: Non so.
0: Anche quelli di Garlasco che dopo 20 anni vengono interrogati. Io non
1: sono,
0: mi ricordo assolutamente nulla. Comunque, signori, a questo punto alzatevi, truccatevi se siete donna, mettetevi una bella giacca se siete uomini.

0: Rolling Stones su Radio 2, quelli veri invece due giorni fa hanno presentato l'album nuovo.
1: Ieri l'ho sentito.
0: Sì, Conan Bryan, che era il presentatore comico dell'evento, ha guardato Mick Jagger e gli ha detto: forse con questo album mi sa che diventerete veramente famosi.
2: C'era anche Leonardo DiCaprio e Vittoria Cerretti lì, l'ho visto, lui sempre con la mascherina, anche in un posto con sette persone perché non si vuole far riconoscere.
1: Lui sta diventando un po' Michael Jackson, soltanto con delle, cioè, con delle doti diverse, ecco, diciamo.
0: Parliamo di Pastor, pensate, adesso questa è clamorosa, eh?
1: Sì.
0: Nel 1988 un ragazzo decise di costruire, c'erano i primi virus, i primi,
1: certo,
0: worms, no? E si basava questo virus proprio sulle password semplici, andava a colpire,
2: okay,
0: e quindi mandò in tilt mail universitarie e, alla fine invece purtroppo andò a veramente mandare in tilt la NASA. Perché la password della NASA era 1, 2, 3, 4, 5.
2: Dei geni comunque.
1: Ragazzi,
2: loro.
1: Come dimenticare il furto del Louvre? Come avranno fatto a entrare al Louvre quando la password del Louvre era Louvre?
0: Comunque adesso le password si sono evolute, c'è anche l'OTP, no?
2: Certo.
0: A complicare tutto,
1: certo,
0: praticamente,
1: certo,
0: è questa password, codice temporaneo, che arriva in ritardo.
1: Sì.
0: Quando tu la chiedi ormai te ne sei già uscito,
1: sei già andato al banchiere, tornato.
0: E quindi, insomma, dai.
2: Ma perché quando metti l'OTP poi devi fare anche un pagamento, allora ti dice però anche la tua banca te lo deve confermare, allora si attiva la banca, tu clicchi la banca, nel frattempo ti chiama lo zio Sam,
1: esatto,
2: poi ti chiama Equitalia, poi ti chiama quello che ti deve pagare dal 1992 e tu dici ma proprio in questo momento è scaduta, rifallo,
0: esatto,
2: no?
0: E torna alla pagina,
2: sì,
0: e
2: rifai tutto e allora ti si scarica il cellulare e finita.
1: Per non parlare dello speed, ma qui io non
2: calcola, lo fa direttamente
1: ragazzi,
2: la mia commercialista, io chiamo lei e dico senti, io ti pago pure per il servizio dello speed,
1: sì,
2: se
1: sì,
2: no
1: sì. Anche perché solo
2: meno.
1: In Italia può succedere una cosa che tu metti costruisci lo speed e poi la gente non sa entrare. Però
0: comunque, ragazzi, non sono ancora arrivate le password degli ascoltatori, niente, non
2: sì,
0: voglio ancora
2: mai, allora, è incredibile.
1: 348 7 300 200, aspettiamo le vostre password e i vostri PIN del bancomat.
0: Gli OTP.
2: Arriva

0: la faccia.
1: Good morning Radio 2 con Sara, Max e Luca. Potete anche ascoltarci ad esempio su Rai Play Sound, certo. Ma anche lì dovete mettere la password.
2: È vero, vi dovete logare.
0: Logare. Allora, noi adesso ci dovremmo fermare, però prima ci sono alcuni messaggi che sono arrivati ai nostri ascoltatori al 348 7300 200. Giorgio da Firenze dice: la mia password è la mia password numero 3. Beh, geniale, io non ci avevo
2: mai
0: pensato.
2: Essere la mia password è la mia password è, quindi già ha reso qualcosa unico.
0: Flavia D'Alecco, vai. Antonio 1, amore mio.
2: Fantastico. Mamma mia,
0: che Antonio 1, non so se è il primo Antonio o ce ne sono tanti altri.
2: Che paura.
1: Qual è la vostra password più imbarazzante? Fatecelo sapere, 348 7300 200. Che spavento.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 7 maggio. Tempo più stabile, ma comunque ancora incerto. Al nord nubi sparse e qualche rovescio a ridosso dei monti, specie a nord-est ed in particolare nelle ore centrali. Al centro-sud nubi via via più diffuse, ma per lo più innocue, con rischio di pioggia più alto al mattino tra Lazio e Umbria, e poi nel pomeriggio confinato ai rilievi di Marche e Abruzzo. Per il meridione e la Sicilia cielo con spesse velature, ma tempo asciutto. Un po' di incertezza anche per la Sardegna, con qualche piovasco nelle ore calde nel nuorese e nuove piogge più diffuse in serata. Venti tra scirocco e levante, per lo più deboli o localmente moderati, e mari mossi o poco mossi, sebbene in rinforzo sull'area ionica e sulla Sicilia, dove il moto ondoso aumenterà fino a molto mosso. Temperature, infine, in lieve aumento nei valori massimi su buona parte del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Sono le 6:30.
0: RAI GR2.
3: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. La guerra tra Stati Uniti e Iran, si lavora per arrivare ad un accordo di pace, Trump è fiducioso mentre Teheran frena.
4: Lo Stretto di Hormuz potrà essere aperto a tutti se l'Iran accetta di siglare un accordo con Washington. La Casa Bianca resta in attesa di una risposta di Teheran alla bozza di intesa proposta. Potrebbe arrivare oggi o comunque prima del viaggio di Trump in Cina previsto per metà maggio, riferisce la CNN. Intanto da Trump ancora stoccate contro Papa Leone, che io renda felice o no il pontefice, l'Iran non può avere l'arma nucleare, ha affermato il presidente americano, che negli ultimi giorni ha attaccato verbalmente più volte il Papa per i suoi appelli alla pace, alimentando tensioni con il Vaticano. Trump resta ottimista sui negoziati, anche se il regime ha già definito alcuni punti del piano inaccettabili. Se Teheran lo approverà sarà la fine della guerra, altrimenti riprenderemo a bombardare, ha già ribadito il leader della Casa Bianca dopo la sospensione di Project Freedom, l'operazione militare di appoggio ai mercantili nello stretto di Hormuz. E nel frattempo su Hormuz la pressione resta alta, neutralizzata una petroliera iraniana che aveva cercato di forzare il blocco americano. Claudia Stamerra, GR2.
3: E dopo gli attacchi di Trump al Papa, in Vaticano l'atteso incontro tra il pontefice e il segretario di Stato americano Rubio. Il cardinale Pietro Parolin ha ribadito la linea ferma della Santa Sede, pace, dialogo e disarmo nucleare. Il presidente della Repubblica Mattarella ha partecipato alle commemorazioni per i 50 anni del terremoto del Friuli. Un evento ha ricordato il capo dello Stato che mise in ginocchio una regione, ma la sua rinascita oggi è una lezione per tutti. Sentiamolo.
5: Il futuro dipende da noi. Un insegnamento qui manifestato in Friuli che vale sempre, anche oggi, di fronte alle guerre, agli squilibri crescenti nel mondo, alle volontà di sopraffazione.
3: La nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco, pubblicata una intercettazione di Sempio. Sentiamo.
6: L'asso nella manica della procura di Pavia, gli audio shock nei quali Andrea Sempio, intercettato, parla da solo in auto. Dice di aver visto i video intimi che ritraggono Chiara Poggi e l'allora fidanzato Alberto Stasi. Non solo, sempre parlando fra sé, l'indagato racconta di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato al telefono un approccio. Lei gli avrebbe risposto: con te non ci parlo, e avrebbe riattaccato. Le nuove rivelazioni sul caso Garlasco nel giorno in cui Andrea Sempio viene convocato in procura a Pavia per il primo interrogatorio davanti ai magistrati che lo ritengono l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi dopo un approccio sessuale e il rifiuto di lei. I suoi legali avevano anticipato la linea difensiva, quella del silenzio, in attesa di conoscere gli atti ancora secretati. Poi il colpo di scena degli audio, fatti sentire anche al fratello della vittima, Marco Poggi, convocato nelle stesse ore per essere sentito come testimone. Non ho mai visto i video intimi di mia sorella, né da solo né con Andrea Sempio, ha ribadito Marco Poggi, parte offesa nel procedimento insieme ai genitori. Marco avrebbe aggiunto di non credere alla colpevolezza dell'amico che all'epoca dell'omicidio frequentava la villetta. Da Milano per il GR2, Elena Scarrone.
3: Le città di pianura di Francesco Sossai ha conquistato ieri sera 8 Davide di Donatello, compresi quelli per miglior regia, miglior film, miglior attore Sergio Romano, sceneggiatura e colonna sonora. Delusione per Paolo Sorrentino e La Grazia, che aveva 14 candidature. 3 i Davide per Le Assaggiatrici di Silvio Soldini, La città proibita di Gabriele Mainetti, e 4 a Primavera. Tra gli attori premiati Matilda De Angelis e Lino Musella, e poi Aurora Ora quattro occhi per Gioia mia, il film premiato come migliore opera prima. Nel finale l'emozione del trionfatore Francesco Sossai con la troupe e cast sul palco. Sentiamo.
7: Vorrei ringraziare anch'io una persona già stata ringraziata ma che mi ha salvato in un periodo della mia vita dove pensavo che non sarei mai riuscito a fare film. Si chiama Ale Roia e ti ringrazio tantissimo per avermi aiutato ad arrivare fin qua. La libertà secondo me è non avere paura. Io ho imparato con questo film grazie a tutte queste persone qua dietro non avere più paura. Quindi grazie mille e buonanotte a tutte e a tutti. E andiamo a bere l'ultimo. Ciao.
3: A Venezia la Biennale Arte tiene la scena in questi giorni con citati di preapertura, accese proteste all'inaugurazione del padiglione della Russia.
8: La protesta unisce e si riaccende all'inaugurazione nel pomeriggio al grido di Russia Stato terrorista. Poco lontano un contropadiglione simbolico di artisti e attivisti in esilio. All'Arsenale, presentando la mostra d'arte, il presidente Pietrangelo Buttafuoco replica alle richieste istituzionali di escludere Russia e Israele. La Biennale non è un recinto ma spazio di confronto, dice, tanto più in tempi di lacerazioni. Ringrazia la Premier Meloni per quel suo ma. Non condivido, ma la Biennale è autonoma. Cita il capo dello Stato, Mattarella.
9: Qual è il mandato del lavoro artistico-culturale? Libertà e audacia. Lo raccomanda il Presidente della Repubblica. Ebbene, eccoci.
8: Venezia, Luca Colombo, GR2.
3: Sport e calcio, sarà tra Arsenal e PSG la finale di Champions League in programma a Budapest il 30 maggio. I francesi hanno eliminato il Bayern Monaco pareggiando 1-1 in Germania nel ritorno della semifinale dopo la vittoria per 5-4 dell'andata. Pallavolo, Perugia è campione d'Italia, decisivo il successo 3-1 contro Civitanova per la formazione umbra e il terzo tricolore della storia. E la linea torna a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7:30. Buon ascolto e buona giornata. Thank you.

0: La Pennicanza con Fiorello e Biggio. Da lunedì a venerdì alle 13.45 e alle 7 su Radio 2. E alle 7.10 su Rai 2.
1: Solo per te.
2: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
3: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
2: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
4: 2-2 3, 2, 1.
5: La nuova serie animata per imparare l'inglese divertendosi.
6: Go!
5: Con Sean e gli amici della Mossy Bottom Farm il divertimento è assicurato.
7: Ready? Throw!
5: Gioca, balla e metti alla prova le tue abilità.
7: Great work!
5: Unisciti al gregge. Sean the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: 2-2.
8: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: Che bello sto pezzo, ragazzi, che bello.
1: Stupendo, stupendo.
2: Scusa, ho messo dentro sulle
0: ho visto che eri distratto.
1: Al 348-7300-200 un paio di messaggi. La mia password è non mi ricordo mai uno, un abbraccio, Susanna. Un'altra è una battaglia quotidiana, ragazzi, non ne voglio parlare alle 6 del mattino, le password, no, no, no, lei Francesca ha troppo stress, per favore non ne parliamo.
2: Che bello quando invece non c'erano le password,
0: certo.
2: O meglio, si proteggevano magari i documenti, che ne so, le videocassette un po' quelle che tu nascondevi sotto casa, che mettevi l'etichetta con scritto documentario.
1: Ma come... Non toccare.
2: Oppure c'era quando citofonavi la password da sono io.
0: Sì, quando è chi è?
2: Io
0: chi cazzarola?
2: Oppure c'era il diario col lucchetto.
0: Certo. Che bello, ragazzi.
1: Io avevo i mini pony. In
0: cosa
1: copertina, nel mio diario segreto.
0: Ah, pensavo che avessi mini pony così a
1: stupendo,
0: prescindere.
1: Uno dei momenti più belli, veramente, che bei ricordi.
2: Good morning, sì. Da Modena, sono Patrizia. Ho messo una password complicatissima con simboli, lettere e numeri e adesso per entrare su, posso dirlo?
0: Sì, certo.
1: Cosa?
0: Ma,
1: cioè,
2: allora, un messaggio.
0: Allora, Massimo, se è un messaggio detto dall'ascoltatrice non è un problema che ci riguarda.
2: Adesso per entrare su Amazon devo chiedere a mio figlio.
1: Ha detto quello, l'ha detto Var. Mamma mia, quanto mi
2: ragazzi,
1: diverto.
2: No, scusate.
1: Che bello. Oddio,
2: cioè, mi avete detto che potevo
3: attenzione,
2: leggere il messaggio.
1: Prego.
3: Sì, dalla linea gialla.
1: Prego.
3: Allora, da un attento esame il conduttore Mazzora ha pronunciato l'epiteto in questione, perciò la sanzione è di 4.750 euro. Da dividere con l'ascoltatore o ascoltatrice e tutto questo è da devolvere all'associazione Nani da Giardino.
1: Giusto.
2: Non è giusto.
4: Sì. Cos'è? Normale. Ho un'allucinazione.

0: fastidio.
1: È il primo pensiero che ti viene in mente quando ti viene richiesta la password. Perché adesso, a prescindere che tu la sappia o no la password, ti dà fastidio.
2: È un po' come quando vai in giro in macchina, puoi essere pulitissimo, ma se vedi la volante della polizia davanti, hai un po' quella cosa di
3: come dire... il controllore negli autobus.
2: Esatto, esatto.
1: È la stessa cosa.
3: Allora, buongiorno, sono stato per oltre 10 anni responsabile regionale della sicurezza informatica di un grande ente pubblico. Oltre alle mie personali e di lavoro, ho dovuto segnare e seguire le password di molti uffici. Sentite che faceva, eh? Lui è Piero. Ai responsabili di procedure, scusate, avevo imposto di scriverle in un'agenda che avevo fornito e che conservavo in una busta chiusa, in un cassetto chiuso a chiave. Se la dimenticavano, aprivano l'agenda. Se dovevano cambiarla, scrivevano la nuova nella stessa agenda. Con qualche mugugno il sistema ha funzionato. Poi non so perché l'ho persi di vista.
2: Ho capito, ma chi sei? Trump? Con le...
3: Ma è fantastico!
2: Ho capito, ma sull'agenda, l'agenda chiusa dentro un forziere sotto l'oceano.
3: Io farei come invece questo ascoltatore che non si firma. Buongiorno ragazzi, la mia password è password errata.
2: È giusto.
1: Vabbè. Ci sta. Allora adesso proviamo a immaginare la signora Maria, visto che adesso ci colleghiamo con lei.
3: Esatto.
1: Il rapporto della signora Maria con le password.
3: Via.

0: Bonjour, madame.
1: Maria. Dai, chiediglielo tu, io non glielo chiedo.
2: Good morning a tutti, amici della Scusate, parla la stessa voce, ma il trigheco del Bengala sta ancora dormendo insieme al cucciolo di ippopotamo, perché oggi non va a scuola, che ha detto che non stava tanto bene. Ma scusa, il pediatra gli fa tutti gli esami, che se non è vero lo scanna a 3, a 4 e a 5. So che ci sono domande per me, giusto?
3: Sì, no, volevamo sapere che rapporto lei aveva con la password, con le password, ecco.
2: Pessimo. Come guardi, pessimo. Perché praticamente io come password utilizzo la data di nascita di mio marito. Adesso, quando è nato mio marito? Non lo so quando è nato mio marito.
4: Ah, ecco.
2: Poi allora che cosa faccio? Recupera password. E quelli mi dicono: ok, ti abbiamo inviato la password nuova aggiornata all'indirizzo email. Qual è l'indirizzo email che ho memorizzato? L'indirizzo email di mio marito. Qual è l'indirizzo email di mio marito?
3: Non
2: mi ricordo neanche l'indirizzo email. Ecco, però... questo messaggio forse non è chiaro. Allora a questo punto la nuova password che utilizzo da un paio di mesi, e visto che mio marito mi dice: visto che non ti ricordi la data di nascita, almeno pensa a qualcosa che ti fa venire in mente me e mettila come password. Benissimo, stronzo.
3: Beh, no,
2: ho memorizzato quella, va bene? Ci sono problemi?
4: Ma comunque vabbè, allora scrivono anche: signora Maria, buongiorno, abbiamo capito che è un po' imbranata dunque con le password, ma perché non se le segna semplicemente su un pezzo di carta come fanno?
2: Chiaro, allora a questo punto la nuova password che utilizzo da un paio di mesi, e visto che mio marito mi dice: visto che non ti ricordi la data di nascita, almeno pensa a qualcosa che ti fa venire in mente me e mettila.

0: accorgi tutto, non mi ricordo, perché è colpa della tecnologia, belli miei, è colpa tecnologia. Vi ricordate negli anni 90 ci ricordavamo tutti i numeri di telefono a memoria, tutti, l'amica, l'amico, il fidanzatino, la maestra, lo spacciatore, tutti. Tutti. Oggi invece è colpa del telefono, per colpa del telefonino non ci ricordiamo più niente. L'altro giorno sono andato a comprarmi un paio di scarpe e la commessa ha detto: che numero fa di scarpe? Non mi ricordavo neanche il numero delle scarpe, signor Luca, ma si rende conto?
1: Ma certo,
0: bene, ora vi ringrazio per avermi rovinato anche la giornata di oggi. Vi saluto tutti e vi auguro una splendida giornata, amici di Good Morning Radio 2. Ciao.
1: Che bel carattere che ha. Quanto mi piacerebbe poterci vivere insieme.
2: Sì, sì.
3: Comunque anche la storia di segnarsi le password su un foglietto di carta, no? Su un'agenda.
1: Sì, è come mettere

0: Io c'ho lo stesso per tutto. Come tanti persone. Ma dipende quello che c'hai da nascondere, no?
1: Ah, capito, da nascondere.
0: Ciao, buona giornata.
2: Terastaglio.
3: Good morning da Torino. Una volta ho dimenticato la password del bancomat. Ho provato tutte le date importanti della mia vita, ma niente. Alla fine era il compleanno del mio cane.
2: Beh, certo, certo. Beh, anch'io su alcune password uso il nome di Agata.
3: Io ho attivato il riconoscimento facciale, sì, che secondo me resta la soluzione migliore. Solo che alla mattina presto, siccome c'ho la faccia stropicciata,
1: non ti riconosce.
2: È finita.
3: Non mi riconosce. Ragazzi, torniamo domani. Sì. Adesso Fiorello e Bigio.
1: Ciao, ragazzi.
2: Ciao.
3: Alle 6.
4: Signori e signori, il programma termina qui. Ci risentiamo domani alle 6 con Good Morning Radio 2.
5: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
6: 2-2. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Buongiorno
1: Biggio.
2: Buongiorno Rosario.
1: Beh, oggi grandi occasioni perché abbiamo il pubblico alle 7 del mattino.
2: Che carini, che carini. Erano qua fuori, abbiamo detto vabbè entrate.
1: Perché loro sono quelli che poi verranno oggi alla Venicanza alle 13.45. Pensa alla Rai come bullizza il pubblico. Li tengono qua per 5 ore.
2: Cosa,
1: vabbè, ieri è stata una puntata incredibile.
2: Incredibile.
1: Il collegamento con il Camerlengo, che ne ha detto di ogni sul Papa.
2: Sì, le foto della Meloni.
1: Le foto della Meloni.
2: Abbiamo visto le tue che giravano.
1: Sinner con la pubblicità dei bagni.
2: Vespa Sinner.
1: Insomma, è stata una puntata incredibile.
2: Ricca.
1: Ricchissima. Quindi vogliamo dare il via pubblico?
3: Sì.
1: Allora, come lo diamo il via?
2: Come si dà il via?
1: 3, 2, 1, sveglianza,
2: ah,
1: giusto?
2: Vai, bello, mi piace.
1: 3, 2, 1,
3: sveglianza!

0: ci occuperemo di Davide Donatello, ma soprattutto di quello che è successo, perché come sapete Trump, amici del pubblico, ne ha detto un'altra su sul Santo Padre, quindi sicuramente sentiremo quello che hanno da dire dal Vaticano. Ecco il giornale. Il giornale, vede, Trump attacca ancora il Papa, vuole l'atomica per l'Iran, dice, mette in pericolo i cattolici. È grave, brutta frase di Gallo Cetrone, però. Vedremo. Ma allora, Biggio non è con me. Allora, sentiamo se è al telefono. Pronto, Fabrizio?
1: Pronto.
0: Biggio, ciao Fabrizio, applauso, sì, Fabrizio. Allora,
1: ciao,
0: sei davanti a Cinecittà, vero?
1: Allora, sono proprio entrato dentro al teatro.
0: Sì.
1: Dentro al teatro dove...
0: Cosa
1: infatti,
0: vedi?
1: Devo parlare piano. Allora, è vuoto, ovviamente. Guarda, c'è soltanto un signore delle pulizie che sta giustamente pulendo, sì, prima che... Scusate, no?
0: Sì.
1: Ma non è un signore delle pulizie.
0: Chi è?
1: È Pier Francesco Favino.
0: Sì, ma non ci credo. Ma sì, che sta girando un film? Ma che fa?
1: No, lui fa così nella vita, cioè lui interpreta qualsiasi cosa, ma così. Perché
0: fatto... non gira, lo fa di suo.
1: Di suo, cioè vabbè. Ciao Pier Francesco, ti saluta.
0: Ciao Pier Francesco, Pier Francesco. Vedi se c'è qualcun altro, ti prego.
1: Vado.
0: Dai.
1: Ah, ecco, c'è la guardia giurata. Vado a vedere se riesco a avere informazioni.
0: Sì.
1: Signora guardia, signora, non ci posso credere.
0: Non mi dire che è Favino.
1: Sì.
0: Anche lui.
2: Sempre, anche lui.
0: Ma no, ma sta interpretando tutti Favino.
1: È incredibile la cosa, ragazzi. Guarda e vedete come blocca tutti all'ingresso, bravissimo, complimenti.
0: Senti, ma ci sono le prove, stanno provando qualche cosa, che
1: sì,
0: fanno?
1: Sì, stanno provando qualche cosa in questo momento sul palco, un balletto, guarda che bello.
0: Chi
1: un
0: lo
1: balletto,
0: fa il balletto? Balletto.
1: Ah no, vabbè, un balletto su tutti i registi candidati che ballano. Guarda,
0: Virzì,
1: Sorrentino, chi c'è? Mainetti, Soldini e Sossai, incredibile.
0: Sossai?
1: Sì, sì, stanno ballando.
0: Sei sicuro che ballino questi?
1: Sì, guarda, sulle note di Per Sempre Sì di Saldavinci.
2: Ma non ci
0: Cioè, noi vedremo questa cosa al Davide Donatello.
1: Vabbè, finalmente un Davide Donatello scoppiettante. Tu devi vedere come fanno a Cussì. Bravi, l'hanno fatto adesso.
0: Ma Sorrentino fa proprio a Cussì.
1: Sì,
0: lo fa.
1: Col sigaro pure. Cioè,
0: col sigaro.
1: Sì, non l'ha mai
0: fatto. No, ragazzi, questa sarà un'edizione di Davide Donatello, secondo me, indimenticabile. Se tanto,
1: sì,
0: se tanto mi dà tanto. Ragazzi, senti,
1: sì, però,
0: ho visto Zalone. Io oggi dal presidente dice, come mai Zalone è lì?
1: Perché non può starci?
0: E no, c'è il divieto.
1: Chi come c'è il divieto?
0: Chi incassa tanto non vince Davide, c'è proprio il divieto. Non dovrebbe, solamente non li fanno entrare quelli che incassano lì, dai. Invece lui c'è?
1: Lui sì, c'è, perché credo che non so che premio, ma riceverà un premio, è candidato. Ah, col miglior canzone è candidato.
0: È già qualcosa, perché se tu vedi lo statuto di Davide Donatello, c'è scritto può vincere Davide Donatello solo chi incassa meno di 5.000 euro. E il film non li viene. Perché
1: non lo
0: film,
1: sapevo.
0: Se il film viene visto da tante persone non può vincere il DAF, è nello statuto.
1: Non lo sapevo, però c'è una... no, se purtroppo si mi dicono... Come?
0: Sì,
1: no, veramente.
0: Chi è?
1: Allora, mi dicono che circola voce che abbiano sventato un attentato. Un attentato.
0: No, allora, attenzione, un attentato dove? Lì?
1: Qui, sì, mi dicono sì, qua. Ah.
0: Ma armi, bombe, cosa?
1: Aspetta.
0: Armi?
1: Ah, ho capito, sì, ma sì, l'ho spiegato. Allora, praticamente, no,
0: sì,
1: incredibile, Biagio Izzo e Enzo Salvi,
0: sì,
1: volevano fare irruzione in platea,
0: Madonna,
1: e correre fra registi pluripremiati, attori impegnati e di spessore e mischiarsi con loro.
0: No!
1: Sì.
0: Ma no, ma questo è un attentato gravissimo!
1: Vabbè, comunque c'è una buona notizia.
0: Sì, qual è la? Spero che sia quella che penso io, quella dei fondi al cinema.
1: Bravo,
0: no?
1: sì, il ministro Giuli ha ripristinato i fondi per il cinema,
0: finalmente.
1: Perché la polemica qual è? La polemica è che vengono sovvenzionati soltanto i film politicizzati a
0: Nel
1: sinistra.
0: Frattempo io...
1: La lista dei film che riceveranno il finanziamento dovresti averla anche te, eh?
0: Sì, c'è.
1: Sì.
0: È questa qua.
1: Sì.
0: No, ma dilla. Allora, il primo.
1: Dilla tu.
0: La dico io. Allora, i film, ci sono i titoli dei film che avranno dallo Stato le sovvenzioni.
1: Sì.
0: Allora, Natale a Predappio.
1: Sì.
0: Di De Laurentiis, incredibile.
2: No.
0: Poi. Poi attenzione, ce n'è uno di Garrone. Quando i treni arrivavano in orario.
1: Di Garrone, bravo.
0: E poi Riccardo Milani, il mio amico Riccardo Milani,
1: sì,
0: torna con una pellicola sovvenzionata dallo Stato, il cui titolo è Manganelli. Poi ci sono i Manetti Brothers,
1: sì,
0: che fanno una specie di remake alla loro maniera del,
1: sì,
0: Diavolo Veste Prada,
1: sì,
0: e fanno un remake Il Diavolo Veste Camicia Nera.
2: Oh,
0: e allora, ragazzi, complimenti al ministro Giuli.
1: Del cinema!
0: Allora fai una cosa.
1: Vengo
0: Biggio,
1: lì, vengo lì.
0: Prendi un motorino.
1: Sì, sì.
0: Un motorino di quelli che ci sono in giro lì a noleggio.
1: Sì. Okay.
0: E vieni subito qua.
1: Arrivo.
0: Nel frattempo ne mettiamo il video di numero zero, Overdose, poi Fabrizio Biggio con noi.

0: detto, eh?
1: Sì, bravo.
0: È la seconda volta che lo mettiamo. Okay. Allora, agenzie, suona la campanella.
1: Agenzia.
0: Allora, DN Kronos, ce l'ho qua, il pool, la faccio vedere al pubblico, appannaggio del pubblico, non voglio che qualcuno da casa pensi che sono cose che inventiamo noi.
1: Certo,
0: allora,
1: c'è
0: Davide
1: Donatello, c'è
0: tra i premi del cinema, è l'anno degli outsider, maestri e nuovi sguardi femminili.
1: Sì.
0: Ai Davide Donatello si osserverà un minuto di silenzio, è giusto che sia così, perché Pier Francesco Favino, udite udite, non ha ricevuto nessuna candidatura. Mi spiace per Francesco. Io spero che non ne abbia male e che la sua carriera può continuare anche se per un anno, perché, certo, anche perché ha finito le credenze, ha finito le mensole,
1: certo,
0: non ha più niente a casa dove poggiare Davide Donatello. Pensate, è l'unico uomo al mondo che ha dei Davide Donatello sul pianerottolo. Cioè, tu prima di entrare a casa sua vedi un pianerottolo con dei Davide
1: qui
0: Donatello.
1: Qui abita Favino, certo.
0: Incredibile. Poi c'è ancora una notizia,
1: certo.
0: Davide Donatello si premia il cinema, il picco di share durante le pubblicità.
1: Ma questa è cattiva, però questa è cattiva.
0: Ci addentreremo,
1: sì,
0: nella questions, nella questione, nella faccenda,
1: cioè,
0: delle di
1: Owen
0: Garrison.
1: Sai che lo fai bene. Certo. Fa più così le braccia sono più.
0: Poi c'ha sto labbro, lo mette. Owen Garrison.
1: The truth is that Trump, perché ce l'ha colpava tra?
0: Get John the Pope.
1: Sì, no, the Pope.
0: Pope.
1: Lei deve smettere, guarda che non è bene andare addosso al Papa.
0: Ma entreremo dopo nella vicenda,
1: sì,
0: perché dobbiamo parlare ancora di. Dobbiamo parlare. Intanto c'ho questo. Ma avete messo, mi hanno messo un giornale davanti. Guarda cosa vedo io. Droga capitale. Cioè, ma tu dimmi. Grazie.
1: Vabbè, un gioco di parole.
0: E allora, che giornale è questo qua?
1: Il
0: Tempo. Allora, il Tempo dice, visto che ce l'ho in mano, lo leggo,
1: sì,
0: i romani consumano 2 tonnellate di cocaina al mese.
1: Urca miseria.
0: Poi dice che vediamo i cinghiali. Cioè, no, nel senso.
1: Certo.
0: I cinghiali ci sono. Dovremmo vedere gli unicorni. No, ma ragazzi, sono 200 tonnellate al mese consumati dai romani. Ma io non so chi.
1: 200.
0: Spero che sia una. Non è una fake news che uscì un paginone.
1: No, è tutto.
0: Il giro d'affari dei narcos è pari a 660 milioni. Dice, vedete, 2 tonnellate. E che,
1: a
0: e
1: 2
0: che
1: tonnellate,
0: i romani,
1: no, 200,
0: con la cocaina, ci fanno pure la carbonara.
1: Ma no.
0: Dice, a posto il pecorino lo metto. Non so.
1: È un'idea.
0: È scritto.
2: Ma no.
0: Ma no.
1: Purtroppo sì.
0: È una piaga sociale.
2: Sì, certo.
0: Cioè, senti, vabbè, quest'altro,
1: sì,
0: chi, c'è proprio la pagina all'Eur, chili, sì, di hashish camuffati da caffè.
1: Ma non è, vabbè,
0: aveva
1: sì,
0: i panetti del caffè. Ma la polizia dice, scusi, ma quella è droga. Lui li guarda e fa, what else? Ma come mi vengono, what else?
1: George Clooney, lo salutiamo, George.
0: Il paginone, beh, poi parla di Sky, i nostri amici di Sky che,
1: sì,
0: salutiamo,
1: cioè,
0: perché c'era la festona Sky, per entrare bisognava pagare, sai quanto costava il biglietto
1: quanto?
0: Di Sky per andare alla festa di Sky? 14,99.
1: Ah, certo, come l'abbonamento.
0: E ti davano però Sky Ultra HD.
1: Vabbè, allora siamo a posto.
0: A te ti capita mai che io c'ho Ultra HD, metto Ultra HD e mi fa, no, non lo puoi vedere.
1: Sì, perché non sei.
0: Devi avere il televisore adatto.
1: Il pacchetto. Anche devi avere il pacchetto.
0: Devi avere il pacchetto.
1: Vabbè,
0: amici Sky, non me lo regalate con tutta la pubblicità che vi faccio, eh? Mi raccomando, eh? E poi li conosco, vabbè, io gli Sky, ci ho lavorato,
1: sì,
0: Sky, sono bravi, lavorare a Sky, ragazzi.
1: Ma tu conosci il super mega boss?
0: Io conosco il super mega boss.
1: È venuto anche
0: io una volta ho incontrato Murdoch, lo sai che ho incontrato Murdoch?
1: Ma dove eri?
0: Ma tu non puoi capire.
1: Murdoch è il creatore di
0: posso
1: Sky.
0: Posso raccontare?
1: Certo, sì.
0: Cioè, Mark è ancora vivo, ma ci avrà tipo 99 anni forse.
1: Controlliamo.
0: Ci avrà 99,89 anni, perché sai, loro hanno sempre i prezzi. No, Murdoch, dico veloce, volevo fare un'esperienza, un'esperienza,
1: sì,
0: extracorporea, cioè,
1: sì,
0: dico, vado via da Rai per un periodo per,
1: sì,
0: vedere come si sta dall'altra parte, come
1: esatto,
0: uno vuole andare, sai, quando
1: con la moglie, ma
0: quando vedi il tunnel, no, che,
1: sì,
0: sai, ti si ferma il cuore per 10 secondi,
1: sì,
0: e vedi com'è di,
1: sì,
0: là, no?
1: Sì.
0: E io volevo vedere
1: com'è di là,
0: come si e vado a Sky a fare uno show,
1: sì,
0: e vado a Milano quindi a lavorare nelle televisioni di Murdoch,
1: sì.
0: All'epoca c'era Silvio Berlusconi era presidente del consiglio che mi convocò, uscì su tutti i giornali,
1: certo,
0: mi convocò a Palazzo Grazioli,
1: sì,
0: e tra l'altro non riusciva a contattarmi perché non mi trovava,
1: certo.
0: Quando mi trovò mi fa, è più facile parlare con il Papa che con te. mi disse così.
1: Grande, grande. Lui non era contento che tu andassi a Sky.
0: Non era contento perché diceva se tu vai a Sky molti ti seguiranno e a me la televisione di Stato mi rimane vuota.
1: Esatto.
0: E questa qua. E la cosa mi colpì di Silvio Berlusconi, una battuta, entrammo lì, io lo seguivo, vide uno con i baffi, fa: quando è che li tagliamo sti baffi? Lui odiava quelli con i baffi. Ah, dice: presidente, ma perché vuole che si tagliano i baffi? Perché mi ricordano D'Alema. Cioè, era meraviglioso.
1: Una dopo l'altra.
0: La racconto sempre.
1: Quindi eri a Milano, andasti alla sede di Sky.
0: E vado a Milano. Milano, tutto spesato da Sky, mi mettono nel miglior hotel di Milano. Lo dico, il Bulgari, quello con la V, Bulgari.
1: Ah, Bulgari.
0: Cioè, tu non puoi capire, Bulgari che cos'è? Tu vai al Bulgari, sono sette persone che fanno...
1: Certo, il Bulgari.
0: Allora, vado al Bulgari, e la mattina mi sveglio prestissimo, sempre, come sempre, vado a fare colazione al Bulgari, prendo l'ascensore, io ero al quinto piano, e l'ascensore si ferma al quarto piano ed entra un signore.
1: Un signore, vabbè.
0: E mi fa: good morning.
1: Questa voce suadente.
0: E io faccio: good morning. L'ascensore del Bulgari lentissimo, quindi io e questo signore a guardarci, non sai?
1: Con l'imbarazzo dell'ascensore.
0: L'imbarazzo dell'ascensore. Io, tra l'altro, ne avevo una da mandare e non la perché. La mattina, ragazzi, la mattina quando si sveglia.
1: Dopo la colazione di Bulgari.
0: Qualche fluvio di mattina c'è sempre. Che, beh, chissà chi è questo. Basta, mi fa, e andiamo tutte e due nella stessa direzione, verso il ristorante. Eravamo gli unici svegli di tutto l'hotel.
1: E continuava l'imbarazzo.
0: Io mi siedo su un.
1: Su una sedia.
0: Ovviamente. Maggio, al tavolo e lui si siede a tre tavoli di distanza da me.
1: Ok.
0: E ci guardavamo, così.
1: Sì.
0: Mi guardavamo.
1: Gli unici due.
0: A un certo punto chiamo il cameriere. Sì. Scusi. Senti, ma chi è quel signore che c'è qua? Che l'ho fatto. E per troppo per le previsioni. Senti, ma fammi, che cazzo è? Dai, vai, finisce. Mi cominciamo a fare sempre. E lui mi fa. E lui mi dice. È il signor Murdoch.
1: Ah, era il signor Murdoch.
0: Cioè, io ho viaggiato in ascensore con Murdoch e poco dopo avrei firmato il contratto con lui, cioè lui mi avrebbe pagato dopo. Poi dopo lui gli raccontarono questa cosa e mi mandò un videomessaggio. Sono contento di averti conoscuto quella mattina in ascensore, bla bla bla bla bla bla.
1: Quindi si ricordava anche lui di quell'imbarazzo, di
0: quell'imbarazzo. Pensa, era un ragazzo, avevo 86 anni all'epoca.
1: Vita vissuta, vita vissuta.
0: Vita vissuta. Ecco, vedete qua, guardate, Amadeus è un'agenzia uscita adesso su questo mio racconto. Adesso, anch'io quando sono andato al 9 volevo fare un'esperienza extra corporale a vedere la luce in fondo al tunnel, ma si è spenta.
1: Ma povero Ama.
0: Volete un po'?

0: Questa è la musica dei giocolieri. Abbiamo Bruno Vespa intanto. Sì. Chi sa chi ha ospite? Sentiamo, 5 secondi. Bruno Vespa.
1: 5 secondi per noi.
2: Benvenuti a 5 secondi Bruno Vespa. Abbiamo con noi Crudelia De Monna.
0: Ah, Crudelia.
2: Allora, Crudelia. È vero che non l'hanno voluta negli Aristogatti?
1: Sì.
3: Domande scomode, fa domande
0: sì,
3: scomode.
0: Sì, sì, sì, sì, questi sono, sto leggendo, le stiamo per addentrarci.
3: Fa tutti i titoli, da tutti i giornali.
0: Tutti,
3: guarda,
0: fammi vedere,
3: tutti
0: guarda,
3: i titoli dei giornali.
0: Ti posso dire che il titolo più bello ce l'ha la Sicilia? Sull'affare Trump, Papa. Guardate come titola la Sicilia oggi. Sì. Trump, l'anticristo. Guarda,
3: cioè sono andati giù pesanti,
0: sono andati molto pesanti. L'anticristo,
3: forse col papa,
0: d'altronde
3: sei...
0: I always get the pope in when the pope when
3: iron, ma lei è l'anticristo.
0: Boom, atomic boom.
3: No, bomba atomica, no,
0: perché lui dice che il papa è favorevole alla bomba atomica dell'Iran,
3: dicono. Sì, ma non, ma lui,
0: vabbè,
3: dice
0: allora no, ragazzi, e allora, dopo parleremo di Giorgia Meloni, delle foto fake.
3: Sì, è bello che è una cosa incredibile.
0: Foto fake, non ce l'abbiamo, fai vedere la foto fake.
3: Sì, eccola qua, eccola qua. Facciamo vedere, diciamo che è fake, mi raccomando. Sì, se no,
0: molto poi... fake, guarda qui, la foto qui, fake, sì, però sì, devo dirti che...
3: L'ha postata lei stessa.
0: Sì, hanno fatta bene per... foto
3: sì,
0: fake,
3: sì, ma anche lei ha detto, guarda, devo ringraziare comunque chi l'ha fatta, che mi ha fatto... Però guarda, non si fa.
0: Allora, Giorgia non si discosta da questo, adesso dobbiamo... Dai, Giorgia! Non
4: cos'era sto rumore?
3: Agenzia.
0: C'è un'agenzia, scusate, c'è un'agenzia quando c'è la campanella. Allora, la denuncia di Meloni, le mie foto in sottoveste generate con lei è pericoloso.
3: Sì.
0: Immediata la reazione della Schlein, dice: è vero, in giro ci sono anche le mie foto senza Eskimo.
3: vabbè. Agenzie, noi leggiamo e riportiamo.
0: Ragazzi, la Schlein senza Eskimo è arrapantissimo. Cioè, se tu vedi la Schlein senza, anche tu che sei asessuato.
3: No, no, io sono sessuato.
0: Sei sessuato?
3: A voglia, sono sessuato. Sì.
0: Lo so,
3: con mia moglie, ma sono sessuato.
0: Sì, certo.
3: No, vabbè, che c'è, poi guardo tutte le altre.
0: Solo
3: però
0: io vedo
3: solo
0: cosa fai durante la giornata.
3: Ma perché
0: qua
3: devi insinuare che poi le ci crede mia moglie?
0: Cioè,
3: amore,
0: ci devi credere.
3: Amore, non è vero niente, tranne una del pubblico oggi che è veramente carina.
0: Allora mi chiamate il Vaticano?
3: Sì, perché ecco ci sono le donne pie. Ci sono le donne pie, vedete? Perché Rubio ha provato a mediare e ha detto fraintese le parole del presidente.
5: Grazie.
3: Ah, è il Camerlengo, Buongiorno Camerlengo. Allora Camerlengo,
5: paroli in uno.
3: Sì, posso leggere il titolo del Corriere?
5: Leggia tutto.
3: Allora, Rubio prova a mediare, lei già lo saprà.
5: Lega bene, ha mangiato prima parola.
3: Rubio prova a mediare con...
5: Rubio?
3: Come che è Rubio? Rubio è il vicepresidente degli Stati Uniti che vorrebbe mediare con... sì, non è il vicepresidente degli Stati Uniti.
5: Che cosa dici?
3: È il segretario di Stato. Volevo vedere se era pronto, volevo vedere se lei sapeva di politica estera. E vuole provare a mediare con il Papa, ha detto proprio fraintese le parole del presidente, ha detto.
5: Ha detto che ha frainteso.
3: Ha detto che ha frainteso, che avete frainteso.
5: Lo senti il mio tono di voce di Camerlengo?
3: Urca, sì, lo sento.
5: Cosa fraintendi? Allora fraintendi queste, guarda, attaccati a Trump.
3: Sono in
5: questo. Perché non fraintendi questa? Guarda, sì, vattela a prendere in saccoccia.
3: No. Non sono fraintendi. Indibili, no. Certo, ma che, vedo che lei, ma lei è arrabbiato anche il Papa?
5: Scusate un attimo, sì, fatemi calmare. Signor, c'ho la sorella qua, c'ho la perpetua. Vammi a prendere un po' di incenso da fumare.
3: Ma come da fumare? Scusi, guardi che sentiamo noi, Camerlengo.
5: Sì.
3: Pronto? Noi sentiamo tutto.
5: Da un po' di incenso. Questo.
3: Cosa sta facendo?
5: Papa molto arrabbiato.
3: Sì, Papa arrabbiato. Anche come lei, anche il Papa, immagino.
5: Molto arrabbiato.
3: Sì.
5: Molto.
3: Che ha fatto?
5: Molto. Tutte le dichiarazioni. Poi il Papa, capito, dice cose da fuori, dice cose così, ma a me mi dice altro.
3: Ah, cosa ha detto a lei, scusi?
5: Ha detto, guarda, ieri sera mentre stavamo guardando un posto al sole.
3: Ah, perché voi guardate un posto al sole?
5: Sì, perché non si può guardare in portatore.
3: È curiosa, ma lei è il
5: presidente. Mi diceva testuali parole.
3: Sì.
5: Mi diceva, sì, mi verrebbe da levarmi la papalina, sì, e partigli de capoccia.
3: Ma sì, il Papa che dice queste parole, perché ha dichiarato invece frasi più ragionevoli.
5: No, non lo farebbe mai lui, mai, mai, però mai. Mi ha detto di contattare Cicalone.
3: Come Cicalone?
5: Quello che fa la ronda a Roma.
3: Sì, quello che fa la ronda, che è stato poverino, anche picchiato.
5: E almeno si va a fare menare lui.
3: Vabbè, comunque può essere un'idea. Senta, volevamo sapere.
5: Un attimo, tuona.
3: Ah, sì, prego, vai. Sì, sì, vada, vada.
5: E il citofono di Vaticano.
3: Sì, sì, prego, prego. Va lei ad aprire? Sì,
5: sì, chi è? Aspetta, vedo la video, vedo la video. Ah, sì, guarda chi c'è.
3: Chi è?
5: È a Rubio.
3: È Rubio?
5: Ah. No, Rubio.
3: E non aprite?
5: Ha portato anche gelato, sì.
3: Vabbè, ma che è?
5: Aggrappati adesso. No. Citofona, citofona. Col cavolo che ti apro.
3: Ma scusa, avete il citofono in Vaticano?
5: Sì, Santo Padre mi dica.
6: Chi è che sta suonando alla porta?
5: Un attimo. Niente, Santo Padre, non preoccupare, sono testimone di Geova.
3: Ma no! Ma no, è Rugo, fatelo entrare, che quello vuole mediare.
5: Non aprire, non aprire.
3: No!
5: Tu pensa che l'ultima volta,
3: sì,
5: erano quelli della Folletto. Abbiamo Vaticano pieno di aspirapolvere.
3: Ho capito, ma è Rubio, aprite!
5: Vabbè, mi dobbiamo lasciare che adesso... No, no, Rubio sta lì fino a stasera, lo faccio stare a suonare, no, a voglia.
3: Ma vuole vediare!
5: Sì, suona, suona.
3: Senti Rubio come insiste, oh.
5: Adesso, oh, gli tiro secchiata d'acqua, no, da sopra. No!

0: Ok, grazie Lolli. Chi era questo?
1: Kungs.
0: I Kungs.
1: Kungs.
0: Il Kungs, bellissimo. Non vedo l'ora di comprarmi il CD. Allora.
1: Vabbè, perché?
0: No, sono forti, i Kungs sono forti. Un po' di mambo, lo volete il secondo mambo?
2: Sì.
0: Sentite questo, questo qua è forse uno dei mambos.
1: Bravo.
0: Che mi piace di più, questo
1: senza
0: qui.
1: Plurale.

0: Grazie. Allora, voglio collegarmi ancora con il 5 secondi di Vespa, sì, perché credo che abbia un ospite che tornerà di attualità, perché sta per uscire, anzi uscirà a luglio, il Super Colossal su Ulisse con Matt Damon nel ruolo di Ulisse. E Telemaco, sai chi lo fa?
1: Chi?
0: Non lo sai chi lo
1: non
0: fa?
1: Lo so.
0: Sal Da Vinci.
2: Vabbè, ormai no, sempre lì.
0: No, no, no, Telemaco credo lo faccia Tom Holland.
1: Ah, Tom Holland, Tom, Spider-Man.
0: Ieri, ho visto ieri se vista TG1, ragazzi, TG1 non mette mai. Ciao Ghiocci, un abbraccio. E allora credo che Bruno Vespa abbia proprio Ulisse, sentiamo.
3: Cinque secondi per noi.
0: Benvenuti a 5 secondi Bruno Vespa, abbiamo con noi Ulisse. Allora, signor Ulisse, la maga Circe, alla fine, ce l'è fatta?
3: Sì.
0: Allora, signori, la porta del successo che potete vedere inquadrata alle mie spalle, la vedete? La vedete la porta? È scritto la porta del successo, verrà varcata tra qualche secondo da un giovane virgulto della musica italiana. Si chiama Speedy, sì, e Speedy. Noi lo vorremmo entrare. Facciamolo entrare per Dammi solo un minuto.
1: Ma io l'ho incontrato prima e l'ho salutato così, non sapevo che era lui.
0: Ma io pensavo, scusa, che fosse quello dell'acqua. Quello che ci portava l'acqua. Speedy, no, la metti nella posizione.
2: Vai in postazione, vai in postazione.
0: No, devo dire che Speedy c'ha un look incredibile, incredibilmente anni 70.
2: Sì, sì, ma adesso è tornato.
4: È il baffo,
0: è
4: il baffo.
0: È il baffo, è una scelta.
4: L'ho fatto apposta per oggi, non è vero.
0: Speedy, ti posso dire, di dove sei Speedy?
4: Provincia di Cosenza, Sant'Agata d'Esaro.
0: Non si capisce, io pensavo che ehi, è Cosenza, sì. No, ti posso dire che ti invidio un po' perché mi piacerebbe molto avere il baffone, ma a me purtroppo mi viene il passaggio di formiche, sembra. Ah, fummicola, giusto, si chiama fummicola da te?
4: Formica.
0: Ah, formica.
1: Si chiama normale.
0: Allora, Speedy con la canzone Mano nella mano, però per iniziare a cantare abbiamo la formula precisa esatto, che il nostro Bigio adesso dirà. Prego.
1: Con il brano Mano nella mano diamo solo un minuto a Speedy.

0: altro.
1: Oh, Speedy! Ma questa è già una hit! È
2: incredibile!
1: Vi faccio i miei complimenti.
3: Grazie, molto bello, grazie a voi per questa opportunità.
1: Sai quando tu senti una canzone? Bravo. Senti una canzone e poi dici mi viene voglia di risentirla.
2: Sì, sì.
1: E noi la risentiremo perché domani passerai ancora qui su Rai 2. Grazie Speedy!
2: Hai capito?
1: Ah, è rimasto qua.
2: È rimasto qua.
1: Stai qua.
2: L'abbiamo salutato e poi rimane.
1: Si chiama Francesco, eh?
2: Sì,
1: Francesco,
2: sì.
1: Servi Dio.
2: Che Speedy fosse il nome d'arte ce lo immaginavamo.
1: Beh,
2: insomma,
1: certo. Ma Speedy, se fosse Mad Speedy di nome e Pizza di cognome sarebbe stato.
2: Dai, ricordi. Sì.
1: Allora, Sidney è arrivato a Roma, ragazzi. Hotel 5 Stelle, le foto vietate al ristorante e il gelato al Foro Italico. Come mai Foro Italico? Sono vietate le foto in che senso?
2: Non si
1: sono a tempo.
4: Esatto.
1: Ma c'hanno ragione, anch'io.
2: Io non l'ho capito però.
1: Posso dirti che lo faccio anch'io ogni tanto?
2: Ma cosa?
1: Ti spiego.
2: Sì.
1: Tu fai una foto in un ristorante,
2: sì,
1: e chiedi, senti, la puoi postare fra 20 minuti? La puoi postare fra mezz'ora?
2: Perché?
1: Se la posta subito, in questo momento c'è tizio là.
2: Ah, arrivano a fronte.
1: Arrivano lì. Non per me, no, per
2: no,
1: me.
2: Perché no?
1: No,
2: perché
1: ormai non arrivano col girello. Però no. A me non arrivano più come una volta.
2: Certo,
1: ogni cosa è figlia del suo tempo. Io ho avuto il mio tempo in cui arrivavo. E adesso arrivano per Sinner, giustamente. Quindi lui dice, giustamente, io faccio la foto con te, ma tu me la posti fra 20
2: minuti.
1: Lui
2: fra
1: dopo 20 minuti lascia il ristorante, se ne va in hotel.
2: Se no non campa.
1: Devono anche, soprattutto gli sportivi.
2: Certo.
1: Gli sportivi devono concentrarsi, devono allenarsi. Noi dello spettacolo no.
2: Meno.
1: No, a te ti chiedono qualcosa?
2: Foto?
1: Sì.
2: Beh, sai che comunque sì, alcuni mi chiedono foto e poi mi dicono sempre la frase tutti. Dico, io potrei avere una lista, un quaderno pieno di nomi, mi chiedono salutami Fiorello. E io dico, sì, come ti chiami? Simone, me lo segno e poi te lo saluto.
1: Infatti, sappiate che non lo fa mai. Non lo fa mai.
2: Ma non posso ricordarmi tutti quelli di salutami Fiorello.
1: Allora, io vado, andrò.
2: Sì.
1: Andrò, sono stato invitato, tra l'altro, sarò e ve lo dico, io proprio come dicono in Sicilia, ma spacchio proprio. Lo voglio dire.
2: Tu vai.
1: Sono stato invitato ufficialmente dalla FIT, Federazione Italiana Tennis, in quanto
2: personaggio di un certo rilievo.
1: Personaggio figo.
2: E io posso venire?
1: No.
2: Ecco.
1: No, perché è per due.
2: Ah, tu vai con Susanna. Giusto,
1: e sono in tribuna autorità.
2: No, vabbè.
1: Cioè, capisci? Se voi vedete le partite, guardate dietro quello che batte. Ci sono io.
2: Che
1: poi tento di mettermi sempre dietro quello che batte. E lì faccio la faccia, dell'intenditore.
2: E com'è di la faccia dell'intenditore? Com'è?
1: Così, te la faccio vedere.
2: Cioè, spiegala anche per quelli della radio.
1: Così, devi stare così.
2: Sì. Ah, occhiali da sole, mano sotto al mento, serissimo. Certo, sì, è vero. Sembri.
1: Fai un punto.
2: Sì.
1: Lungolinea.
2: Punto lungolinea. Sinner esulta. Un grande punto di Sinner. Perché l'intenditore fa un applauso sommesso.
1: Sì, ma piccolo.
2: Certo, non esatto.
1: Mica sei allo stadio.
2: Sì, non è sguaiato l'intenditore.
1: Che poi c'è l'arbitro. Silenzio per favore. Appena ti fai, ti giri verso tua moglie e dici fate un bagno, silenzio per favore. Non più dire niente.
2: Vero,
1: i tennisti poi si.
2: Sì, si traniscono.
1: Sì.
2: Appena
1: parli, capito? Che loro.
2: Devono concentrarsi.
1: C'hanno il frigorifero, quello che gli dà la maglietta, quello che gli dà l'asciugamano,
2: sudato.
1: Quello che gli prende la palla. Appena uno dice silenzio per favore. C'è gente che muore, che non respira.
2: Pur di non dare fastidio.
1: Vabbè. Allora, tra l'altro, Bigio, io ho parlato per te.
2: Ah, grazie.
1: Per te, con quelli della FIT. Se vuoi, puoi fare il raccatta palla una sola.
2: Vabbè, almeno mi vedo la partita.
1: Allora, visto che siamo a 3 minuti, io chiamerei Mark. C'è Mark?
2: Proviamo a chiamarlo, il fratello di Sinner.
1: Prova a fare il numero, io
2: vediamo.
1: Sì, sta qua a Roma, vai.
2: Vediamo un po' se ci risponde Mark. Beh, se non ci risponde lo possiamo anche capire, perché staranno nel marasma, magari sta facendo selfie in un ristorante, chi lo sa? Adesso vediamo. Ecco.
5: Pronto?
2: Sì, salve Mark.
5: È mio papà che sta cantando Ti amo di Tozzi in tedesco.
2: sentiamo.
5: Questi sono dei nostri amici di San Candido.
2: Sì, quindi siete al ristorante. Avete bevuto un po', avete un po' alzato il gomito.
5: Un pochino sì, siamo
2: si
5: a Roma,
2: sente.
5: Comunque siamo qua.
2: Siete arrivati a Roma. Allora, qual è il programma?
5: Anche qua si lavora dalla mattina alla sera.
2: Qual è il programma della giornata? Perché abbiamo visto le prime foto. Ci sentiamo, qual è?
5: Dico, si lavora dalla mattina alla sera, caro
2: immagino tra allenamenti.
5: Sento, non dire questa parola, quale allenamento?
2: Come quale allenamento?
5: Ma quale allenamento? Cioè, noi non lo facciamo allenare mai, non si deve allenare.
2: Perché?
5: È perché non si deve allenare, lui si deve allontanare da tennis.
2: Ma perché?
5: Se no le partite durano 2 minuti, per adesso abbiamo da fare, ieri non c'era pace. E siamo andati prima a fare chi lo dà assicurazione all'allenato.
2: Ah, sì, abbiamo visto. Sì,
5: e poi abbiamo fatto caffè da lavare.
2: Gli sponsor.
5: E
2: gli
5: poi
2: sponsor.
5: Siamo andati all'autosponsor. Sai come si dice? Batto ferro fino a che è caldo.
2: Sì, è giusto, ma quando si allena però?
5: Mai! Lo stiamo tenendo fermo, tu sai che l'abbiamo bendato.
2: Sì.
5: È bendato, lo spendiamo a prima partita, lui non deve capire manco dov'è.
2: Ma non capisco il motivo per cui non lo volete fare allenare, lo volete stordire.
5: Per ravvivare sto tennis, se noi partite di allora, abbiamo
2: capito.
5: Seguito il vostro consiglio, prima partita gli leviamo le corde dalla racchetta.
2: Certo, avete un po' di spettacolo almeno.
5: Ora ci abbiamo preso pure uno psicologo.
2: Ah, certo.
5: Per motivarlo, capisci?
2: Per motivarlo, certo.
5: A perdere.
2: Ma come a perdere?
5: Sì, un psicologo lo guarda e dice tu sei una pippa, tu sei una pippa. Tu sei una pippa.
2: Sperando che almeno qualche set lo perda.
5: Non sei capace. Oggi pure Gualtieri ci ha chiamato. Per favore, venite qua. Sì, sono sindaco.
2: A trovare il sindaco. Ma non che fa? Prende per cura il sindaco, mi scusi.
5: Veramente una cosa. Ma sai che cosa vuole fare?
2: Cosa vuole fare?
5: E abbiamo detto di sì, purtroppo.
2: Avete detto di sì al sindaco, è giusto, avete fatto bene. Cosa vuole fare?
5: Vuole fare. Vabbè.
2: No, non ce lo dica ormai.
5: Ora,
2: ormai ce lo deve
5: numero 1 al mondo del tennis deve fare il testimone dei Vespasiani di Roma.
2: Vabbè. Ma come?
3: Mamma mia.
5: I bagni pubblici, ti rende conto?
2: I bagni pubblici,
5: sì,
2: sì,
5: perché lui dice no, abbiamo i nuovi Vespasiani,
2: sì.
5: E Sinner è conosciuto da tutto il mondo, la gente che viene a fare i suoi bisogni a Roma almeno sa dove andare.
2: È giusto, e avete accettato?
5: Sì, l'abbiamo fatto, l'abbiamo girato ieri dopo quella del caffè dell'assicurazione abbiamo fatto i cessi.
2: Vabbè,
5: lo volete vedere lo spot?
2: Magari. Sei già pronto?
5: Io vi saluto e vi faccio vedere lo spot.
2: Va bene, grazie.
5: Prego, mandate lo spot di mio fratello.
2: Grazie,
5: prego,
2: vediamo lo spot.
1: Hai bevuto troppa acqua e non sai dove fare la pipì? Ti vergogni di entrare nei bar e fare finta di prendere un caffè per andare in bagno? Se anche tu vuoi avere una buona mina come la mia, usa i Vespa Sinner. Fai centro anche tu con i Vespa Sinner, l'unico vespasiano a forma di Coppa Davis.
2: Certo.
1: Vespa Sinner, perché siamo fatti della stessa goccia.
2: E vai, come Sinner. Ride.
1: Ride così.
0: Anni fa sfuggita dentro un bar.
1: Bella puntata.
2: Bella puntata. L'avevamo bella detto. Puntata. L'avevamo
1: tra l'altro
2: detto.
1: Con noi c'è anche Speedy che ieri si è esibito.
2: C'era
1: e questa
2: Speedy.
1: Mattina abbiamo risentito la canzone
2: sì,
1: di Speedy, Mano nella mano. Secondo me è già una hit.
2: È già una hit. Ti entra in testa subito.
1: Sì. Beh, allora concludiamo. Allora voi rimarrete qua fino alle 13:45. Noi il tempo di cambiarci d'abito.
2: E siamo
1: ancora
2: qui
1: con la Penicanza. Ciao a tutti.
2: Evviva!

0: offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2 Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2.it. 22.
1: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
2: Gabriele, vuoi tu prendere la qui presente Elettra come tua sposa?
3: Sì, lo voglio.
2: Elettra, vuoi tu prendere il qui presente Gabriele come tuo sposo?
4: Sì, lo voglio.
2: Vi dichiaro ufficialmente conduttori di Eurovision Song Contest.

0: sì.
1: Eurovision Song Contest. Il 12 e 14 maggio le semifinali su Rai 2 e Rai Radio 2. Il 16 maggio la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
2: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
3: Sono le 7:30.
4: Rai GR2.
5: Omicidio Garlasco, audio shock prima di essere uccisa Chiara rifiutò le avance di Andrea Sempio, che per i suoi legali saprà spiegare in sua difesa anche Marco Poggi, fratello di Chiara. Medio Oriente attesa per la risposta di Teheran al piano di pace proposto dagli Stati Uniti, le borse ci credono, cala il prezzo del petrolio. E dopo gli attacchi di Trump al Papa arriva in Vaticano Marco Rubio, domani l'incontro con Giorgia Meloni. Venezia, tensione davanti ai padiglioni russo ed Israele alla Biennale, il presidente butta fuoco avanti con audacia e libertà, proteste dei lavoratori del cinema. Anche a Cinecittà l'assegnazione dei David di Donatello sbanca con 8 statuette La città di pianura di Francesco Sossai, premiati anche Matilda De Angelis, Aurora Quattrocchi, Sergio Romano. Infine lo sport, calcio, PSG in finale in Champions League e poi in tennis, ciclismo, pallavolo. Buongiorno da Simona Giacinti. Il delitto di Garlasco, ascoltato a Pavia l'unico indagato Sempio, e spuntano delle intercettazioni.
6: È passato circa un mese dal giorno in cui Andrea Sempio ha saputo delle nuove indagini su di lui. È in auto e parla da solo. Una cimice messa dai carabinieri lo registra. Dalle trascrizioni sembra dire di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe detto «Non ci voglio parlare con te», riattaccando. Poco dopo aggiunge «Quel video io ce l'ho dentro la penna». Il riferimento potrebbe essere una pendrive col filmato dei momenti intimi tra Chiara e il fidanzato Alberto Stasi. La sua avvocata Angela Taccia prova a chiarire.
7: Stava commentando o una trasmissione o qualcosa in radio. Andrea Sempio sa di essere intercettato, sarebbe un babbione se confessasse così, e se avesse confessato non sarebbe piede libero oggi. Sempio non ha visto alcun video.
6: È durata invece 2 ore la testimonianza di Marco Poggi. Ha detto di non aver mai visto con Sempio i video della sorella col fidanzato. Il verbale è stato secretato, ma si sa che il fratello di Chiara continua a non credere alla colpevolezza dell'amico, nonostante gli elementi fornitigli dalla procura. Da Pavia, Claudio Vigolo, GR2.
5: Ed ora ascoltiamo chi è Andrea Sempio.
8: È l'uomo dell'inchiesta, oggi è sempre più al centro dell'attenzione. 38 anni, commesso in un negozio di telefonia di Voghera, Andrea Sempio fino a poco più di un anno fa era sostanzialmente uno sconosciuto, sebbene tra il 2016 e il 2017 fosse entrato e poi uscito, prosciolto dalla vecchia indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Da un anno a questa parte la sua immagine, una presenza su TG, giornali, trasmissioni, l'opinione pubblica si interroga e si divide, come in tutti i grandi casi di cronaca. Lui, pacato, sicuro di sé e sempre tranquillo, ribadisce dal primo giorno la sua linea.
9: Io sono innocente, non c'entro niente con questa storia.
8: Oggi gli elementi che emergono sembrano dare sempre più corpo ad un'indagine di cui nessuno al momento conosce tutti i tasselli, ma che si avvia verso la chiusura e dunque verso la richiesta di processo per Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, l'uomo di un'inchiesta che secondo i magistrati racconta una nuova verità sulla tragica fine della ragazza di Garlasco. Bruno Sokolovic, GR2.
5: La guerra tra Stati Uniti e Iran, si lavora per arrivare ad un accordo di pace, Trump fiducioso mentre Teheran frena, le borse credono all'accordo, in calo il prezzo del petrolio.
10: La guerra finirà presto, lo stretto di Hormuz potrà essere riaperto a tutti se l'Iran accetta un'intesa, continua a ripetere il presidente americano in attesa, come il resto del mondo, di una risposta di Teheran alla bozza d'intesa in 14 punti proposta dalla Casa Bianca. Secondo la CNN potrebbe arrivare in giornata o comunque prima del viaggio di Trump in Cina, previsto per metà maggio. Sui negoziati il presidente americano continua a manifestare ottimismo, gli ultimi colloqui sono stati molto positivi, l'Iran non può avere il nucleare e ci arriveremo, ha promesso Trump, anche se il regime proprio sul nucleare non ha ancora mostrato cedimenti. Se Teheran accetterà sarà la fine della guerra, altrimenti riprenderemo a bombardare, ha detto ancora il leader della Casa Bianca dopo la sospensione di Project Freedom, l'operazione militare di appoggio ai mercantili nello stretto di Hormuz. In ogni caso per ora da Teheran nessuna risposta ufficiale, anche se l'agenzia vicina ai Pasdaran ha definito inaccettabili alcuni punti della bozza del memorandum americano. Claudia Stamani. Merra, GR2.
5: E dopo gli attacchi di Trump al Papa in Vaticano, l'atteso incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Rubio, il cardinale Pietro Parolin ha ribadito la linea ferma della Santa Sede. Lo ascoltiamo.
0: Io credo che il Papa fa quello che deve fare. Papa fa il Papa, e quindi diciamo attaccarlo in questa maniera rimproverare quello che fa mi pare un po' strano, perlomeno, ecco, un po' strano. Come si fa a prescindere dagli Stati Uniti oggi? Non si può prescindere dagli Stati Uniti.
5: Dopo il Papa, Rubio sarà domani a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni. Il governo ha condannato le parole di Trump contro il Papa, ma ha più volte detto di voler tenere aperto il dialogo con gli Stati Uniti, paese che resta amico e alleato. E ieri la Premier ha riunito i leader di coalizione per fare il punto sul difficile contesto internazionale.
11: A vertice di maggioranza concluso, Matteo Salvini dalla Lega torna a chiedere di investire sul nucleare. Poi dice: sul patto di stabilità andremo avanti anche da soli. Sul nucleare Forza Italia chiede di superare le vecchie resistenze ideologiche. Enrico Costa.
12: Ora tocca all'Europa metterci in condizioni di sostenere famiglie e imprese di fronte ad una crisi energetica derivante da fattori esterni.
11: Per Fratelli d'Italia il governo ha dato una risposta concreta al momento di emergenza del paese. Maggioranza poi compatta sulla legge elettorale, andremo avanti. Contrarie le opposizioni. No al mega premio di maggioranza e alle liste bloccate, sostiene il PD con la segretaria Elly Schlein, che torna ad attaccare su sanità e liste d'attesa troppo lunghe. Abbiamo già detto al governo dove prendere i soldi. Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, accusa: gli stipendi crollano, sale la benzina e la pressione fiscale ai massimi. Sul patto di stabilità, Chiara Appendino.
13: Vada a Bruxelles e provi a stracciarlo quell'accordo, faccia attivare le clausole di salvaguardia. Guardi, non lo deve a noi, lo deve alla dignità degli imprenditori che su quell'accordo non ci dormono la notte.
11: Sul fronte energia, Verdi di sinistra accusa: gli italiani pagano i 4 anni di disastro di questo governo. Alessandro Allegra, GR2.
5: Svolta nelle indagini sulla violazione del corpo di Pamela Genini, vittima di femminicidio a Milano lo scorso ottobre.
14: Ha risposto alle domande del magistrato per oltre 6 ore alla presenza della sua legale dopo che i carabinieri lo hanno portato al comando provinciale di Bergamo. Ne è uscito indagato Francesco Dolci. È stato lui, per gli inquirenti, a profanare il corpo di Pamela Genini nel cimitero di Strozza, trafugando nella testa la macabra scoperta il 23 marzo. L'impresario edile 41enne aveva negato di aver fatto scempio dei suoi resti.
15: E non farei mai una cosa simile perché rispetto la vita, rispetto la morte, rispetto i luoghi sacri.
14: Più volte aveva denunciato i danneggiamenti della lapide della 29enne, servendosi anche di 8 foto scattate col cellulare, che sarebbero ora uno degli elementi a suo carico. Pamela è stata uccisa ad ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncin, proprio quando quest'ultimo fece irruzione in casa. Dolci era al telefono con la giovane.
16: Le ultime parole erano: aiuto, aiuto, ha fatto il doppio delle chiavi.
14: L'indagato ha sempre detto di essere rimasto amico di Pamela dopo la fine della loro relazione. La sua abitazione è stata perquisita. Mio figlio è innocente, ha urlato la madre. Elena Baiocco, GR2.
5: La strage di Capodanno a Clan Montana, dopo le tensioni diplomatiche tra Italia e Svizzera, si apre ora il fronte giudiziario. Roma chiede il risarcimento per i costi sostenuti nei soccorsi e nell'assistenza alle vittime italiane. L'epidemia di antivirus in crociera, che ha già provocato 3 morti, attesa per lo sbarco degli oltre 100 passeggeri, 3 i nuovi casi sospetti, tra cui anche il medico di bordo. Sul timore che l'infezione legata ai roditori si trasmetta anche da persona a persona, l'OMS risponde: rischio basso e nessuna analogia con il Covid. Ascoltiamo l'epidemiologo Gianni Rezza.
17: Gli antivirus li conosciamo bene, quelli delle Americhe danno delle sindromi polmonari. Quello che cambia in questo caso è solo il contesto. È la prima volta che un focolaio si manifesta in una nave, che è un ambiente sovraffollato. Questo potrebbe spiegare una limitata trasmissione da persona a persona per contatti molto ravvicinati.
5: Si placano le proteste alla 61esima edizione della Biennale Arte a Venezia. Nel secondo giorno di preapertura, slogan, cartelli e dimostrazioni davanti al padiglione russo e a quello israeliano.
18: Si richiama alle parole del capo dello Stato, il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, rivendicando un cammino di audacia e libertà e sintetizzando così il compito della Biennale Arte.
19: La Biennale è il luogo dove il mondo si incontra, e si incontra a maggior ragione quando è lacerato.
18: Non è bastato però a placare polemiche e proteste che si sono susseguite ieri all'esterno dei padiglioni controversi, quello di Israele e quello della Russia. L'accusa esplicitata dalla ministra ucraina della cultura è quella di ripulirsi con l'arte. Manifestazioni con fumogeni e slogan si sono svolte durante la giornata di ieri, guidate dal gruppo femminista punk russo Pussy Riot in Passamontagna Fucsia, accompagnate dal gruppo ucraino Femen, seno scoperto e slogan scritti sulla pelle. Disobey, gridavano, disubbidire. Russia è stato terrorista, hanno gridato altri, mentre dall'interno del padiglione russo un uomo ha lanciato una bottiglia di latte verso il pubblico e le polemiche sembrano destinate a continuare. Paola D'Angelo, GR2.
5: Proteste anche fuori dagli studi di Cinecittà, presidio dei lavoratori del settore del cinema, Cinema, che ieri sera ha assegnato i David di Donatello 2026.
20: Le città di pianura di Francesco Sossai, titolo annunciato ben 8 volte ieri notte. Il piccolo film indipendente è diventato il film dell'anno, vincendo anche regia, sceneggiatura, Sergio Romano miglior attore. Matilda De Angelis vince per Fuori e porta sul palco anche le preoccupazioni del comparto.
21: Per favore, non levateci questa speranza e non levateci questo futuro.
20: Vince Lino Musella e la migliore attrice è Aurora Quattrocchi, 83 anni.
22: Meravigliosissimo! Ho vinto!
20: In una serata piena di musica con Arisa, Tommaso Paradiso, Francesca Michelini ed Annalisa, in apertura premia la carriera a Gianni Amelio, Vittorio Storaro e Bruno Bozzetto. Sugli abiti, lo slogan ripetuto anche da Matthew Modin.
23: Non c'è Italia senza cinema.
20: Miriam Mauti, GR2.
5: E siamo allo sport, buongiorno a Jacopo Barlotti.
24: Buongiorno Simona, buongiorno a tutti.
5: Cominciamo dal calcio.
24: E dalla Champions League, sarà dunque tra Arsenal e Paris Saint-Germain la finale di Budapest del prossimo 30 maggio. I parigini hanno eliminato il Bayern a Monaco pareggiando ieri 1-1 in Germania nel ritorno della semifinale, gol di Dembélé e Kane dopo la vittoria per 5-4 dell'andata. Il PSG andrà a caccia del secondo trionfo consecutivo dopo quello dello scorso anno, mentre l'Arsenal, ricordiamo, non ha mai vinto la Coppa dalle grandi orecchie.
5: Passiamo al tennis.
24: Internazionale d'Italia a Roma, ieri bene Matteo Arnaldi che si è imposto in 3 set sullo spagnolo Munar, mentre in serata la pioggia ha causato il rinvio di diversi incontri, quindi saranno 8 gli azzurri in campo oggi, a cominciare in mattinata da Berrettini contro Popirin e da Cina contro Blocks, il belga. Previsti anche i primi allenamenti di Sinner. Nel tabellone femminile promosse Tyra Grant ed Elisabetta Cocciaretto, 2 azzurre, oggi fra le altre in campo Jasmine Paolini.
5: E dagli internazionali d'Italia di tennis al Giro d'Italia di ciclismo.
24: Qui siamo in Bulgaria, dove domani partirà la Corsa Rosa con le prime 3 tappe all'estero. Ieri la presentazione delle squadre, il danese Vingegaard è il grande favorito, mentre il giovane italiano Giulio Pellizzari punta a far bene. Ascoltiamolo.
25: Il podio potrebbe essere un obiettivo, ma non c'è niente di scontato e quindi partiamo ogni giorno per raggiungere il podio, poi vediamo a Roma quale gradino e se sarò sul podio o no.
5: E chiudiamo con pallavolo.
24: E con la festa di Perugia, che è campione d'Italia per la 3ª volta nella sua storia. Ieri in gara 3 della finale scudetto, la vittoria contro Civitanova per 3-1. Uomo partita, Massimo Colaci, al 6º scudetto in carriera. A 41 anni lascerà la pallavolo per diventare nuovo direttore tecnico proprio di Perugia. Ascoltiamolo.
26: Incredibile, un mix di emozioni. Da un lato speravo non finisse mai. Dall'altro lato speravo potesse essere oggi l'ultima, perché volevo condividere questa gioia immensa con i nostri tifosi. E quindi è stato incredibile, bello, bellissimo, dura. E questo mi rende ancora più orgoglioso.
5: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Daniele Antelmi, Edmondo Cotta, la linea ora va a Ruggito del Coniglio, il prossimo giornale radio è alle 8.30 da Simona Giacinti, buon ascolto.

0: Buongiorno amici.
1: Buongiorno.
0: Vogliate gradire un
1: billboard,
0: quella roba lì,
1: tutto prego, per voi,
0: prego.
2: Greenpeace vi invita all'ascolto del ruggito del coniglio.
0: Salve a tutti amici.
1: Buongiorno.
0: Oggi una puntata infinitamente triste.
1: Mesta.
0: La vita è dolore.
1: Alles Leben ist Leiden, diceva il grande Schopenhauer, infatti.
0: Grande Schopenhauer. Grande Schopenhauer. Ecco, Pajella, vuoi dare il tuo contributo a questa mestizia iniziale? Ecco.
3: L'eterno ritorno di Friedrich Nietzsche.
0: Bravo, l'eterno ritorno. E coi treni italiani sto ritorno può anche ritardare di 5-6 ore.
1: Ma che
0: se
1: scherzi.
0: Vogliamo. Quanta tristezza, amici. La speranza è vana, è solo ottusità. Perché vi diciamo questo? Perché vi garantiamo che questa sarà la puntata più triste della storia della radiofonia mondiale?
1: Perché la tristezza conviene, è conveniente,
0: è
1: cavolo.
0: Come un'offerta al supermercato.
1: Bravo, bravo. Abbiamo trovato uno studio serio, molto serio, molto triste anche, dell'Università di Lovanio in Belgio, che hanno voluto misurare la durata delle emozioni umane.
0: Nessuno gliel'aveva chiesto, ma l'hanno voluto fare lo stesso, capito?
1: Ci sono 27 diverse emozioni che uno può vivere in ogni istante della vita, ma hanno scoperto che la tristezza può durare fino a 240 volte più a lungo delle altre emozioni.
0: Vi rendete conto? Vi rendete conto? Neanche un film di Tarkovsky dura così tanto come la tristezza. La gioia è un attimo.
1: È un attimo.
0: L'amore è un attimo. E tanti uomini in ascolto lo sanno. Purtroppo c'è questo problema che l'amore è un attimo a volte, ecco.
1: Durano tanto anche la rabbia, la speranza, l'orgoglio e l'entusiasmo, ma mai a lungo come la tristezza.
0: Allora, la tristezza è affidabile. È come quando compri un'automobile. Diciamo, vorrei prendere quella, è bella, è sportiva. No, compra quest'altra.
1: Sì, le tedesche durano tanto.
0: Ti dura tanto. E la tristezza è così, è come un'auto tedesca, amici, ti dura tanto. E allora, questo inizio di tristezza è nel nostro stesso interesse. E durante la trasmissione leggeremo la versione integrale di Antologia di Spurri. No, vabbè, questo poi vediamo che quello che accadrà. Però volevamo dirvi, amici, la tristezza tutto sommato conviene. Quindi se oggi siete mosci, diciamo che sembra che tutto vada storto, benissimo.
1: E diventa un'amica, una compagna.
0: È la fortuna, amici, buona tristezza a tutti.

0: c'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti.
1: ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a

0: casa Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Buongiorno a tutti, benvenuti a Ruggito del Coniglio, alò da Marco Presta
1: e Antonello Dose.
0: Ma veramente converrà la tristezza così tanto? Cioè la tristezza è il sentimento più, quello che dura di più.
1: E si installa
0: come una serie su Netflix,
1: è
0: per
1: vero.
0: Dire, non finisce più. Vabbè ragazzi, però quindi questo dà più valore alla gioia, perché tu sei tendenzialmente Jacoporti,
1: te la godi di più.
0: Poi quando arriva la gioia, yo!
1: No. Se no non sapresti che gioia, non lo
0: bravo,
1: capiresti.
0: Bravo, bravo, bravo. Buongiorno a tutti, cari amici. Come state oggi?
1: Vabbè.
0: Questo è già positivo.
1: Mica male.
0: Questo è già positivo. È già positivo con noi oggi in studio Max Paiella e Attilio Di Giovanni. Beata gioventù.
2: Buona cravatta a tutti. Dicevano in una pubblicità.
0: Diceva Maurizio Costanzo. Non c'entra niente.
1: Non ce l'ha nessuno la cravatta.
2: Buona
1: cravatta.
2: Sarebbe bello ritornare alla cravatta.
0: Diceva buona camicia a tutti. Veramente.
2: Ah, buona camicia.
0: Camicia collo fit, peraltro. Perché Costanzo c'aveva un po' come Pappalardo. C'avevano
1: collo largo, sì.
0: L'ottavo collo di Roma. Allora, attenzione, cari amici, buongiorno. Oggi, sappiatelo, oggi alle 11.30 è prevista la visita del segretario di Stato americano Rubio.
1: Rubio.
0: No, non mi viene mai.
1: Rubio. Rubio è quell'altra, è l'attrice.
0: Rubio è l'ex fidanzata di Raul Bova. Questo è Rubio.
1: Rubio.
0: Rubio va in Vaticano. Dove incontrerà Papa Leone. Dopo tutte le polemiche che ci sono state in questi giorni fra la Casa Bianca e il Vaticano, qual è l'obiettivo di questa visita, oltre naturalmente ingolfare il traffico romano che non ne avrebbe bisogno? L'obiettivo è quello di chiedere a Rubio di contenere, questo è il termine che è stato usato dai media, di contenere in qualche modo il presidente Trump, che esterna continuamente. Certo, ragazzi, e non è facile contenerlo,
1: No.
0: Però pare che siano al vaglio alcune proposte. E diciamo quella più accreditata è rinchiudere Trump nel Parco Nazionale di Yellowstone, che in effetti dovrebbe farcela a contenerlo.
1: Lui un po' debordante.
0: Lui potrebbe scorrazzare per Yellowstone,
1: esatto,
0: che è grande, numerose centinaia di ettari,
1: come
0: e quindi
1: no,
0: c'è però il problema di farlo accettare dai grizzly.
1: Ah, è vero, sono i grizzly.
0: Perché il grizzly è un animale taciturno, schivo, solitario, no? Voglio dire, hai visto mai che reagisce male? Poi il grizzly rispetto all'elettorato, appunto, è come dire, è più immediato, no? Cioè non è che aspetta le elezioni di mid term, se gli capita Trump. Quindi Yellowstone è un'ipotesi per contenere Trump, ma non è ancora quella definitiva.
1: Pensateci, amici americani.
0: Sì, pensateci.
1: Che poi vabbè, adesso arriva Rubio, ma Papa Leone c'ha già le sue seccature,
0: poverino,
1: ragazzi.
0: Poverino, sì, ce l'ha.
1: No, perché raccontava infatti ieri il New York Times.
0: Ecco. Senti che il maestro Di Giovanni ha subito realizzato un sottofondo vaticano.
1: Che squisita sensibilità.
0: Ma è meraviglioso.
1: Dicevo, il New York Times ha raccontato che Prevost ha chiamato personalmente il servizio clienti della sua banca a Chicago.
0: Sì.
1: No? Per trasferire il suo conto in Vaticano.
0: Questa è una storia incredibile, ma vera, la riportano i giornali.
1: No, perché non era riuscito a fare questa cosa online, come spesso capita a tutti noi.
0: È vero.
1: E quindi ha chiamato
0: la banca.
1: L'operatrice lo ha invitato a recarsi di persona nella filiale lì nell'Illinois.
0: Lui sta a Roma. Ma come?
1: A quel punto lui ha detto: scusi signorina, ma cambia qualcosa se le dico che sono Papa Leone? E questa che ha fatto, gli ha attaccato il telefono in faccia. Capito?
0: Beh,

0: vabbè.
1: Purtroppo il Papa ha trovato dall'altra parte una non credente, una che non gli ha creduto che era lui.
0: E quindi è non credente.
1: Certo.
0: Certo, fosse successo in Italia con una banca italiana, l'episodio poteva anche essere più grave, però attenzione.
1: In che senso?
0: No, pensaci. Il Papa chiama. No?
1: Sì.
0: Dice: pronto, Intesa San Paolo, sono il Papa. Se gli attaccavano sarebbe stato più imbarazzante, no?
1: San Paolo m'ha attaccato.
0: Anche perché la Chiesa ci insegna che bisogna rispondere alla chiamata, è vero o no?
1: È vero.
0: Bisogna rispondere alla chiamata.
1: Sì, non è che nella Bibbia Dio si rivolge ad Abramo e quello gli dice: guardi, dovrebbe venire di persona.
0: No, non è
1: perché
0: che...
1: dice di venire di persona, brutto, no? Comunque l'immagine del Papa al bancomat è abbastanza sconvolgente.
0: No, santità.
1: Cioè, da Dio al bancomat a una suora e mandi lei, no?
0: Guardi, non si mette a combattere con le banche, è meglio combattere con Trump, sinceramente.
1: È
0: quindi non vada lei di persona al bancomat, dia una suora, dica gentilmente suora,
1: che magari
0: Cor Clementina me va a prelevare 200 euro, ecco.
1: Magari non il cardinal Becciu.
0: No, Becciu lasci, ecco, no. Becciu meglio di no. Becciu, un altro cardinale, ce n'ha tanti. Notizia shock,
1: un'altra:
0: l'erede al trono d'Italia, Sua Maestà Emanuele Filiberto II, III, IV, V e VI, tutto insieme di Savoia. Ebbene, Emanuele Filiberto vuole chiedere alla Sacra Rota l'annullamento del matrimonio con Clotilde Gororo.
1: Ma davvero?
0: Clotilde Gororo.
1: Cioè, l'annullamento del matrimonio,
0: sì,
1: alla Sacra Rota.
0: Alla Sacra Rota. Maestà, mi rivolgo direttamente. Sì. Maestà, noi glielo diciamo da convinti monarchici quale siamo, non si può fare. Sia gentile, non si può fare il matrimonio, scusi, è rato e consumato.
1: Sì.
0: Ci avete una figlia. Voglio dire, mannaggia, come si può fare per andare incontro a questa esigenza di Sua Maestà Emanuele Filiberto? Ma guarda, forse si potrebbe fare una cosa che con i Savoia ha già funzionato.
1: Cioè?
0: Si potrebbe organizzare un referendum. Volete voi che il matrimonio di Sua Maestà Emanuele Filiberto si sciolga come un calippo al sole d'agosto? Uno vota sì o no? Se no, se votano no, ci sarebbe in extremis la famosa tecnica Enrico VIII. Però no, francamente io eviterei, ecco, perché lui sapete cosa faceva.
1: No, certo, con le bolle.
0: I tempi sono cambiati, per fortuna, ecco.
1: Ma torniamo adesso negli Stati Uniti, dove lo Stato della Pennsylvania ha deciso di denunciare la società di informatica Character Technologies, che con l'intelligenza artificiale ha offerto un servizio di psichiatria online e l'ha denunciata per esercizio illegale della professione.
0: Ah,
1: tu sei un'intelligenza artificiale, non puoi consigliare la gente su questioni così importanti.
0: Giusto, è giusto.
1: Cioè, insomma, basta con gli psichiatri virtuali.
0: Basta con gli psichiatri virtuali, basta.
1: In effetti, guardando l'attuale situazione degli Stati Uniti, ci vogliono gli psichiatri veri.
0: Veri, che
1: quelli
0: virtuali.
1: Col camice bianco e col siringone pronto che buttano fuori l'aria dalla siringa. Quindi, no, non è niente.
0: Non si preoccupi.
1: Conti fino a tre.
0: Non indurisca la natica. Allora, attenzione, che altro succede?
1: Sempre negli Stati Uniti. Allora, c'è stata questa tragedia a New York del Met Gala, no? Questa sfilata tra moda e arte.
0: Sì.
1: Tra l'altro, un biglietto d'ingresso $75,000, non so se mi spiegano.
0: Quindi, se non siete andati quest'anno, lo capiamo.
1: Quindi vanno lì a fare i fanatici, però non si è capito bene perché non c'è andato l'attore Timothée Chalamet.
0: Ma come, Timothée? Tu sei l'attore di punta,
1: esatto,
0: di Hollywood, e non vai.
1: Più che altro ha mandato la sua Kylie Jenner da sola. Kylie Jenner,
0: la fidanzata,
1: certo, l'ha mandata da sola, che
0: da
1: è stato anche un po' imbarazzante. Tu ti chiedi: ma dov'è Timothée? Lui stava a casa a guardarsi la partita.
0: Devo dire che lo capisco, eh.
1: Sì, però tu capisci una cosa così importante.
0: Lui,
1: c'erano i Knicks contro i Philadelphia
0: lui...
1: al Madison Square Garden.
0: Lui
1: io non mi perdo una partita.
0: Ma non se ne parla proprio. lo capisco.
1: Però imbarazzante, anche tra i VIP.
0: Sì.
1: E allora vi chiediamo, anche se siamo tutti un po' pip.
0: Siamo
1: non
0: molto pip.
1: Proprio VIP.
0: Assolutamente pip.
1: Vi chiediamo stamattina: cosa avete detto al partner pur di non accompagnarlo, pur di non accompagnarla?
0: A fare shopping,
1: oh, per carità.
0: A trovare la zia Esmeralda. Dai.
1: Al matrimonio.
0: No.
1: Alla cresima.
0: All'IKEA. All'IKEA.
1: Oh, per carità di Dio.
0: Sabato pomeriggio. Ecco, allora cosa avete detto? Brancolando, che vi siete inventati? Che scusa, diciamo la verità, per non accompagnare la o il partner.
1: La persona che comunque amate. Raccontateci tutto, telefonate all'800 800 002.
0: Come avete detto no a quel fagotto che pur pur tanto amate, ecco, sia chiaro. 800 800 002 il nostro numero, oppure scrivetelo sulla nostra pagina Facebook.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 200 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
3: La spesa intelligente!
4: 2-2. Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
5: 2-2. Pronti per ordinare?
6: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
7: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
8: 2-2. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
9: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: 2-2.
10: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.

0: Basta con l'omertà. Raccontateci la scusa che avete inventato, mascalzoni, che altro non siete, per non accompagnare la partner, il partner, da qualche parte
1: a fare quella cosa. Sì, lo capisco, che era una cosa noiosa,
0: però,
1: che era una cosa che interessava solo lei,
0: sì,
1: che magari lui si annoiava perché lì si parlava di cose, di argomenti che, ma che c'entro io?
0: No, l'outlet, no, ti prego. Però raccontare pure, ah, guarda, c'è nonna che guarda, l'ho sentita ieri al telefono, è bene che la vada a trovare, capito? Oppure, guarda, no, verrei, però ieri a calcetto, non lo so, ho sentito uno strappo qui alla gara, non ce la faccio a camminare.
1: Guarda, è meglio che non mi muovo.
0: È meglio che non mi muovo. Vai tu, amore.
1: Lo dico per te, esatto, che poi sto male tutta la notte.
0: Siete brutte persone, dite la verità. E avete inventato di sana pianta una scusa per non andare con lei, per non andare con lui.
1: A quell'evento.
0: E
1: raccontateci
0: allora
1: tutto all'800 800 002.
0: 800 800 002, d'accordo, però potete anche, volendo, se vi vergognate troppo, ecco, scrivere sulla pagina Facebook, dico Facebook perché comunque
1: sì,
0: è come
1: certo
0: un autobus,
1: bravo,
0: mediatico, se
1: bravo
0: vogliamo, come ad esempio ha fatto chi?
1: Giovanna.
0: Allora, attenzione.
1: Allora, lui mi ha detto di tutto, cioè lui non mi accompagna da nessuna parte.
0: Adesso se fai la ripicca però...
1: No, dice Giovanna, ma la scusa più disarmante di tutte è stata: devo fare compagnia ai gatti. Devo fare compagnia ai gatti, vi rendete conto?
0: Allora, è una delle cose più belle che io abbia sentito. E poi, io il cane lo capisco, il cane ha bisogno di stare attaccato all'essere umano, ma il gatto, se esci, gli fai un piacere, e ti togli dai maroni, no? Il gatto è felice.
1: Ancora, Riccardo, ma lì non c'è parcheggio. Lo so, trovi dappertutto, non c'è parcheggio.
0: Non c'è parcheggio.
1: Ah.
0: Devo dire che però questa è una motivazione quasi inattaccabile, quasi inattaccabile. Allora, 800 800 002 è il nostro numero, e piano piano state sgravando, cioè nel senso buono, cioè state tirando, state dando alla luce la verità.
1: Bravo.
0: C'è Rita a Roma.
1: Ciao Rita.
0: Buongiorno Rita.
2: Buongiorno amori miei.
0: Cara,
2: buongiorno. Io sono
0: allora
2: più che recitation ormai,
0: questo ti, ti fa onore, e diciamo, ma inevitabilmente le forze dell'ordine stanno prendendo nota di questa cosa, però non possiamo farci nulla.
2: Certo.
0: Senti Rita, che hai inventato per non andare?
2: Allora, per non andare a cena dalle sorellastre di Cenerentola, che erano due streghe cugine di mio marito,
0: due cugine,
2: mi sono inventata
0: mia
2: una... sì, guarda, due streghe, ma giuro streghe.
0: Ma perché?
2: Proprio.
0: Ma che facevano, scusa Rita, perché streghe?
2: Ma perché erano... ci avete presente quelle con gli occhietti cattivi che ti guardano, ti fanno le domande cattive?
3: Sei un po' ingrassata però, Rita, mi sembra, guarda, come sei un po' ingrassata,
2: Sì. Beh, io mi sono inventata una colica renale.
1: Brava. La colica renale!
0: E quando l'avevi inventata, inventa grossa.
1: La colica renale fa male.
0: Quindi, ma tu, scusami, proprio con i lamenti, le contorsioni, tutto.
2: Sì, col Buscopan,
0: Buscopan, l'hai assunto.
1: Assunto il Buscopan.
2: Ragazzi, mi fate dire una cosa.
0: Dilla.
2: Ieri sera a Rai 5 ho visto due magnifici, Max Paiella e Attilio Di Giovanni.
0: Che facevano?
2: Sul programma di Re... Suonavano.
0: Ma con chi suonavano?
2: Con Renzo Arbore,
0: grande Renzo.
2: Meno
0: sì, certo,
2: siamo e più siamo. E poi c'erano pure Red Bellini e Michael Supnik.
0: Non diciamo altro.
2: Due musici.
0: Noi chiaramente adesso siamo costretti, Rita, a cacciare
1: perché
0: avevano giurato che avrebbero suonato solo con noi, invece adesso
4: però ci hanno traditi.
0: Purtroppo
4: se intervengo, però io direi un po' più io e Maestro Di Giovanni che Supnik e Red cosa?
0: E Red Kanzian,
4: Red Ronnie, un po' più noi, un po' più noi che gli altri.
0: Rita, grazie di averci segnalato questa cosa e di averci raccontato la tua esperienza.
5: Ci salutiamo Renzo anche.
0: E salutiamo
5: grande
0: soprattutto Renzo,
4: che grande Renzo.
0: Noi tutti dobbiamo parecchio.
1: C'è mio marito adesso per una festa importante in famiglia che si è inventato. Sono solo positivo al Covid.
0: Positivo al Covid.
1: Ragazzi.
0: Io devo dire che quindi la malattia è una carta che l'italiano gioca.
1: È più facile.
0: Nella disperazione è una malattia che l'italiano è una carta che gioca per cercare di non andare, ma vediamo se ci sono altri contributi qui all'800 800 002, mentre arriva una notizia. Però
1: sì, una notizia, ragazzi, non è vero che mazze e panelle fanno figli belle, gira questo proverbio.
0: Beh,
1: no,
0: da tanti,
1: qui da noi
0: tanti anni
1: si tramanda. Uno studio pubblicato su Frontiers in Psychology ha analizzato proprio il rapporto genitori figli, e l'educazione severa non forgia adulti migliori, crea soltanto bambini infelici e paurosi.
0: Mamma mia.
1: Quindi bambini, trattiamoli bene.
0: Cioè, assolutamente sì, e cerchiamo di insomma volergli bene e trattarli con amore anche quando fanno i danni che devono fare.
1: Esatto.
0: da copione, il bambino deve fare dei danni.
1: Essere autorevoli non significa essere autoritari.
0: Parole
1: è
0: sante.
1: Tutta un'altra cosa.
0: Parole sante. Vado a ribadire il nostro numero, che è 800 800 002, che scusa, diciamo la verità, vi siete inventati per non accompagnare il partner, la partner, da qualche parte. 800 800 002, vediamo se riusciamo a cavare fuori dal buco qualche ragno.

0: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
2: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
3: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: 2-2. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 13 maggio. Ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
5: 2-2.
6: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
5: 2-2.
7: Conosci la BC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
5: 2-2.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
5: 2-2.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Che notizie,
12: ragazzi. Mamma possedere mia. Un'automobile in Italia ormai è diventato un lusso.
11: Purtroppo...
12: cioè, a parte i carburanti, sono aumentate anche le assicurazioni auto, le RC auto maledette.
11: Ecco,
12: ragazzi,
11: di quanto sono?
12: Diciamo nell'ultimo anno di media del 9,1%, quasi il 10%, è tanta roba.
11: L'RC auto, l'RC auto aumentata del quasi 10%. Certa notizia che fa un po' girare le ventole,
12: dai,
11: la verità, insomma. E allora sfoghiamoci. Perché trattenere tutto fa male.
12: È vero.
11: E affidiamoci proprio per sfogarci, affidiamoci ai fratelli Valvola.

0: salita del 10%. Azzozzi,
1: azzozzi,
2: siete dei sozzi.
0: C'ho una banda dell'81.
2: Ma sai che? La banda dell'81.
1: Ma come?

0: briatore, non è briatore, si calmi però, la prego, guardi, veramente non è.
1: Ah, luridi!
0: Sì, d'accordo, luridi è vero, però veramente.
1: Stava andando, la lascio!
0: Guardi, allora, io la sento, si sta macerando, però non è.

0: valvola, si calmi, si calmi. Respiri.
1: Ecco.
0: Realizzi una respirazione cutanea. Ecco, butti fuori, butti fuori. Butti dentro, butti dentro. Butti in mezzo. Benissimo. Ah, allora, sia calmo e stia tranquillo. Ecco.
1: No, però c'è un aspetto positivo. Lei vive a Roma, no?
0: Lei vive a Roma.
1: Pensi che a Napoli l'assicurazione costa molto di più che a Roma.
0: Molto di più.
1: A Napoli, in tanti, assicurano addirittura l'automobile in Polonia.
0: No!

0: prego. Allora, non faccia così adesso. Ecco.
1: Anfamoni
0: sì, anche cornutaci se vogliamo, però.
1: Io guardi, vado pure in Olanda.
2: No, in Olanda.
0: In Olanda sconsiglio proprio, ecco.
1: A Luridi.
0: Siete luridi.
1: Siete tutti una banda.
3: Ma tutti chi?
0: La prego, si calmi.
1: Schioppo!
0: Respiri.
1: Schioppo!
0: La prego.
1: Sto per schioppare!
0: Non schioppi, la prego! La prego, si calmi! Come si sente adesso?
1: Meglio!
0: Meno male. E speriamo che anche voi vi sentiate meglio, ma torniamo a parlare di scuse che avete inventato per non accompagnare il partner. 800-800-002 il nostro numero, c'è Luisa a Torino.
3: Ciao Luisa.
0: Buongiorno Luisa.
4: Ciao, buongiorno.
0: Luisa, che è successo? Luisa.
4: Un capodanno di tanti anni fa.
0: Sì.
4: Io ero incinta, ma mancavano ancora una ventina di giorni a parto.
0: Sì.
4: Andiamo a fare un giro in centro io e mio marito,
0: sì,
4: e incontriamo dei conoscenti che ci invitano per passare proprio la mezzanotte assieme.
3: Mamma mia, che bello.
4: Io non avevo assolutamente voglia.
0: No, in maniera più assoluta, ecco. E allora?
4: Mio marito ha capito dal mio sguardo e ha detto: no, ma siamo proprio a scadenza,
0: sì,
4: preferiamo ritornare a casa.
0: Sì, che forse partoriremo proprio nella notte del 31 dicembre. E chiameremo
4: in
0: Silvestro,
4: realtà,
0: il bambino, chiaramente.
3: Certo.
4: In realtà ho partorito il primo.
0: E ve lo vedi,
3: ragazzi?
4: Dopo, è stata una scusa,
0: esatto,
4: che si è avverata.
0: Esatto. Quindi tutto sommato vedi che la scusa, come si dice?
3: No, senso...
0: la scusa realtà diverrà. Luisa, grazie.
3: Il senso di colpa ha fatto venire contrazioni. Allora Silvia ci scrive: mi fanno male i capelli, mi ha detto.
0: Vabbè,
3: ho avuto il coraggio di dirmi questa cosa.
0: È una vergogna.
3: Ancora Alessandro, mi si è addormentata una gamba e mi dispiaceva svegliare.
0: E mi dispiaceva svegliare. No, questo è già più credibile, diciamo.
3: Andrea, non vengo, punto e basta.
0: Cioè la forza dei nervi distesi, come si diceva una volta nella pubblicità di un tè. Sentiamo Roberta a Roma. Buongiorno Roberta.
3: Roberta.
5: Buongiorno, mi sentite?
0: Roberta, ti sentiamo.
3: Bene.
0: Roberta, che cosa è accaduto esattamente?
5: Allora, dovevo essere operata di blefaroplastica,
0: sì,
5: e ho chiesto al medico di farlo assolutamente in un giorno che avevo chiesto io, perché ci sarebbe stato il compleanno del cugino di mio marito al quale non volevo andare assolutamente.
0: Ah, allora,
5: e mi ha operato quel giorno.
0: Allora,
5: per cui ho evitato questa festa in famiglia.
0: Roberta, tu stai dando un suggerimento estremamente interessante, perché dire una bugia è sempre una cosa brutta.
3: È brutto, sì.
0: Quale può essere l'alternativa?
3: Dire una verità, però organizzando le cose,
0: esatto,
3: in modo che comunque non ci vai.
0: Cioè tu devi fare devi andare dal dentista. Tu devi fare una certa cosa, devi andare, organizzi nel giorno in cui sta per accadere una rottura di zebedeo.
3: È bella questa cosa.
5: Quel giorno.
0: Così salvi capre e cavoli, dici la verità, però eviti la seccatura.
3: Brava bugia,
0: Roberta.
3: Dici: io ho prenotato 6 mesi fa, adesso,
0: esatto,
3: è un peccato non farla sta operazione.
0: Mi dispiace. L'unica cosa da evitare dice: vieni fra una settimana, andiamo, diciamo, mi dispiace, ho un funerale. Ecco,
3: no,
0: quello no, perché quella è una scusa che non
3: è
0: non ha fatto.
3: Che ne sai?
0: Allora sentiamo Martina a Padova.
3: Martina,
0: buongiorno.
6: Sì, buongiorno Conigli, ben ritrovati.
0: Cara Martina, allora che quadro ci prospetti?
6: È un quadro, adesso rido, però quella volta siamo rimaste basite io e l'altra mia sorella.
0: Sì.
6: Allora, era il periodo di Natale, già trascorso da poco tempo,
0: sì,
6: e i parenti di mio papà ci avevano invitato stranamente qualche giorno nella loro città in centro Italia,
0: sì,
6: e mia mamma assolutamente non voleva andare.
0: Non pensava,
6: ma il viaggio è lungo, le tre bambine in macchina, mio papà,
0: sì,
6: ma no, ma dopo gli stiamo comodi, ti fermiamo, insomma aveva trovato un sacco di motivi per andarci.
0: Sì.
6: In quei giorni avevamo ricevuto a Natale da un'altra zia un presepio in marzapane bellissimo,
0: bello,
6: piccolino ma completo, sì, di tutto, la capanna di marzapane, la mangiatoia,
0: sì,
6: Gesù bambino, Madonna, sì, San Giuseppe,
0: tutto,
6: e qualche pastore, tutto quanto. Era vietatissimo ovviamente per noi bambine mangiarle senza controllo, cioè potevi mangiare una zampina,
0: mangi la Sacra Famiglia, è brutto, ecco, diciamo la verità.
6: Ecco, la mia sorella piccola era una mangiona diversamente da noi,
0: sì,
6: e una buona forchetta, e però ogni tanto soffriva di quello che una volta si chiamava acetone, cioè faceva delle indigestioni, sì, pazzesche.
0: Sì.
6: E si mette davanti al piccolo presepio e comincia a afferrare Gesù Bambino, no, se lo mette in bocca, no, noi, mamma, mamma, sta mangiando Gesù,
0: Gesù Bambino,
6: Bambino,
0: ma
6: lascia,
0: no,
6: lascia, lascia, lascia, lascia che mangi, poverino.
0: Ma
6: insomma, per farvela breve, si è mangiato praticamente tutto il presepio di marzapane. La sera aveva 40 di
0: sette. Ci credo.
6: Purtroppo mia mamma disse, mi dispiace, ma non possiamo andare,
0: cioè,
6: dai parenti.
0: Martina, tu stai dicendo che una madre può arrivare al punto di aizzare l'acetone di un figlio? Ma è una cosa, è un piano criminale praticamente.
3: Sì.
0: Mamma mia.
3: È chiaro che poi non ci vai.
0: È chiaro che non ci vai.
3: Ma non ti invita più nessuno se si viene a sapere sta cosa.
0: Vabbè, Martina, grazie.
3: Pazzesco.
0: Buona giornata.
2: Marco, sai di cosa si occupa Greenpeace?
7: Certo, è un'associazione impegnata a denunciare problemi ambientali, proponendo soluzioni concrete per un futuro più sostenibile e sicuro.
2: Greenpeace, ad esempio, crede nell'importanza della transizione energetica e delle fonti rinnovabili per avere energia più pulita e anche bollette più leggere.
7: Tutti possiamo fare qualcosa scegliendo di donare il nostro 5 per 1000 a Greenpeace.
2: Vai su 5per1000.greenpeace.it. Un piccolo gesto per un'energia migliore anche per te. We'll be right back.

0: Cavaldonato che si guarda in bocca?
1: Ma
0: no,
1: per carità,
0: no, no, non
1: però
0: si, allora,
1: voglio dire, si può telefonare invece se il regalo proprio non vi è piaciuto o è spiegabile, si può telefonare al Ruggito del Coniglio, sì, e scrivere questo regalo.
0: Come no? Allora potete chiamare l'800 800 002 e raccontarci quel regalo incredibile, inspiegabile, brutto che vanno fatto per il matrimonio, per il compleanno, per l'anniversario, per la laurea.
1: La crema sciogli pancia.
0: Ma dai.
1: Perché me l'hai regalata?
0: Che
1: stai dicendo che sono buzzicone?
0: Che me vuoi dire con questa crema? Allora,
1: come?
0: Il regalo orribile che avete ricevuto o che avete fatto.
1: Con cattiveria.
0: Attenzione.
1: Raccontatelo, descrivetelo a Ruggito, telefonate all'800 800 002.
0: Eh beh, 800 800 002 oppure pagina Facebook per voi. E adesso, giornale radio.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su Conad.it.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
7: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
8: Noi spesso raccontiamo di sogni.
9: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk, in Italia proprio non esisteva.
7: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
11: Radio 2. 1, 2, 3, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà. Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppo-sostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Sono le 8:30.
13: Rai GR2.
14: Ancora buongiorno da Simona Giacinti. La guerra Stati Uniti-Iran, accordo possibile secondo Trump, che attende la risposta di Teheran all'ultima proposta americana. Nella bozza in 14 punti ci sarebbe una moratoria all'arricchimento dell'uranio, lo stop alle sanzioni e la riapertura dello stretto di Hormuz, con l'obiettivo di un negoziato più ampio per un accordo di pace definitivo. Segnali contrastanti da Teheran, alcune clausole sono inaccettabili, commentano i media vicini ai Pasdaran. E le trattative Stati Uniti-Iran sono seguite con attenzione da Israele, che continua a colpire il Libano. Il corrispondente.
15: Nell'ultima telefonata, Donald Trump parla con Benjamin Netanyahu delle trattative tra Stati Uniti e Iran. Israele non è sorpreso dall'andamento dei colloqui con Teheran. Parlo con Trump quasi tutti i giorni, afferma Netanyahu, che condivide con il presidente americano l'obiettivo principale della guerra, la rimozione di tutto l'uranio arricchito dall'Iran e lo smantellamento del suo programma nucleare. Netanyahu rivendica anche l'eliminazione di Malek Balut, il capo delle forze di elite Radwan degli Hezbollah, nel primo raid aereo su Beirut dopo un mese. Mentre suscita scandalo la foto di un altro soldato israeliano ritratto mentre infilava una sigaretta nella bocca di una statua della Vergine Maria. Un fatto molto grave, commentano i capi dell'esercito, che sottoporranno a provvedimenti disciplinari il soldato. Il fatto è avvenuto a Debel, lo stesso villaggio dove un altro soldato aveva preso a martellate un crocifisso. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR2.
14: E dopo gli attacchi di Trump al Papa in Vaticano, alle 11:30 l'atteso incontro tra Leone XIV e il segretario di Stato americano Rubio, che domani incontrerà Giorgia Meloni. Il cardinale Pietro Parolin ha ribadito la linea ferma della Santa Sede: pace, dialogo e disarmo nucleare. Resta caldo il fronte di guerra Russia-Ucraina. Mosca esorta le ambasciate straniere a sgomberare il personale e i propri cittadini da Kiev per il possibile attacco russo come rappresaglia se l'Ucraina interromperà le commemorazioni per il giorno della vittoria del 9 maggio. Kiev più volte ha fatto sapere che non rispetterà il cessate il fuoco proposto unilateralmente dalla Russia, che secondo Zelensky ha violato per ben 1820 volte la tregua proclamata invece dall'Ucraina per il 6 e il 7 maggio. L'incendio di Capodanno a Cramontana, la prima stima dei danni all'Italia ammonta a 300.000 euro, ma la cifra potrebbe salire.
3: L'Italia vuole ottenere il risarcimento dei danni nell'ambito del procedimento penale aperto dopo il rogo di Cramontana. 6 cittadini italiani morti e altri 14 rimasti gravemente feriti. Per questo Roma ha chiesto di costituirsi parte civile nell'inchiesta svizzera. La prima stima è di 300.000 euro. Sono dettagliate le spese sostenute per assistere i nostri cittadini. Ma si tratta solo di una prima stima, limitate alle spese della protezione civile. Toccherà poi ai giudici elvetici decidere nelle prossime settimane se accogliere o meno la nostra domanda di essere parte civile. Dopo l'accordo tra Italia e Svizzera sul pagamento delle fatture inviate dagli ospedali elvetici, l'ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado, commenta così:
16: ci hanno assicurato che queste fatture non dovranno mai in alcun caso essere pagate dalle famiglie.
3: Simona Decina, GR2.
14: Denunciati a Roma 3 giovani, uno dei quali minorenne, per 5 aggressioni a sfondo razziale compiute la notte del 7 febbraio scorso attorno alla stazione Termini. Secondo l'accusa, colpirono a caso con una spranga alcuni stranieri e senza fissa dimora. Durante le perquisizioni, sequestrata l'arma usata per le aggressioni, un coltello, una copia del Mein Kampf e altro materiale propagandistico di estrema destra. Il minore, che ha precedenti per apologia del fascismo e per aver imbrattato una sinagoga con insulti antisemiti e una svastica, è stato collocato in una comunità. Si stringe su 4-5 persone l'indagine sulla morte per avvelenamento da ricina di madre e figlia avvenuto lo scorso dicembre in provincia di Campobasso. In giornata sarà ascoltato nuovamente la cugina di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. Per gli inquirenti la potente tossina sarebbe stata prodotta artigianalmente attraverso la lavorazione dei semi di ricino. Trionfo ai David di Donatello di Le città di pianura con 8 statuette, comprese miglior film, miglior regia, miglior attore Sergio Romano. Sorpresa della serata, la vittoria tra le attrici di Aurora Quattrocchi. Delusione per Paolo Sorrentino e La Grazia, che aveva 14 candidature, 3 i David per Le assaggiatrici di Silvio Soldini e La città proibita di Gabriele Mainetti, 4 a Primavera, miglior attore non protagonista Lino Musella. Negli interventi sul palco anche le preoccupazioni del settore, che chiede interventi, a cominciare dalla miglior non protagonista Matilda De Angelis per Fuori.
17: Non capisco perché la cultura non è al centro del nostro paese, di un paese che è fondato sull'arte, sulla bellezza. L'amore come l'arte è l'atto creativo per eccellenza e crea un'eredità, e io voglio far parte di quell'eredità e ce l'ho quella speranza e lo vedo quel futuro, e quindi per favore non levateci questa speranza e non levateci questo futuro.
14: Prossimo giornale radio alle 10.30, la linea torna al ruggito del coniglio. Buon ascolto.

0: Bentornati all'ascolto del ruggito del coniglio Radio 2, sono le 8:37 minuti, non ci crederete, 43 secondi.
1: Ma che bello!
0: È incredibile.
1: Va quasi tutto bene.
0: Sì.
1: Allora, vogliamo dare il benvenuto subito ai nuovi adepti, sì, ai nuovi follower,
0: allora,
1: della pagina ufficiale Facebook.
0: Come sapete, noi adesso facciamo i nomi.
1: Ma tutti facciamo, non si muove, che siete
0: tutti,
1: una cinquantina.
0: Tutti.
1: Barbara di Roma, Enrica, Monica.
0: Grazie.
1: Francisco Silvia, che lavora al Museo Planetario della Scienza e della Tecnica di Firenze,
0: e
1: ma
0: questo
1: che bello,
0: ci inorgoglisce.
1: Massimo, Arrigo, Giovanni,
0: caro
1: Giancarlo,
0: Giancarlo,
1: Andrea, che lavora in Ispra.
0: Bravo, non so cos'è, ma bravo.
1: Italo, bello.
0: Italo.
1: Antonietta,
0: insomma, grazie a
1: voi
0: tutti. Cliccate mi piace, diventate dei nostri, aderite all'esercito del surf.
1: Quello senza surf,
0: l'unico esercito che ci piace.
1: Allora, voi sapete che tra i miliardari c'è questa gara, questa concorrenza, fanno a gara fra di loro i miliardari,
0: sì,
1: soprattutto per chi ce l'ha più lungo,
0: no,
1: lo yacht. Tutti vogliono avere lo yacht più lungo di quell'altro miliardario.
0: È un vezzo, dai.
1: Jeff Bezos, per esempio, se ne è comprato uno, 500 milioni di dollari, mezzo miliardo di dollari.
0: Mamma mia.
1: Pensa quanti bambini mangiavano.
0: Vabbè. Non lasciamoci andare.
1: È lungo 127 metri.
0: Che ce devi fare con
1: Ma infatti è un problema,
0: ma
1: perché
0: che
1: non l'hanno fatto attraccare in Olanda.
0: E perché è lungo quanto l'Olanda, lo yacht, grosso modo.
1: A Venezia, quando è venuto a sposarsi, è stato un casino.
0: No, lui ha chiesto, vorrei venire a Venezia. Dice, vabbè, per carità, potresti allargare i canali.
1: Capito,
0: dice, guardi, c'è qualche problema ad allargare i canali.
1: I miliardari sono fatti così. Adesso si è pentito e vuole venderlo. Ma come fai a vendere uno yacht di 127 metri?
0: Se siete interessati, amici in ascolto, a uno yacht di 127 metri, sappiate che potete strappare un buon prezzo, perché lui cerca di svenderlo.
1: Vabbè, lo mettesse su Amazon.
0: Poi vedi anche i tappetini. No, perché l'italiano ai tappetini ci
1: viene. Vabbè, quello ci viene,
0: ai tappetini.
1: Omaggio, sì.
0: Gli dà anche i tappetini.
1: Non è l'unico caso di gara al più lungo. Per esempio, l'Arabia Saudita ha annunciato che sarà pronto nel 2028 il grattacielo più alto del mondo. 1 chilometro di grattacielo.
0: Mamma mia.
1: A Jeddah. Ma che ci devono fare?
0: Tu pensa a vivere all'ultimo piano di un grattacielo alto 1 chilometro. Tu pensa che io soffro di vertigine.
1: Oh no.
0: Io abitavo al 7° piano,
1: sì,
0: la Don Bosco.
1: Ah, è vero.
0: Nella ridente Don Bosco, che è nel mio cuore. Ci ho abitato 27 anni.
1: E ti dava fastidio affacciarti?
0: Esattamente.
1: Oddio.
0: Cioè, per 27 anni io non mi sono mai affacciato al balcone lì.
1: Mamma.
0: Se mi affacciavo, mettevo le braccia appoggiate alla ringhiera, mi distendevo e da lontano praticamente, mantenendo questa distanza dal parapetto, guardavo di sotto.
1: Oh, mamma cosa. Mia.
0: Quindi pensa a un grattacielo di 1 chilometro.
1: E pensa se si rompe l'ascensore.
0: Mamma mia.
1: Ti porta su le casse d'acqua. Vabbè, scusate.
0: Allora, a Cavaldonato sentiamo Lucia ad Udine. Buongiorno Lucia.
1: Lucia!
2: Buongiorno,
0: eccoti.
2: È piacere sentirvi.
0: Cara Lucia, benvenuta. Senti Lucia, qual è questo regalo brutto?
2: Allora, nel 2018 corono il mio desiderio di sposarmi e ci sposiamo. E cominciano ad arrivare i primi regali.
0: Certo.
2: In realtà noi conviviamo da tanti anni, quindi arrivavano buste, insomma.
0: Sì.
2: E invece è arrivata anche una scatolina, dopo chissà cosa c'è dentro.
0: La scatolina,
2: sarà un buono, un viaggio. No, era la toilettatura dei cani.
1: La toilettatura del cane?
0: Scusami, ma come la toilettatura?
2: Neanche la toilettatura, perché fosse stata la toilettatura, magari anche avevo due cagnolini che portavamo a toilettare, anche costava sufficientemente.
1: Sì.
2: E invece erano proprio quei bei lavaggi che devi fare in quei centri dove devi fare tutto tu,
0: la toilettatura.
2: Ma
0: avevano capito che vi sposavate voi, noi cani, cioè avevano capito questa cosa. Certo, il massimo sarebbe stato se ve la regalavano e voi non avevate i cani. Ecco, quello era ancora, no?
2: Insomma, è vero.
0: Poveri noi. Lucia, grazie.
1: Beh, è andata forse peggio l'amica Salma Black, così si firma. Un mio conoscente sapeva del mio compleanno, mi ha regalato una ninfa. seminuda, blu, azzurra, in plastica dura, grande più in larghezza che altezza, dicendo: guarda, questo è un regalo che avevo fatto alla mia ex, ma me l'ha ridato indietro.
0: Per questo è diventata ex, perché ha visto il regalo, ha detto: senti.
1: E poi insieme alla ninfa nuda c'erano caramelle e elastici per capelli. Inspiegabile.
0: Veramente inspiegabile. Quantunque tutti abbiamo desiderato di esporre una ninfa nuda nel soggiorno. Questo sì. Sentiamo Francesca a Roma. Buongiorno Francesca.
3: Pronto?
0: Buongiorno. Oh,
1: cara.
3: Buongiorno.
0: Allora Francesca.
3: Allora io sono una new entry.
0: Benvenuta.
3: Come chiamata, però vi seguo da una vita.
0: Grazie Francesca, cioè, grazie.
3: La mia mattina un'ora e mezza di fila sul raccordo, se non ci siete voi che rido a crepapelle.
0: Grazie,
3: non ce l'avrei
0: Francesca.
3: Mai fatta.
0: Il traffico, grazie. Il traffico è il nostro sodale, diciamo la verità. Senti, che regalo l'hanno fatto?
3: Allora, stavo da qualche tempo con un uomo e capita il San Valentino. Quindi, che faccio? Lui leggeva molto e quindi io per regalo gli faccio un bel segnalibro carino. Insomma, eravamo da poco, non è che uno... Lui tira fuori una grande busta di carta, me la mette sul tavolo.
0: Sul tavolo.
3: Io guardo dentro e ci sarà o non ci sarà. E mi regala una di quelle bambole... di porcellana,
0: mia,
3: con la testa, le mani e le gambe di porcellana.
0: No, Annabelle, la bambola demoniaca. No. Mamma mia, poverino, lui pensava di fare chissà che regalo.
3: Esatto, ci avrà pure speso, non dico di no. Ma io dico, ma vero che non mi conosci, ma se capisce che io non so.
0: Senti,
3: una che ama le bambole,
0: Francesca,
3: le ceramica.
0: Dopo quanto vi siete lasciati? Dopo
3: pochissimo.
0: Ci credo, lo credo. A volte la bambola è fatale. La bambola può essere fatale. Grazie Francesca, cerca di dimenticare.
1: E poi bisogna fare attenzione quando si fanno i regali, anche a chi li stai facendo. Cinzia, per esempio, dice: quando mi sono sposata un po' di annetti fa, una zia, per fortuna alla lontana, mi ha regalato un asse da stiro.
0: Vabbè, quello è utile.
1: Sulla concezione della donna, le cose, eccetera.
0: Vabbè.
1: Comunque l'ho usata, però ogni volta che passavo il ferro pensavo a zia.
0: Di stirare zia
1: col ferro bollente.
0: Alessandra è a Bologna, buongiorno.
1: Alessandra?
4: Sì, buongiorno.
0: Eccola.
4: Mi sentite?
0: Cara Alessandra, buongiorno.
4: Dunque, sono 20 anni che ho una vostra maglietta.
0: Vedi?
4: E non l'ho mai usata perché quella è una un'icona.
1: È un'eliquia.
4: È una cosa preziosa.
0: Vabbè, acquista valore col tempo. Allora, grazie Alessandra. Senti, che regalo ti hanno fatto?
4: Dunque, viene Natale di un po' di anni fa, insieme alla famiglia della nuora, allora io cerco di fare i regali a tutti.
1: Certo.
4: E mi arriva un regalo anche a me, una scatoletta chiusa, apro e ci sono due cose di inchiostro con la penna per scrivere nel mezzo. Dico, regalo non si guarda.
0: Certo.
4: Passa del tempo, prendo questa cosa per usarla e tiro su tutto. Sotto c'era un biglietto. Cari auguri a Giovanni.
1: Giovanni.
0: È il famoso occhio del riciclone, capito? È l'occhio del riciclone che purtroppo colpisce. Alessandra, grazie. Teniamo conto di questa telefonata. Fate attenzione quando riciclate i regali, almeno il biglietto.
1: Cioè, controllate
0: bene.
1: Toglietelo,
0: dai.

0: scegliere la migliore vacanza?
1: Previsto.
0: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
1: Inaspettato.
0: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever. 2-2.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: 2-2.
4: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: 2-2.
5: Via, via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
3: 2-2.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: 2-2.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro?
7: Vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: 2-2.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro?

0: Si parla
1: sempre di più di osteopatia veterinaria, l'ultima frontiera del benessere di cani e gatti.
0: Cioè?
1: Tu porti il tuo animaletto da un professionista che ti risistema dal punto di vista funzionale tutte i movimenti degli animali. È bella questa cosa.
0: Manipola il tuo animale domestico e ridandogli quell'equilibrio, quell'armonia necessaria, diciamo, per vivere una vita piacevole.
1: Certo, mica solo noi. Noi andiamo dall'osteopata, è giusto che ci vada anche il nostro amico a quattro zampe.
0: E noi ospitiamo proprio un osteopata di grande successo, di cui si parla molto anche sui social, e con noi Joachim Scrocchienzollern, che ringraziamo. Ecco, Joachim, ci vuole parlare di questa sua pratica terapeutica sugli animali?
2: Ja, ich bin chiropratik.
0: Sì.
2: Io sono chiropratico per animale.
0: Sì.
2: Qualunque animale può essere manipolato per ristabilire salute di animale stesso.
0: Giusto. Ecco.
2: Io faccio aggiustamenti di posture sbagliate.
0: Ecco.
2: Qualunque animale può essere manipolato per il suo benessere.
0: Sì, calmo però. Ecco,
2: animale domestico, animale selvatico.
0: Uguale.
2: Per esempio, io sono qui in maneggio Sole Splendente di Vetralla.
0: Un maneggio.
2: E vicino di me c'è Fiocco.
0: Sì.
2: Piccolo cavallo pony.
0: È un pony.
2: Oh. Ecco, sua postura non mi piace. Piccolo Fiocco. Lui soffre con questa ondulazione di colonna vertebrale. Lui così non vive bene. Hai capito?
0: Sì.
2: Non vive bene. Ecco, piccolo Fiocco, adesso io sistemerò tua situazione ossea con piccola manovra di Humperdinck. Eccolo. Adesso, piccolo cavallino, bravo. Stai morbido.
0: Ecco, sta
2: morbido. Vedrai che poi ti sentirai bene.
0: Sì.
2: Tutto morbido.
0: Attenzione.
2: Tutto morbido. Stai morbido.
0: Che? Ma che si è sentito un rumore?
2: Ecco, adesso lui com'è?
0: È morto.
2: Nine.
0: No?

0: No.
1: Scusate, maniato Mosca. Ma, ecco. No, vedo Fiocco, è compensato, è rilassato.
2: Sì, ma è immobile.
1: Tranquillo.
2: Tranquillo.
1: Portatelo via.
2: Ma come portarmi? Scusi, però mi sembra.
1: Portatelo, per favore. Ecco, non no, discutere.
2: No, non discuto. Perché
1: portate ora a me, piccola gallina Morosetta.
2: Con attenzione, però. Perché
1: questa. Gallina non da ova, no. Non da mangiare.
2: No, non è da mangiare.
1: Questa è piccola gallina di compagnia.
2: È vero.
1: Ah, com'è graziosa!
2: Molto graziosa.
1: Però guardate questa luccia. È un poco storta.
2: Sì, ma poco.
1: Dipende da postura errata di gallina Morosetta.
2: Pure la gallina.
1: Così
2: già.
1: Non va bene, così lei vive meno con ala storta.
2: Vive
1: per
2: meno.
1: Per fortuna chi c'è sta? C'è sto io che posso manipolare.
2: Sì.
1: Ala storta di gallina.
2: Ecco.
1: Qua c'è anche Carlo, proprietario di piccola Morosetta.
3: Buongiorno,
1: Carlo.
3: Buongiorno.
1: Stai tranquillo, Carlo, ci penso io.
2: Sì, pensa lui.
1: Dammi piccola Morosetta nelle mie mani.
3: Attenzione però.
2: Attenzione, ecco,
1: ma certo,
2: bravo.
1: Carlo, che sto attenzione.
3: Sì,
1: non c'è un problema.
3: Ti
1: fidi, vero?
2: Sì,
1: ti fidi, Carlo?
2: Sì.
1: Si fida.
2: Sì, abbastanza,
1: fida.
2: Diciamo.
1: Ok,
2: ecco,
1: stai morbida. Gallina Morosetta, rilassati.
2: Piano.
1: Scusate, piano, lasciati andare.
2: Sì.
1: È questione di un attimo.
2: Sì.
1: Morbida.
3: Scusi,
2: ha fatto lo stesso rumore del cavallo, però mi scuso. È immobile. Cioè,
3: ma cosa ha fatto la mia piccola Morosetta?
2: Sì, non è il caso.
3: Evelina non si muove più, è immobile.
2: Non si muove più, è immobile.
1: Questo perché? Fatevi domande e datevi una risposta.
2: Perché è morta.
1: No. È equilibrata. Voi dite morta?
2: No, sì.
1: Io dico equilibrata.
2: Ecco.
1: Io dico rilassata.
2: Sì.
1: Guardala come serena. Guarda il suo sguardo.
2: È tanto serena.
1: Vitreo. Che guarda verso cielo.
3: Ma Evelina è morta. Lei è un pazzo criminale.
1: Nine.
2: C'ha ragione.
1: Non
2: offendere
1: Carlo.
3: Ma lei è un pazzo.
1: Ma non vedi che adesso è equilibrata.
2: È equilibrata.
3: Ma è morta.
1: Ma è compassata, equilibrata.
2: È equilibrata.
1: Io sono professionista, chiropratico. Carlo, vedo che sei stressato. Non controlli colera.
2: In effetti.
1: Vieni qui. Vieni che te manipolo io.
2: No.
1: E tu diventi sereno.
3: No. Aiuto.
1: Vieni.
3: Aiuto.
1: Morbido.
2: Ma scusi, adesso mi
4: pende la testa.
2: La testa pende, così è pendula. Io dico è pendula.
4: Bene?
1: No. Rilassato.
2: È rilassato.
1: Quando uno è rilassato sembra pendulo.
2: Invece è rilassato.
1: Sembra morto ammazzato.
2: Invece è rilassato.
1: Sembra stecchito, sembra uscito con i piedi davanti.
2: Invece
1: come
2: è come
1: si
2: la gallina adesso. E anche come il pollo.
1: Come gallina.
2: Grazie.
1: Come rilassato. Volete rilassare voi?
3: Noi abbiamo il programma.
1: Faccio stressato. Prossima volta.
2: Chiamate la polizia. Grazie, Joachim. Grazie.
5: Mamma mia.
2: Torniamo a parlare meglio di orribili regali. C'è Dina in provincia di Varese.
5: Ciao Dina, buongiorno.
6: Buongiorno a voi.
2: Dina, che t'hanno regalato, Dina?
6: Allora, io lavoro in un ufficio e questo nostro cliente ogni tanto arriva e ci porta degli oggetti particolari. In questo caso è arrivato con due scatole, dimensioni 30 centimetri, insomma. Ne sono usciti due angeli, nel senso due statue, uno in fase di canto e uno in fase di suonata, insomma, con una ghirlanda luminosa che si accende con batteria, li ho tenuti in ufficio un pochino sperando che qualcuno li volesse.
2: Invece, ma sono dei monumenti funebri, scusami se lo dico, Dina, gli angeli, insomma, ma che regalo è? Dina, grazie. Cerca di dimenticare anche tu. Concludiamo con Maria Teresa in provincia di Cuneo.
5: Maria Teresa,
2: ciao,
5: buongiorno.
2: Maria Teresa.
7: Ciao, buongiorno.
2: Maria Teresa, che è successo?
7: È successo che a una mia conoscente, nel momento del matrimonio, la suocera, la futura suocera, si è presentata a lei e al suo figlio, nonché futuro marito, con l'atto di acquisto di due loculi. al cimitero.
2: Ma che bello, guarda, veramente no. È come augurare un futuro felice agli sposi.
3: Ma che bel pensiero,
2: che bel anche, pensiero.
7: Anche, insieme anche nell'eternità.
2: Insieme nell'eternità. Faremo io e te così per sempre, mamma mia. Maria Teresa, grazie. Io direi che su questa telefonata fermiamoci.
0: Basta, meglio.
2: Onda verde.

0: Viaggiare informati.
1: Un cordiale saluto da Rai Mobilità. Partiamo dalla 10, code a tratti per lavori in direzione Ventimiglia tra Spotorno ed Orco Feligno, ma anche tra Pietra Ligure ed Orco Feligno nella direzione Genova. Code a tratti per il traffico intenso in A8 tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord verso Milano, anche in A1 si rallenta tra Milano Sud e l'allacciamento alla tangenziale Ovest in direzione Milano. Code poi tra San Giuliano e la tangenziale Ovest direzione Bologna. Sulla Brescia Padova, traffico rallentato tra l'allacciamento alla 22 Verona Sud verso Padova e poi si rallenta per un mezzo in avaria tra Meulo, Roncade e Cesalto direzione Trieste. In A1 Firenze-Roma, traffico intenso tra l'allacciamento alla 11 e Firenze-Scandicci direzione Roma. Code sull'autostrada del Brennero tra Carpi e l'allacciamento alla 1 verso Modena. In A14 si sta in coda per i lavori tra Pedaso e Grotta a Mare in entrambe le direzioni. Proseguendo in direzione della Roma-Napoli troviamo invece 5 km di coda per un incidente tra Villa Literno-Pomigliano e l'allacciamento alla 16 direzione Napoli, rallentamenti per curiosi anche in direzione Roma tra Casoria ed Acerra a Fragola. Infine incidente in A2 tra Ponte Cagnano e l'area di servizio Salerno direzione Fisciano, allacciamento alla 30. È tutto da Renia Mandolesi, buon viaggio.

0: Rieccoci, rieccoci for you sulle frequenze di Radio 2 alle 9, 2 minuti e 35 secondi.
1: Siamo tutti speranzosi che effettivamente ci possa essere questa tregua e la fine della guerra tra Stati Uniti e Iran.
0: Sì.
1: Dicono i media che siamo vicini a un memorandum. Teheran dovrebbe dare risposta fra 24-36 ore, anche se ha già fatto sapere che alcune clausole sono inaccettabili.
0: Tipo l'Iran viene annesso al Wyoming. Ecco, per esempio, è una clausola difficile da accettare.
1: Chissà cosa ha chiesto Trump.
0: Ma Dio solo lo sa.
1: Il suo amico Exet. Diciamo che il Wall Street Journal assicura che ci saranno dei colloqui la prossima settimana a Islamabad, quindi se si parlano è meglio. E dice, se non si raggiunge un accordo, Trump continua a minacciare bombardation. E
0: intanto c'è un clamoroso aumento delle vendite del New York Times, se non ricordo male. Che è un giornale che ha incrementato del 20-30% le vendite, tantissimo, ed è un giornale anti-Trump, diciamolo, quindi è un segnale anche quello di scarsa popolarità del presidente.
1: Beh, è anche un'indicazione a tanti giornali italiani che si trovano in difficoltà. Milioni di abbonamenti, se si danno notizie interessanti la gente si abbona online.
0: Non c'è dubbio.
1: Pare che sia stata risolutiva una telefonata al rappresentante iraniano Araghchi del ministro degli esteri cinese Wang Yi. Wang Yi avrebbe detto, insomma, fate questa cosa, anche la Cina ha bisogno di un cessate il fuoco totale.
0: Sì.
1: E se la Cina parla, anche perché Trump dovrebbe andare a trovare in Cina Xi Jinping la prossima settimana.
0: La Cina poi è l'anti-Trump, nel senso che Trump parla tanto. La Cina non parla mai, se ci avete fatto caso.
1: Però fa cose poi.
0: Però quando parla, diciamo che fa paura.
1: E c'è curiosa la reazione di Israele a queste notizie positive. Dice, ma non sapevamo che gli Stati Uniti erano vicini a un accordo.
0: Non si fa così.
1: E noi ci stavamo preparando a un'ennesima escalation.
0: Volevamo sterminare l'Oman nel frattempo, anche per fare qualcosa.
1: E adesso che ci facciamo con tutte queste cose?
0: Con tutte queste bombe che ci abbiamo.
1: Ci tocca invadere un altro pezzo di Gaza e prendere il pieno controllo del Libano.
0: Esatto. Sai, questi non si fermano. Fino a che c'è Netanyahu, io temo che...
1: No, peraltro c'è il Religious Freedom Data Center che ha documentato che nei primi tre mesi del 2026 sono stati 31 i casi di violenza contro i cristiani in Terra Santa.
0: Sì.
1: Uno, due casi, io li posso capire che il matto c'è dappertutto.
0: 31 sono.
1: 30-40.
0: Denota un atteggiamento diffuso.
1: Un anticattolicesimo.
0: È un anticattolicesimo. Bravo, un
1: molto diffuso, su cui bisognerebbe riflettere.
0: Sì.
1: No?
0: Diciamo, e anche agire probabilmente.
1: Ieri verticione di maggioranza a Palazzo Chigi. Qui c'è un'accelerazione.
0: Bene.
1: Con la legge elettorale.
0: Benissimo.
1: Si vuole arrivare a un primo ok prima dell'estate. E poi si è parlato anche di situazione internazionale, perché appunto c'è la visita di Rubio in Vaticano.
0: Oggi.
1: Della crisi energetica.
0: Ecco.
1: Mentre invece è stata chiesta la fiducia per il ponte sullo stretto.
0: Ecco.
1: Alla Camera.
0: E ce ne vuole tanta di fiducia lì, insomma.
1: Un decreto per misure enorme straordinarie.
0: Straordinarie.
1: Disposizioni urgenti per la prosecuzione dell'iter, perché si era bloccato un po' l'iter, no?
0: Sì, mentre l'Inter non si è bloccata. L'Inter ha vinto lo scudetto. L'iter invece del ponte si è bloccato, ecco.
1: Momento di esaltazione invece del ministro Zangrillo.
0: Zangrillo si dice salti come uno zangrillo.
1: Ministro della pubblica amministrazione, ha promesso 200.000 assunzioni entro fine dell'anno.
0: È poco. Io avrei promesso 1 milione di assunzioni.
1: Un milione.
0: E funziona sempre 1 milione. Ha voluto mettere dei saldi, Zangrillo. No. Facciamo 200.000.
1: No. Mi fa piacere perché vuol dire che abbiamo i soldi per assumere tutta questa gente.
0: Certo.
1: Mentre invece mi dà tanto pensiero quel ragazzo.
0: Chi è?
1: Kim Jong-un.
0: Guarda.
1: Kim Jong-un.
0: Se ne parla male in maniera assolutamente prevenuta.
1: Dici che siamo prevenuti?
0: Perché sì.
1: Per il taglio di capelli,
0: per la mole,
1: perché
0: non è antonelliana, è solo mole. Ecco.
1: Ha cambiato la costituzione della Nord Corea.
0: Sì.
1: Notizia buona, ha deciso di riconoscere finalmente, dopo 50 anni, la Corea del Sud.
0: Meno male.
1: Almeno, piccolo passettino.
0: Va bene.
1: Però poi si è autonominato comandante nucleare. Ecco. Voi capite?
0: Un po' paura,
1: con tutti gli esperimenti che fa e lancia il missile intercontinentale di qua e lancia l'altro missile di là, che possono portare le testate, e in questo caso Trump non dice niente.
0: Strano, perché voglio dire, fa due pesi e due misure in fatto di armamenti nucleari, sì. Quindi lui può farlo, Kim Jong-un. Ma sai, Kim Jong-un, c'è da dire una cosa rispetto ai popoli arabi, ai paesi arabi. Kim Jong-un dà un'idea di grande equilibrio, di grande moderazione, è una persona squisita, una persona che ti berresti in un bicchiere d'acqua e quindi veramente lo posso capire che gli venga permesso di avere l'arma nucleare.
1: Dai. Protesta delle Pussy Riot.
0: Chi sono? Quelle che si mettono nude.
1: Però si sono messe nude con le sise de fori, avevano un passamontagna viola per l'occasione della protesta di fronte al padiglione della Russia.
0: Però in pochi guardavano la faccia, diciamo la verità. Diciamolo, nella nostra meschinità d'animo, diciamolo su.
1: Il centrodestra invece, apprendiamo, si spacca sul teatro delle vittorie.
0: Cioè, chi vuole venderlo, chi non vuole venderlo.
1: Esatto,
0: chi lo vuole
1: Italia vota con l'opposizione contro la vendita del prestigioso storico
0: che è un pezzo
1: della
0: di
1: Rai.
0: Storia della Rai e quindi dell'Italia, perché la Rai è storia dell'Italia.
1: La Rai siete voi alla fine, cioè non è che...
0: ogni tanto dice queste frasi populiste dose, ma in questo caso però è vero, la storia è scritta in parte anche dal modo in cui la Rai l'ha raccontata e... come ci diceva anche il grande maestro Vaime, la Rai ha contribuito in maniera determinante all'alfabetizzazione di questo paese.
1: È vero.
0: E questo non dobbiamo dimenticarlo, insomma, attraverso i suoi programmi, tanti programmi che hanno insegnato agli italiani la geografia, la storia, a scrivere,
1: anche
0: a leggere, insomma,
1: certo.
0: E questo è un patrimonio che è preziosissimo.
1: A proposito di insegnamenti, il cantante Sting ha annunciato che non lascerà un becco di un quattrino in eredità ai suoi sei figli.
0: Ecco.
1: Dice: la mia non è crudeltà,
0: no,
1: è gentilezza.
0: Beh,
1: il vero abuso è non farli lavorare.
0: Beh, capito, in qualche modo ha ragione. Certo, fossi un figlio di Sting,
1: c'è un pochino Sting, papà.
0: Però,
1: cioè, io immagino che una casa a testa gliela abbia regalata.
0: Io, Antonio, non lanciamoci, non lo sappiamo.
1: Caccio di casa e ti arrangi.
0: Sting è così.
1: Ti pare va a dormire sotto i ponti un figlio di Sting?
0: Piuttosto chiediamoci, e Albano?
1: Vabbè, Albano ha costruito un impero.
0: E quindi l'ha lasciato anche ai figli, probabilmente. Vabbè.
1: Però torniamo negli Stati Uniti, dove improvvisamente sono aumentate le vendite di crauti. Improvvisamente tutti gli americani vogliono mangiare i crauti. E infatti il ministro della salute, Robert Kennedy Jr., quello che è contro tutto, cioè delle cose, dice: ma mi chiedevo perché gli americani volessero tutti importare i crauti.
0: Adesso è da tenere d'occhio sta cosa, perché se cominciano anche ad avere il desiderio di organizzare l'Oktoberfest, questi americani stanno cambiando, stanno cambiando molto, ma è preoccupante.
1: No, perché se quelli sono venuti a fare i turisti a visitare la Germania, hanno assaggiato i crauti
0: e gli è piaciuto
1: e gli è venuta voglia di crauti.
0: Ragazzi,
1: e sono arrivate tutte queste telefonate, questi ordini dagli Stati Uniti
0: di crauti,
1: sì, che fanno anche bene.
0: Ma no, per carità,
1: gonfiano in questa stagione.
0: Ti prego,
1: i crauti.
0: Adesso i crauti che sgonfiano, immagine un po'.
1: Può capitare, insomma, che uno va all'estero e impara, no, dagli stranieri un'abitudine che poi magari cerca di rifare anche in Italia.
0: Ma certamente
1: torna a casa,
0: certamente.
1: Allora parliamo di questo adesso.
0: Sì.
1: Raccontateci di quell'abitudine all'estero di cui non potete più fare a meno. Voi l'avete imparata là.
0: Avete vissuto in Francia, vi siete abituati a infilare la baguette sotto al braccio. Adesso tornati qui in Italia, pigliate la pagnotta e va infilate sotto al braccio.
1: Casareccio,
0: per dire,
1: è comodo.
0: E quella si impregna di ascella. Capito?
1: Mangiare e cenare alle 18. Fare pisolini ovunque.
0: Come no?
1: Mangiare l'insalata inizio pasto. L'ho imparato in America questa cosa.
0: Cosa avete imparato all'estero e poi?
1: Non potete più farne a meno.
0: Purtroppo è così.
1: Raccontatecelo, chiamate l'800-800-002.
0: E io lo confermo.
1: Sì.
0: 800-800-002 oppure pagina Facebook. Rai
2: Radio 2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: 2-2. Scegliere la migliore vacanza?
4: Previsto.
3: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
4: Inaspettato.
3: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
5: 2-2. Cosa fanno davvero là dentro?
6: Siamo solo appassionati di cinema.
7: Non può essere solo un film club.
6: Lei ha un ragazzo.
8: Wow!
9: Vediamo 3 volte lo stesso film.
6: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
9: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
6: Devo andare.
10: Qualcosa che non va, tesoro.
9: Forse dovremmo parlarne.
11: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: 2-2.
13: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
14: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
12: 2-2.
15: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
0: Allora, si può festeggiare qualunque cosa.
1: Eh sì.
0: Non soltanto i classici, che ne so, matrimoni, battesimi, no? Ma si possono festeggiare anche altri accadimenti che in realtà meritano di essere festeggiati.
1: Piccoli accadimenti, non c'è bisogno di fare il festone che costa anche un sacco di soldi.
0: Ne parliamo con Agnello Petrarca, che è un cantante di piano bar, diciamo, che viene invitato proprio a festeggiare, a cantare in queste circostanze così particolari. È vero, Agnello?
16: Io vengo a cantare per qualsiasi cosa. Ricordate tutti quanti sempre che io sono uno di voi. Quanti siete non importa, ma io sono sempre uno di voi. Io canto al compromesso per la casa, canto al rogito, io canto quando la macchina mette la benzina e canto anche quando la cugina si è lasciata col marito. Canto qualsiasi situazione, voi mi chiamate, voi l'ho chiamato e lui viene.
0: Ecco, vedete, si può festeggiare qualunque cosa. Ecco, l'ultima festa a cui ha partecipato.
16: Allora,
0: che avete festeggiato?
16: Allora, l'ultima festa che ho partecipato. L'approvazione del piano ferie.
0: L'approvazione del piano ferie in ufficio. C'è stata questa approvazione e hanno fatto una festa. Pensate. Perdoni, Agnello. Che cosa ha cantato lei?
16: Allora, in queste cerimoia, io ho cantato questa canzone che adesso vi voglio dedicare a voi, le vostre famiglie, tutto quanto il vostro palazzo, anche quelli vicino.
0: Grazie di cuore.
16: Prego. Vai, maestro!
17: Vai!

0: che un caffè gente o crocchè
1: questo...
0: a pizza sì. A well e qua a bel vieni qua
1: basta, resta quando...
0: là
1: la,
0: sabati,
1: la chiuda basta
0: sì
1: basta
0: caffè.
1: Ah, che bello, vedete? Si può festeggiare anche il piano ferie.
2: È bello, però questa festa può durare all'infinito. Mi
0: ma
2: sembra
0: questo
2: di aver
0: non
2: capito.
0: È una festa univoco. Ah, perché no. È una cerimoia. Quando cresce ne uno, è che non ci scappa pure una seconda cerimoia.
1: Cioè, lei ha partecipato a un'altra cerimonia.
0: Io ne ho fatto anche un'altra. È veramente. È questa festa bellissima.
1: Sì.
0: È l'eredità di una Fiat Punto.
2: L'eredità? Ha ereditato una Fiat Punto?
1: Gli hanno lasciato in eredità una Fiat Punto.
2: E ha voluto fare una festa.
0: Hanno fatto la festa. Beh, per uno non è padrono.
1: È giusto.
0: La festa no. Quando ha ereditato la Fiat Punto.
1: Sì. È giusto, è giusto. E mi perdoni, lei che cosa ha cantato?
0: Ho cantato questa bella canzone che voi direte che è uguale a quell'altro.
1: Ma non è.
0: Ma non è vero.
1: Non è

0: GPL a Pudce Embe Cutte
1: Cutte sì
0: dare,
1: però
0: vigne,
1: non cominciamo
0: poche,
1: la chiude la chiuda
0: dove,
1: sì.
0: Ma perché
1: basta
0: Abussai fini, a Duai
1: e basta
0: stacca,
1: sì,
0: là,
1: e basta
0: poche, bobo, bobo, bobo.
1: Mamma mia Aniello Petrarca
2: grande
1: everybody.

0: la nostra bella Costituzione, all'articolo 731,
1: sì,
0: permette di riascoltare il ruggito del coniglio su Rai Play Sound.
1: Sei sicuro?
0: So sicuro.
1: Non ne parla.
0: So sicuro.
1: E allora grazie, facciamolo. Grazie. Fatelo se siete patrioti. Davvero.
0: Sì.
1: Rai Play Sound, sito, applicazione, tutte le puntate del coniglio e anche grandi musical della compagnia dell'Arancida.
0: Riascoltation. E graziation for your attentionation. Siamo il programma più riascoltato di Radio 2 e siamo molto felici e orgogliosi. Thank you. Ma adesso, amici, basta traccheggiare, basta, basta, basta.
1: Vi abbiamo chiesto di telefonarci e di raccontarci abitudini imparate all'estero di cui non potete più fare a meno, vero? Cioè, questa cosa mi piace.
0: Mi è piaciuta.
1: La voglio fare anch'io.
0: È aborigena, ma mi piace. E la voglio fare a Viterbo. Per dire, ecco, allora sentiamo cosa sta arrivando all'800-800-002. C'è Maria Teresa. Buongiorno Maria Teresa.
1: Maria Teresa.
0: Allora.
2: Buongiorno miei carissimi amici. E salutatemi quei due giovanotti che suonano con voi.
0: Maria Teresa.
2: Perché li sto riguardando. Sto riguardando nella trasmissione di Arbore che fanno sul canale sul 5.
0: Sì.
2: E sono bravissimi.
0: Non esageriamo, Maria Teresa. Non esageriamo. Si guadagna la stozza, diciamo, per favore.
2: Erano
0: però più io
2: belli.
0: Che erano più belle, erano più giovani, quella è una trasmissione che c'ha almeno 40 anni. 20 anni
2: fa erano più belli, però insomma.
0: Maria Teresa, che abitudine hai preso all'estero e poi
2: allora,
0: l'hai conservato?
2: Io sono stata 20 anni in Germania.
0: Sì.
2: Ed era tradizione che il pomeriggio le signore ci invitavamo a vicenda a prendere un caffè, che poi non era un caffè, era un caffè con dolci.
0: Era anciofecone, era diciamo la verità,
2: ma quello non importa. Allora, la tradizione era che sul tavolo mettevano una ciotola di panna montata dalla padrona di casa, che sia la panna si comprava al supermercato e poi e questa panna veniva messa su tutto, veniva messa sui dolci, veniva messa nel caffè. Ed era una cosa, certo, non va bene per la linea perché
0: però...
2: c'è il rotolino di ciccia, però loro questo fatto della panna era come un placebo.
0: Sì.
2: Tu potevi fare qualsiasi cosa, però con la panna.
0: Sì, certo.
2: Anche le cose, devo andare dal dentista, però con la panna. Era un modo di dire a babbitte e mezzane, era una canzone loro.
0: Sì, sì.
2: Ecco.
0: E ma tu e tornata in Italia, poi hai fatto anche tu così con la panna.
2: Ma certo, io invito le mie amichette della piscina,
0: sì,
2: e facciamo delle colazioni dopo la piscina,
0: sì,
2: delle colazioni di quelle
0: mamma
2: proprio maritozzo con la panna, è qualcosa fatta da me anche maritozzo,
0: mamma
2: e
0: mia.
2: Vi assicuro che è
0: mamma
2: una
0: mia.
2: Bellissima abitudine.
0: Sì, sì, sì, voglio venire.
1: Viva
0: voglio
1: la
0: venire voglio
2: viva
0: la luce
2: panna.
0: Mamma
2: viva
0: mia,
2: la
0: viva la panna, grazie Maria Teresa, grazie, grazie.
1: Ci scrive Marina, vivo da più di 10 anni in Svizzera e ho adottato subito l'abitudine di togliermi le scarpe in qualsiasi casa.
0: Sì.
1: Infatti dice, è divertente osservare i calzini che indossano gli altri o gli ospiti a casa tua.
0: Sì.
1: Perché dal calzino tu capisci il carattere di una
0: della persona.
1: Della
0: persona, la psiche, ecco, della persona, dal pedalino. Ma sentiamo Francesca a Roma, buongiorno Francesca.
1: Francesca.
3: Ciao, buongiorno.
0: Francesca, che succede?
3: Dunque, io sono stata un mese e mezzo in Germania 35 anni fa circa. E ho imparato praticamente, andando qualche volta, raramente in qualche ristorantino, e ho imparato a mangiare come antipasto dei burrini del burro, loro li servivano in porzioni piccole per assaggio, tutti speziati con spezie diverse e poi davano dei crostini di pane insieme e praticamente si spalmavano e si mangiavano ed era una cosa buonissima. Oltretutto li fornivano gratuitamente come antipasto,
0: certo.
3: E uno ne mangiava tanti e poi chiaramente mangiava poco per il resto e quindi era diciamo sia buono e sia economicamente diciamo utile.
0: Certo.
3: E questa abitudine ho continuato a
0: farla pure qui a Roma.
1: Ma quanto c'hai di colesterolo?
0: Quello è il problema, prima la panna, poi il burro. Ragazzi, cioè la Germania secondo me ci sta sterminando questa cosa, perché però capisco anche che c'è un'attrattiva, no, insomma, certo. Per carità. Insomma,
3: decisamente lo faccio non sempre, perché la situazione, oltretutto non sono più giovanissima e quindi sì, devo stare attenta, però diciamo è una bellissima abitudine
0: che c'ha un suo fascino. Francesca, grazie.
1: Beh, ancora la Germania. Beh, ci scrive Marta.
0: Però ragazzi,
1: vivo in Germania, ma ho vissuto negli Stati Uniti e in quegli anni ho imparato a non asciugarmi i capelli neanche d'inverno.
0: Ma devi avere una cervicale che ti divora.
1: Ho i capelli lunghi, dice, secondo me la cervicale esiste solo in Italia. Perché agli altri non gli viene la cervicale in Germania o negli Stati Uniti?
0: Chi lo può dire? Beh. Anna ci chiama. Anna, buongiorno. Anna.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Allora Anna, di che si tratta?
4: Io quasi simile della signora che ha chiamato prima per le scarpe, però io in Giappone ero andata, quindi andiamo un po' più lontano.
1: Sì, in Giappone.
4: Quando stavo in Giappone, dovunque dovevi togliere le scarpe.
0: Sì.
4: Anche nei bagni, anche quando ti va nei bagni pubblici.
0: Nei bagni pubblici no, però Anna.
4: No. Io me lo ricordo, delle ciabattine rossine entrate in questi bagni pubblici. E quindi tornati in Italia ormai 30 anni fa, assolutamente mai con le scarpe. Nessuno. Io programmo cene, pranzi in base alle persone che so che non fanno storie, altrimenti niente.
0: Sì. Se tu fai storie non vieni a cena da me
1: e non entri.
0: Tu gli fai le scarpe agli ospiti, diciamo la verità, cioè gliele togli soprattutto.
4: C'è chi è proprio riluttante, perché non è facile in Italia mettere questa mentalità.
0: No. I copri scarpe.
1: Come per la sala operatoria.
0: Per togliere la scarpa c'è sempre l'incubo del buco.
1: È quello.
0: Sul pedalino.
1: Sta comodo, però metti Dio, se c'ho il pedalino bucato.
0: È umiliante. Il calzino bucato è una delle cose più umilianti che possano capitare. Grazie Anna.
1: Ciao.
5: Pronto?
6: Salve signora, la chiamavo per informarla che da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti dalle gare con Bele Rodriguez, Partico Lucci, Mario Benedetto. Pronto?
5: Dica.
6: Magari ci ascolta già, ecco.
5: No.
6: Mai ascoltati?
5: No.
6: Una replica?
5: No.
6: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
5: No.
7: Matti dalle gare, da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2.
8: Conosci la BC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E
8: C? Dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
11: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
12: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
11: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
13: 2-2. Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.

0: Le più recenti indagini le più recenti endogene dimostrano che gli italiani alle 9:36 minuti, proprio alle 9:36 minuti, hanno bisogno di un momento di romanticismo.
1: Ci vuole.
0: E allora Paiella e Di Giovanni, proni, scusate se lo dico, proni a questa esigenza, ci regalano una loro interpretation.

0: L'uomo zerbino, amici.
1: Beh, è di fronte a una ciotola, chiaro che poi, beh, no? Uno...
0: In questo brano di Tony Renis, sì, complimenti. Sì,
2: Tony Renis.
0: Complimenti.
1: Allora, cos'è che avete imparato all'estero e che vi siete portati in Italia? Non potete vivere senza.
0: Non potete più vivere senza. Allora, sentiamo cosa sta arrivando qui all'800-800-002. C'è Daniele che ci chiama da Vicenza.
1: Daniele, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi ragazzi, come state?
0: Bene, allora, bene, bene, bene, bene. Daniele, bene, bene, che succede?
3: Allora, io sono stato un po' di volte nel sud del mondo, diciamo Argentina, Brasile.
1: Che bello.
3: E lì c'è questa usanza di, in Argentina, bersi quello che loro chiamano mate,
0: sì,
3: che gli argentini se lo portano ovunque, quindi lo fanno, c'hanno, diciamo, una specie di termos, perché sì, è sempre caldo, e quindi girano per le strade con questo termos.
1: Ah, mi ricordo che Papa Francesco beveva sempre questa
3: esatto,
1: boccia tonda.
0: Ma ma è alcolico? Che cos'è?
3: No, è un infuso. È un infuso di una cosa che si chiama yerba mate, sono degli alberoni che assomigliano a degli olivi, poi loro prendono le foglie, le spezzettano, le seccano e con queste ci fanno gli infusi.
0: E che proprietà ha questo infuso? È rilassante? Cioè, perché?
3: Beh, fa andare molto in bagno.
0: Ecco, praticamente è diuretico e quindi tu entra sopra ed esce sotto.
1: Sì, certo.
0: Vediamo.
3: Ecco, poi la stessa cosa, cioè la stessa cosa, non si può dire la stessa cosa, che poi lì c'è una rivalità molto accesa tra i due stati, c'è nel sud del Brasile. Nel sud del Brasile si chiama chimarrão. Ed è la, più o meno la stessa cosa, un'erba simile, solo che lì è un rito collettivo. Cioè, nel senso che lo fanno la domenica mattina, la sera tardi, e si usa per sedersi intorno a una tavola e chiacchierare.
0: Lì,
3: diciamo,
0: ecco,
3: che viene nominato un maestro chimarrão del giorno, quindi ognuno ha la propria ricetta di chimarrão, che non deve essere mai messa in discussione. E quindi poi si fa questa bibitona enorme, si beve in delle una volta erano delle zucche scavate, quindi proprio delle zucche secche scavate, si beve con una cannuccia e si passa come una canna tra tutti gli stati.
1: E tu lo stai facendo a Vicenza questa cosa?
0: Beh, ti prendono per pazzo
3: io... No, diciamo che adesso io me lo faccio a casa tranquillo,
1: lo fai
0: nella solitudine,
3: nella solitudine.
0: Daniele, grazie.
1: Giravano questa cosa, si girava anche nei Figi, sono stato alle isole Figi 2 anni fa e ti invitano tutti i turisti a bere dentro questa noce de cocco.
0: Ma perché?
1: Un'erba che però è stupefacente.
0: Lo credo.
1: Allora ci scrive Daniele: dopo anni di frequentazione in terra di Albione, in Inghilterra, ho imparato a dire sorry, anche se non è colpa mia di una cosa.
0: Tu capisci?
1: Sorry.
0: Alcuni quartieri di Roma, se dici sorry,
1: Possono fraintendere. Ah, sorry, vabbè. Rita, sono 3 anni che vivo a Singapore.
0: Brava.
1: E ho preso l'abitudine di camminare su qualsiasi percorso, compresa la scala mobile, sempre sul lato sinistro.
0: Perché loro guidano al contrario, insomma, sono dei barbari.
1: Ma che come forma di cortesia,
0: ecco. Sentiamo Soeila a Senigallia. Buongiorno Soeila.
4: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno. Che succede?
4: Succede niente. Io ho 40 anni ormai che vivo qua in Italia, sono più italiana, origine Iran.
0: Sì.
4: Ho vissuto un periodo in Stati Uniti e quindi quando sono tornata qui ho continuato a bere il caffè americano al mattino. E questo è un ricordo che me lo sono portata dagli Stati Uniti qua in Italia. In più il ketchup sopra le patate fritte, che si mangia proprio alla grande.
0: Sì,
4: e poi dall'Iran mi ci prendo sempre il tè iraniano nel pomeriggio con i soletti di zucchero. Praticamente anche quello come ricordo, che me lo porto ogni tanto, anche dei piatti iraniani che me lo mangio una volta o due volte alla settimana.
0: Quindi sono tradizioni che rimangono. Ogni tanto anche una matriciana può far piacere, però voglio dire, No, no.
4: Piatti italiani sono gli unici, insomma, si mangia benissimo.
0: No, ma anche nelle altre parti.
4: No.
0: Soeila, grazie. Buona giornata.
1: Sentiamo Zoe da Trapani.
0: Ciao Zoe, buongiorno.
1: Zoe.
2: Ciao, sono
1: Gio
2: comunque.
1: Ah,
0: Gio. Joe sarebbe, no Zoe.
1: Gio,
0: allora che succede?
2: Allora, avevo circa 20 anni e andai a fare un viaggio in Inghilterra e lì già utilizzavano nel letto il piumino col copripiumino al posto del lenzuolo del lenzuolo
1: sopra.
2: Allora per me fu una cosa assurda della serie, ma cioè una cosa anche forse poco igienica. Sta di fatto che appena finalmente questa usanza arrivò anche in Italia, come si suol dire, mai più senza, perché è molto più
1: molto
2: comodo.
1: Ma certo, ti tiene più caldo.
0: Sì.
2: Tiene più caldo, ma tra l'altro quando capita che magari non so, si va in albergo e allora c'è e l'utilizzo ancora del lenzuolo della parte di sopra, sai, di notte magari ti muovi e rimani abbinghiato.
0: Sì.
2: Invece io penso che l'uso del piumino col copripiumino sia comodissimo.
1: Una conquista di civiltà, è vero.
0: Beh, insomma, esatto. Sai, il rischio è che il lenzuolo io a volte mi strozzo, cioè a volte rischio di mi sveglio, sto morendo, e quindi diciamo che una semplificazione può aiutare. Grazie, Gio.
1: Ciao.

0: buona domenica.
1: Che buona domenica, è giovedì, ma che buona domenica. Però
2: attenzione, è un giovedì importante, perché oggi giovedì 7 maggio qui a Radio 2 è Mannarino Day.
1: Hai capito?
2: Nel senso che non è la giornata del lupo mannaro, Mannarino è un cantante.
1: È un cucciolo di lupo mannaro, il
2: esatto,
1: Mannarino.
2: Mannarino, diciamo, che sarà ospite quasi in tutto il palinsesto di Radio 2.
1: Capito?
2: Alle 10.30 Radio 2 Social Club,
1: sì,
2: alle 14.30 Radio 2 Music Room,
1: yes,
2: e poi alle 22 a Radio 2 alle 10 della sera.
1: Ecco.
2: Non vi perdete il Mannarino Day.
1: Non Mandarino, Mannarino. Che mandarini ormai sono finiti poi, tra l'altro.
2: Poi tutti i social di Radio 2 racconteranno la giornata con contenuti extra che troverete dove sapete.
1: Dove ben sapete, e lo sapete bene, ecco.
2: In manette il nipote di Riina, insieme ad altre tre persone, il che dimostra che la mafia rurale di Corleone è ancora operativa e forte. I carabinieri hanno intercettato diverse persone che cercavano l'intermediazione dei boss per favori di varia natura. Ma com'è la mafia rurale in Sicilia? Cioè, chiedono il pizzo col carretto siciliano?
1: No, ti prego.
2: No, che ne
1: chiedono
2: so
1: il pizzo casomai vendendo pomodori, vendendo limoni, vendendo. Insomma, è rurale. Poi c'è quella industriale. Invece,
2: ah, è vero. Che, certo, non so, i colletti bianchi, poi, eccetera. Vi ricordate la pubblicità di 20 anni fa della telefonia di questa australiana Megan Gale?
1: Come no?
2: Che diceva: tu sei la stella, al mondo gira intorno a te.
1: Esattamente.
2: È ricicciata. Fa un altro spot.
1: È voluta ricicciare.
2: Dopo 20 anni per un'altra azienda telefonica.
1: Ma dice sempre: tu sei la stella.
2: Non l'ho cercata, però vi avviso.
1: Sappiatelo.
2: In India invece hanno un grosso problema con il gas.
1: Ecco.
2: Ma inizia a mancare gas, costa troppo. E la gente non sa più come cucinare. Come fai a fare la zuppa? Come fai a scaldare la broda se non hai un carburante?
1: Hanno voluto escogitare un sistema geniale.
2: Si tratta di biogas. Praticamente incendiano come carbonella lo sterco di mucca,
1: ecco,
2: il letame.
1: E poi fanno delle allegre braciolate sopra.
2: Beh,
1: non troppo sopra.
2: Metti la padella.
1: Meglio.
2: Invece Poste Italiane ha deciso di celebrare il brano e la festa della mamma. Ciao mamma. Giovanotti, che diventa un francobollo per celebrare l'eccellenza del patrimonio culturale italiano.
1: Ciao mamma e Giovanotti.
2: Vabbè, c'è poi la festa della mamma, dai.
1: Sto dicendo niente e quindi via, andiamo avanti.
2: E interessante intervista di Barbara Berlusconi.
1: Ah, era ora,
2: Del grande tycoon, la terzogenita
1: terzogenita. Allora,
2: ai miei figli non ho mai dato lo smartphone prima dei 16 anni. Non glielo darò. E papà Silvio sceglieva sempre cosa farci vedere in televisione.
1: Ma noi ci faceva vedere tutto, però papà Silvio è pure tanta robaccia, insomma.
2: Figli e figliastri.
1: Terzogenita. Allora,
2: ai miei figli non ho mai dato lo smartphone prima dei 16 anni. Non glielo darò. E papà Silvio sceglieva sempre cosa farci vedere in televisione.
1: Ma noi ci facciamo

0: Ma si occupano solo di ristorazione?
1: No.
0: Con Del Mastro, quelle storie lì.
1: Vogliono lanciare anche attività parallele, evidentemente, vedi. Sì. Vabbè.
0: Poi c'è uno strano studio, invece, condotto da una compagnia assicurativa.
1: Sì.
0: Tedesca, credo.
1: Tedesca, pensa, assicurativa tedesca.
0: Che hanno fatto questo studio, ma le auto elettriche, è vero che fanno ingrassare? E pare di sì.
1: E perché?
0: Perché ci vuole più tempo quando tu ricarichi la batteria.
1: Beh, cioè, devi attaccare, non è il tempo che di mettere benzina, che sono è più lungo.
0: 3 minuti, 2 minuti, sì, eccetera. Sì. Lì ci devi aspettare 5-10 minuti.
1: Ma anche mezz'ora, boh, dipende.
0: Insomma. E gli autisti si vanno a fare gli spuntini
1: e
0: mangiano uno snack e un altro snack. Quindi
1: in attesa che l'auto si ricarichi, la gente s'abboffa, capito?
0: Di qualsiasi cosa. Vabbè. E per passare il tempo.
1: È così, l'essere umano è fragile.
0: Invece parliamo ancora di cani, una longevità contro ogni statistica. In Francia c'è Lazare, che è il cane più vecchio del mondo, ha 31 anni e punta a infrangere un primato storico, capito?
1: Ma siamo sicuri
0: potrebbe arrivare a 32.
1: Siamo sicuri che è un cane, sì.
0: Volte,
1: sai. No, no. 31 anni!
0: È un cane ed è dimostrata la data di nascita, è nato il 4 dicembre del 95, perché c'è il chip, c'è il microchip, che dimostra, che testimonia, che certifica.
1: Beh, Lazare, auguri. Auguri.
0: Lazaron,
1: anche auguri.
0: Allora, misure invece in Francia per sostenere gli studenti universitari. Magari
1: che fanno?
0: Possiamo copiare qualcosa, ecco. Pasto a 1 euro per tutti gli studenti universitari nella mensa.
1: E te lo devi poter permettere, però, nel senso, devi avere un welfare che...
0: Certo, e vale per tutti, non c'è ISE che conta, il reddito non conta. Tu vai all'università e con 1 euro fai un pasto completo.
1: Quindi se vi trovate a Parigi, indossate una vistosa parrucca da capellone e dirigetevi
0: si mangia con 1 euro
1: verso la mensa universitaria. Questo è un consiglio che da italiani ci sentiamo di darvi.
0: Inghilterra invece vogliono costruire tante nuove case popolari.
1: Bene.
0: Però non hanno più i terreni.
1: Cioè non sanno dove farle.
0: Eh sì, perché è piena la Gran Bretagna di campi da golf.
1: Signore.
0: Nel Regno Unito c'è un quarto dei campi da golf di tutta Europa.
1: Quindi devono sacrificare qualche campo da golf.
0: Allora io propongo quello di Trump.
1: Perché stai in Inghilterra?
0: Lui c'ha diversi campi da golf, in Inghilterra, in Irlanda.
1: Gli si spiega?
0: No, gli si spiega, no, sai chi potrebbe, popolo.
1: Carlo III potrebbe spiegare, no, che c'hanno una certa dimistichezza. Dice, guarda, excuse me, president, ma we have to build edification house. Io penso che Trump capirà.
0: I'm sorry.
1: Dai.
0: Ma adesso...
1: Carli.
0: C'è un drammatico sondaggio.
1: C'è il sondaggio più brutto della storia dell'umanità, ma Paiele Di Giovanni ci hanno garantito un jingle profondamente italiano.
0: Per impreziosirlo.
1: Veramente italiano. Ed è veramente italiano è questo.
2: Il sondaggio fatto con le pere. E pare proprio senza il suo formaggio. E dai coraggio, pere col sondaggio.

0: veramente, è veramente riuscito, ecco.
1: Sì.
0: E va avanti circa 2 ore e 40.
1: Che basta, eh.
0: Allora, che sondaggio abbiamo?
1: La notizia è scioccante. È una dichiarazione della figlia di Giancarlo Magalli, che salutiamo.
0: Ciao, ciao Giancarlone, ciao, ciao, ciao.
1: La figlia Michela Magalli, sì, parla delle sue attività, le fa il clown per adulti, sì, e poi ha raccontato delle cose strane.
0: Tipo?
1: Dice: a mio padre i feticisti lo chiamano, gli scrivono,
0: no,
1: sì,
0: no,
1: e gli chiedono le foto dei piedi.
0: Ma no.
1: Ma non solo dei piedi così, dei piedi nei mocassini senza calzini.
0: Io immagino le risposte di, conoscendo Giancarlo, che è un uomo molto spiritoso, lo sapete tutti. Io immagino le risposte di Giancarlo a sta gente che dice: faccio vedere piedi,
1: faccio
0: dentro
1: piede
0: al mocassino.
1: Senza calzino.
0: Senza calzino.
1: Piede sudato senza calzino, sì, nel mocassino.
0: Tu con questa però terribile notizia. No, dove vuoi arrivare?
1: Allora, abbiamo deciso insieme
0: vabbè.
1: Vi fanno più orrore i mocassini senza calzini
0: che vanno di

0: moda,
1: sì. O i sandali con i calzini.
0: Mamma che scelta, mamma che
1: è
0: scelta.
1: Difficile, è difficile.
0: Allora, vi fa più impressione praticamente, il piede senza calzino nel mocassino o il piede nel sandalo
1: con il calzino? Votate serenamente, chiamate l'800 800 002,
0: oppure l'800 800 002, vedete anche voi quello che volete fare.
2: Stoccolme,
0: mamma mia, no,
1: ma
0: ancora
2: vi ho veduto nella vostra bellezza selvatica.
0: Grazie, ma non siamo
2: vi ho veduto nel DJ 7,
0: sì,
2: ma ricordate che con me 7, ma pure 8 e 9.
0: Ma lei fa lo sbruffone, guarda,
1: non nessuno.
0: Lasci stare.
2: Non Stoccolme.
0: Mamma mia.
2: Almeno così spossato di dolore.
0: Sì.
2: Che non mi opprime lo sferisterio.
0: Ma che cosa? Ma che è? Beh, lei pensa che è una parte del corpo lo sferisterio?
2: È quella che sta sopra, ma pure mezzo sotto. Non v'ho mai convoluto confessare una cosa a Stoccolme, tutte e due.
0: Che cosa?
2: Simona è scappata come un'agonia.
0: Ma ce l'ha detto 200
2: come
0: volte.
2: Come un'agonia!
0: Mamma mia.
2: Nella tana del coguaro Patrizio.
0: Mamma mia.
2: Eppure io ho fatto fa, signora.
0: Ma questo ce l'ha detto, però.
2: Mi ricordo di quella volta che mi disse: posso evitare di inciampare nel gradino?
0: Beh, vorrei vedere.
2: Io ci contavo tanto in quell'inciampo.
0: Perché?
2: Eppure non ho pensato a me.
0: No,
2: Ha capito di quanto uomo umano so.
0: Veramente
2: io? Di quanta
0: umano.
2: Persona?
0: Di quanta persona è lei, sì.
2: Io ho detto sì, sali pure.
0: Ecco.
2: Vedi. E lei che fa?
0: Che fa?
2: Inciampa nella vita. Scappa con Patrizio.
0: Ormai è scappata. Su,
2: gli ho concesso l'inciampo piccolo e lei si pia inciampo grosso.
0: È fatta così.
2: Stoccolme, ve giuro che non covoro ancora. Mi piacerebbe farli esplodere entrambi. Senza farli soffrire. Una botta secca. Io ho dato tutto, io ho fatto fa colazione, io ho fatto mettere scarpe.
0: Addirittura.
2: Una volta io ho fatto pure fa la doccia. A Simona io ho fatto fa la doccia.
0: Ma più di questo.
2: E tu che fai? A un evasio. Andro,
0: che cosa hai fatto?
2: Lasci.
0: L'ha lasciato.
2: Lo lasci.
0: Vabbè.
2: Infame, Stoccolme. Prima di rifarmi una vita con voi, lasciatemi.
0: No, con noi non credo.
2: Lancia un appello.
0: Lanci l'appello.
2: Simona.
0: Sì. Simona.
2: Lascia che continui a viziarti.
0: Ecco.
2: Giuro che te lascerò buttare la monnezza. Te faccio fa pure la differenziata.
0: Vabbè, è proprio un lusso.
2: Tanto è uguale, buttano tutto insieme. Torna Simona.
0: Torna Simona.
2: Impedisci a sedu Stoccolme. Avide,
0: non credo.
2: Famelica,
0: ma non credo proprio.
2: De banchetta sopra sto sushi umano.
0: Che cosa terribile.
2: Torna Simona
0: perché non ce la facciamo più.
1: Simona scappa.

0: sondaggio senza precedenti e senza futuro.
1: Sì, peraltro abbiamo scoperto che Magalli sta su OnlyFans, perché le richieste dove gliele fanno?
0: Non sta su OnlyFans, sono richieste che fanno a gente strana, scusatemelo.
1: Allora, vi abbiamo chiesto, vi fanno più orrore i mocassini senza calzini o i sandali con i calzini?
0: Vediamo come vota l'italiano. C'è Carlo a Francavilla a Mare, in provincia di Chieti. Buongiorno Carlo.
1: Carlo.
2: Buongiorno alla coniglianza, ragazzi.
0: Eccolo lì. Carlo, che ti succede? Come la vedi?
2: Io la vedo molto male il mocassino. Vedo con molta più simpatia il sandalo.
0: Il sandalo, che certo è
2: c'è
0: tipico.
2: C'è un motivo geopolitico quasi.
1: Ah sì?
0: Addirittura?
2: Sì, perché il mocassino mi ricorda la Milano da bere.
0: Ecco. Vedi. Mentre
2: il
0: invece...
2: invece mi ricorda l'Amsterdam da fumare.
1: Ok.
0: E quindi
1: ti senti più vicino.
0: Ecco, non andiamo oltre, perché potrebbe arrivare la finanza. Grazie Carlo.
1: Sentiamo allora il parere di Filippo da Roma.
0: Buongiorno Filippo.
1: Filippo.
3: Ciao ragazzi, siete buon simpaticissimi, ci fate passare delle mattinate veramente
0: grazie.
3: Molto piacevole. Grazie
0: a te. Senti,
3: allora,
0: scegli.
3: Cosa più schifosa del calzino con il sandalo. Mocassino senza sandalo, sai, c'hai una bella caviglia, non c'hai le vene varicose, può pure passare, ma il sandalo col calzino, raga.
0: Non è possibile.
3: Tu dici che non
0: è possibile.
1: Fa turista tedesco, non ti piace.
3: No, da vomito.
0: Vedi però quante argomentazioni ci sono, anche molto molto sottili. Grazie Filippo, grazie.
1: Sentiamo il parere di una femminuccia, Patrizia da Firenze.
0: Buongiorno Patrizia.
4: Ciao, buongiorno conigli.
1: Ciao,
4: buongiorno.
1: Cara.
0: Patrizia, allora.
4: Allora, ascolta, Firenze oltretutto è una città, una delle città della moda.
1: Come no?
4: Quindi,
0: certo.
4: Il calzino col sandalo.
0: No.
4: Assolutamente no.
0: No.
4: Ecco. E no.
0: Basta, è troppo pacchiano, ecco, non è tollerabile.
4: Fa turista tedesco. Fa parecchio.
1: Meglio camminare scalzi, come il David.
0: Esatto.
4: D'altra parte il mocassino col sandalo, senza calzini. Forse più o meno abbiamo la stessa età, li abbiamo portati tanto quando si portavano le college, non so se vi ricordate.
0: Sì, scomodissime peraltro, ecco. come no.
4: Però ecco, quindi è anche un bel ricordo.
0: Grazie Patrizia. E allora concludiamo con Massimo a Nettuno.
5: Buongiorno Massimo. Buongiorno ragazzi, sono una alla N ricicesso.
0: Bene.
1: Sì.
0: Massimo, come voti?
5: Io pure voto per abolire il sandalo con il calzino, soprattutto con il calzino di spugna grigio.
0: Ecco. Ah, tu proprio
5: è proprio un incubo,
0: tu lo vivi il calzino di spugna grigio sotto al sandalo, ecco, diciamo no, meglio il mocassino.
5: E a volte con il vestito elegante anche, a questo è ancora peggio.
0: Mamma mia.
5: Perché le varianti sono interminabili. Poi.
0: Mamma mia. Grazie Massimo, ecco, questa telefonata finale di Massimo determina l'esito del sondaggio.
1: 75% degli intervistati prova più orrore per il sandalo con il calzino
0: rispetto al mocassino senza pedelino, ecco, quindi diciamo sandalo e calzino è una coppia da bocciare definitivamente, purtroppo, e la verità è questa.

0: Avete avuto la botta di fortuna?
1: Sì.
0: Pensateci un attimo, nel corso di questa settimana che va a finire, oggi è giovedì, vi è capitato un piccolo episodio fortunato, dai.
1: Raccontatelo in diretta all'800-800-002.
0: Cioè, quelle scarpe che vi piacevano tanto, ma costavano un botto. Uè! Un saldo clamoroso, l'avete prese.
1: È un peccato non comprarle.
0: Dai, avete trovato parcheggio sotto l'ufficio, ma che bellezza!
1: Raccontateci il piccolo, la piccola botta di fortuna all'800-800-002.
0: Incoraggerete l'intero paese.
1: Che aspetta.
0: La botta di fortuna è possibile, quindi chiamate subito l'800-800-002 e adesso però parliamo di argomenti molto seri.
1: Di alimentazione.
0: Quanto è importante l'alimentazione? Specie in vista dell'estate.
1: Ma scherzi?
0: Uno deve tenersi un po' in forma.
1: La prova costume.
0: E allora ospitiamo di nuovo un nutrizionista che dà sempre dei consigli molto preziosi a tutti. È con noi di nuovo Aberrino, il dottor Aberrino, ecco.
2: Durante i mesi di aprile e maggio il tempo può cambiare da un momento all'altro. Ricordiamo il motto arguto: finché di giugno non sei all'otto, non togliere il cappotto.
0: Ecco.
2: Quanto ci avevano ragione
0: i nostri nonni, sì.
2: Ancora di più per
0: ce la può fare,
2: la verdura e la frutta di stagione. Dobbiamo mangiare nutrienti.
0: Giustissimo.
2: Diminuire il rapporto di zuccheri complessi.
1: Zuccheri.
2: Vabbè,
0: zuccheri.
2: Ma i carboidrati però buoni, quelli che sono il mattone più grande della nostra nutrizione.
0: Il mattone.
2: Mangiamo molte proteine, ecco. Meglio se legumi, sì. Evitare carni rosse, cibi processati, soprattutto evitare e limitare l'uso dei insaccati.
0: Ecco, gli insaccati
2: limitiamoli.
0: No.
2: Limitiamoli. Dopo questo importante avviso, chiedo di evitare, oltre agli insaccati, anche i sacchi di plastica, del nylon, di Teflon, di Yuta. Lo so, aiuta è buona, ma non aiuta.
0: Ma
2: evitiamo perciò la plastica di sacchetti.
0: Non mangiate la plastica.
2: Lo so che squagliati sulle melanzane o su un gustoso petto di tacchino il sacco di plastica squagliato fila.
0: Ma non credo che
2: contiene sostanze tossiche.
0: Ma veramente?
2: Tossicissime.
0: Incredibile.
2: Soprattutto contiene microplastiche che ingeriamo senza accorgerci.
0: Quella cosa lì.
2: Quindi niente sacchi di plastica.
0: No, niente sacchi.
2: Evitiamo pure quelli di carta che per quanto tollerati non apportano altro che una certa dose di cellulosa e piombo.
0: Esatto, cellulosa.
2: Piombo non
0: fa bene, ragazzi. Piombo non fa bene.
2: Quando sono presenti delle scritte fatte con inchiostro vuol dire che c'è piombo. Se non sono presenti è tollerato.
0: Potete mangiare sacchi di plastica,
2: evitate le buste di stoffa, sono golose, ma coi fili ve strozzate. E le colorazioni vi possono intossicare.
0: Peccato, perché sono golose quelle.
2: I fili sono golosi, ma vi strozzano. Colorazioni vi possono intossicare. So che sanno dell'arancio, del mentolo, del coso, ma allora una busta ogni due mesi è tollerata.
0: È tollerabile.
2: Ma mi raccomando, non più di quello.
0: Non oltre una busta di plastica.
2: Ogni due mesi.
1: Ogni due mesi.
0: Sentite i consigli preziosi del dottor Aberrino.
2: Applicateli.
0: E applicateli, soprattutto. Grazie. Veramente grazie.

0: Funk sulle frequenze di Radio 2.
1: Notiziona: gli Stati Uniti d'America hanno vinto i mondiali di calcio.
0: Ancora si devono giocare.
1: È apposta nella pubblicità dei mondiali su Fox Sport.
0: Sì.
1: C'è questo spot che dice: ah, ma in cui vincono loro?
0: Abbiamo vinto già i mondiali. Beh, dice, così ce li evitiamo, tanto l'Italia non c'è. Se non li fanno, date direttamente agli Stati Uniti la coppa.
1: Dice,
0: e
1: non credete nei miracoli, a casa tutto può succedere. Dunque, a casa vostra tutto può succedere,
0: c'è
1: succede.
0: Un delirio mistico in America, perché prima sì. Trump si veste da Gesù, poi credete nei miracoli, insomma, voglio dire.
1: Peraltro il mondiale non sarà trasmesso in tutta la Cina, in tutta l'India.
0: Pensa quanto...
1: Non si sono messi d'accordo, sì. 3 miliardi di persone rischiano di non vederlo.
0: Ma tanto non c'è l'Italia, e quindi
1: chi se ne importa.
0: Frega, non è importante. Questo mondiale non vale. Detto ciò, è il momento della botta di fortuna.
1: Botta di fortuna all'800-800-002.
0: Allora, che vi è successo? Quale piccola botta di fortuna avete avuto in settimana? C'è Giovanni in provincia di Taranto.
1: Ciao Giovanni.
2: Ciao, buongiorno a voi.
0: Allora senti, che è successo?
2: No, niente, io durante i saldi estivi ho comprato un paio di scarpe griffate, non lo so se posso dire la marca, ma non la dico.
0: No, beh, è uguale, insomma. Griffate.
2: Prezzo originale, 180 euro, io le ho pagate 25,99 euro.
0: Hai capito? E ci guadagnano lo stesso,
2: Pensa
0: te quanto rubano, ecco, comunque su un prezzo di 190 euro, ecco. 20, esatto. Quanto le pagate tu?
2: 25 euro.
1: Ma niente.
0: Ma sei sicuro che non ti danno solo le suole? Cioè, c'è pure la scarpa intorno.
2: No,
0: sì.
2: Le ho usate,
0: quindi vedi che a volte sapendo aspettare l'attesa può premiare.
1: Sì.
0: E questo è importante. Grazie Giovanni. Grazie.
1: Ci scrive Rita: botta di fortuna recente, proprio di ieri sera, fresca.
0: Sì.
1: Ho aspettato a lungo l'autobus, tutta bagnata come un pulcino sotto la pioggia.
0: Ho viaggiato
1: su questo mezzo straripante umanità, umanità umida,
0: umanità sudata,
1: ma sono riuscito ad arrivare in tempo al Teatro Argentina, felice per ammirare il grande Umberto Orsini.
0: Beh, ragazzi,
1: che fortuna, nel traffico romano era assolutamente a rischio questa cosa.
0: Alla fine dello spettacolo non è mai più tornata a casa, probabilmente. Vabbè, ma non importa, adesso vive lì nella hall del Teatro Argentina.
1: Arrivare in tempo a Roma è fortuna.
0: No, sì, lo
1: tu
0: è.
1: Pensa adesso cosa può essere il centro, che c'è il corteo di Rubio che sta andando in Vaticano, hanno bloccato tutto.
0: Sentiamo Cristina a Milano, allora, dai, buongiorno Cristina. Buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Allora, Cristina, di che cosa si tratta?
3: Sì, sempre in tema traffico a Milano, lunedì sera, 3 giorni fa, unico spettacolo concerto meraviglioso di Massimo Ranieri a Milano.
0: Sì.
3: Teatro Arcimboldi.
0: Sì.
3: Io arrivo per tempo perché sono una personcina previdente.
0: Brava.
3: Faccio un paio di giri. Non potete immaginare il delirio di macchine.
0: Mamma mia.
3: Io trovo parcheggio a 50 metri, 60 metri da teatro, un parcheggio bianco.
0: Cristina, cioè neanche si pagava,
3: Esatto, credo una congiunzione astrale solo grazie a Massimo Ranieri
0: probabilmente sì, ma comunque è la più grande fortuna che potesse mai capitare a un essere umano, diciamo la verità.
3: Diciamolo, lo sto dicendo
0: a 60 metri dal teatro,
1: dai.
0: Eppure gratis.
1: Sì.
0: Mamma mia, io non l'avrei spostata più a macchina, Cristina. Cioè, conviene lasciarla lì.
1: Per sempre.
3: Cioè, ma un parcheggio regolare, non di quelli inventati.
0: Sì. Quelli veri.
3: Regolarissimi.
0: Allora, sono questi colpi di fortuna che raccontati danno fiducia a un intero paese. Questo e noi lo facciamo proprio per questo.
1: Sì, grazie.
0: Radio di servizio. Grazie, Cristina.
1: Ah, ci scrive Gianfranco Carmazzi.
0: Sì.
1: Ho avuto una botta di strana gente ieri che non mi conosce, ma mi ha salutato lo stesso. Che Dio li benedica. Mi ha fatto piacere.
0: È una gente che ti saluta, buongiorno.
1: Guglia invece qualche giorno fa stava in bagno col telefono in mano.
0: Guglia non è insomma
1: gli è arrivata una ricarica da 10 euro. qualcuno che... ha pensato, qualcuno si è sbagliato. No, era mio marito. Ha detto sono stato io, amore.
0: Questo è amore.
1: Ma essere fortuna.
0: Essere in bagno e scoprire che qualcuno ti ha ricaricato il telefono.
1: Qualcuno ti ha pensato.
0: Sono momenti belli. E sentiamo però Erendira.
1: Erendira?
0: Ah no, che ci chiama da Pesaro.
1: Ma a te ti chiami come un ritornello.
0: Erendira.
1: Erendira,
0: bel nome, ma che origine ha sto nome, Erendira?
3: Ah, è un nome pureticcia del Messico.
0: Messicano, molto Erendira, bello. Bello. Erendira, che colpo di fortuna ci racconti?
3: Beh, un paio di settimane fa andiamo a Barcellona, delle vacanze, sai, tutte rilassate.
0: Sì.
1: Erendira.
0: Ti sei spenta.
1: Erendira.
0: Questo è un momento brutto.
1: Vediamo se riusciamo a recuperarla.
0: No, dobbiamo assolutamente recuperare Erendira, che proprio mentre diceva a Barcellona, allora...
1: Invece leggo il messaggio di Marisa.
0: Che dice?
1: Giorni fa mi chino per fare la foto sotto un cespuglio a un fiore strano. Che te trovo 100 euro piegato in due.
0: Qualcuno che si era, diciamo, infrattato, ecco. E che però nella foga, capisci a me?
1: Gli è cascato qualcosa dalla tasca.
0: Oppure stava pagando una signora, non lo sappiamo. Comunque c'erano 100 euro.
1: 100
0: e
1: euro.
0: Lei le ha prese. È fortuna.
1: Un fiore, dai.
0: È fortuna, assolutamente fortuna. Stiamo cercando tragicamente di recuperare Erendira, ma mi fanno segni positivi dalla regia, quindi probabilmente stiamo per ascoltare la voce vibrante di Erendira dal Messico, che ci racconta cosa le è capitato in quel di Barcellona. Stiamo aspettando che la scheda ricompaia come per incanto.
1: E allora leggo il messaggio di Maria Elena.
0: Un
1: mese fa abbiamo sistemato un armadio, tirato fuori un bustone pieno di biglietti di auguri e telegrammi del nostro matrimonio, 12 anni fa.
0: 12 anni fa.
1: E ho trovato 300 euro
0: Ammazza,
1: dentro di questi biglietti.
0: Che erano rimasti?
1: Per 12 anni.
0: Allora, sposi, cari sposi o futuri sposi in ascolto, quando vi danno le buste, controllate che di aver tolto i soldi dalla busta stessa. Perché
1: 300 euro è interessante.
0: Direi di sì. Tutt'oggi.
1: Ma c'è Erendira?
0: Mi fanno dei brutti segni, purtroppo. Hanno cercato, ma purtroppo non sapremo mai cosa Erendira ha fatto a Barcellona. Magari Erendira, se sei in ascolto, scrivici sulla pagina Facebook, perché il paese vuole sapere. Ecco.

0: Greenpeace vi ringrazia per l'ascolto del ruggito del coniglio.
1: Ricchete,
2: una notizia, la Sminit, sì. Allora, veloce. Allora, Yoko Ono ha fatto ritirare dal mercato la birra artigianale prodotta in Bretagna che si chiamava John Lemon. Dice: questo sound ricorda il grande John Lennon, non lo potete fare.
3: John Lemon.
2: Ma sì, è come se uno facesse, non so, uno sciroppo per la tosse e lo chiamasse Antonello Tosse.
3: Ecco.
2: No, cioè, non si può fare. No. No? Cioè,
3: vedi, il problema di cui spesso parla Ratti, dei titolisti sportivi che fanno gli spiritosi, adesso purtroppo si sta allargando dai titoli sportivi
2: ai prodotti
3: commerciali.
2: È vero, ai negozi, come no?
3: Questo fa una certa paura. Ecco, comunque Yoko Ono ha vinto.
2: Ha vinto.
3: Ecco. Allora attenzione, visto che Yoko Ono ha vinto, non c'è nesso, però parte il blues coniglio, parte il blues coniglio proprio a fronte di questa vittoria di Yoko Ono, everybody.
2: E finisce anche questa puntata del ruggito del coniglio. Ringraziamo gli immensi maestri Attilio Di Giovanni, Max Paiella, grazie.
3: Vabbè, adesso grazie, insomma. Grazie.
2: Che come ho? Ricordiamo per Tigna, perché insistiamo, che con Rai Play Sound potete riascoltare questa e altre puntate.
3: Riascoltate questa puntata. Fatela riascoltare, come diciamo sempre, anche con l'inganno, se necessario, a degli sprovveduti di passaggio.
2: Certo, poi vi ricordiamo altresì che stanotte dalle 2 alle 2.30 ci sarà una piccola tranche, una parte di questa puntata in replica.
3: In replica, quindi nel corso della notte potete svegliarvi all'improvviso tutti sudati e riascoltare una mezz'ora di ruggito del coniglio.
2: Ci sentiamo domattina.
3: Vogliamo
2: 7.45, Radio 2.
3: Domani mattina. Radio 2, sì, lo confermo. Grazie a voi tutti per la vostra straordinaria pazienza. La linea va prima al giornale radio, poi a Radio 2 Social Club.

0: scegliere la migliore vacanza?
1: Previsto.
0: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
1: Inaspettato.
0: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
2: 2-2.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
6: La spesa intelligente.
7: 2-2. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: 10:30.
1: Rai GR2.
2: Ancora buongiorno da Laura Guida. Alle 11:30 l'atteso incontro in Vaticano del segretario di Stato americano Rubio con Papa Leone dopo gli attacchi di Trump, l'ultimo ieri sera, che iorenda fiducia o no al pontefice, ha detto il tycoon, l'Iran non può avere l'arma nucleare. Domani Rubio sarà a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni, che oggi riceve il neo premier ungherese Modiar. Sul Medio Oriente si attende la risposta iraniana all'ultima proposta americana per la fine della guerra. Sentiamo.
3: Colloqui molto buoni nelle ultime 24 ore, dice Trump. Un accordo è possibile, altrimenti ricominceremo a bombardare. Il repertorio del presidente americano non cambia l'ottimismo assieme alle minacce, mentre la Casa Bianca aspetta la risposta iraniana alla bozza in 14 punti per chiudere le ostilità e avviare un negoziato complessivo dall'Iran. Messaggi contrastanti. Secondo i media vicini ai Pasdaran, i duri del regime, alcuni punti sono inaccettabili. Al tempo stesso, secondo la TV saudita Al Arabiya, la diplomazia starebbe accelerando per riaprire lo stretto di Hormuz nelle prossime ore. Altro segnale, Teheran annuncia che l'autorità marittima iraniana sta prestando assistenza alle navi commerciali bloccate nel Golfo. Una risposta alle proposte di Trump potrebbe arrivare in giornata. Anche i mediatori pakistani si dichiarano ottimisti. Francesco Mincone, GR2.
2: Mosca si prepara alla parata di domani, giorno dedicato alla vittoria contro il nazismo. Schermata l'intera capitale, bloccato internet. Nella notte 102 droni russi hanno raggiunto 8 regioni ucraine, 350 invece quelle di Kiev, abbattuti sui cieli russi. A Roma la polizia ha denunciato 3 giovani, uno dei quali minorenne, per 5 aggressioni a sfondo razziale compiute la notte del 7 febbraio scorso nella zona della stazione Termini.
4: Extracomunitarie senza tetto, li avrebbero scelti a caso. Almeno 5 persone aggredite in una sola notte a colpi di spranga senza alcun motivo apparente. I pestaggi ripresi dalle telecamere attorno alla stazione Termini di Roma, insieme alla denuncia di una delle vittime, hanno permesso alla Digos di risalire ai presunti responsabili di questa caccia allo straniero. Si tratta di 2 maggiorenni e un minorenne denunciati per lesioni personali aggravate dall'odio razziale e per porto di armi e oggetti atti ad offendere. Almeno 2 di loro militano nella compagine giovanile di un'organizzazione di estrema destra. Durante le perquisizioni in casa, gli agenti hanno trovato i vestiti indossati quella notte e l'arma usata durante i raid, un manganello telescopico sequestrato insieme a un coltello, materiale propagandistico a sfondo xenofobo e a una copia del Mein Kampf, il libro simbolo del nazismo. Il minorenne, che ha precedenti penali per apologia del fascismo e per aver imbrattato un anno fa la sinagoga di via Garfagnana con svastiche ed epiteti antisemiti, è stato collocato in comunità. Simone Zazzera, GR2.
2: Indagato l'ex fidanzato di Pamela Genini per la profanazione della tomba della donna vittima di femminicidio.
5: E non farei mai una cosa simile perché rispetto la vita, rispetto la morte, rispetto i luoghi sacri.
6: Francesco Dolci, qui alla Vita in Diretta, negava di aver profanato la tomba dell'ex fidanzata, di aver fatto scempio dei suoi resti. È indagato per vilipendio di cadavere e furto. 8 immagini scattate da lui sulla sepoltura di Pamela Genini, uno strano album fotografico che lui diceva di aver fatto per documentare lavori di inumazione malfatti, sarebbe uno degli elementi a suo carico. C'è una foto, fatta anche il giorno della riesumazione per il trasferimento alla tomba di famiglia. Fu allora che ci si accorse della bara aperta e dell'orrenda mutilazione. Già la storia della ragazza, uccisa l'autunno scorso a Milano, era carica di macabro. L'ultimo compagno della 29enne ex modella, Gianluca Soncin, la uccide con 24 coltellate praticamente sotto gli occhi dei vicini e infierisce su di lei pure con la polizia ormai alla porta. Ora quest'altro capitolo. Tra l'altro, quella sera, a dare l'allarme era stato proprio Dolci, avvertito dell'aggressione da lei disperata.
2: Elisabetta Santon da Milano per il GR2. Camorra, ha sventato a Napoli un vasto traffico di stupefacenti, arrestate 26 persone. Ed ora la musica, dopo l'uscita di 5, quinto album delle Bambole di Pezza, arriva domani un nuovo singolo. Ma la verità è che non mi piace abbastanza, stai male, chiama. Si intitola Porno, l'inedito che stiamo ascoltando in sottofondo. Il brano affronta con ironia e sarcasmo i temi cari alla rock band tutta femminile, autodeterminazione delle donne, contrasto agli stereotipi di genere. E infine lo sport, tennis, agli internazionali d'Italia al Foro Italico a Roma. Si torna in campo questa mattina dalle 11 dopo la pioggia che ieri sera ha causato il rinvio di alcuni incontri. Tanti gli azzurri in campo, a cominciare da Berrettini che sfida l'australiano Poppy Rin e da Cina che affronta il belga Blocks. Nel tabellone femminile esordio al secondo turno di Jasmine Paolini. E la linea va a Radio 2 Social Club, il prossimo giornale radio alle 12:30. Buon ascolto e buona giornata.

0: con Emma Stoccolma.
1: Vabbè, dillo con più entusiasmo, dai.
0: Come questo
1: sempre,
0: sappiamo.
1: Come tutte le mattine.
0: E questo è
1: Luca Barbarossa.
0: Ehi, che bello.
1: Siamo felici perché ci seguite in tanti, anche ieri la puntata è stata seguitissima su Rai 2 e noi siamo molto contenti che vi piacciamo nonostante tutto.
0: Ma tu
1: tutto.
0: Guardi tutti i giorni, guardi gli ascolti.
1: Io, tutti quelli che fanno questo lavoro vivono dei numeri.
0: No, per carità, io non guardo per non soffrire. Oggi veramente ragazzi preparatevi perché oggi viene a trovarci Lino Banfi con il suo libro 90 non mi fai paura in procinto di compiere. Sembra incredibile, Lino Banfi compie quest'anno 90 anni.
1: Incredibile,
0: e
1: beh, è vero.
0: E ce li racconta tutti a modo suo, con la sua ironia, con la sua
1: insomma, anche un po' saggezza.
0: Anche saggezza, devo dire, c'è anche molta saggezza in questo libro, perché bisogna poi chiedergli quante lacrime ci vogliono per fare una risata, perché lui è uno che la vita se l'è veramente conquistata passo dopo passo. Poi
1: per la musica, lo sapete che giorno è oggi? Lo sapete che giorno è?
0: Che giorno è?
1: È il Mannarino Day a Radio 2.
0: Ah!
1: E quindi ci sarà Mannarino per il nuovo album Primo Amore e ci farà anche dei regali sul palco di Radio 2 Social Club.
0: È il Mannarino Day oggi. Primo Amore, che esce proprio questa notte, il suo nuovo album di inediti. E poi?
1: Maria Chiara Gianetta e Francesco Di Napoli per la serie Rosa Elettrica. Abbiamo qualcosa in comune, lo sai?
0: Con chi?
1: Con Maria Chiara.
0: Che cosa?
1: Facciamo le DJ.
0: Ah, perché anche lei fa la DJ?
1: Nella serie, sì.
0: Ah, nella serie, non nella
1: sì.
0: vita. Tu
1: anch'io
0: lo fai nella vita.
1: Anch'io nella serie.
0: Anche tu nella serie. E poi basta, è finito. Oggi Saverio Raimondo non c'è.
1: E non ti basta?
0: No, è un piatto ricco.
1: Lo sai cosa ti manca a te?
0: Mi manca.
1: Ti manca Francis.
0: Quanto mi è mancata.
2: Good morning.

0: La Social Band e Francis iniziano questa puntata veramente meravigliosa di Radio 2 Social Club, perché io sono particolarmente emozionato. Roberto sta posizionando questo microfono perché sta per arrivare un ospite veramente molto importante. Siamo molto felici di averlo qui a Radio 2 Social Club.
1: Signore e signori, Lino Banfi!
0: Eccolo qua, non ha bisogno di prendere, arriva correndo. È l'ora del jogging questa.
1: Grande!
2: Inizialmente adesso volevo cantare Portami a ballare.
0: Grazie, sarebbe un onore, sarebbe veramente un onore. Lino, sei a tuo agio, tutto a posto, microfono posizionato.
2: Mi sento importante, come un attore americano.
0: Americano? Senti Lino, ma 90 non mi fai paura è il titolo del libro. Noi per tutta la vita abbiamo pensato che 90 fosse la paura, no? Ogni volta che giocavamo a tombola, 90, la paura. E invece a te non ti fa paura?
2: Sì, si doveva chiamare diversamente, per la verità, così vi racconto tutto, ma brevemente, dura un'ora e mezza la chiacchierata. Dunque, si doveva chiamare Ho fatto ridere tre papi, perché in effetti l'ho fatto ridere per una scena del film Il commissario Logatto. C'era Papa Wojtyła che rideva sempre, si faceva mettere sta scena che all'inizio Il commissario Logatto io interrogo Wojtyła nella storia perché l'omicidio succede al Vaticano. Allora il Papa dice devi andare avanti, ed era un generico di spalle, la voce la faceva Fazio nel film, doppiavo.
0: Fabio, che è bravissimo, Fabio è un bravissimo imitatore.
2: E diceva, deve fare il suo dovere, io sono un commissario, santità, non so se glielo posso dire perché è tutto emozionato, io davanti al Papa, sono un commissario che non guarda in faccia nessuno, anzi, a proposito, con questa faccia che faccio adesso, anzi, a proposito, santità, lei dove... Dove si trovava la sera dell'omicidio? Ma lei sta interrogando il Papa? Ecco, questo sì, cominciava il film, cominciare a rogare. Ti puoi immaginare questa cosa come lo faceva ridere? Ogni tanto gliela metteva. Papa Ratzinger lo conobbi, diventammo amici, ci siamo visti tante volte. Lui mi chiamava il nonno d'Italia, eccetera, eccetera, e anche a lui gli piaceva molto quella scena. Papa Francesco, inutile dire, sono diventato amico addirittura, quando io gli chiesi santità, io voglio fare il giullare del Papa, e lui mi fa, che significa? Significa che quando lei è ingavoletto, mi chiamano, io arrivo, racconto una barzelletta e me ne vado, e lui mi fa, sei assunto, comincia.
0: E gliel'hai raccontata a Papa Francesco una barzelletta? Sì. Si racconta di te che racconti dei tre frati.
2: Dei tre frati cappuccini di San Giovanni Rotondo che muoiono in un incidente, vanno su, è una stupidata. Penso.
1: Io voglio saperla.
2: Questi tre arrivano in paradiso da San Pietro, tre fraticelli appena morti. Dicono, no, non ci avevamo colpa noi, perché i frati di San Giovanni Rotondo parlano come parlo io nei film, tutti quanti. Io sono di San Severo, io sono di Barletta. Allora, arrivano in paradiso, San Pietro, noi siamo morti adesso, ma non è colpa nostra. Quel coltir ci ha preso, che siamo caldi, siamo morti adesso. Noi siamo frati cappuccini come il padre Pio. State carmi, questo è il romano, no?
0: San Pietro.
2: State carmi, raga, vi pare che il padre eterno, mo, non, ci penso io. A padre te. Chi è? Ci sono tre cappuccini caldi, chi li ha ordinati?
0: Papa Francesco si è divertito moltissimo con questa cosa.
2: Non solo si è divertito molto, adesso ve lo posso dire che non c'è più, perché se l'avessi detto quando lui era ancora in vita si poteva arrabbiare. Ma ha raccontato due barzellette sulle suore, lui, che non me le ricordo
1: stupendo.
2: Non me le ricordo più.
1: Secondo me te le ricordi, ma non ce le vuoi raccontare.
2: Siamo diventati amici, e io ho questa bella foto con lui a braccetto. Però abbiamo pensato con la Upper Collins, che è una grande casa editrice, come ben sapete, eccetera, questi fanno sul serio. Cioè, io, in poche parole, da oggi sto diventando intellettuale.
0: Eh beh, certo, sei scrittore, Lino Banfi, 90, non mi fai paura. Adesso poi racconteremo la storia dall'inizio.
1: Un po' di musica su Radio 2, questo è il pezzo preferito di Lino Banfi, Jungle.

0: quale che il mondo ci invidia, che è Lino Banfini in qualità di scrittore con 90 Non mi fai paura, pubblicato da HarperCollins. Partiamo dall'inizio, Lino, se mi permetti, ma quando è che hai capito che potevi far ridere le persone?
1: Beh, io l'ho capito, avevo 7-8 anni, durante i bombardamenti. Sono stati anche a Canosa durante la guerra, i bombardamenti, scappavamo, perché io sono nativo di Andria, che è un grande comune, come sapete, 120.000 abitanti, un paesone, insomma. E mio padre diceva sempre scherzosamente: tutti se vanno in America, in Germania, a trovare la fortuna, noi facciamo un'emigrazione più piccola, dai Andria a Canaus. Da Andria a Canol sono 12 chilometri, perché non trovava il terreno adatto per fare una coltivazione speciale che poi faceva mio padre, che erano i semi di porri e cipolle. Io avevo 7 anni, c'erano i bombardamenti, scappavamo tutti, chi in campagna, chi dove si era, un po' di libertà, i ricoveri. La prima cosa che mi diceva mio nonno: Pasquali, ricorda tu pupazzo, ricordati il pupazzo, che era un pupazzo che avevo costruito io male, con la molica di pane, la creta, quello che trovavo da ragazzino, insomma. Avevo fatto Orlando per fare il guerriero, che mio zio Michele, che è quello, il fratello di papà, è quello che si è inventato tutti i termini per farci ridere da bambini a noi. Dov'è? Chi è che ti ha fatto male a te? Michele mi ha fatto male, guarda. Prendo il destino, ci metto a tracolla, prendo un femore e ce lo metto nella testa. E noi ridevamo. Allora io avevo capito che per far ridere i bambini della mia età bastava avere questo pupazzetto. Io facevo: attenzione, attenzione, che c'ho la turlindana, questa spada, ti ammazzo e ti faccio a pezzi, metto l'intestino tuo a tracollo e ti prendo il ginocchio, te lo metto nel menisco. Tutti ridevano e le mamme erano contente che io facevo ridere quelli della mia età. Quindi io ho sempre fatto ridere quelli dell'età mia che andava avanti, ma a me chi cazzo non mi ha fatto mai ridere? Questa era la domanda.
0: Anche perché tu questa terra così amata, la Puglia, l'hai lasciata poi molto presto.
1: L'ho lasciata così prestissimo.
0: Sei andato via prestissimo. E no. Insomma, non è che hai trovato proprio il tappeto rosso, cioè nel senso te la sei...
1: La mia età. Quindi io ho sempre fatto ridere quelli dell'età mia che andava avanti, ma a me chi cazzo non mi ha fatto mai ridere?
0: Infatti.
1: Questa era la domanda.
0: Anche perché tu questa terra così amata, la Puglia, l'hai lasciata poi molto presto.
1: L'ho lasciata così prestissimo.
0: Sei andato via prestissimo.

0: poi da Andria, da Canosa andai ad Andria dove ero nato, perché c'era il seminario, perché io dovevo nobilitare la famiglia studiando. Allora il seminario diventa prete e poi cardinale, dicevano fra di loro, oppure fa l'avvocato, così fa il notaio, e nobilitavo la razza. Quindi io a 11 anni, che dovevo giocare dopo la guerra con i bambini, il seminario a fare il prete, quindi la rigidità, studio latino, greco, filosofia, teologia, tutte queste cose un po' difficili per un bambino solo. Esco dal seminario, continuo a fare un po' di studi. Quando stavo per cominciare il liceo classico, passo una compagnia di varietà di Canosa, da Canosa cominciano a fare Zagaria, Zagaria a me, e io andavo al palcoscenico e facevo l'imitazione dei cantanti di colore, che allora si poteva fare.
1: Si poteva fare, sì, la blackface.
0: Armstrong, Nat King Cole, Tommarino Barreto. I see the roses green, red roses too. Questo.
1: E poi però c'è stato un momento particolare in cui una sera Enrico Montesano si rifiuta, per qualche motivo che non sappiamo, litiga con la produzione, insomma si rifiuta di salire sul palco.
0: Al Puff di Lando Fiorini. Il regista era Leone Mancini. Era un regista, non so se tu l'hai conosciuto,
1: l'ho conosciuto.
0: Quello pelato che stava sempre con gli occhiali qua. Però era un bravo regista. Pare abbia detto: Enrico, non dovevi farci questo affronto che te ne vai a metà dell'anno, diciamo, dello spettacolo, e ci lasci così. Non ci incazziamo, disse Lando Fiorini, noblesse oblige, ali mortali, e disse: ti sostituiremo col primo stronzo che troviamo all'Ambra Iovinelli. E vennero all'Ambra Iovinelli dove lavoravo io. Quindi lo stronzo fui io.
1: Beh, gli ha detto bene che il primo eri tu, gli ha detto parecchio bene.
2: Anche Barbarossa mi ha scelta così. Ascoltiamo Cesare Cremonini.

0: fermiamo qualche istante, ma torniamo con un sacco di racconti di Rino Banfi, la musica dal vivo, le serie, di tutto al social.
1: Mannarino, club. Fra poco il canterà dal vivo.
0: Mannarino Day. Mannarino Day.
2: Radio 2. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
3: Conosci la bici della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
2: 2-2. Via, via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
6: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
7: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme. 2-2.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
2: 2-2.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Nino Banfi con noi, Radio 2 Social Club. Adesso ti presentiamo dei giovani colleghi.
1: Beh, colleghi non lo so, perché lei è una poliziotta.
0: Vabbè, è un'attrice.
1: Lui è un criminale.
0: Vabbè, è un attore. Cioè,
1: insieme danno vita a una fuga mozzafiato tra scene d'azione e momenti toccanti, a parlarci della serie Rosa Elettrica, Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli.
0: Eccoli.
2: Buongiorno. Ciao Luca, ciao Lino, tanto piacere, tanto onore.
3: Tutto è un onore.
2: Tanto, tantissimo.
0: Sono tutti felicissimi di...
2: Bravissimo.
4: Quella tua fiction.
0: Bravissimo. Blanca, ah. Sì, Blanca, sì. Blanca ha dato una grande popolarità, no?
2: Sì,
0: vero?
2: Sì, sì, è stato, va bene, un'esperienza
0: ma
2: sempre
0: ma pure
2: bella.
0: Troppa, forse, perché è vero che... quando...
2: Anche meno.
0: No, perché quando lei girava per strada, dice, la posso accompagnare, faccio attraversare la strada. È vero che qualcuno non...
2: Qualcuno ti... pensava che fossi cieca da
3: io per tutta la serie ho fatto il suo bodyguard, quindi...
1: Allora te ne sei approfittata un po'. Cioè,
2: vabbè, approfittato della gioventù qui vicino.
1: Giusto, giusto.
0: Non è stato elegante da parte tua riscuotere la pensione.
2: Davvero?
0: Quella di invalidità. Non è stata bella quella.
2: Non è stato
4: scusa, sai, voglio raccontare solo una cosa rapidissima a lei, ecco. Che ha fatto genialmente quel ruolo, bellissimo. Io lo vedevo sempre. Oltre a essere bella, sei stata bravissima.
2: Grazie.
4: Prima bravissima, poi bella.
2: Grazie.
4: I non vedenti, nell'arco degli anni della mia carriera, io ne incontro tantissimi, e la prima cosa che vengono appena mi abbracciano e mi toccano i baffi, a vedere se ce l'ho ancora. E poi l'altra cosa che fanno è, ti vediamo sempre nei film.
2: Esatto.
4: Allora io ho chiesto a una, ma scusate, io vi voglio bene tutti, ma perché voi mi dite ti vediamo? Come mi vedete? Come sei? Ci hanno descritto 7000 volte la tua faccia mentre vediamo il film, quindi sei grassottello e mi toccano qua. Poi mi fanno la domanda adesso, ma come fai a 90 anni ad avere ancora sta carnagione? Allora io per farli ridere dico, beh, quella è la burrata.
2: Certo.
0: Come idrata la pelle la burrata.
4: Mi sono ricordato.
0: Certo. Se volete idratare la pelle mangiate più burrata.
2: Più burrate per tutti.
0: Oh, la Rai è talmente grande che può permettersi il lusso anche di presentare delle serie che vanno su Sky, perché noi siamo superiori.
2: Grazie, vi ringraziamo tantissimo.
0: Insomma, tu ti devi occupare di questo delinquente.
2: Devo occupare di lui, di questo giovane ragazzo diciottenne. Cioè, è una serie molto bella perché mette a confronto due generazioni diverse e allo stesso tempo è un action, è un anche un thriller dietro, e si devono occupare poi in realtà l'uno dell'altra, perché decidono di scappare sia dalla polizia che dalla camorra per cercare di capire qual è il bug nel sistema, come lo chiamavamo noi.
0: Sì, perché a te ti vogliono fare fuori.
1: Tutti.
3: A me sempre,
1: tutti.
3: Praticamente. Ogni film, ogni serie vogliono far fuori.
2: È tanto caruccio, io non capisco.
0: Ma tu devi aver fatto qualcosa nella vita precedente, perché non puoi aver combinato tutti sti guai, sei giovanissimo.
3: Ma se no sto antipatico ai registi in generale. No, scherzo. Guarda, la serie è bellissima, è piena d'azione, c'è praticamente tutto. Infatti invito tutti quanti ad andare a vederla, perché oltre al fatto che ci sono io, e non Maria Chiara.
2: No, esattamente. L'ho fatta solo perché c'era lui, guarda.
3: No, ma poi c'è un'intesa tra di noi, tra i due personaggi, bellissima.
2: E poi si vede mezza Italia, perché è un on the road vero. Abbiamo girato tantissimi posti dell'Italia, abbiamo fatto tutto senza effetti speciali, senza
0: lei. So che non vi siete sottratti neanche alle scene quelle pericolose.
2: No, abbiamo cercato di fare tutto il più possibile noi, in quello che era possibile, ecco.
0: Bene.
1: E poi c'è una colonna sonora da paura, vogliamo dirlo anche.
2: C'è una colonna sonora perché il personaggio di Rosa, appunto, c'ha il papà DJ e lei è una reverina, ex reverina, e quindi c'è anche un po' il mondo della musica elettronica.
0: Lino, tu lo sai che cos'è una ex reverina? Ne avremo incontrate di ex reverine.
4: La prima volta che sentì il termine hashtag, credevo che era una malattia degli occhi. Perché dico, io ho avuto un hashtag una volta, dico, da ragazzino. Tu c'hai 18 anni.
3: 24, 24.
2: Nella
3: serie.
4: Fai schifo lo stesso.
0: Sono parole affettuose.
4: Esatto.
0: Sono parole affettuose che scaldano il cuore. A proposito di colonne sonore, adesso veramente veramente noi siamo felicissimi. Guarda che puntata magica che si sta delineando, perché stanotte esce il nuovo album di Mannarino, artista che noi adoriamo e che seguiamo veramente dai primi passi, dagli inizi, perché avevamo capito veramente che era un grande talento. C'è sempre un pensiero, c'è sempre un'etica, c'è sempre un punto di vista diverso nelle sue canzoni, che non sono mai solamente canzoni, sono un po' anche dei manifesti esistenziali. L'album si chiama Primo Amore, anche se adesso il live in realtà fa una cosa di repertorio, che è Fatte Bacià, ma poi dopo sentiremo veramente un'anteprima dell'album che esce stanotte. Con Fatte Bacià dal vivo, Mannarino con noi a Radio 2 Social Club, in compagnia con la chitarra Alessandro Chimenti. Benvenuti a Radio 2 Social Club, bentornato Alessandro.
5: Grazie, ciao.

0: Mannarino dal vivo, dal vivo qui a Radio 2 Social Club.
1: Vieni con noi al tavolo, oggi è la tua giornata a Radio 2, Mannarino Day! Bellissimo, grazie.
0: Ciao Alessandro.
1: E il microfono, aspetta, te lo prendo io.
0: Adesso te lo facciamo avere. Io se fossi il sindaco di Roma ti darei le chiavi della città, perché tu, tra le tante cose che hai fatto, secondo me, tu hai preso il dialetto romano e l'hai portato da un'altra parte. Noi eravamo abituati al dialetto romano come cosa da relegare alla tradizione, alle canzoni antiche, alle canzoni vecchie, a un certo modo, no? A una certa romanità. Tu invece hai utilizzato il romano attualizzandolo veramente, portandolo poi alle nuove generazioni che hanno sempre adorato le tue canzoni, perché tu sei venuto fuori coi live, no? Non certo con le partecipazioni televisive o coi festival di Sanremo, tu sei venuto fuori proprio dal basso, cioè la gente ha cominciato a adorare e a conoscere a memoria le tue canzoni. Sono stato al concerto suo, sembra una messa, è presente la messa? Lui non lo fanno cantare proprio, cioè, se tu potresti apparire e poi finire il concerto in camerino.
2: In tempo ci ho lottato contro questa cosa, mo mi sono reso.
0: Ci hai fatto pace?
2: Sì.
0: Bisogna arrendersi al successo, proprio. È così. Senti, ma sei emozionato che stanotte esce l'album?
2: Sto malissimo.
1: Come?
3: Più che il Mannarino. Più che il Mannarino dai, il Mannarino dai.
1: Appunto. Sì.
2: No, vabbè. Insomma, ci ho messo tutto quello che c'avevo dentro in questi anni, quello che ho vissuto, ci ho lavorato tanto, quindi insomma c'è stato un momento in cui ho consegnato il disco e camminavo per strada con le cuffie, lo risentivo e io non volevo piangere, ma mi uscivano le lacrime perché lo dovevo lasciare. E
0: adesso va da solo.
2: È stato solo mio per tanto tempo, mi ha accompagnato, mi ha fatto crescere, no? Adesso mo lo do agli altri e spero che quello che ha regalato a me, farlo, possa regalarlo pure a chi l'ascolta.
1: Sei stato anche a Brooklyn a costruire questo album, Primo Amore.
2: Sì, l'ho fatto a casa mia a Roma, poi a Milano con Francesco Fugazza, che è il produttore con cui ho lavorato, che voglio salutare perché abbiamo fatto veramente un viaggio insieme, e poi sono stato a Brooklyn dallo studio di Mauro Refosco, il percussionista con cui lavoro ormai da anni. E, insomma, è un disco che ha viaggiato.
0: Ogni volta che ti telefono stai in una parte diversa del pianeta. Una volta ti telefono stai in Brasile, un'altra volta stai a Panama.
2: Se quello è per Equitalia, quello che.
0: Ah, per il fisco lo fai. Ha funzionato. Senti, sei molto colorato, come molto colorata la copertina del tuo album che noi abbiamo qui in anteprima, anche se esce stasera, ma noi lo abbiamo avuto grazie ai tuoi discografici. Questi disegni bellissimi, da dove vengono?
2: Questo è un quadro che ho comprato durante la pandemia, così mi ha folgorato, l'ho visto per caso e stava in una galleria a Roma, di un artista psichedelico spagnolo che viveva a Matera, poi è morto insomma poco dopo. E l'ho tenuto sul letto, stava sopra il letto di casa mia per tutti questi anni e lo guardavo sempre, ci ho dormito, ci svegliavo la mattina. Quando mi hanno chiesto che copertina volessi, ho guardato il quadro e ho detto vabbè, m'hai accompagnato, lo porto pure a te con me.
0: Hai fatto bene, è veramente bellissimo, bello, colorato, pieno di...
2: Sì, rappresenta un po' il disco, che è così un bel trip tra cielo e terra e materia e altro.
0: Stanotte tutti pronti, dopo ci fa ascoltare l'anteprima del disco, ci fa ascoltare Dammi dal vivo e poi un singolo che già
2: è uscito. Sì, è la prima volta che la canto dal vivo. Eppure...
1: grazie.
0: E qua la dovevi cantare, bravo, hai fatto bene.
1: Adesso noi ascoltiamo l'artista preferita di Lino Banfi, che è Lady Gaga.
0: Ma non è vero.

0: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
2: 2-2.
4: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata.
4: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
2: 2-2.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: 2-2.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
2: 2-2.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
14: La

0: fai tu.
1: Allora facciamo un po', per chi ci sta ascoltando alla radio, facciamo un po' un riepilogo.
0: Un riepilogo, abbiamo il Manarino per il Manarino Day oggi a Radio 2 con il suo nuovo album Primo Amore, tra poco lo sentiremo cantare di nuovo sul palco di Radio 2 Social Club. Maria Chiara, Giannetta, Francesco Di Napoli per Rosa Elettrica dall'8 maggio su Sky e Now, sono 6 puntate imperdibili. E poi c'è questa voce inconfondibile, se parli ti riconoscono subito anche in radio, Lino Banfi, 90 Non Mi Fai Paura, edito da HarperCollins.
1: Lino, io ti chiedo, in questo libro hai una, siete in due, non sei solo, perché c'è Lino Banfi che tutti conosciamo, però c'è pure Pasquale Zaccaria
2: che non ha avuto molta voce in questi 70 anni di che faccio questo lavoro, era sempre nell'ombra, però adesso comincia a incazzarsi questo, a dire: oh, noi dobbiamo convivere, io e te dobbiamo anche commorire, poi oltre che convivere, parliamoci chiaro, siamo 98-97 kg per uno e quindi stiamo d'accordo, è inutile che litighiamo. Allora ho fatto parlare più Zaccaria qui, che è l'anima mia, la coscienza. Banfi si gode questo fatto, però Banfi, povero disgraziato, dice pure a Zaccaria: tu dici che io mi sto godendo il fatto che sono cavaliere di Gran Croce, ambasciatore UNICEF, ambasciatore UNESCO, anzi membro, c'è scritto che vorrei tanto cambiarlo questo termine, membro dell'UNESCO è brutto, è meglio ambasciatore.
1: Meglio, sì.
2: Allora, dice: tu che ti godi tutte queste cose. Sì, mi godo, ma mi faccio un mazzo così a fare Lino Banfi, che anche nei momenti in cui vuole piangere, vuole stare per i fatti suoi, deve far ridere. Anche questa è una... E allora c'è sempre stata questa lotta, adesso stanno andando d'accordo, tanto che hanno conosciuto tutte e due la morte, l'hanno conosciuta, si è fatta vedere. Allora io, era di sera, e io dissi: ma come ti devo chiamare adesso che stiamo a questa età? La morte si può dire? No, non ho sesso, io lo so benissimo, però non mi chiamare né la morte né il morto, solo morte, vabbè. Ti chiamo solo morte, però sorridi, dico poi io, perché se tu sei ingazzato mi fai stare più triste, più si avvicina questo fatto che poi ti devo incontrare e più ti voglio vedere sorridere, almeno diventiamo amici. E stiamo diventando amici. Tanto che io ieri di mattina alle 5 alle 6 che mi sveglio di solito, ho detto: ciao morte, che l'ho visto sorridente, come va la vita? È bellissima come frase, no?
0: È molto romantico.
1: Molto, molto,
2: no, romantico. Molto bello il libro, vi dico veramente. Coi libri non si è mai arricchito nessuno, diciamoci la verità, Barbarossa che ero. E io ci tengo a far vedere che in mezzo a tanti autori conosciutissimi, che Strega, il premio Strega, io un premio Sambuca mi piacerebbe, Strega forse no, ma insomma un Sambuca, un Rosolio, una cosa.
1: Ma il premio a te, i premi te li ha sempre dati il pubblico, fondamentalmente.
2: Quello sì, sai che disse Papa Francesco: tu fai solletico al cuore della gente. Che bellissimo.
1: Bella, bellissima. Del resto qui c'è la dedica a tua moglie e a Papa Francesco, proprio il libro inizia con una dedica molto bella, molto commovente. Scusa, a proposito del dualismo fra Lino Banfi e Pasquale Zaccaria, ma nel tuo nome d'arte c'è lo zampino di Totò?
2: Sì, io andai a casa, lo dico rapidamente, andai a casa di Totò con un biglietto di raccomandazione fattomi dal padrone dell'Ambrei Ovinelli, dove io soggiornavo, lavoravo, facevo tre spettacoli al giorno, ci facevano, sai, tre spettacoli e il film tre volte. Quindi era sempre questa la cosa. Io vedevo tutti i film che ho visto io, li vedevo da dietro. Quindi io vedevo la sinistra e sparavano con la destra, ma io vedevo la sinistra di dietro, capito? Quindi un casino, li ho visti tutti storti a modo mio. Però ogni film dicevo alle ballerine: vedi quello, non so, c'era Sordi, Manfredi. Io con quelli un giorno ci lavorerò insieme, e vedevo che queste si guardavano, facevano: poveraccio, così giovane, già andato di cervello, dico, vabbè, capito? Invece poi mi è andata bene a me. E quando io facevo questi spettacoli, Graziano Iovinelli, il padrone, mi disse: ma sai che sei un ragazzo pulito, sei fresco di studi, mi piace che non tocchi i culi della soubrette, perché lì i comici poi diventavano volgarotti, sai, abusavano del romanesco. Oh, c'era uno che diceva, quello sai Giulio Cesare quando uccise, quando il figlio che si chiamava Bruto, che stava a morire, disse tu cuoque brutto figlio della mignola.
3: No, no, non era così, così, non era proprio così.
2: Per dire, no?
3: Ma come... Totò come entra nel tuo
2: allora, mandato? Lui fa, ti manderò a casa di Totò con una lettera di raccomandazione. Sei contento? Contentissimo, mi abbracciai. Mi fa, fra 3-4 giorni te la do. Però non leggere quello che c'è scritto nella lettera. No, no, per carità. Io invece, quando mi ha dato la lettera, la sera dormivo, volevo leggere. Allora la padrona di casa dove dormivo, questa pensioncina lì, mi fa, perché non lo sai il trucco da candela? Che cos'è la candela? Metti la candela così, il calore di dietro, sai dove si faceva così con la lingua per attaccare la lettera? Si scioglie, tu lo vedi quello che c'è scritto, poi rimetti,
3: E rincopri.
2: E così fu. Sai cosa c'era scritto? È un bravo ragazzo, fresco di studi e non si perde nei congiuntivi e nei condizionali. Era un sinonimo di laurea quasi.
3: Certo.
2: Per noi.
3: Una bella presentazione. E Totò che ti disse?
2: Totò, quando andai con questo biglietto, poi gliel'ha letto forse l'autista, perché lui già aveva gli occhiali scuri, di sera aspettai che finiva di lavorare, cioè, fai lo spettacolo, e mi mise la mano sulla schiena, aveva questa vestaglia profumatissima con lo stemma d'oro qui sulla vestaglia, e fai lo spettacolo, come ti chiami? E io Lino Zaga, altezza, no, come lo chiamavamo noi,
3: principe
2: Lino Zaga, ah, Lino diminutivo di Pasquale, dissi io, e lui Pasquale è un nome pure napoletano, e Zaga è il diminutivo di Zagaria, che è il mio cognome. Lui subito mi fa, cambialo. Perché principe? Perché i diminutivi dei nomi portano bene. Fece così, come dire, vedi io, insomma, Antonio, Totò, eccetera. E i cognomi portano male. Tanto sei giovane, non ti conosce nessuno, cambialo. Va bene, promesso. La prima compagnia che mi capitò di fare, quando dissi a quello, al maestro elementare, che era anche amministratore della compagnia, no, Zaga non c'è più, Lino lasciamolo che è il diminutivo di Pasquale, quello fa, oh, io devo andare a fare i manifesti, facciamo una cosa, apro il registro degli alunni, il primo cognome che capita, Aurelio Banfi.
3: Preso.
2: Non ti dire altro.
3: E così nasce Lino Banfi.
0: Salutiamo Aurelio Banfi. Manarino stava dicendo sbagliato tutto allora per la questione del nome.
4: Manna da oggi, se porta sfiga.
0: Manna.
4: Manna.
0: Manna, manna.
4: Cambio nome, lo dico ufficialmente.
3: Ma perché? No, anzi.
4: Perché porta sfiga il cognome.
3: No, porta sfiga tagliarlo.
4: Prinzo,
3: tagliarlo. Totò dice che tagliarlo porta sfiga. Intero invece va bene.
4: Diminutivo.
3: Capito?
4: No, io ho capito che...
3: Il nome va bene.
4: E
3: il nome,
4: il diminutivo
3: Ale invece di Alessandro,
4: eh?
3: Il cognome ha detto farlo a metà
4: bene.
3: Non va bene,
4: quindi
3: niente Mannarino,
4: che dammi... devo fare questo cognome?
0: Ormai è andata
3: tu apri il registro degli indagati, il primo nome che trovi
2: oppure basta che nel cognome c'è la parola Lino, non c'è la parola Lino nel...
4: Mannalino mi posso chiamare, in Cina vado fortissimo.
3: Senti, ascoltiamo uno dei singoli che ha anticipato il contenuto dell'album che esce stanotte, e che è quello che dà il titolo all'album, Primo Amore.
4: Ah, Primo Amore, sentiamo.
3: Sì.
0: Sentiamo Per un po' d'amore.
4: Per un po' d'amore.
0: Per un po' d'amore, però perché siccome...
3: Ah, adesso Per un po' d'amore, scusa.
0: Però siccome
3: d'amore.
0: Barbarossa c'ha il cuore di pietra, capito? Non è
3: no.
0: Che riconosce...
3: Dopo ci canterai dal vivo, invece ci canterai dal vivo, dammi. Chiedo scusa. Adesso ascoltiamo Per un po' d'amore, Per un po' d'amore.

0: psichedelico quello di Mannarino, per un po' d'amore, e parte, sei in partenza per un tour estivo?
1: Sì, inizio a fine giugno.
0: Da Fermo, il 21?
1: Sì, e poi muovo dopo.
0: Poi... Però ci stava.
2: Oh ragazzi, l'avan spettacolo ti fa un baffo,
3: sì,
2: a te.
3: Il maestro che mi infonde.
2: Allora, diciamo, Lino era distratto. La tournée com'è? Com'era? Parti?
1: Parte da Fermo.
2: Da Fermo,
0: e poi ti muovi
1: per tutta Italia.
2: E poi ti muovi, bellissimo.
0: Infatti, vai a Padova.
2: Ci vorrebbe una rullata di batteria, però. Grazie.
0: A Roma sarai il 10 luglio, l'11 a Napoli. E ti muovi parecchio, devo dire.
1: Sì,
2: un super tour.
1: Fino all'11 settembre.
0: A Milano, chiudi a Milano.
2: Bello, bellissimo tour, bello. In bocca al lupo per il tour, in bocca al lupo per l'uscita del disco. Tra poco Mannarino lo sentiremo anche dal vivo. Lo sentiremo anche dal vivo con il suo brano Dammi in anteprima, universale. Allora, dove siamo arrivati?
0: Torniamo sulla serie un attimo, sì, perché sì. Ne abbiamo parlato poco, una serie bellissima, e tra l'altro c'è una cosa che un po' vi accomuna, perché se nel libro di Lino Banfi ci sono un po' i due personaggi, anche tu in realtà nella serie comunichi con una parte di te che forse è quella più...
2: Sente delle voci.
0: Critica,
4: sento,
0: no?
4: Delle voci, sento le voci. Tutti noi sentiamo delle voci, diciamolo, è una cosa
2: tu
4: normale.
2: Quale voci sentiamo...
4: Io sento la voce di Rosa, tredicenne. Io Maria Chiara non ve lo dico perché già vado in terapia, quindi va bene così. Rosa sente la voce di lei a 13 anni, quando è successo un trauma che le è successo all'epoca, e diventa la sua voce giudizio, quella che abbiamo tutti noi, che sta tutto lì il tempo a criticare le scelte che facciamo, le idee. Grillo parlante di turno. Che questa ragazzina bravissima, interpretata da Margherita Pantaleo, fastidiosissima, questo personaggio è veramente fastidioso, come le nostre voci giudizio.
0: Però è utile in qualche modo comunque, no?
4: Aiutare a spronarla a un certo punto quando decidi di affrontare quella voce, ma soprattutto accettarla, perché è parte di noi. Quindi Rosa dovrà imparare semplicemente ad accettare questa sua presenza, questo giudizio verso se stessa, e superarlo.
0: A te non succede? Non c'è una voce che ti giudica nella serie?
5: Il personaggio già è abbastanza complicato, puoi sentire delle voci lo rendono ancora
4: andavamo
5: un po' più.
4: Fuori tema.
2: È già abbastanza giudicato.
0: Comunque hai visto che si è messa la maglietta, adoro questa cosa.
5: Guarda, io quando faccio le promozioni le faccio al 100%.
0: Sei un grande Francesco. Cioè la maglietta rosa elettrica, poi c'è scritto
5: fatta
0: rosa.
5: Da lei, tra l'altro.
4: Sì, è un regalo che avevo fatto a fine set alla troupe, e queste sono le nostre scritte, perché a un certo punto ci sarà questa cosa che noi faremo, e l'ho fatta ricopiare, l'ho fatta mettere.
5: Poi chi guarderà la serie capirà,
4: saprà perché c'è una cappa
5: invece di
4: Rocci. Esatto.
2: Tu sei Cocis, è il tuo soprannome, insomma, il tuo soprannome. E ieri c'è stata la celebrazione del cinema italiano, ci sono state i David, 8 statuette le ha portate a casa le città di pianura, diciamo.
4: Bravi.
2: Facciamo i complimenti a tutto il mondo del cinema, perché poi era molto ben rappresentato, grandi attori, grandi registi, grandi attrici, è stato veramente un bel momento. Mi sono anche emozionato quando hanno premiato Storaro, perché pochi giorni fa era stato nostro ospite, è stato un momento particolarmente toccante, insomma, una veramente una leggenda del cinema, di tutti i film che abbiamo amato. So che uno che ama particolarmente Lino Banfi è Quentin Tarantino. È vero che Tarantino è un ammiratore?
6: Io quando lo conobbi stavo a Venezia a parlare dell'Unicef, non del festival che stava andando in quei giorni, e improvvisamente io da lontano, c'era Paolo Acquamin nell'ufficio stampa che stava con altri attori pure eccetera, e io mi vedo uno che correva, l'avevo scambiato per Jimmy Fenomeno, vi ricordate?
2: Sì,
6: Jimmy
2: Fenomeno.
6: Quello che faceva Madonna Benedetta, e io dico ma pure qua sta questo, invece era Quentin Tarantino. Ho capito dopo quando è arrivato vicino, sì, maestro, e io dico ma chi che poi subito mi hanno detto ah tu maestro, non io, you big, io poi non so parlare niente di inglese,
0: you big, va bene,
6: sì. Allora mi abbracciai a lui, good face, tutto in inglese. Barbara Boucher mi faceva da traduttrice, che stava lì vicino, e mi disse che io mi conoscevo a memoria, lui mi aveva visto in molti film, e c'avevo la faccia per un personaggio che stava sognando lui. Io ho sempre sognato, mo che questo va in America e poi mi chiama, colchevolo vecchia.
2: Non
6: ti ha chiamato? Non m'ha mai più visto.
2: Lanciamo
6: forse era
2: un appello a Quentin Tarantino.
6: Forse era un brieco.
2: Era un brieco.
0: Sai come possiamo attirarlo? Gli facciamo vedere i piedi di Francis.
2: Ma allora, dai.
0: E Quentin Tarantino si sa, ha un feticismo per i piedi.
2: Ah, sì,
0: quelli di Uma Thurman e magari anche quelli di Francis. Allora, ma non mi ha rubato la scaletta, ma secondo me dobbiamo andare in pubblicità.
2: Secondo me pure.
0: Dai la scaletta.
2: Che ci fai con la scaletta? Non?

0: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it. 2-2.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
0: 2-2. Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
0: 2-2.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
0: 2-2.
1: Via, via.
0: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
1: Cibum.

0: Eccoci qua, Radio 2, Social Club, Maria Chiara Zannetta, Francesco Di Napoli, Mannarino, Lino Banfi, che puntata!
1: Che ho appena detto senti Stoccolma, adesso voglio sentire il resto, cosa mi volevi dire?
0: Sì, ti voleva dire una novità assoluta.
2: Dunque, io sono andato a 3 o 4 di questi podcast che non capivo, io faccio finta di capire ma...
1: Una malattia agli occhi!
2: Non sai cos'è il podcast?
3: Un hashtag!
0: Certo!
2: Devi venire ospite, sono andato da 4 parte. Dopo mio figlio Walter, papà hai fatto di quella cosa che hai fatto l'altro ieri di 8 milioni di visualizzazioni, 20 milioni di visualizzazioni. Beh, io sempre continuando a non capire niente, faccio davvero, facciamone un altro. A questo punto ho detto lo faccio io, così invito io gli altri.
0: Bello.
2: Sai perché mi è venuto in mente? Perché ho scoperto che il dialetto stretto del mio paese di Canosa, podcast vuol dire un po' di casa tua. Cioè,
1: bellissimo.
2: Come dire, Barbarò, parlemmo un pic de case, cioè un po' di casa mia, e un pic de cast.
1: Un podcast.
2: Quindi già sto pensando alla sigla, podcast. Yeah, oh, you never know. E ho fatto la sigla. Evito, non pago l'orchestra, non pago i musicisti, non pago nessuno. Che ci vuole? Podcast. E comincio.
0: Allora Lino va benissimo, ci veniamo tutti, se ci inviti ci veniamo tutti. Lino ha cantato, voi so che
3: noi siamo
0: molto...
3: pronti, noi volevamo fare lanciare una cosa che sta dentro la serie, che è quando devi fare il karaoke, un duetto soprattutto, ci sono due pezzi, Acqua e Sale di Adriano e Mina, però questo ragazzo è del 2003 ed è napoletano e quindi andiamo su Gigi D'Alessio, è nata 2001, ho tolto 2 anni e poi l'altro è appunto Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo e ci siamo buttati un po' là.
1: Scusa, ma Tottolino Amoroso dove me lo metti? Anche quello è super duetto.
3: Hai ragione, anche quello è ancora più.
0: C'è anche Non Amarmi, comunque
3: per doti vocali
0: siamo nel suo millennio.
3: Esatto,
0: nel suo millennio.
3: E quindi volevamo, siccome nella serie c'è un karaoke, quindi karaokeiamo tutti, soprattutto la regola è che al karaoke si canta male.
0: Guarda, potreste secondo me aprire i concerti di Mannarino adesso.
3: Alessandro, quando vuoi
4: pure il maestro.
3: Viene pure, ci portiamo anche il maestro.
0: Allora vi ascoltiamo,
3: andiamo?
0: Sì, ma anche è tutto, cioè, ma la social band lo sapeva? Qua ci sono le scale, l'ascensore non ce l'abbiamo.
3: No madre,
0: dico, la social band non lo sapeva.
1: Ma il karaoke si fa con la base, non con la band.
0: Ma quale base?
3: Noi ma vedete, ma è karaoke figo,
5: tappatevi gli

0: sempre bellissimo cantare con voi.
1: Ma che bravi.
2: Quanto piace, oh, quanto piace agli attori cantare.
3: È venuto a cantare qua vicino.
2: Grazie. E a baiare.
3: Questa canzone contiene tutte le R. Che farà, non vedrà.
1: Gli ho rovinato la canzone a Lino Bam.
2: Ma io dico, ma perché mentre gli ospiti cantano tu non... No,
1: ma era un karaoke.
0: Era un karaoke.
1: Possono cantare tutti durante il karaoke.
2: Beh, tutti, proprio tutti, no, tutti, secondo me. No. Proprio tutti, no. Però, insomma, vabbè, dai, è andata così. No,
1: bravi, bravi, però.
2: Io chiedo scusa ad Alessandro Mannarino che è venuto qua per cantarci da sé un'anteprima mondiale. E vieni superato a destra in continuazione. Questa, scusa Alessandro,
4: va di moda.
1: Mi ridai sta scaletta che non so dove siamo.
2: Che cosa? Il sorpasso a destra.
4: Ieri hai Davide.
2: Che c'è successo?
4: No, dico, festa al cinema comunque, no?
2: Certo.
4: Cinema comunque, si sta a morire di fame ultimamente. Mo però finanzieranno l'Istituto Luce, pare.
2: Pare.
4: Così ho sentito la notizia stamattina.
2: Ah sì?
4: Me l'ha detta direttamente Flavio Insin.
2: Ah, Flavio Insin.
4: Sì. Ha avuto sta soffiata.
1: Dove stiamo andando?
4: Non lo so.
1: Perché voi, io vi seguo,
4: Se mi date il volante, ragazzi. Io non lo so, sorpassi a destra. Cerco una via d'uscita.
1: Oh, bravo.
2: Cerchiamola nella musica, la via d'uscita.
1: Tieni, ti ridò questa che grazie. È meglio.
2: Adesso per la prima volta. Gli hai ridato la scaletta, così sta buono. Adesso per la... Ma questi occhiali dove li hai comprati?
4: Dal cinese.
1: Sono stupendi. Sono stupendi.
4: 5 euro.
2: Belli, molto
4: sì,
2: belli.
4: Comunque troppe luci. Io sono stato 2 anni nella grotta a far disco, come certo. I pipistrelli. Tutti insieme.
2: Ma le prime volte che vedi sì. La luce del giorno.
1: Oggi va così, perché sei tutto il giorno su Radio 2.
4: Lo so, infatti mi sono premonito.
2: Era Mannarino Day, non Mannarino Night, quindi ti tocca tenere gli occhiali. Gli occhiali da sole. Oh, adesso per la prima volta veramente che canti Dammi dal vivo?
4: Sì, è la prima volta che canto perché. Perché stanotte esce il disco.
1: Senti, ma è vero che in ogni canzone c'è una specie di segreto?
4: Sì.
1: Non si può dire?
0: È un segreto. Scusa.
1: È un segreto, hai ragione.
4: Questa fa parte della scrittura evocativa. Cioè, tu scrivi un testo che sembra parlare di una cosa e parla di quella, però io con gli anni ho avuto questa, insomma, questo cimento di fare dei testi che parlano di una cosa e comunque... possono parlare con le stesse parole anche di un'altra cosa.
2: Ne sottintendono un'altra.
1: E Dammi sì. In questo caso?
4: Dammi per esempio il finale è la storia di una vita tra tutto quello che ti viene dato dalla struttura, no? Cioè il nome, il linguaggio, il documento, il monumento, il lavoro. E piano piano sta vita va avanti e c'è un momento di leggerezza, di evasione dalla struttura, da ciò, dalla sovrastruttura, che è il bacio, che è il desiderio, che può diventare, no, il rapporto interumano più profondo quando diventi solo desiderio, corpo e perdi anche il pensiero. E per esempio qua nel finale c'è la strofa finale parla del desiderio, di un abbraccio, di un orgasmo, di un bacio e anche della morte con le stesse parole.
2: Bellissimo, allora ti ascoltiamo dal vivo con Alessandro Chimenti alla chitarra, dal vivo Mannarino.
1: Vadi, vadi, vadi.
2: Dammi.
5: Sono emozionato,
2: Sì.
5: La prima volta che
1: e noi siamo onorati di questo. Grazie.
5: Grazie a voi, ragazzi.
4: Grazie del Mannarino Day, dell'accoglienza, di tutto, grazie.

0: una delle 9 tracce del suo nuovo album di inediti, Primo Amore, in uscita proprio stanotte. Che bella emozione.
1: Io mi devo riprendere.
0: Bellissimo Alessandro, grazie di questo regalo che ci hai fatto oggi, di essere qui nel giorno dell'uscita. Del resto, come Lino Banfi, che anche lui è arrivato qui proprio in prossimità dell'uscita del tuo libro. Lino, ti posso chiedere qual è stato il momento della tua vita in cui, dopo tanta fatica, dopo tanta gavetta, hai pensato: ce l'ho fatta?
2: Sì, me lo ricordo benissimo. Era primi giorni del 70, del 1970, quando Dino De Laurentiis, mi vide lavorare in televisione a fare una piccola cosa, cominciavo allora a fare con Carlo Loffredo, mi ricordo cantavo un Dixieland. Quando col banjo, con quelle cose che mi faceva piacere fare, mi vide Dino De Laurentiis, lui stava componendo una squadra con Montesano, Alighiero Roschese, Isabella Biagini, Francis Blanche e altri attori, per fare come facevano in America, sai. Mi vide e disse: questo va bene per i miei figli. Io non sapevo nulla. Mi vedo chiamare, aveva allora io i debiti dai cravattari che erano in Roma, che venivano a casa e toglievano la collanina a mia moglie. Ah, questo vale per gli interessi, non avete tutte queste cose.
0: Di che anni parliamo?
2: Parliamo degli anni 68-67, il debito. 800.000 lire presi in prestito, ho restituito quasi 3 milioni con gli anni. Vabbè, lascia perdere. E a un certo punto, quando capisco che quelli mi vogliono fare un contratto di esclusiva, Dino De Laurentiis fa: guaglio, tu tieni una bella faccia, mi piace, hai mai fatto il ricchione dei film? Proprio stavra. Sapevo. Dico: sì, l'ho fatto tante volte. Beh, mi servi per fare sta cosa, vedrai che. E mi fece fare un contratto di 2 anni in esclusiva. Io, che prendevo allora 50-80 mila lire a posa nel cinema, mi vedo d'anticipo 500 mila lire. Allora dico: mi fate una cortesia, me li date in contanti, che io non ho conto in banca, non ho... mi hanno dato questi soldi in contanti. Io arrivo a casa, la faccia di Lucia, di mia moglie, che si aspettava che io portavo a casa 2.000-3.000 lire per poter fare la spesa. Lucia, 500.000 lire, ho detto io, 500.000 lire. Madonna, in che banca sei andata a fare la rapina? Capisci che era fatta?
0: Era fatta.
1: Pensando quanto è cambiato il vostro mestiere, penso a Francesco di Napoli e i self-tape, ad esempio, no? Cioè, è cambiato tutto da come si facevano i provini all'epoca.
3: Sì, diciamo che secondo me prima era molto meglio. Tu andavi lì, facevi il provino. Magari non lo conoscevi neanche il regista, invece adesso te lo fai cercare su internet, sai chi è, e ti sale pure l'ansia prima di andare a fare il provino. Poi self-tape, non ne parliamo, è una cosa che io abolirei.
1: Spieghiamo per chi non lo sa.
0: Lì non lo sai cos'è il self-tape, no? Lo sai che cos'è il self-tape?
2: Cinque volte.
0: Ma la migliore qual è stata? Delle 5 volte, la migliore che hai fatto il self-tape?
2: La terza.
4: Sempre il mezzo.
2: Sa perché la terza è una cosa di libri pure, che riguarda
0: l'editore.
2: No, da oggi sono intellettuale.
0: Ricordiamolo, 90 Non mi fai paura di Harper Collins, il romanzo della mia vita. Lino Banfi, che è stato con noi a Radio 2 Social Club.
1: E poi per Rosa Elettrica, Maria Chiara Giannetta, Francesco di Napoli, dall'8 maggio su Sky.
4: Grazie.
1: E now sono 6 puntate e non dovete perdervele.
0: Serie TV tratta dal bestseller di Giampaolo Simi, bestseller del 2007, e poi stanotte tutti pronti, a parte tutta la giornata del Mannarino Day qui a Radio 2, ma poi stanotte esce il disco Primo Amore, il suo album, di cui ci ha dato una anteprima dal vivo. Grazie Ale, in bocca al lupo.
5: Grazie
0: per l'album, per il live e per la vita.
5: Grazie, voglio bene.
0: Anche io.
1: Anche noi ti vogliamo bene. Adesso c'è Francis.
2: Bellissima quella canzone.
1: A chi la dedichi questa canzone? Mi vedi?

0: La social band con la voce di Francis, Emanuele Ciampichetti, Mechi Marturano, Alessio Graziani, Claudio Trippa e Francis Alina Lascione. Grazie a tutti i nostri ospiti e a tutto da Radio 2 Social Club. Grazie perfino a Emma Stoccoli.
1: Grazie Luca Barbarossa, questa scaletta la regalo a Mannarino.

0: Tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it. 22.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per l'imbarco al...
1: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: 22.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
3: 22.
6: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: 22.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.

0: Radio 2, stai serena.
1: Buongiorno, bentrovate e bentrovati da me, da Massimo Cervelli.
2: Buongiorno.
1: Con noi c'è Michele Ainis, costituzionalista celeberrimo, nonché in libreria con Controtempo, la nave di Teseo. E però
2: buongiorno,
1: Max, vorrei sapere se sei sopravvissuto ai Davide Donatello, perché ieri grande protagonista dei David, oltre a Insinna in TV, Massimo con
2: Martina Martorano. Martina Martorano è il protagonista delle Città di Pianura, 16 candidature, 8 Davide Donatello, ma il premio che ha avuto il discorso più bello e emozionante è stato quello che è stato assegnato da Aurora Quattrocchi, attrice protagonista per Gioia Mia, e è stato un monologo fatto di acuti che terminavano...
1: Meravigliosissimo!
2: Sì, esatto, fantastico. E poi è stata anche nostra ospite, perché la bellezza della diretta di Radio 2 era accogliere i vincitori di tutte le categorie, dagli attori alle maestranze, quindi a tutti i premi di carattere tecnico nel nostro studio, tra l'altro nello studio 23 inaugurato ieri per l'occasione per i 71 anni del Davide Donatello, con le Città di Pianura che ha sbaragliato la concorrenza, quindi zero statuette per Sorrentino, zero
1: Martone,
2: per Bizzi.
1: Invece Martone ha preso
2: Martone, sì, no,
1: le assaggiatrici, fuori, sì. Le assaggiatrici ha preso parecchio.
2: Alla fuori, sì.
1: Fuori Martone, con fuori c'è Matilda De Angelis, che ha fatto un discorso
2: bellissimo,
1: molto politico, anche di grande impegno. La ragazza intelligente. Poi c'è stato questo miglior cortometraggio, no? Everyday in Gaza, no?
2: Con comunque,
1: ovviamente si è fatto riferimento all'invasione della Palestina, insomma alla guerra in Palestina.
2: Esatto, sul quotidiano dei palestinesi, infatti, bellissimo. E poi le assaggiatrici di Soldini hanno vinto un sacco di premi, e da vedere, perché era un tema che è saltato fuori, quello delle assaggiatrici del Führer di Hitler nel 43-44, chiamate nel covo per assaggiare i piatti perché si temeva l'avvelenamento. Storia che è uscita nel 2012 attraverso racconto dell'unica sopravvissuta delle sette, e Soldini e il suo team hanno fatto questo bellissimo film.
1: Ovviamente basandosi sul romanzo di Rosella Postorino, che come sapete è una frequentatrice di Radio 2. L'anno scorso Stai Serena, anche qui con noi l'abbiamo ospite, ma anche Soldini venne giù con le assaggiatrici, appunto l'altra l'anno scorso, Matilda, insomma tutti amici di Radio 2.
2: Tutti amici di Radio
1: Michele,
2: 2.
1: Ti piace il cinema? Qual è il tuo film del cuore?
3: Non lo vedo tanto, però, ma forse più i vecchi film che...
1: Va benissimo rivederli anche, eh?
2: Tipo, ma vecchi film risalenti a...
3: Ma la mia generazione è il cinema muto, no?
2: Buster Keaton, allora, ok, perfetto.
1: Senti, approfitto che della tua matrice costituzionalista per farti una domanda su Trump, perché poi oggi peraltro arriva Rubio, verrà ricevuto in Vaticano, domani ne daremo conto, insomma, per questa operazione di ricucitura quasi impossibile, dato che insomma Trump continua, anche ieri ha ridetto un'altra cosa contro Leone XIV, il quale giustamente, essendo il Papa, non è che controbatte, dice io faccio il mio mestiere, e quindi siamo tutti ovviamente solidali col Santo Padre, cattolici e non cattolici, secondo me, perché una figura spirituale va rispettata. Trump può fare tutte queste cose, diciamo, al limite dello Stato liberale, non democratico, lui è stato eletto democraticamente, però insomma sono, diciamo, e delle evidenti forzature da un punto di vista di Stato liberale, di ripartizione dei poteri, perché la Costituzione americana glielo consente, cioè alla fine questo freno parlamentare che noi avremmo, ad esempio sulla guerra, noi dovremmo passare dal Parlamento, noi italiani, lui può farla anche senza.
3: Ma le costituzioni camminano sulle gambe degli uomini. Quando Mussolini prese il potere non liquidò lo Statuto Albertino, che era una carta liberale, stava lì dal 1848, si limitò però a metterla in un angolo e a disapplicarla. Anche Hitler, la Costituzione di Weimar, che era poi stato un modello pure per i nostri costituenti, del 19, anche lui la mise in soffitta. Quindi la Costituzione americana è la più antica Costituzione del mondo, ha 2 secoli e mezzo, delinea un sistema di pesi e contrappesi, il potere giudiziario ha fermato alcune delle...
1: È vero, anche sui dazi,
2: sì,
1: no?
3: Però diciamo, dipende dagli americani, dipende da una reazione di opinione pubblica. Lui credo che sia l'uomo più detestato del pianeta.
2: Adesso ha un indice di popolarità bassissimo.
1: però sempre un 32% comunque io lo monitoro, che è poco ovviamente, sì. Però ci sono 3 americani su 10 che ancora dicono viva Trump.
2: Che comunque è un dato mica da sottovalutare, considerando l'astensionismo.
1: Hai ragione.
2: Capito?
1: Sì, sì, certo, magari sono anche quelli che non sono andati a votare che comunque però, non lo amano.
2: Apriamo con uno degli ospiti della serata di ieri di Davide Donatello, i cantanti, ha aperto Annalisa, poi Arisa, poi Tommaso Paradiso.
1: Chi ti è piaciuto di più, tu che sei uomo sincero?
2: Momento bellissimo, Michelin con Nessun Grado di Separazione in memoria, ma con tutte la galleria fotografica alle spalle di Francesca, con un bellissimo gioco di luci delle persone scomparse del mondo del cinema, anche dello spettacolo, della televisione, Pippo Baudo, Gemelle Kessler,
1: certo, che non proprio tutti coloro che hanno scritto la nostra cultura alta e popolare.
2: E noi con i romantici apriamo appunto Tommaso Paradiso, che ho scoperto ieri aveva diretto anche un film, titolo con le nuvole nel titolo, scusa Tommaso, lo ricordo esattamente, però andremo a recuperarlo. Tasseremo i romantici.

0: Romantici, Tommaso Paradiso, Serena Bortone e Max Cervelli, sono le 12.09, con noi c'è Michele Ainis con il suo Controtempo, quarto romanzo, Nave di Teseo, è una storia che va da Messina a Roma, e, perché la Sicilia è la tua Sicilia.
1: Eh sì.
0: E quindi quanto c'è di siciliano in te, Michele?
2: Ah, molto, molto.
0: Esempio?
1: L'accento, già si sente, l'accento. Molto.
2: Diciamo, ci sono due tipi di siciliani, diceva Camilleri, credo. I siciliani di scoglio e i siciliani di mare aperto. No? I siciliani di scoglio sono quelli che, se attraversano lo stretto di Messina su una barca, su una nave, gli viene una crisi di asfissia e devono tornare indietro e non possono che vivere nello scoglio. Quelli di mare aperto se ne vanno, si disperdono nel mondo, però ricreano la Sicilia in un paesaggio interiore che alla fine li rende più siciliani di quelli che sono rimasti, non lo so.
0: Che meraviglia. Peraltro c'è anche nel tuo Controtempo la storia di questo Orlando, che è un personaggio scomparso, sul quale indagano delle donne, e scoprendo peraltro a un certo punto che lui aveva una serie di quadri in casa di una donna che sarebbe la figlia. Ecco, per ritrovarsi bisogna forse scomparire?
1: Un po' come fu Mattia Pascal.
2: Sì.
0: Di un altro grande siciliano.
1: Certo, Pirandello.
2: Lo dicevano in Argentina una volta, cioè solo chi fa naufragio poi può arrivare a riva, no?
1: Uh-huh.
2: A un certo punto devi perderti. Questa storia che ha a che fare con il tempo, con il mistero del tempo, no? Del tempo interiore anche, che è diverso per ciascuno di noi. Questa storia racconta che cosa? Una possibilità assurda, cioè se potessi tornare indietro, rifarei quella cosa, potessi correggerla, cosa accadrebbe? E quindi questo protagonista si ritrova a vivere due vite in due tempi, a rivivere la sua vita di prima
1: e quella contemporanea.
2: La sua vita di dopo, lo cercano, non lo trovano. C'è questo doppio tempo.
0: E tu che cosa che non rivivresti? C'è qualcosa che non rivivresti di quello che hai vissuto? Che poi è rimpianto, no?
1: Certo.
0: O rimorso, a seconda di come lo si veda.
2: Beh, ora questa è una domanda molto personale. Non ho fatto delitti, a Garlasco non c'ero.
1: Va bene, quindi insomma, sul fronte della cronaca nera sei pulito.
0: E un costituzionalista come vive tutte le cronache di Garlasco? Peraltro ancora adesso, oggi ovviamente ci sono queste esclusive del TG1.
2: Beh, anche quello ha a che fare con un punto d'equilibrio molto difficile da trovare tra la verità e la certezza. C'è una verità giudiziaria che trova un colpevole e si sta imbastendo probabilmente un nuovo processo che potrebbe concludersi con un nuovo colpevole. Tu puoi avere una doppia verità, però possono esserci due colpevoli esclusivi per il medesimo delitto.
1: Questo è un altro tema che fa scopa con la trama del tuo Controtempo. Hai detto: solo chi fa naufragio poi raggiunge la riva. E è necessario per ciascuno di noi farlo per acquisire
0: consapevolezza.
1: Tu quanti ne hai fatti intanto? Così ritorniamo sul personale. Vogliamo stanarti oggi.
0: Questo Orlando, quanto c'è di Michele Ainis nell'Orlando di Controtempo?
2: Allora, se scrivo un romanzo, io poi ci sono due Ainis. Uno è quello che dicevate voi, che fa il costruttorista d'attacco, vabbè. E poi c'è questo scrittore. Non vanno molto d'accordo. Non vanno molto d'accordo. Infatti oggi una battuta la fate dire al costituzionalista e una allo scrittore.
1: Okay, facciamo
0: bello
1: uno.
0: Però dai,
1: ma tu pensi al costituzionalista e vado su un po' più leggero, Serena. Ok,
2: allora, i naufragi chi non li ha fatti, no? C'è un libro di Conrad, La linea d'ombra. C'è un momento lì, è un momento in cui si decide di te, devi attraversare una tempesta e vedere come ne esci fuori. Quindi io insomma comunque mi avvalgo della facoltà di non rispondere
1: a
2: questioni personali.
0: Il costituzionalista.
1: Okay.
0: Fantastico.
1: Allora mettiamo un Cool and the Gang
0: Fordito.
1: Classico, sì, questo anni 70 da Miami, Get Down on It su Radio 2 12:14. A stai serena. Michele Ainis con Il Controtempo, di cui stiamo parlando, romanzo, il suo quarto, edito dalla Nave di Teseo.

0: farti ballare Cure and the Gang in quegli anni. Michele Ainis, Controtempo, La nave di Teseo, c'è Orlando, c'è Letizia, c'è Adele, figure femminili che lui incontra. Peraltro tu scrivi: avrà superato i 60, a sua volta i 60 anni, ma non hanno forse diritto pure gli anziani a qualche batticuore? Se non che Orlando non lascia mai filtrare un'emozione.
1: Sì, viene, diciamo, è venuto fuori come un personaggio appartato, solitario, perché probabilmente sopraffatto da un mondo interiore che ne guida i comportamenti. Ci sono anche personaggi maschili, diciamo, c'è un vice ispettore Brigandì, che è Diego De Silva, che diciamo ha apprezzato.
0: Che ti ha scritto qui la quarta di copertina, nonché anche Maraini, un libro delicato e profondo, Orlando e le donne che lo circondano, hanno qualcosa di fiabesco. Perché questo rifugio nell'immaginazione creativa, che cosa ti ha portato in questi anni di scrittura di romanzi?
2: La parte leggera rispetto al raziocinio della costituzione delle leggi, che comunque vanno interpretate, quindi raziocinio fino a un certo punto.
0: Intelligenza emotiva serve sempre. Diciamo. Sì.
1: Allora, scrivere è una fatica qualunque cosa scrivi, e come sa chiunque, quelli che dicono mi sono divertito a scrivere questa cosa, insomma, non depone bene, perché una fatica è un parto, no? Io ho una nevrosi, avrò scritto 1500 editoriali, 35 libri, fra cui 4 romanzi, quindi devo parlare meglio col mio psichiatra di questo problema.
2: Quindi gli altri sono tutti sulla Costituzione, comunque legata al diritto?
1: Sì, ci sono dei libri, si chiamano monografie, quelli accademici, poi ho fatto vari saggi, pamphlet, ma lo scrittore, devo dire, precede il costituzionalista.
2: Ah, sì?
1: Penso che io da ragazzo pensavo a me come scrittore. Il primo mio romanzo, che si chiamava Doppio riflesso, uscì da Rizzoli, ci misi 30 anni a liberarmene, e poi ne sono venuti fuori altri.
0: Senti, ma perché Orlando ha un rapporto complesso con le donne, l'universo femminile gli incute soggezione? Quanto è frequente questo negli uomini contemporanei, secondo te? Secondo oggi, ovviamente non è una richiesta di statistica o di sociologia, così a livello
2: punto
0: empatico.
1: Ma questa è una cosa che si sente anche dire a proposito dei femminicidi, che se si sono impennati questo accade perché a noi maschietti, diciamo, il ruolo più eminente che le donne, insomma, per fortuna hanno guadagnato, a volte non sta bene, in quelli che stanno fuori di testa scatena reazioni di questo tipo. Nel caso di Orlando, diciamo, lui lì aveva avuto un amore che va a cercare in questo suo secondo tempo, seconda vita, e anche nella seconda vita, però questo amore, diciamo, fallisce come nella prima.
2: Quindi non si va da nessuna parte.
0: Invece, scusami, queste eroine della fisica che tu racconti, perché proprio la fisica? E raccontami di Milena Maric, prima moglie di Einstein, a cui si deve un contributo alla formulazione della teoria della relatività, ovviamente il marito.
2: Fondamentale. Sì,
0: non lo sapevo questo, però.
2: No, nemmeno io. Quindi quanto.
1: Sì, poi lui non l'ha mai dichiarato. Perché ho letto una certa quantità
2: misogino,
1: di libri,
2: quindi
1: di
2: Einstein.
0: O semplicemente uomo dei suoi tempi, dai, poveretto.
2: No, ora, così giusto volevo mettere un
0: ancillari.
2: Po' di pepe.
1: Per scrivere questo libro ho anche letto una quantità di libri di fisica quantistica.
0: Perché?
2: Sei appassionato?
1: Ci sono vari passaggi in cui, perché secondo varie teorie il tempo non esiste, è una percezione fallace, lo puoi percorrere anche al passato oltre che in avanti.
2: E come si fa a percorrere al passato? Sono curioso, perché magari faccio un salto a festeggiare il 18esimo con le nuove modalità, mi metto sui social, faccio il 18esimo su uno scoglio.
1: Ma per esempio c'è un libro di Ravelli che è L'ordine del tempo, che ci può raccontare queste teorie. Naturalmente ci sono delle teorie a proposito del tempo che immaginano più dimensioni, più universi, il multiverso,
0: c'è
1: un doppione di Serena, uno di Michele, che magari.
0: No, io non lo voglio un doppione, basto una. Guarda.
2: Ma tu l'hai frequentato, hai avuto percezione di questi ulteriori mondi, oppure solo carta? se teorie su carta.
1: Diciamo, Michele, non ho le prove, nessuno ha le prove di questo, ho soltanto le prove del doppio Ainis, quello di cui parlavamo prima.
2: Certo.
0: Va bene, quante cose si scoprono attraverso la letteratura. Grazie Michele Ainis, Controtempo, veramente grazie per la tua testa poliedrica.
2: Ci vediamo nel multiverso, la prima un'altra intervista, perché questa è stata fatta e poi magari nel 99 annunceremo.
1: La staranno facendo in altri universi con altre parole magari, ma sempre la stessa. Che si ripete, è una maledizione per chi ci ascolta.
2: Scaricate il podcast anche dal multiverso allora.

0: American Girl con Harry Styles. Siamo arrivati alle 12:25. Salutato Michele Ainis.
1: C'è un raggio di sole che è entrato a Radio 2. In un momento lei arriva
0: e illumina.
1: È un incanto, è meravigliosa. Marisela Federici.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Ma entra prima il mio profumo.
1: Ma così si fa, come tutte le vere signore. C'è con lei Santino Fiorillo.
3: Buongiorno.
1: Siamo
0: buongiorno, avvicinatevi ai microfoni, grazie, altrimenti diventa un discorso.
2: Perfume de mujer. Così dicono bonita.
1: Profumo de mujer, così bella. Dicono in Venezuela bonita. E diciamo subito che avrete il piacere di vederli il 9 e il 10 maggio all'Off-Off Theater di Roma in un spettacolo diretto da Pino Strabioli,
3: sì,
1: che Santino ha scritto dedicato a Truman Capote.
0: Esatto, di cui, colazione da Truman,
1: di cui Marisela Federici era grande amica, nel senso che lei interpreta Babe Paley, uno dei cigni
3: di Truman
1: Capote, no?
3: Allora, quando ho conosciuto Truman leggendolo, sono rimasto affascinato soprattutto da Preghiere Saudite. È stato il primo romanzo che ho letto.
1: Che è il romanzo del tradimento, cioè, del jazzetta.
3: Quello che in un certo senso lo porta alla sua esclusione dalla vita.
1: Perché lui raccoglieva tutto il jazzetta, le confidenze delle donne di alto altissimo profilo,
3: dell'alta società,
1: dei socialite newyorkesi, e poi lui le mette nero su carta tutti i suoi, e nero su bianco i suoi, e loro, tradisce le loro confidenze.
3: E tradisce soprattutto la sua migliore amica Babe, con lei che si era confidata, perché era una donna meravigliosa, la più amata, la più invidiata della città, ma era anche la donna più infelice perché il marito la disprezzava.
0: Ma come ha potuto commettere un errore del genere? È chiaro che
1: autodistruzione
0: lì, se tu spifferi tutto, poi ti rovini.
1: C'è un classico, Marisa,
2: perché all'epoca era così. Non so, queste donne, soprattutto quelle americane, avevano l'educazione di sposare uomini potenti. Non fa niente se ti ama, se ti tradisce, devi sposare un ricco. E così hanno fatto molto.
1: Ma a te te l'hanno data questa educazione?
2: Ma io mi sono sposata, te l'ho raccontato una volta.
1: Sì.
2: Mi sono sposata veramente, anche se pochi ci credono, per amore. Perché lui mi ha detto che era un parrucchiere per signore.
0: E invece era?
2: Ti giuro. Era
0: petroliere, parrucchiere è assonante, eh? Forse hai capito male tu, parrucchiere e petroliere.
2: No. Era talmente intelligente, per quello mi piaceva, è talmente sottile nella sua, diciamo, fare la corte, che lui, l'unico modo in cui io non l'avrei trattato male, perché ero molto arrogante, molto corteggiata, era la pietà.
0: Okay.
2: E la pietà era dirmi: sono un parrucchiere.
1: Che salutiamo tutti i parrucchieri.
3: Sì, certo, la categoria.
1: E sono bravissimi e creativissimi, ma questo è solo l'inizio, come dicevano nel maggio francese, GR Spot, e poi torniamo qui.

0: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
1: Conosci la BC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme. 2-2.
6: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
7: Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua. Con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre. Sono le 12:30.
8: Rai GR2.
9: Buongiorno da Luciano Cozzolino. Le nuove indagini sull'omicidio di Garlasco. Dopo l'interrogatorio di ieri, la difesa di Andrea Sempio è al lavoro per recuperare gli audio in cui, secondo i PM di Pavia, l'indagato avrebbe ammesso il movente del delitto, di Chiara Poggi.
10: Una frase al telefono sarebbe costata la vita a Chiara Poggi e a confermarlo, secondo la procura di Pavia e i carabinieri, lo stesso Andrea Sempio, parlando da solo nella sua auto. Questa è la carta scoperta ieri in quasi 4 ore di interrogatorio, un'intercettazione ambientale considerata quasi una confessione. È il 14 aprile 2025, una cimice nascosta registra queste parole. Delle 3 chiamate lei ha detto non ci voglio più parlare con te e io gli ho detto riusciamo a vederci, lei mi ha messo giù il telefono. Una versione completamente diversa da quanto sostenuto in precedenza, cioè di aver chiamato casa Poggi cercando l'amico Marco, il fratello di Chiara. E poi sui filmini intimi di Chiara e Alberto Stasi ritenuti l'origine dell'ossessione e il movente del delitto. Sempio ha sempre negato di averli visti e così anche Marco Poggi ancora ieri davanti ai PM, ma nell'intercettazione Andrea diceva l'ho visto, io ce l'ho dentro la penna. Il dettaglio della pen drive è considerato significativo perché non era noto alle cronache. Se per l'accusa questa è la pistola fumante, per la difesa di Sempio l'audio non significa nulla. Stava facendo la parodia delle trasmissioni che parlavano di lui, spiegano i suoi legali. Per l'avvocato di Marco Poggi siamo di fronte a un tentativo di ribaltare la verità dando in pasto alla stampa notizie sensazionalistiche. Da Milano, Simone Gorla, GR2.
9: La guerra in Medio Oriente. Secondo la CNN, già oggi potrebbe arrivare la risposta iraniana alla nuova lista di punti messi nero su bianco da Washington.
11: Il presidente americano getta nuovamente la palla in avanti, parla di colloqui molto buoni con i mediatori pakistani e torna a definire vicino un accordo con Teheran. Altrimenti, minaccia, ricominceremo a bombardare. Nella bozza, in 14 punti, in discussione in queste ore, ci sarebbe una moratoria sull'arricchimento dell'uranio, lo stop alle sanzioni e la riapertura dello stretto di Hormuz con l'obiettivo di un negoziato più ampio per un accordo di pace definitivo. Dall'Iran ancora nessuna risposta ufficiale, messaggi contrastanti, secondo i media vicini ai Pasdaran, alcuni punti sono inaccettabili, ma dal Ministero degli Esteri fanno sapere che si sta lavorando la risposta da fornire ai pakistani. Altro segnale, Teheran annuncia annuncia che l'autorità marittima iraniana sta prestando assistenza alle navi commerciali bloccate nel Golfo, mentre una petroliera cinese viene colpita. Una risposta. La proposta di Trump potrebbe arrivare in giornata. Azzurra Meringolo, GR2.
9: E questa mattina c'è stato in Vaticano l'atteso incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Rubio. A chiedere udienza è stata l'amministrazione americana con l'intento di ricomporre i rapporti con la Chiesa dopo i reiterati attacchi del presidente Trump. Dunque un faccia a faccia delicatissimo con la Chiesa, aperta al dialogo e ferma con le vittime della guerra, come ha ribadito ieri Leone XIV. Tra i temi dell'incontro anche l'Iran, con il piano di pace, il Libano e con molta probabilità Cuba. Soldi in cambio di permessi di soggiorno falsi e la maxi operazione contro l'immigrazione clandestina condotta dalla polizia partendo da Crotone fino a toccare la provincia di Latina. Oltre 90 gli indagati e l'inchiesta è scattata in seguito a una serie di controlli sulla presenza di extracomunitari nel territorio del Crotonese, in particolare sui domicili in cui gli stranieri dichiaravano di abitare. E siamo allo sport. Tennis, gli internazionali d'Italia a Roma entrano nel vivo. In campo Berrettini questa mattina, ci aggiorna l'inviato Diego Carmignani.
8: Sì, eccoci, ben trovati, aspettando Sinner, aspettando Mosetti, oggi onda di 10 azzurri in campo, complici i rinvii di ieri per maltempo, e si parte, come dicevi, da uno dei beniamini di casa, Berrettini, che è in difficoltà con l'australiano Popirin, numero 60 al mondo. In questo momento è in corso il secondo set, Berrettini è sotto 5-2 dopo che ha perso il primo per 6-2, insomma possibilità concrete che saluti subito il suo torneo. L'altro momento clou, sempre qui sul centrale, non prima delle 13, il debutto della detentrice del titolo femminile Jasmine Paolini, opposta alla francese Jean Jean. Altri nostri tennisti in ordine sparso nella giornata: Cina, Bellucci, Sonego, il derby Pellegrino Nardi, Cadenasso e Maestrelli. Ma per il tabellone femminile c'è anche da seguire Noemi Basiletti, la giovane toscana proveniente dalle qualificazioni, che sta conducendo Suaila Tomljanovic, incontro interrotto ieri sul 5-3 per l'azzurra. E poi Sinner, naturalmente atteso per incontrare la stampa, ma anche per i primi allenamenti ufficiali, con conseguente bagno di folla intorno alle ore 17. Il primo avversario uscirà dalla sfida di stasera tra l'austriaco Hofner e lo statunitense Mikkelsen. È tutto dalla centrale del Foro Italico, insieme a Federico Foroni, linea di nuovo allo studio.
9: Grazie a Diego Carmignani. Finiamo in musica. A Milano l'inaugurazione di una nuova struttura per la musica dal vivo e apertura ieri sera con Luciano Ligabue. E questo che sentite è il brano inedito Nessuno è di qualcuno, dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, con i diritti devoluti alla Fondazione Una Nessuna 100.000. Sul palco anche Fiorella Mannoia, che ha annunciato la prossima edizione del concerto per raccogliere altri fondi a settembre all'Arena di Verona. Ed è tutto, la linea torna a Radio 2, stai serena, prossimo GR2 alle 13.30.
12: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
13: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità, senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Radio 2, stai serena.

0: Blanco insieme ad Elisa, ricordi 12:39 dopo il GR2, siamo tornati. Stai serena, Serena Bortone, Max Cervelli. In studio con noi Marisela Federici e Santino Fiorillo. In scena all'Off Off di Roma, 9 e 10 di maggio, con colazione da Truman. Siamo rimasti sospesi su tanti racconti pre del GR notiziario, adesso continuiamo.
1: Perché i racconti migliori ovviamente sono avvenuti durante il GR, ma diciamo non si possono dire.
2: Faremo una pièce de théâtre.
1: Bravi.
2: Tutto questo.
1: Allora, andiamo per ordine. Che cosa racconti in questo colazione da Truman? Ricordiamo, Truman Capote, si direbbe in americano, grandissimo scrittore americano, forse uno dei più celebri, A sangue freddo,
3: colazione da Tiffany,
1: certo. Giusto, appunto, insomma, icona anche del jet set internazionale. Ricordano tutti questo Black and White Party, forse Letizia ha anche un po' di foto, che fu forse l'evento mondano più importante di tutto il Novecento.
0: Al Plaza, giusto?
3: Ed è stato definito il party del secolo, nel senso che ancora oggi si ha nostalgia di questo evento Happy Few per 500 invitati prestigiosi. Lui si creò 500 amici e 15.000 nemici, perché tutti volevano andare al party del secolo al Plaza.
0: Un po' quello, allora, che viene fatto a New York con la Wintour recentemente, come si chiama, il party,
1: ma è una di beneficenza, no. E poi anche un po' burina, molto burina, giusto?
3: Allora lui
0: ho usato tanto, allora, mischiare
3: Truman dopo A sangue freddo, questo romanzo stupendo, esplosivo, conquista la popolarità assoluta e decide di festeggiare le sue fortune con un ballo in bianco e nero, all'epoca usava, e creò appunto una lista di invitati, creò anche il dress code piuttosto severo, gli uomini dovevano indossare uno smoking scuro, le donne un abito bianco-nero, era necessaria la mascherina e il ventaglio, erano esclusi i gioielli perché nel frattempo alcune amiche socialite, i diamanti se l'erano venduti.
1: Perché stavano venduti i diamanti?
3: Perché verso gli anni 60 c'erano dei dissesti finanziari e qualcuno nel frattempo i diamanti se l'era venduti.
2: E poi spendevano molto queste donne, pur di figurare avevano delle spese colossali e sciocchezze, devo dire.
3: E gli ospiti principali di questo ballo erano i suoi amici cigni, queste donne dell'alta società che lo facevano sognare, che lo conquistavano.
1: E tra cui c'era ovviamente Bay Paley, moglie del fondatore della CBS.
3: Sì, Bill Paley.
1: C'era peraltro, li possiamo anche vedere, Gianni Agnelli con Marella. Tu l'hai conosciuti bene, gli Agnelli, no?
2: Erano miei vicini.
1: Grandissima
2: casa.
1: Amica di Susanna. Ma poi anche...
2: Sì, a New York è qua.
0: No, vicini di casa, quindi la sera c'è del sale, Gianni? No? L'ho lasciato un po' di...
2: Ognuno aveva una vita estremamente riservata. Eravamo sempre su Park Avenue.
0: Sì.
2: Dove sono nate anche i miei figli, Alleno Schilo Hospital.
0: Sì. Park Avenue, Upper East Side o West?
2: Nelle strade giuste.
0: Ah, cioè, scusa, se ma io perché sottolineo? Nel Queens vi siete trovati, no? Per dire.
2: Eccoli. Non facevi molti sforzi per fare questa vita.
1: Che donna era Marella? Che uomo era Gianni?
2: Beh, lui era come tutte le persone come lui. Adesso però dei morti non si dovrebbe parlare, te l'ho già detto in un'intervista.
1: Perché no?
2: Al cinismo delle persone molto molto ricche, secondo me, che era anche la sua
0: cifra.
2: Sì, era il suo fascino, questo cinismo, questo prendere in giro tutti, questo parlare così e scherzare. Marella era molto più riservata, secondo me aveva i piedi più belli del mondo.
0: Piede lungo?
2: Piedi
0: 40?
2: Bellissimi.
0: 39?
2: Lisci, bellissimi.
0: Di porcellana?
2: No, veramente belli.
1: Ma andavate insieme al mare? Come gliel'hai visto?
0: Vabbè, vicini di casa lo trovi.
2: Perché, non so, era al piano di sotto di casa mia, via 24 maggio, si toglieva le scarpe, li metteva su un tavolino così, tu guardavi, lo faceva apposta. Nulla veniva fatto per caso.
0: Okay. Quindi sapeva di avere piedi bellissimi.
1: E
3: aveva anche un collo meraviglioso.
0: Il collo,
2: che il collo glielo ha fatto diventare meraviglioso.
0: Avedon.
2: Un fotografo.
0: Richard Avedon, sì.
2: Poi lei lo sapeva e ha detto, non essendo, si è creato un tipo interessantissimo, come tutte queste cigni.
1: Esatto, cigni. Tornando ai cigni, manca poi di lui fa questa festa e poi nello spettacolo cosa raccontate?
3: Raccontiamo da Truman, soprattutto dell'amicizia tra Truman e Babe. Loro si amavano, Babe lo considerava il suo migliore amico, il principe azzurro con i capelli chiari, il suo cuore sincero. E Truman spesso accorreva al capezzale di Babe per confortarla, perché lei sì, era la donna più bella, più invidiata della città, quella che aveva i gioielli più ricercati, ma era una donna molto,
2: molto
3: triste,
2: tradita.
3: Perché si sentiva disprezzata dal suo stesso marito, cioè tutti la idolatravano, il marito invece la utilizzava come un soprammobile.
1: No. Da moglie trofeo, la classica moglie trofeo.
3: E ad un
2: ma veramente lui l'ha usata molto, molto più lui era immensamente ricco, ma aveva un problema, diciamo, sociale di introduzione.
3: Lei era un po' un cafone arricchito, sì,
1: ecco, diciamolo.
2: Tanto cafone.
3: Tanto ormai del tempo è passato.
2: Era un uomo che aveva dei limiti dovuto alle sue origini, nascita, eccetera. E lei gli ha aperto le porte, essendo una grande
0: aristocratica.
1: Donna buona,
2: neanche. Non
1: no?
2: era un aristocratico.
1: No,
2: lei veniva da una famiglia di Boston.
3: Il medico era un cardiochirurgo molto importante, sì, di Boston.
1: Boston, intelligenza americana.
2: Sì, intelligenza americana, educati a Harvard. Basare molto bene. Beh. Questo era la laurea era.
1: Ma perché secondo te a un certo punto Truman Capote tradisce anche la sua migliore amica Babe Paley, e tradendo lei e le sue amiche decreta anche la sua rovina, perché rovina la buona sociale. Società gli chiude tutte le porte. Ce
2: Ma
1: lo
2: giusto.
1: Dici dopo
2: tra
1: la
2: poco.
1: Canzone.
2: Dopo la pubblicità.
0: No, la canzone. Love is back. Celeste.

0: Celeste.
1: Eh sì, Celeste o Celeste, love is back, l'amore è tornato e anche di amore, di amicizia si parla in Colazione da Truman, ovviamente ispirato alla biografia tragica ed entusiasmante di Truman Capote, come sono spesso le grandi vite, no? Che hanno sempre una vena di tragico, lui è un personaggio tragico, in scena Love of Theater di Roma, 9-10 maggio.
0: Ho visto del disappunto, Marisela, hanno detto no, tragico. No.
2: Io più che biografia... Sai, quando vai al teatro... No,
1: ispirato alla biografia.
2: Ispirato, sì, no, sì. Perché quando si va a un teatro non vai a vedere la biografia,
1: ma no, certo,
2: dipende dell'opera. Né fai un no, il teatro non è un tribunale dove vai a giudicare,
1: ma
2: vai
1: la tua prima, a è la godere. Tua prima yes. apparizione teatrale, o hai fatto anche altre cose
2: no,
1: a teatro?
2: Io sono molto così avviata. Pensa che la prima volta è stata Sorrentino.
0: Ho Paolo.
2: Fatto un cameo alla grande bellezza,
0: sì.
2: Ma talmente
0: quindi sei
2: cameo
0: un premio Oscar.
2: Che è stato tolto ed si vede solo nella versione integrale.
1: E ci sei rimasta male quando hai visto il montato finale? Che
2: no,
1: non c'è.
2: Beh, un po' sì, perché ho portato durante il mese di agosto, che facevano 50 gradi all'ombra, tutte le amiche aristocratiche.
0: Certo. Ma hai anche una battuta, nel senso reciti? Io solo...
2: No, avevo un cameo, parlavo, ero la madre di uno, di mio figlio, ovviamente, che sposava una del popolo.
0: Okay.
2: Io ero inorridita, non è che ho fatto molto sforzo.
0: Ma è bene, no, infatti... Ti è accaduto nella realtà questo scempio oppure solo fiction?
2: No, perché... solo fiction.
3: Ah, ok, meno male,
2: ha sposato per amore una donna meravigliosa, che è Celeste, che adoro.
1: C'è anche una meravigliosa
2: bambina che si chiama Aurora.
1: Esatto.
2: È tutto un altro mondo, ma qui siamo talmente ero così che è stato tolto.
0: Ah.
2: Lui ha le sue ragioni, ha detto che non voleva ridicolizzarmi.
0: Okay. Ah, ok. Solo fiction.
2: No, perché... solo fiction.
3: Ah, ok, meno male,
2: lui ha sposato per amore una donna meravigliosa, che è Celeste, che adoro.
1: C'è anche una meravigliosa
2: bambina che si chiama Aurora.
1: Esatto.
2: È tutto un altro mondo, ma qui siamo... Talmente ero così che è stato tolto.
0: Ah.
2: Lui ha le sue ragioni, ha detto che non voleva ridicolizzarmi.
1: Okay.
0: Ah, ok.
2: Bontà sua. Io ci

0: volta al teatro ho fatto Evita Perón.
1: Vabbè.
0: E lì è entrata, e lì sì che avevo, sì. No, Argentina.
1: Tu sei venezuelana, Evita Argentina.
0: Ma lì sì ho avuto un ruolo molto molto tosto.
2: Senti, e quindi tornando a Truman. Quindi lei fa Babe.
3: Truman la tradisce.
2: Perché?
3: La tradisce perché Truman dopo A sangue freddo era a corto di idee. E quindi pubblicò quello che lui viveva, i pettegolezzi. Infatti Marella fu la prima che lesse questo romanzo, Preghiere Saudite, lo allontanò.
2: È stupendo Preghiere Saudite,
3: sì, è meraviglioso.
0: Sì, ma racconta le intimità.
3: E lui liquidò le preoccupazioni dei suoi devoti dicendo sono troppo scemi, non se ne accorgeranno, definiva così l'alta società dell'epoca. E invece l'alta società dell'epoca se ne accorse e lo espulse, così come l'aveva accolto lo espulse.
2: Tant'è che lui morì peraltro alcolizzato, insomma,
3: Los Angeles,
2: solo, cioè a casa di un'amica che era rimasta, però
3: una devota.
0: Una ex devota.
2: Ma secondo te c'era anche una voglia, una forma di autodistruzione? Cioè Truman arrivava da una famiglia molto umile, era comunque omosessuale in anni in cui essere omosessuali dichiarati non era facilissimo,
3: e la madre lo detestava,
2: aveva avuto storie d'amore terribili, sì, con uomini che lo picchiavano, ecco. Non c'era forse anche un elemento autodistruttivo?
3: Sì, assolutamente sì.
2: Cioè lui non si sentiva degno di essere con questa società che lo venerava.
0: Posso dirti che quando una madre ti tratta in quel modo fin dall'inizio, che si è reso conto che suo figlio era diverso, e lei di un'ambizione folle voleva un ragazzo diverso, lui ha fatto tutto questo. Infatti lui dice: io come con donne ricche, belle, ben vestite, a New York ne conosco tante, ma mi piace che queste che frequento, che ho scelto come cigni, hanno qualcosa da raccontare. Vuol dire il pettegolezzo, certo, elevato, sì, non il pettegolezzo così banale. Lui amava,
1: non il chiacchiericcio, il gossip.
3: E lui temeva sempre di essere il buffone di corte, ecco perché si impegnava di più.
2: Che è vero che un po' lo usavano per quello,
0: certo,
2: che
0: avevamo
2: spiegato nelle frasi, nelle freddure, intelligentissimo.
3: Lui si impegnava,
0: questo è eterno, questo del
3: lui si impegnava di più a essere più divertente, più spumeggiante, più vivace, perché appunto voleva conquistare l'alta società. C'è riuscito, perché ad un certo punto è stato inserito in tutti i salotti più belli, più importanti,
0: perché era di moda, è diventato di moda, ma qui in Italia ne abbiamo dei casi così.
2: Sì, tipo?
0: Se tu pensi, sempre morto, perché la mia vita, te l'ho detto, ho una certa età e tutto il mio mondo, ragazzina, è già scomparso.
3: Il jet set di una volta.
1: Chi ti manca di più?
0: Chi mi manca? Mio marito. Mio marito Paolo mi manca molto. L'altro sta bene.
1: L'altro sta bene, sembra quasi.
0: No, ma per esempio, posso darte con tanto de tenerezza e de un Mario D'Urso, che voi avete tutti conosciuto.
2: Sì.
0: Era un po', perché lui amava questo mondo, fra New York, Londra, qua e là, e si dava un grande
2: appare. Ma per essere persone di successo socialmente, ti faccio una domanda facile, facile: basta essere ricchi? Cosa bisogna avere?
0: No.
2: Che cosa bisogna avere in più della ricchezza?
0: Prima di tutto,
2: come si
1: riconosce uno?
0: Io direi, prima di tutto, avere un senso del saper fare, vuol dire una base d'educazione. Certo. Una base d'educazione è importante per aprirti le porte, che se anche si sono aperte, è importante che poi te le riaprano nella vita.
1: Una volta,
2: perché la chance te la danno, però
0: e poi seconda. Intelligenza. La seduzione è una grandissima arma che va usata molto bene, sia per l'uomo che per la donna. La donna è più facile perché ha dei bei vestiti, ha dei gioielli.
2: Senti,
0: ha il suo modo.
2: Cosa non deve mancare in un ricevimento perfetto?
0: Che cosa non deve mancare? Secondo me la musica e l'autocontrollo della padrona di casa.
2: Anche perché Marisela canta divinamente.
0: Sì. Beh, grazie per il divinamente canto.
2: Mi fai una strofa? Ti va?
1: Ma anche
0: non
1: perché
0: so,
1: se hai
0: è
1: fatto...
0: una canzone.
1: Volver. Bello.
0: Este amor appassionato che anda muy alborotado por volver. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver.
3: Brava.
2: Senti, Santino, prima di salutarci...
0: Volver.
2: Vuol dire ritornare. Senti, come l'hai convinta Marisela e che tipo di impegno avrà a teatro con te?
3: Allora, lei farà un cameo, ma è la parte più importante dello spettacolo perché si racconterà di questa amicizia tradita e forse ci sarà una riconciliazione.
0: No, posso dirtelo io. Io, grazie al Signore, sono un morto che resuscita, per cui parlo, l'ho detto già tre volte, parlerò pochissimo... perché un morto parla pochissimo.
3: Però perdonerai Truman.

0: niente.
1: Sarò appunto un fantasma.
2: E perdonerai Truman.
1: E questo è la moraleja, come si dice, la moraleja, il finale.
3: La morale, sì.
1: La morale del racconto.
3: La moraleja.
1: E il perdono. Il perdono, che cos'è la vita?
3: Come l'avete scelto il vestito che indosserà?
2: Abbiamo trascorso un intero pomeriggio nelle sue cabine armadio.
3: Nella villa La Furibonda.
2: La Furibonda, iconica villa di Marisella. E abbiamo scelto un abito.
1: Ha scelto
2: un abito che stupirà tutti.
0: Facci sognare, quante stanze ha La Furibonda?
1: No, così non ha nessuna, la mia, perché ormai, guarda, tutto...
0: Sfrattata?
1: No, ma sai, tu devi avere la saggezza di non ferire gli altri.
0: Quindi?
1: Allora bisogna saper parlare, dire quante camere ha, poi ti odiano.
0: Certo.
1: Poi sul computer,
0: nel sottoscala di Harry Potter.
1: Una emorragia dei insulti.
3: Anche perché poi dico, papà, svantare la ricchezza, quanto è che fa?
0: Scusa se ti ho chiesto la metratura.
1: No, io sono una delle poche signore che fa ricevimenti, che invita anche 300 persone e dice, ho cucinato io.
3: Ma è vero?
1: Te lo giuro.
2: Assolutamente.
3: Cucini sempre. Quando vado a casa di Marisella, lei mi dice, ho cucinato io. Io, boh.
0: Che cosa cucini? Il tuo cavallo, quello per cui...
1: No,
0: neanche quello.
1: Mi ispiro, poi sono molto saggia, sai, in condurre questa furibonda a casa. Sono saggissima.
0: Ma La Furibonda l'hai dato tu il nome alla casa?
1: Sì.
0: Bello.
1: Perché veramente furibonda? Non io, una bambinaia. Che insisteva ai bambini, la mamma sta tornando, è furibonda, quando facevano il restauro della via Appia, che l'ha fatta Piacentini ed era tutto bloccato, io tornavo furibonda, un po' alterata dei tempi, dei lavori, allora
2: comunque io l'ho vista in azione nel preparare uno zabaglione che avrebbe dovuto accompagnare una torta di mele, quindi era lì con il frullato, con le fruste
3: così, le bugie si dicono?
1: Assolutamente sì, la vita è un valzer di bugie.
0: Quante ne racconti al giorno?
1: Quante ne racconto? Non lo so, perché forse
0: qui l'ha raccontata?
1: Sono tutta una
0: nell'intervista. No. Ma allora siamo a posto.
1: Ma dipende della gente.
3: Questa è la bugia più grossa che sta dicendo.
1: Sì, no, ma dipende da chi
2: come
1: hai
2: da
1: vicino.
2: Copione.
3: La verità vera, allora, la verità è che Marisella è una donna simpaticissima.
1: Grazie. Sì.
3: Molto brillante e capace di stare con chiunque.
1: Capace di raccontare.
3: Ma lei proprio non, quindi tutta questa cosa classismo non è così. Tu sai stare con chiunque perché sei una donna intelligente. Che cosa ci insegni ancora la storia di Truman Capote? Così chiudiamo con lo spettacolo 9 e 10 maggio con la storia di Truman.
2: È uno spettacolo in cui si parla anche di inclusione,
3: certo.
2: Che Truman è stato uno dei primi omosessuali messo al bando dalla società ancora prima che lui diventasse Truman Capote, e poi il finale è un finale in cui si parla di redenzione, quindi Truman e di perdono, quindi Truman si redime e Babe lo perdona.
1: E io
3: e peraltro
1: ringrazio.
3: Diciamo, dico anche di Santino, che è un professionista che lavora in questa azienda, uno forse dei più importanti casting di questa età, così fa un lavoro importante Santino. Per la televisione, certo. E quindi è giusto che te lo si riconosca.
0: Ci dai una dritta prima di chiudere?
1: No, approfitto per ringraziare il coraggio che hanno avuto e la fiducia di darmi sia
2: io che ringrazio te
1: e Santino di darmi questo ruolo, anche se da morta è sempre un ruolo.
3: Senti, ma Sorrentino ieri non ha preso neanche un premio.
1: Mi dispiace molto.
3: Ti dispiace?
1: Sì, perché ci teneva, la grazia.
3: Ma vi siete
1: gioia.
3: Sentiti?
1: La gioia
0: della grazia.
1: Premi. Però sai, nella vita bisogna anche saper rimanere un pochino più indietro. Adesso questo suo non prendere premi sarà un'ispirazione per avere non uno, ma tutti gli Oscar.
3: Ma lui è simpatico?
1: È un uomo molto speciale, Paolo Sorrentino.
3: Vabbè, prossimo.
1: Ha un mondo
3: ce lo
1: suo.
2: Che donna diplomatica.
0: Davvero?
2: Adorata diplomazia.
1: È molto più speciale la moglie.
3: Siamo
1: Daniela
3: Sorrentino.
1: Daniela Sorrentino vale tanto, di più.
0: Ok, sta finendo la festa. Quando uno prende congedo, come ci si saluta? Di classe? Non ciao, sono stato benissimo, no? Cosa bisogna dire?
1: Soprattutto basta con quando finite di parlare e dire ciao. Sembra che il telefono si è incastrato.
0: Che cosa bisogna fare allora?
1: Arrivederci.
2: O a Trebientò.
0: A Trebientò. Oh, stava
3: a dire. Chi dice che dalle feste non bisogna salutare la padrona di casa perché è maleducazione, bisogna andare via senza
1: salutare. No, io guarda, feste o no, io saluto così prima per una questione mia, perché poi ti attaccano le verruche.
0: Bene.
1: Non le rughe.
0: Ammazza, devo.
1: E secondo, macchierò tutti con questo piccolo, leggero, pesantissimo trucco dalla mattina alla sera. Basta.
0: Era numero uno.
1: Venite al teatro.
3: Viva
2: aspettiamo.
0: Non vedo, no, sempre.
3: Io non vedo l'ora, cioè io sto già al teatro Fof.
2: Grazie a voi.
0: Grazie, vi aspettiamo quando volete. Pubblicità.
4: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor, scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu. 2-2.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi, un giorno ho sentito, per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: 2-2.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
9: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
10: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: 2-2.
11: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: 2-2.
12: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
13: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
12: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
14: Radio 2, stai serena.

0: 13 Pietro, l'uomo che cade, stai serena, Serena Bortone, Max Cervelli, ci ha raggiunto il meraviglioso, adorabile, bravissimo Giorgio Marchesi. Adesso parleremo.
1: Buongiorno a tutti.
2: Ciao Giorgio.
0: Buondino, mistero a Villa Borghese, 7-14 maggio, siamo ancora sotto effetto dei profumi di Marisela Federici.
1: Sì, infatti siamo un po' inebriati.
0: Senti che questa saletta adesso ha ancora la sua scia. Peraltro saluto Alberto Matano, perché io e Santino ci vediamo sempre, essendo lui uno dei collaboratori di Vita in Diretta, appunto, di Alberto Matano. Ci ritroveremo tutti a questa prima. Invece 7-14 maggio su Rai 1, anche in anteprima su Replay, arriva Buonvino
1: a Villa
2: Borghese, dai Romanzi di Veltroni,
1: Romanzi di Veltroni, sì, dai Gialli di Veltroni, un personaggio appunto un po' diverso dal solito, e sono ambientati a Villa Borghese, un posto clamoroso, quindi diciamo che ci sono i gialli, ma soprattutto c'è un po', attraverso un po' i personaggi fissi, ma anche
2: i protagonisti di puntata,
1: i testimoni, eccetera eccetera, un bello spaccato secondo me della società o di quello che potrebbe essere i nostri vicini.
0: E poi Veltroni ha disegnato questo personaggio come un uomo tenero, anche un po' fuori tempo.
1: È sempre contro tempo.
0: Non è un appunto un nevrotico contemporaneo.
1: No, infatti questa era anche la cosa difficile. Devo dire che mi ha un po' condizionato. Buondino,
2: sai che
1: in buono, in positivo.
0: Non fai più che facevi prima.
1: Delle cose. Cioè, nel senso, in questi giorni, per esempio, non sono andato via, sono rimasto a Roma e mi sono andato a vedere delle mostre. Sto tornando ad andare al cinema molto più di prima.
2: Sei andato nel trip hop, cioè l'elogio della lentezza.
1: Sì, un po' sì, anche perché, e soprattutto insomma, dimenticare un po' il telefono, che è una cosa molto difficile da fare, ma insomma
0: Buonvino fa bene alla salute, diciamo.
1: Molto
2: tra l'altro
1: mentale.
2: Veltroni, quando è stato recentemente da noi per parlarci del nuovo giallo che è uscito da qualche settimana, ha detto, parlando di te, è l'ideale, è perfetto. Giorgio è perfetto.
1: Mi ha aiutato a parlare con lui, mi ha aiutato un po' a leggere, come dire, non tutti, perché eravamo sotto, e poi delle volte, sai, puoi essere anche condizionato troppo, però sì, devo dire che mi ha fatto molto, credo di essere stato, di averlo restituito in qualche modo, e ovviamente per primo far felice chi lo ha pensato. Creato. Insomma, mi dà buone speranze per stasera.
2: Ha accento il nostro buon vino romanesco oppure?
1: Assolutamente no, perché non è romano lui. Anzi,
0: tu sei bergamasco, peraltro.
1: Io sono bergamasco, però nella storia sono mantovano, nel libro è abruzzese, però insomma era importante che non fosse romano, perché è un uomo che conosce Roma, anzi ha conosciuto Roma attraverso il cinema. E questa soprattutto nella serie, grazie ad un'idea di Milena Cocozza, sono proprio riportati, noi abbiamo girato dove erano stati girati film, diciamo, di classici italiani, e quindi a un certo punto diventa in bianco e nero, e questi luoghi prendono vita attraverso Mastroianni, Lavagnani.
2: Ma che bello.
1: È un riferimento al cinema e a Roma, e secondo me in un periodo storico insomma che ha fatto grande appunto il nostro cinema.
0: Non vediamo l'ora di vederlo, peraltro. Poi adesso mandiamo un po' di pubblicità e poi ci spieghi come hai fatto a essere tenero, gentile, attento e curioso senza essere stucchevole, perché diciamo lì è lì
1: molto.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: 2-2. Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford. 2-2.
5: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
5: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
6: 2-2.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
10: La spesa intelligente.
11: 2-2. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a

0: live uscito da poco, Heroin. Siamo con Giorgio Marchesi, Max Cervelli ovviamente. Stiamo parlando di Buon Vino, che ha questo titolo, Misteri a Villa Borghese, tratto dai romanzi di Walter Veltroni, in onda in prima serata 7 e 14 maggio. Se volete lo potete sbirciare e guardare anche su Rai Play dal 5
1: o recuperare, no, diciamo.
0: Okay. Certo. Persona mite, abbiamo detto. Come lo hai, come si...
1: Allora, era molto difficile perché...
0: Sì, no,
1: allora innanzitutto devo dire che è presentato molto bene sin dall'inizio, perché va a chiedere un caffè e chiede per favore, dice grazie e viene notata questa sua gentilezza.
2: Tutti si volta.
1: Strana.
2: Che è quest'alieno.
1: Quindi insomma questa è già una cosa che lo presenta così. È uno incapace di arrabbiarsi, veramente, e anche questo viene presentato all'inizio, quindi la cosa un po' difficile era nel momento in cui, perché Buonvino arriva al commissariato di Villa Borghese dopo essere stato messo in punizione per un errore che aveva commesso.
0: E quindi, come lo vive?
1: Beh, lo vive, diciamo, anche sentimentalmente. Troviamo un uomo che è un po' in difficoltà, diciamo, all'inizio della serie.
2: Sgualcito.
1: Gli viene data questa seconda possibilità di arrivare, quindi di guidare un commissariato. Certo, il commissariato di Villa Borghese, per uno che è molto operativo, non è una grande cosa. Mi dici, che succederà a Villa Borghese?
2: È un parcheggio qua.
1: Clamoroso. E trova una squadra, insomma, variegata e non certamente particolarmente sveglia e brillante, e quindi in teoria, come si dice in termine militare, dovrebbe cazziarli,
2: certo.
1: E cioè riprenderli e motivarli, e questa cosa era difficile da trovare, perché da un lato deve essere autorevole, dall'altro non deve essere come la prima scelta che potrebbe fare, no? Che faresti da attore, cioè di essere molto duro, dire sveglia qua,
0: certo.
2: Autorità.
1: Quindi lo devi fare, cioè era una cifra difficile, che poi piano piano secondo me abbiamo trovato. A me di lui piace tantissimo che motiva gli altri e dà spazio agli altri della squadra, che è una cosa che ultimamente sembrano fare in pochi, no?
2: Soprattutto io.
1: Esatto, no? È più un direttore d'orchestra più che un solista. E l'altra
2: il senso
1: cosa
2: del gruppo, del fare le cose insieme, riconoscere.
0: Poi c'è l'amore, sì, comunque anche.
1: Beh,
0: no? Perché,
1: sì, sì, c'è un risveglio, perché poi adesso fatemi citare un attimo i miei compagni di viaggio. Giusto. C'è Serena Iansiti, Francesco Colella, Daniela Scattolin, Matteo Olivetti e Ivan Zerbinati, diciamo del gruppo.
2: Questo
1: più
2: è il team,
1: esatto,
2: del commissariato.
1: Del commissariato. E sì, anche da questo punto di vista, anche lì però è un rapporto moderno. Il personaggio di Veronica è una donna vedova da non molto, loro si conoscevano e lui è stato lasciato dalla moglie, quindi è bello perché l'avvicinamento secondo me è abbastanza maturo, è con la sensibilità di andare, no? E di capire dall'altra parte.
0: Definisci amore maturo rispetto, cioè innamoramento maturo in questo caso, rispetto
2: nel senso
0: a innamoramento
2: consapevole.
1: Sì, innamoramento maturo, non ci sono un po' quegli tra virgolette,
0: cioè,
1: gli
0: l'innamoramento isterismi. Non è sempre uguale, cioè quando
1: sì,
0: domando, magari sbaglio,
1: sì, l'innamoramento tuo sì, però secondo me a una certa età magari ti lanci meno a capofitto e magari sei un po' anche più attento all'altro, alla sensibilità dell'altro, mentre magari quando sei giovane hai più hai meno attenzione
2: che...
1: sì, sì, esatto, anche un po' meno esperienza. Poi voglio dire, questo è l'amore maturo di Buonvino,
0: certo, no?
1: Che è un uomo molto attento agli altri e alle altre, questa è un'altra cosa.
0: E Veltroni ti ha dato consigli?
1: Sull'amore no.
0: Sul personaggio.
1: No, devo dire che mi abbiamo fatto una bella chiacchierata un giorno solo e poi è passato un paio di volte a salutarci con grandissimo rispetto e poi alla fine insomma.
2: Ma il commissariato a Villa Borghese esiste davvero o no?
1: C'è una, ci sono i polizia a cavallo.
2: Ah beh, fantastico.
1: Però non è un commissariato, no, diciamo che questa è una finzione, diciamo letteraria. Insomma, poi
2: è stato girato a Villa Borghese la fiction?
1: 90% a Villa Borghese, marzo-aprile.
0: Quindi
1: vi dico,
0: Roma.
1: Una roba meravigliosa.
0: Roma.
1: Una roba meravigliosa. Ma poi è un microcosmo, ci sono i cinema, sì, ci sono i teatri, ci sono
2: la ludoteca,
0: c'è
2: per i bambini.
0: Il cinema che forse
1: parco.
0: Aprì Veltroni proprio quando era sindaco.
1: Credo di sì, credo di sì.
2: Sì,
1: sì, sì, perché aveva fatto la casa del jazz, la casa del teatro, la casa del cinema.
0: Esatto.
1: No, devo dire, anche dal punto di vista proprio della fotografia, ha fatto un lavoro pazzesco, bello. Sandro Chessa, è veramente molto bello.
2: Il commissario ha anche un abito o un capo che lo riconosce, in quel caso, in questo caso ce l'ha oppure no? L'impermeabile di Colombo, per intenderci.
1: Diciamo, però ciupa, sì, però sì, ha un suo diciamo cappottino, devo dire che sì.
2: Il
1: un
2: tratto
1: po',
2: distintivo, per intenderci.
1: Sì, ma anche perché è un uomo che non sta molto attento, diciamo, non è uno che si pettina,
0: no,
1: o che
0: diciamo
1: si veste.
0: Che, avendo letto i romanzi, è un maschio alfa senza avere però un maschio puro, è un maschile puro,
1: sì, brava,
0: senza avere però diciamo così, l'arroganza del
1: giusto,
0: del maschio alfa, così come viene giusto inteso in modo stereotipato.
1: E poi uno che non si mette in mostra, questa è un'altra
0: esatto
1: cosa.
0: Esatto. Poi questa canzone ci ha fatto ballare per anni, è stata anche rifatta da David Guetta. Io che sono EDM addicted la conosco. Lui era poi il
2: Ponte.
0: Tutta l'Italia,
2: sì, Gabri
0: questa
2: Ponte.
0: Blu, vai.

0: È tutto in coro. Allora, Blue Eiffel 65, ultimi minuti per Stai Serena, se ne abortone Max Cervelli con Giorgio Marchesi questa sera su Rai 1, Buon Vino Misteri a Villa Borghese, secondo episodio giovedì prossimo 14 maggio. Ma tu, professore di musica, volevi essere una rockstar?
1: Ma sì, per, sì, così, ovvio. Ma anche perché io andavo, frequentavo la biblioteca comunale e c'era la mitica fonoteca.
0: Okay.
1: Dove tu entravi, ti sceglievi il disco, ti sedevi, c'erano quattro numeretti e ti dicevano numero 4. E lì mi sono sentito Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, le tre gemme benedette, perché avevo letto su un libro, e quindi quell'anno ho detto io mi faccio bocciare e mi drogo e mi rovino.
0: Non si fa, cioè,
1: non si fa, sto scherzando, però sai quando sei giovane
0: e
1: no, invece
2: devi
1: poi
2: comunque
1: mi sono fatto
2: un po' ribellarti, un po' di ribellione la devi vivere,
1: la vita da rock and roll è
0: è partito sto progetto anche a livello embrionale della rock embrionale.
1: Ho cominciato a suonare la chitarra e abbiamo fondato un gruppo con degli amici ed è stato meraviglioso perché comunque è stata la prima occasione, almeno per me, di esprimermi.
0: Cantava in inglese o italiano?
1: Italiano. Okay. E poi facciamo le cover, ovviamente. Però la cosa interessante è che la nostra musica non era definibile, perché ognuno, uno arrivava col reggae, l'altro arrivava con l'hard rock, perché ognuno portava un pezzo.
2: Ma
1: e
2: quindi
1: poi
2: erano musiche originali, cioè cantavate,
1: sparavate
2: una rock band.
1: Sì,
2: e dove le troviamo?
1: Sì.
2: Scusami, ti prego.
1: Ma vabbè, forse è meglio che non si trovino. No, io credo. Per fortuna erano anni in cui
0: quanto
1: erano i cellulari.
0: Il nome del gruppo, cioè, te lo ricordi? Come vi chiamavate?
1: Indovinate un po'. Taverna Marchesi si titolava, perché si chiamava perché provavamo a casa mia,
2: a casa
1: e
2: sua,
1: quindi questo
0: nella
1: è stato il primo e poi è rimasto. Poi quando io me ne sono andato ho cominciato appunto
0: solo
1: a fare il mio percorso.
2: Invece solo il taverna, film, lo spettacolo teatrale, che ha detto vabbè, switch sul cinema, switch sul teatro.
0: Qual è che?
1: No, è stato staccata la cosa, però poi sono finito a fare un corso di teatro.
2: E ma cos'è che c'è un film del cuore che ti ha detto io voglio essere come Gregory Peck, come
1: ma sai che forse era una cosa più da bambino, di giocare a fare altro, cioè io da bambino giocavo tantissimo, vabbè, i cowboy, gli indiani, Zorro, cioè proprio mi piaceva trasformare,
2: mettere in scena,
1: Starsky Hutch, io passavo tutta la giornata in casa a fare, a sparare a degli sconosciuti, dei fantasmi,
0: al mio 3 1, 2, 3 si entra in cucina.
1: Sì, però le entrate e le uscite erano spettacolari.
2: Ma ci hai sbloccato un ricordo meraviglioso, sta schiaccia, veramente non ne sentivamo parlare da anni.
1: Lo so, ma non diciamolo in giro, sennò viene fuori.
0: Però c'è anche il film con Ben Stiller e Wilson, che non è mai, anche pur parodia, no, più sulla parodia che non.
1: No, poi è tostissimo, perché poi l'ho rivisto per farlo vedere ai miei figli. In realtà era pesantissimo. Cioè,
0: con la mitica.
2: È finita. GR2, la vendicanza. Baci.
0: Grazie, Giulio.
1: Grazie. Ciao a tutti. Ciao.
0: Domani.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
6: La spesa intelligente!
7: 2-2.
8: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
7: 2-2.
9: Pronti per ordinare?
10: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute e subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: 2-2.
11: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
12: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: 2-2.
13: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
14: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
15: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
16: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
14: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound e scarica l'app.
17: Sono le 13:30.
18: Rai GR2.
19: Il delitto di Garlasco, tutti gli indizi contro Sempio, ma la difesa lavora per smontare l'audio sotto accusa, commentava un podcast. Madre e figlia avvelenate con la ricina, la procura ora sappiamo il movente. Prove di dialogo fra Vaticano e Stati Uniti, Papa Leone riceve il segretario di Stato americano Rubio, che domani vedrà la Premier Meloni. Intanto per Trump l'accordo con l'Iran è possibile, fra i punti sul tavolo anche il cessate il fuoco in Libano, Teheran dovrebbe rispondere già oggi. Mattarella ai nuovi alfieri della Repubblica, il benessere non si misura con i soldi ma con l'amicizia. Torna la Race of the Cure, a Roma un intero villaggio per la lotta al tumore al seno. E poi lo sport, tennis, entrano nel vivo gli internazionali d'Italia, oggi 10 italiani in campo ma Berrettini è già fuori, primo allenamento per Sinner. Buongiorno da Fabiana Cofini in studio. In apertura l'omicidio di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio al lavoro per smontare la tesi dell'accusa, mentre spunta anche una nuova scena del delitto.
20: Secondo i legali, in quelle di Andrea Sempio erano solo riflessioni e commenti estemporanei e confusi che derivavano dall'ascolto di quella trasmissione. L'avvocato Angela Taccia.
21: Lui sa di essere intercettato e mi aveva detto sì, avevo ovviamente scimmiottato, ho ripetuto la loro teoria.
20: Per la procura pavese, Sempio in quelle intercettazioni avrebbe ammesso di aver visto i video intimi di Chiara e Alberto Stasi e che nei giorni precedenti il delitto le avrebbe telefonato per tentare un approccio a cui lei avrebbe replicato dicendo non ci voglio parlare con te. Fino ad ora non si era mai parlato dei video sulla pendrive. Chiara li aveva copiati e poi cancellati, solo chi li ha visti su quel supporto poteva sapere della loro esistenza. Se il testo delle intercettazioni sarà confermato, Alberto Stasi deve uscire dal carcere prima possibile, dice la difesa dell'ex fidanzato della vittima, che sta scontando 16 anni. Sempio si proclama innocente, contro il 38enne ci sarebbero altri elementi. La nuova ricostruzione della scena del crimine, che lo vede aggredire Chiara vicino al divano della villetta, colpirla a morte sulle scale dopo lavarsi le mani in cucina, c'è il DNA sulle unghie, la traccia 33 e il presunto falso alibi dello scontrino. Eleonora Fioretti, GR2.
19: Madre e figlia avvelenate con la ricina a Campobasso. Gli investigatori ritengono di conoscere il movente del duplice omicidio.
2: A più di un mese dalla scoperta della ricina nel sangue delle due vittime, Antonella di Jelsi e la figlia Sara di Vita, morte a dicembre, gli inquirenti conoscerebbero i motivi dell'omicidio di Pietra Catella. Il caso si restringerebbe ad alcuni sospettati nella cerchia familiare. Ascoltata dagli inquirenti nuovamente anche Laura di Vita, cugina di Gianni di Vita, marito e padre delle vittime, che ospita lui e la figlia Alice dopo il sequestro della loro abitazione. Nell'ambito delle indagini sono state sentite oltre 100 persone. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto su poche persone entrate in contatto con le donne nei giorni precedenti al malore. Ascoltato come persona informata dei fatti anche Gianni di Vita, che ha dichiarato di non avere nemici e di non avere idea di chi potrebbe aver voluto far del male alla sua famiglia. Simona Decina, GR2.
19: Il focolaio di Antivirus, la compagnia olandese della nave da crociera partita il 1 aprile dalla Patagonia e colpita dall'epidemia, riferisce che i 29 passeggeri, dopo il primo decesso a bordo, sono stati fatti sbarcare sull'isola di Sant'Elena nell'Atlantico meridionale, nel giorno in cui fu portato via dalla nave anche il corpo dell'uomo deceduto. Intanto un assistente di volo della KLM è stata sottoposta al test dopo aver manifestato sintomi lievi ed è ricoverata ad Amsterdam. Era entrata in contatto con la donna fatta scendere dall'aereo e poi morta. In Vaticano questa mattina l'atteso incontro fra il segretario di Stato americano Marco Rubio e Papa Leone, un faccia a faccia in un momento molto delicato nei rapporti fra Santa Sede e Stati Uniti. In diretta ci aggiorna Francesca Paltracca.
0: Sì, l'incontro tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato USA Marco Rubio è terminato e il faccia a faccia molto molto atteso era fissato alle 11.30. Adesso è in corso l'incontro con il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, aveva ribadito ieri il pontefice durante l'udienza generale, e gli USA sono un interlocutore imprescindibile, aveva dichiarato sempre ieri pomeriggio il segretario di Stato Parolin. Queste le due dichiarazioni con le quali, diciamo, è stato accolto Rubio. La missione del capo della diplomazia di Washington arriva in uno scenario internazionale critico. I temi caldi in agenda: i conflitti che incendiano il mondo, Medio Oriente, dall'Iran al Libano, poi c'è anche la questione cubana. Rubio, lo ricordiamo, è di origine cubana. Udienza a pochi giorni dal nuovo attacco del presidente Trump a Papa Leone, faccia a faccia per ricucire. Trump ha accusato il pontefice di essere favorevole ad un Iran dotato di armi nucleari e di mettere in pericolo molti cattolici. La risposta di Leone è arrivata chiara e forte: se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità, ha sottolineato Prevost. La Chiesa ha parlato da anni contro il nucleare, quindi lì non c'è nessun dubbio. Diplomazia al lavoro dunque. Questa mattina, prima di incontrare il segretario di Stato USA, il Papa ha ricevuto il premier polacco Tusk. Al centro dei colloqui uno scambio di vedute sull'attuale situazione internazionale, con particolare riferimento al conflitto in Ucraina. Con Alessio Caranzetti, Lina allo studio.
19: Grazie alla nostra collega. Ed è pressing degli Stati Uniti per un'intesa con Teheran. Secondo la TV saudita Al-Arabiya, si aspettano a breve notizie sul futuro delle navi bloccate nello stretto di Hormuz.
1: Potrebbe arrivare già nelle prossime ore, dice la CNN, la risposta iraniana alla nuova proposta negoziale americana. Un testo di una pagina, articolato in 14 punti, che mira a fermare la guerra e aprire una trattativa più ampia. Il tempo stringe. L'obiettivo della Casa Bianca sarebbe arrivare a una firma prima del viaggio di Trump in Cina, previsto il 14 maggio. Fonti pakistane coinvolte nello scambio delle bozze ci raccontano che si lavora a un memorandum d'intesa, un accordo preliminare per la fine della guerra e per avviare un negoziato di almeno un mese sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Ma sul nodo centrale, quello del nucleare iraniano, le distanze restano profonde. Washington continua a parlare di intesa vicina, mentre da Teheran arrivano segnali contrastanti. I Pasdaran bocciano le proposte americane, definite una semplice lista dei desideri di Washington. Più prudente, invece, il Ministero degli Esteri iraniano, che conferma il lavoro sulla risposta ufficiale. Intanto, Teheran annuncia assistenza alle navi commerciali bloccate nel Golfo, ma proprio oggi, per la prima volta dall'inizio del conflitto, una petroliera cinese è stata attaccata. Azzurra Meringolo, GR2.
19: Nel sud del Libano almeno 3 persone uccise nel corso di raid aerei israeliani, che a loro volta riferiscono di nuovi lanci di razzi da parte di Hezbollah. Intanto non si placano le polemiche per le azioni dei soldati israeliani nel piccolo villaggio di Debel, con l'immagine che ha fatto il giro del mondo di un militare che ha infilato in bocca alla statua della Madonna una sigaretta. Nello stesso villaggio solo 3 settimane fa un altro soldato aveva preso a martellate una statua di Gesù. Voltiamo pagina. Al Quirinale, la cerimonia di consegna degli attestati d'onore ai nuovi alfieri della Repubblica. Dai giovani valori positivi e voglia di costruire, ha detto il capo dello Stato. Sentiamolo.
22: Oggi qui rappresentate i tanti giovani che, come voi, avvertono e mettono in pratica solidarietà, spirito civico, altruismo. La solidarietà incontra un ostacolo, che è la solitudine. Per abbattere i muri della paura immotivata, della diffidenza, della rassegnazione, dobbiamo superare le solitudini.
19: Restiamo in tema di solidarietà con l'inaugurazione della Race for the Cure 2026, che è stata appunto aperta pochi minuti fa al Circo Massimo a Roma. È la più grande manifestazione al mondo contro il tumore al seno, con screening gratuiti e prevenzione. Il nostro inviato.
23: Al centro ci sono le donne in rosa, quelle che stanno affrontando o hanno già sconfitto il tumore al seno. Appuntamento al Circo Massimo, che per 5 giorni diventa un villaggio della salute. Visite gratuite, screening, supporto psicologico. Domenica la corsa di 5 km, ma anche la passeggiata di 2. Rosanna Banfi è storica testimonial dell'evento.
24: A me è capitato il tumore del seno 17 anni fa e me la son cavata. Poi purtroppo pochi mesi fa mi è capitata un'altra cosa al polmone. però fortunatamente stavo facendo prevenzione, perciò l'hanno trovata piccolissima e non ho dovuto fare altre cure se non una piccola operazione, e sono qua a parlarne.
23: In 26 anni come in Italia ha raggiunto oltre 300.000 donne. L'evento si replicherà anche a Bari, Bologna, Brescia, Napoli e altre città. L'ex campione di volley Andrea Lucchetta con la sua passione ha sempre sostenuto la Race for the Cure.
3: È una festa dello sport e qui nel villaggio della salute dà la possibilità di fare un sacco di screening.
23: Dal Circo Massimo, Roma, Federico Mello, GR2.
19: Questa sera e giovedì prossimo in prima serata su Rai 1 va in onda la miniserie Buon Vino, i misteri di Villa Borghese, che narra le vicende di un commissario e della sede romana che gli è stata assegnata. La fiction è tratta da due libri di Walter Veltroni.
4: Allora, dove mi mandano? Sardegna, peggio Molise.
5: Il commissario Giovanni Buonvino poteva avere una brillante carriera in polizia, ha eccellenti capacità investigative e umane. Peccato che per colpa di un suo errore in un blitz per anni è stato relegato all'ufficio relazioni con il pubblico. Ecco però che si presenta una nuova opportunità, un'altra chance, nel commissariato di Villa Borghese, dove non sembra accadere mai nulla e dove avrà a che fare con una squadra non proprio solerte.
4: Come sono questi qui del commissariato dentro la villa?
6: Maria Armata Brancaleone.
5: Giorgio Marchesi.
4: È un personaggio, sì, abbastanza inusuale, non è il classico maschio alfa, diciamo che l'unico suo superpotere è quello di leggere le persone.
5: Tra i colleghi c'è anche Veronica Viganò.
4: E tu che ci fai qui?
5: Con cui il commissario affronta subito un caso complicato, un presunto suicidio al laghetto di Villa Borghese e poi un cadavere al bioparco. Tra loro nasce una certa alchimia. Serena Iansiti.
8: Ha subito un lutto di cui si sente colpevole. L'arrivo di Buonvino le fa ricordare quello che in realtà è, quindi una donna cazzuta.
25: Aspettano tutti una seconda occasione.
5: Aurelia Carafa, GR2.
19: E siamo alle notizie sportive. Con noi in studio c'è Francesco Repice.
26: Buongiorno.
19: E allora, dopo le emozioni della Champions, torniamo in Italia per parlare di tennis.
26: Perché? Perché sta entrando nel vivo, con la prima giornata, il torneo degli internazionali del Foro Italico a Roma. Tanto per dire, è arrivato Sinner, che oggi sosterrà il primo allenamento. Diciamo però che il tennis italiano ha perso subito un personaggio importante, ma ci facciamo spiegare tutto dal nostro inviato Diego Carmignani in diretta.
27: Sì, le notizie del mattino non sono così buone al Foro Italico, in attesa di Sinner, come dicevi, che alle 17 terrà qua il suo primo allenamento ufficiale. Il pubblico di casa ha perso uno dei suoi beniamini, vale a dire Matteo Berrettini, subito fuori in 2-7 con l'australiano Popirin, numero 60 al mondo, 6-2 senza 3, senza grandi sussulti e grande equilibrio, a parte una litigata col giudice di sedia. Per Berrettini è un secondo KO di fila doloroso in un 1000 dopo Madrid, un momento decisamente negativo per lui, sentiamolo.
28: Non sei un po' bloccato così, è pure difficile farsi aiutare dal pubblico. Sono stati come al solito fino all'ultimo punto lì a tifarmi, ma non sono riuscito a tenere quel tipo di energia, di intensità, di cattiveria che mi caratterizza, però sappiamo che questa è un'annata che è iniziata in un determinato modo.
27: E il pubblico di casa continua a essere qui sul centrale da cui vi parliamo per la detentrice del titolo femminile Jasmine Paolini, avanti 4-2 con la francese Jean-Jean, e sempre per il tabellone femminile protagonista di una cavalcata esaltante alle qualificazioni Noemi Basiletti, classe 2006, livornese, continua a stupire avanti di un set 4-3 nel secondo, il primo l'ha vinto su Ayla Tomljanovic, 4-4 tra Cina e il belga Bloks. Altri azzurri in gara, Bellucci, Mestrelli, Cadenasso, il derby Pellegrino, Nardi, chiudendo con Sinner, un'ora e mezza per prendere confidenza con la terra del Foro. Sul campo 14 si affronteranno Hofner e Mikkelsen nella serata, chi vince sarà il primo avversario del numero uno al mondo. È tutto dal Foro Italico con Federico Foroni, linea che torna allo studio.
19: Grazie Diego Carmignani. Poi invece Francesco, parte domani il Giro d'Italia.
26: Sì, è veramente un momento importante, un giorno importante per il nostro sport, 109esima edizione del Giro d'Italia. Si parte, prime tre tappe in Bulgaria, e prima di queste prime tre tappe, diciamo così, adatta ai velocisti, con un traguardo adatto ai velocisti. Quindi noi abbiamo chiesto a uno di questi velocisti, vale a dire Jonathan Milan, italiano, in gara, quali sono le sue aspettative. Sentiamo cosa ci ha risposto.
29: Le aspettative sono un po' sempre quelle di divertirsi, di comunque portare a casa dei buoni risultati. E le sensazioni sono buone, abbiamo questa prima tappa, insomma, che stuzzica.
19: Allora è tutto per lo sport, grazie a Francesco Repice.
26: A voi.
19: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Luciano Cozzolino, in regia Edmondo Cotta e Gianni Tola. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. Ora la linea va alla Pennicanza, il prossimo GR2 alle 15.30. Buon ascolto.
7: Diletta Parlangeli,
0: Savino Zaba.
7: Ecco, il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
0: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
7: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
0: E infatti lo faremo insieme.
7: Io e te da soli?
0: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
7: E allora vi aspettiamo.
9: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zaba, in onda da lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18 su Radio 2.
10: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
12: 2-2
13: Scegliere la migliore vacanza?
14: Previsto.
13: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
14: Inaspettato.
13: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
14: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
13: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
12: 2-2
15: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
12: 2-2
16: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: 2-2
17: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce gas.
30: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: nuova puntata della Penicanza, in diretta su Radio 2 sul canale 202
1: e basta.
0: E su Rai Play.
1: E su Rai Play.
0: E oggi, e ragazzi, oggi siamo in diretta, abbiamo un pubblico veramente particolare, perché c'è
1: particolare,
0: il liceo classico, pensate.
1: Classico addirittura.
0: Liceo classico, e tu già il congiuntivo ti sta, eh?
1: Il
0: liceo classico Dante Alighieri di Roma. Inquadrateli perché loro, prima che iniziasse la puntata, con i loro cellularini, sì, hanno avvisato le mamme e le nonne che sono il nostro, sì, pubblico, capito?
1: Siamo, no? Da Fiorello.
0: Siamo da Fiorello, da Fiorello e da Biggio, quello che sbaglia i congiuntivi. Il signor Beniaste. Allora, fai una bella carrellata su sti ragazzi, guarda che belli.
1: Il nostro futuro.
0: Vai, applauditemi. Ma che belli, guardali.
1: Oh, questi hanno la maturità quest'anno, eh?
0: C'hanno la maturità. Vabbè, vogliamo cominciare?
1: Perché ti messi a sedere?
0: No, volevo andare a sedere perché sono stanco.
1: Andiamo a sedere e ci andiamo a sedere.
0: Saluta il maestro Camenzi. Maestro, come
2: sta?
0: Lei ha fatto mai la maturità?
2: Sì, certo.
0: Che scuola era?
2: Istituto tecnico.
1: Tecnico.
2: Informatica.
1: Infatti lui è bravo a smanettare.
0: Uno smanettone, devo dire. Allora, non vorremmo addentrarci.
1: Ma ci dobbiamo addentrare.
0: Non vorremmo addentrarci sugli argomenti di oggi, spinosi di oggi. Quali sono gli argomenti spinosi?
1: Intanto David Donatello.
0: Che ci quali?
1: Ieri sera c'erano i David
0: Donatello.
1: Solite polemiche, no? Sono troppo schierati, troppo politicizzati.
0: Chi?
1: I David Donatello.
0: Ah, sì.
1: Troppo schierati, troppo politicizzato e le facce di Sorrentino.
0: Ne parliamo dopo. Da seduti è meglio.
1: È meglio,
0: perché,
1: bravo.
0: Perché, capito,
1: sì,
0: da in piedi,
1: sì,
0: magari
1: sì,
0: uno...
1: Cosa?
0: Sì. No. Ne parliamo dopo.
1: Sì.
0: Poi parleremo della querela.
1: La querela,
0: cioè,
1: di...
0: Ragazzi, questa è una roba incredibile. Il ministro della giustizia che fa una querela. Ma chi è che ti ha denunciato? Ti ha denunciato Franco, no? Chi ti ha denunciato? Il ministro della giustizia.
1: Cioè, peggio di così non ti poteva andare.
0: E sai che ha denunciato Bianca Berlinguer.
1: E dove lavora Bianca Berlinguer?
0: A Rete 4.
1: E Rete 4 fa parte di?
0: Mediaset.
1: E chi comanda Mediaset? Chi comanda?
0: Pier Silvio Berlusconi. Quindi che cos'è? Un attacco a... Mediaset. Quindi, perché questa è fantapolitica, no?
1: Sì,
0: vogliamo dire,
1: diciamo.
0: No? Perché si dice, no, in giro, cioè nei corridoi Rai, si dice che cambierà un po' tutto, no?
1: Ah, sì.
0: Sì, per far cadere l'attuale governo, Forza Italia passerebbe nel campo largo.
1: Ah.
0: Insieme al PD, cioè Forza Italia insieme
1: e
0: al PD.
1: Insieme, sì,
0: insieme.
1: Fanta politica.
0: Ma mica tanto Fanta,
1: diventa...
0: È più Coca-Cola, secondo me. Posso dire la mia?
1: Questa non la c'è.
0: Guarda, sto vedendo che dietro le quinte, mentre sto dicendo, sì, queste cose, ci sono dei movimenti.
1: Sì, che fanno,
0: come, no, dico, vi faccio il labiale. ma
1: sono
0: se
1: voci.
0: Uno dice le cose, vuol dire che le cose le sa. Perché sembra impensabile che Forza Italia possa stare vicino al PD. È impensabile. E invece
1: ma
0: pare che...
1: Ma chi te l'ha detto a te?
0: Chi me l'ha detto? Giorgia Meloni me l'ha detto. Ma dice a me se...
1: Non la vedo, che queste sono le agenzie.
0: Ah, ragazzi, attenzione. Queste sono le agenzie che cercano di cose che accadono mentre noi vi parliamo.
1: Qua, sì.
0: È terminato l'incontro di Rubio con il Papa. Ha vinto il Papa 6-2-6-0. Grandissimo, ragazzi.
1: Vabbè, è andato come favorito comunque.
0: Ma il Papa.
1: Il Papa c'ha un dritto.
0: Il Papa c'ha il dritto, tu non sai con l'incenso come fa così, sai come va. Adesso ci sediamo, sì, che poi cominciamo!
3: È ritornata. Cosa?

0: che bello essere seduti, eh?
1: Che bello essere seduti, parliamo subito. Leviamoci il dente, sì. Parliamo subito di Davide Donatello. Oh, dai. Donatello. Ieri sera hanno fatto un bel 12% su Rai 1, ragazzi, grandissimo risultato.
0: Vabbè, comunque,
1: Bella botta, pam, 12%.
0: Scusa, perché devi 12% è un risultato onorevole. Ragazzi,
1: per un programma che inizia. Allora, si può fare. Adesso siamo sempre alla solita polemica. Scusate, amici vertici Rai, che
0: se
1: state
0: tu
1: lì.
0: Fossi l'organizzatore dei David, cosa faresti?
1: Li toglierei.
0: C'è chi dice, no, l'hai detto, no, perché uscite alcuni,
1: a parte
0: dicono,
1: a parte gli scherzi,
0: Davide Maggio ha detto li toglierei.
1: Torna indietro sì, come fanno nei processi.
0: Certo.
1: Questa obiezione non accolta, non accolta, non li toglierei.
0: Non mettetela a verbale.
1: Il cinema italiano andrebbe onorato, festeggiato, valorizzato anche da queste serate, non solo dagli incassi e dai successi che possono avere dei film, no? Quindi io credo che se tu devi fare una manifestazione, ora qualcuno potrebbe anche obiettare, Aviorè, è facile parlare da casa dal divano, no che ne vanno da qua, perché è assurdo.
0: Ma cosa hanno sbagliato?
1: Una manifestazione che dovrebbe essere grandiosa non abbia avuto il collegamento in diretta col TG1, ad esempio.
0: Per esempio. È una bella idea.
1: Sbaglio,
0: bella
1: ditemi
0: idea.
1: Che sto sbagliando.
0: No, per ora,
1: ditemi
0: per
1: che
0: ora
1: sto
0: tutto
1: sbagliando.
0: Giusto. Tutto
1: amici
0: giusto.
1: Del cinema, amici del cinema, ditemi che sto sbagliando. Cioè, finisce il TG1 e uno deve dire, e ora colleghiamoci col, come si chiama, il tappetino lì, come si chiama? Come si chiama?
0: Sì, il tappeto rosso.
1: Il red carpet, red carpet, e vediamo che sta succedendo. Sì. Ciao, siamo in diretta in questo momento qui, amici del TG1.
0: C'è
1: Favino, Favino, come stai?
0: Favino. Applauso su Favino.
1: Facciamo.
0: Sì, sì.
1: E Favino, come stai, Favino?
0: Sì, tutto bene, sono un po' emozionato,
1: no,
0: ma non
1: Favino,
0: vedo l'ora.
1: No, Favino direbbe, dice? Favino direbbe, sto de merda, non ho vinto manco un David.
0: Ma non lo poteva sapere prima. Siamo
1: non ha vinto niente, Favino.
0: Niente,
1: ragazzi,
0: niente.
1: Lui, Favino che non vince un David, è una cosa che
0: in effetti è una cosa strana.
1: Quindi, capito, almeno non solo il TG1 alla fine, ma anche all'inizio del TG1.
0: Sì, collegamento. Crea l'evento.
1: Aspetta, come si chiama il programma pomeridiano? Come si chiamano?
0: Di quale?
1: Domenica, aiuto.
0: Domenica in.
1: No, pomeriggio, come si
0: pomeriggio
1: chiama?
0: Pomeriggio 5.
1: Vita in diretta. Cioè, io
0: ho capito.
1: Io vorrei vicino uno.
0: Sì, ho capito, ma tu mi dici pomeriggio in. Cioè, io non capisco.
1: Pomeriggio in. Quello vita in diretta sarebbe dovuta essere tutta sui Davide Donatello.
0: Giusto, giusto.
1: E poi non puoi fare 5 minuti Bruno Vespa e i pacchi.
0: Certo.
1: La sera dei David cambia la programmazione e i Davide Donatello devono iniziare subito dopo il TG1. Così gli anziani come me possono guardare, mentre invece l'ultimo premio l'hanno dato un'ora fa. Capisci? Gli hanno dato il premio, il cappuccino,
0: anche
1: e il cornetto.
0: Anche a te hanno dato un Davide, ma hai detto.
1: No, scusate se io mi arrabbio in queste cose, che ci vuole poco, non è che ci vuole tantissimo. Poi i contenuti, i premi.
0: Vabbè, quello era valore. Cioè,
1: però bisogna creare. Invece, questi Davi sono stati trattati veramente male.
0: Sì, tutto di corsa, se iniziavi un'ora prima.
1: Certo, poi se poi dici inizia alle 10, poi gli dicono Insinna. Gli dicono Insinna.
0: Poveraccio.
1: Mi raccomando, è quello. Allora, signore, sto prima dati a te, sto da te. Sto prima, sto cosa ho pigliato, questo ho pigliato. Signore, te aspetta, altro bene, perché sto prima, perché ci senti.
0: Certo, poverino, gli facevamo segno di correre, che doveva fare?
1: Capito?
0: Ci ha provato.
1: Scusate se dico questa cosa qua. Allora, c'è una notizia, vediamo la notizia. Devo dire, Paolo Sorrentino, sono molto perplesso. La Grazia non ha vinto neanche un premio.
0: È andato
1: per favorito. Grazia, è una disgrazia. Cioè, era dato per favorito 14 di Davide Donatello, invece ha vinto tutto la città di
0: pianura.
1: La città di
0: molto
1: pianura,
0: bello,
1: complimenti, il film di Francesco Sossai.
0: Un diverso particolare.
1: Otto statuette,
0: sì.
1: Quindi questo è. Ci abbiamo agenzie per caso ancora?
0: No, c'è un'agenzia.
1: Arriva tutti sui Davide Donatello. Allora, Davide Donatello, vedete, nessuno, beh, perché questa è una cosa politica, però, ragazzi.
0: Vabbè, diciamo.
1: Il premio La Grazia, commento a caldo di Paolo Sorrentino, tutta colpa di Nicol Minetti.
0: Per
1: la querella della. Allora, sentiamo, abbiamo Bruno Vespa. Che abbia intervistato proprio lui, il Davide Donatello. Prego.
0: Davide Donatello.
2: 5 secondi per noi.
1: Benvenuti a 5 secondi Bruno Vespa. Abbiamo con noi il Davide Donatello.
3: Ecco.
1: Allora, Donatello, hanno paragonato la sua premiazione a quella degli Oscar. Anche per lei una cazzata, vero? Una sonora cazzata.

0: a dire.
1: Capito, gli americani quando fanno gli Oscar ci tengono, no?
2: Loro creano l'evento.
1: Loro sì. Non è stato a me. Quando alla fine del TG1, sì, alla fine del TG1, sì, adesso mi ricordo chi fosse ieri sera in conduzione.
2: Al TG1, vabbè.
1: Figure se mo qualcuno.
2: Qualcuno se lo ricorda, nessuno.
1: Vabbè, comunque chi era in conduzione ha fatto proprio così. Bene, noi ci fermiamo qui. Adesso ci sarà i 5 minuti di Bruno Vespa.
2: I pacchi
1: e poi David. Buonanotte. E poi David.
2: E poi buttati lì come
1: e
2: se fosse.
1: Poi i David. No, ma porca miseria.
2: L'anno prossimo li...
1: ci vado io.
2: Sì, ci vai te.
1: Lo organizzo io. Ci sto. Va bene, andate. Questa frase non va messa agli atti.
2: No, esatto. Perché non poi ti atti. Tocca andare.
1: Signore, esatto. Cerito Pavone. Delle più grandi artiste italiane. Battisti.

0: Allora dico ai ragazzi che sono qua di liceo classico Dante Alighieri di Roma, quella che avete visto, avete appena visto, si chiama Rita Pavone. Sappiate che quando noi eravamo ragazzini lei aveva 14-15 anni e in Italia era famosissima, non solo in Italia, in tutta Europa e nel mondo. Pensate che Elvis Presley volle conoscerla. Elvis Presley, il grande Presley.
1: Incredibile.
0: Quindi salutiamo Rita Pavone che magari si sta ascoltando.
2: Ciao Rita!
0: Il maestro Cremonesi ci ha suonato, ci ha lavorato.
2: Hai fatto un disco intero.
0: Con Rita Pavone. C'erano canzoni che voi ragazzi, forse questa qui l'avevate mai sentita, quella che ho messo, Datemi un martello.
3: Su TikTok non la fanno.
0: Su TikTok. E questa qui la fanno, questa qui, guarda, questa qua, eh.
4: Ciao!

0: Allora, questa è una frase filosofica. Oggi mi sento insegnante. Allora, perché dice: non essere geloso, dice lei a lui, se con gli altri ballo il twist, che è quello che si balla così.
1: Esatto.
0: Non essere geloso se con gli altri ballo l'altro ballo,
2: il rock.
0: Perché io, siccome ti amo, con te ballo il ballo del mattone. Cos'è il ballo del mattone?
1: Perché
0: con te una mattonella è piccolissima. Era un ballo che si ballava abbracciati, avvinghiati
1: nello spazio,
0: di una mattonella. Quindi lì c'erano dei...
1: degli strusciamenti.
0: Sì, anche di più.
1: Sta sulla spalla, poi il bacino, ci scappa. Quante volte tu hai...
0: No, io, tu. Tu ci provavi?
1: No, a me non mi è andata male diverse volte.
0: Ti andava male?
1: Sì.
0: Tu dici, e com'era la frase?
1: Fare,
0: come si faceva?
1: Fare.
0: Come si faceva, ti ricordi?
1: No, io, il mio trauma non è che fa ridere, ma un trauma vero.
0: No, tu non fai mai.
1: Io andai... andai in questa discoteca e mi diceva questa che mi piaceva, Rossana si chiamava.
0: Rossana come caramelle. Rossana. Poi che facevo?
1: E allora vai lì e mi disse: la prima cosa che devi fare è mettere la tazza sulla spalla, perché comincia guancia a guancia il primo contatto. Allora cominciamo a ballare.
0: Ah, ma non le ha chiesto prima?
1: No, aspetta, gli ho detto, possiamo ballare? E lei fece:
0: ah, possiamo ballare?
1: Sì, così. E lei ha fatto:
0: ma come si fa? Ma come si fa a dire una, vai da una che ti piace e fa: possiamo ballare? Ma possiamo di che?
1: Balliamo sarebbe stato.
0: Ma già meglio.
1: Comunque, possiamo ballare, per favore? Io avrei
0: detto: scusa se ti disturbo.
1: Vabbè, che c'entra, certo. Sì.
0: Scusa se ti disturbo.
1: Sì.
0: Ti va di ballare con me?
1: Vabbè, così che cavolo, certo.
0: Certo.
1: Io invece gli ho fatto...
0: Ma chiedi a mia moglie.
1: Questa voce l'ha fatto...
0: Certo.
1: Fatti sì qua adesso. Io invece gli chiedi: scusa, possiamo ballare, per favore? Un po'
0: lei,
1: diverso, diciamo.
0: E lei
1: mi rispose: sì, va bene.
0: Così.
1: Non molto bene.
0: E quindi
1: io gli dissi: posso mettere la testa sulla spalla?
0: Lei, le hai chiesto?
1: Sì, posso mettere la testa sulla spalla? Io chiedevo tutto.
0: E quindi le metto... Dimmi che hai chiuso il ballo con "me la dai"?
2: Ti posso chiedere se me la dai?
1: Te l'ho detto che non ci sapevo fare. Vabbè, niente, metti la testa sulla spalla e fini lì. Dopodiché il giorno dopo andai in spiaggia così e tutto un gruppo di ragazzi lontano mi guardavano: eccolo, posso mettere la testa sulla spalla?
0: Così?
1: Sì, io sono umiliato così.
0: E c'è, come sempre. Signori, Fabrizio Biggio, la storia della sua vita uscirà.
1: Vita vissuta.
0: Farà un libro, quella volta che gliela chiesi. Allora, andiamo avanti, ragazzi, perché qui c'è questa querelle tra parliamo della querella o parliamo del Santo Padre? Dai, il Santo
1: parliamo
0: Padre.
1: Del Santo Padre,
0: Santo Padre che salutiamo, il Santo Padre. Un applauso al Santo Padre.
1: Già è uscita questa notizia.
0: Allora, la notizia
1: abbastanza clamorosa,
0: che al telefono col servizio clienti della banca ha detto: sono il Papa, e l'impiegata mette giù, guardate l'articolo, l'avete letto tutti, tutti l'avranno letto: il pontefice, dopo l'elezione sul Sogno di Pietro, voleva cambiare il suo indirizzo registrato nella filiale di Chicago. Lui c'aveva la banca,
1: esatto.
0: Comoda per uno che sta a Roma.
1: E infatti voleva cambiare.
0: Ma l'ha detta, aveva insistito perché passasse di persona. Allora, abbiamo la registrazione della telefonata intercorsa tra il Santo Padre e l'impiegata. Allora abbiamo l'audio originale. Vogliamo ascoltarlo e guardarlo, prego.
3: Servizio clienti della banca, dica.
4: Buongiorno, sono Roberto Provost, un vostro correntista. Volevo modificare il mio conto corrente.
3: Modificare il conto corrente, dice? Un attimo, e sono subito da lei. Bertelli, c'è uno con un nome strano, vuole modificare il conto corrente. Che deve fare? Vabbè.
4: Mi scusi, come devo fare per modificare indirizzo di residenza?
3: Se vuole cambiare filiale, deve venire in filiale.
4: Non voglio cambiare filiale, devo cambiare indirizzo.
3: Cambiare indirizzo, dice? Un attimo, sono scese lei. Bertelli dice che deve cambiare indirizzo. Cambia casa, beato lui.
4: Non sono ancora beato.
3: Vabbè, dica.
5: Santità, dica che Papa Santità, questa signorina antipatica, signorina poco cordiale e anche acida, è brutta, è una signorina, una solita idiota, lo dica.
4: Signorina, guardi che io sono il Papa.
3: Il Papa dice?
0: Ecco com'è andata!
2: Mamma mia, ecco! Ha messo giù il telefono!
1: in esclusiva per noi, incredibile.
0: Solo noi. Allora, leggiamo un po' di... Bisogna, ragazzi, essere positivi. Certo. Anche noi che facciamo questo mestiere, che facciamo comunicazione, che diamo notizie, dobbiamo anche dare notizie che rendano le persone un po' più serene.
1: Bravo,
0: qui ce n'è una.
1: Guardate,
0: bibite, snack e cibi confezionati aumentano il rischio di morte del 65%.
1: Ma questo che rasserenarci, scusa, non ho capito. Non è tanto rasserenato.
0: No, ragazzi, vedete, perché sono. È una cosa che io dico: intanto ci sono i ragazzi che ci ascoltano qua, che ci guardano. Gli snack, capito? Gli snack. Uno va al cinema di vedere quelle cose lì nelle buste, le patatine, queste cose.
1: I cibi processati.
0: No, ma le patatine, tu anziché prendere le patatine a casa, ti prendi una bella patata bollita e te la porti al cinema. E te la sgranocchi.
1: Sì, ma come fai?
0: I famosi cibi processati fanno male, fanno più male quelli processati. Che quelli in attesa di giudizio.
1: Bravo,
0: ma mi vengono così.
1: È incredibile, incredibile.
0: Ragazzi, ve lo dico, come dice Salvini, lo dico da padre, lo dico da nonno. Occhio, perché voi mangiate troppi snack.
1: Sì, fanno male.
0: Pensa all'ufficio pubblicità della Rai in questo momento felicissimo, perché tutti hanno
1: qualche buccia di snack.
0: Snack ce ne sono tanti. Vabbè. Abbiamo un'agenzia. Ma attenzione,
1: leggiamo.
0: Allora, diritti TV Serie A, Sky chiede di fare il risarcimento fino 1,9 miliardi di euro a Tim, ragazzi, e a DAZN, però l'ufficio legale di DAZN non ha ancora risposto perché? Si è impallato.
1: Ma pure l'ufficio legale, ma come si fa?
0: Sì, però 1,9 miliardi di euro a Tim ci sta,
1: Sì, ci sta, perché loro sono bruscolini,
0: Perché?
1: Perché Tim...
0: Ha fatto bene.
1: Perché come mai sei così... Sono contento, ma perché?
0: Perché denunciano Tim?
1: Perché Tim ti va bene se la denunciano?
0: No, ma
1: non è che sia un po' di parte?
0: Perché?
1: Mi viene il dubbio.
0: Quale motivo?
1: No, perché tu non fai degli spot in giro?
0: Faccio spot per un'altra azienda, tu dici?
1: Che mi sembra.
0: Sai che non me lo ricordavo?
1: Un po' concorrente.
0: Ma guarda, mi è venuto in mente adesso che ho detto Tim.
1: Sì.
0: Ma la stronzaggine mia?
1: Lo so, d'altronde che devi. Vabbè, ma è giusto così.
0: Vabbè, ragazzi, sorvoliamo. Allora, fammi vedere un attimo che cosa abbiamo qua. Fammi vedere, perché dobbiamo mandare Speedy, ragazzi, Dammi solo un minuto e dopo affronteremo la questione Nordio.
1: Sì.
0: Dammi solo un minuto, Speedy, Emanuele.

0: Ciro Nucci ha chiesto scusa a Nordio e quindi Nordio ha accettato le scuse, ma Mediaset e la Berlinguer non hanno chiesto scusa e quindi Nordio ha querelato. Nordio ha querelato Mediaset. Pronto?
1: Sono Nordio.
0: È Nordio, signori, ministro Nordio della giustizia. Ministro Nordio, ha sentito? Come? Che verso è, scusi? Vabbè, sì. tutto a posto.
1: Ho perdonato Ranucci. È venuto a trovarmi, ho fatto il waterboarding.
0: Ma Ranucci?
1: Lei sa cos'è il waterboarding?
0: Eh sì, si usa in guerra che mettono l'acqua sulla faccia finché...
1: E io gli ho messo lo spritz, va
0: bene? Perché lei, essendo veneto, certo, è bella idea.
1: Sa cosa mi fa ridere? Che i ragazzi sulla parola spritz hanno riso.
0: Certo, perché i ragazzi, ma questo sono minorenni, non so se possono. Sa. Ma senta, è vero o no che lei vuole... Come? Ma che fa sti versi, scusa. Vabbè, sono un ranocchio. È vero che lei vuole querelare Berlinguer e Mediaset?
1: Ministro. Ma certo!
0: Ah, è vero, sì.
1: Così li faccio passare da sempre carta bianca e sempre carta bollata.
0: Sì, certo.
1: Adesso imparo. Così si devono il vizio di scherzare col fuoco, sti terroni.
0: No, ma perché terroni? Ma lei ce l'ha quei terroni, scusi.
1: Sono terroni.
0: Sì, ma
1: se io non, ce non mi metta in bocca
0: No, lei
1: cose
0: detto.
1: Che non penso.
0: Non ce l'ha quei terroni.
1: Altrimenti querelo pure voi, capito?
0: No.
1: Mi faccio passare dalla penicanza alla querelanza. Va bene, sì, a lei certo. A quel terrone in Fiorello.
0: L'ha detto terrone di nuovo.
1: Basta.
0: Ha detto terrone, l'ha chiamato terrone Fiorello.
1: Va che la rovino.
0: A me?
1: Ha capito?
0: No.
1: Che
0: no,
1: poi
0: no.
1: Non vi basta nemmeno il Delle Vittorie per pagarmi i danni.
0: Sì, lo so purtroppo.
1: Adesso vi saluto. Terroni!
0: Dai,

0: troppi passeggeri ubriachi a bordo, basta vendere alcol negli aeroporti la mattina, siamo costretti a dirottare un volo al giorno per colpa loro. La rabbia del CEO di Ryanair, troppi ubriachi, cioè, troppi ubriachi al volo. Io li capisco.
1: Tu li capisci?
0: Li capisco, perché? Perché così. Cioè non è che sono ubriachi perché vogliono. Io posso raccontarti?
1: Devi.
0: Ti dico.
1: Devi,
0: io allora ho paura di volare, no? Come vincevo la paura di volare? Usando delle cose che non vanno usate,
1: le cose chimiche, medicine,
0: cose chimiche, prendevo le goccine, certo, capito? Le goccine, tu, dopo un volo arrivavi, qualsiasi volo io prendevo, poi arrivavo, come ti chiami?
1: Capito? Sì, non era bello.
0: Non era bello e fanno malissimo,
1: certo.
0: A lungo andare fanno male al cuore, sì. Oggi proprio stiamo dicendo, fanno male
1: facciamo
0: al cuore.
1: Un servizio pubblico.
0: Quindi quando ho scoperto che è meglio, io prima di volare faccio un prosecco.
1: Hai scoperto
0: allora,
1: il prosecco.
0: E te ne fai uno e poi te ne fai due e te ne fai tre.
1: Tu quanti te ne facevi?
0: Quattro. Cioè con quattro prosecchi sì. Non hai più paura dell'aereo, solo okay. Che io poi in aereo in effetti
1: con quattro prosecchi
0: ma sì allego, faccio, prendo le mascherine, le tiro giù,
1: che diventai molesto,
0: spingo quello che sta davanti a me con le ginocchia, è un classico, mi metto a camminare il sentiero luminoso,
1: certo,
0: sai qual è la cosa che mi piace fare di più? Andare al microfonino che hanno le hostess, se lo prendo e faccio l'aereo sta cadendo.
1: Vabbè, però intanto tu eri tranquillo, arrivavi sereno.
0: Sì, da quando ho scoperto il prosecco volo.
1: Esatto.
0: Quindi sì, abbiate pazienza, amici della Ryanair.
1: Lasciate
0: che
1: vendano alcolici degli aeroporti.
0: Sì, magari non prendete super alcolici, fatevi solo un prosecchino. Con due prosecchini passa la paura, come si dice.
1: Sì,
0: la paura ti passa,
1: vero,
0: capito?
1: Vero,
0: due prosecchini
1: vero.
0: E poi loro... Capito? Ah no, non lo portano, solo in prima classe lo danno.
1: Sì, gratis.
0: E quindi te lo devi comprare prima.
1: Costa tanto sull'aereo.
0: Te lo dico. Vabbè, questa era una piccola, esperienza.
1: Servizio
0: personale.
1: Pubblico. Servizio pubblico.
0: Stop.
1: Questo mi sembrava il jingle di Mediaset.
0: Eh sì, ma questo è lui.
1: È lui. Dici che quando c'è il jingle di Mediaset.
0: Tenetelo in linea. Beh, questo è Pier Silvio Berlusconi.
1: E che facciamo?
0: Non lo so, sicuramente ha sentito Nordio,
1: roba di Nordio
0: che querela Mediaset.
1: Che querela Mediaset vuole intervenire. Però noi non c'entriamo niente. Io lo sentirei.
0: Va bene.
1: Io lo sentirei. Interviene così.
2: Stiamo lavorando per la pace.
0: Ah, meno male.
2: Abbiamo predisposto tutte le condizioni per la pace.
0: Sì.
2: Il ministro Nordio e la Bianca Berlinguer faranno un falò di confronto.
0: Un falò? Ma come un falò di confronto? Tipo Temptation Island?
2: Lei non deve mai interrompermi.
1: Capito, ragione.
2: Dicevo, faranno un falò di confronto e vedrete che tutto si risolverà per il meglio.
0: Ma speriamo.
2: Ora potete continuare pure con la vostra vacuità.
0: Grazie.
2: A proposito, complimenti per il Davide Donatello.
0: Sì.
2: Ascolti così fanno bene al morale.
1: Ma che dici?
2: Il nostro.
0: Ha fatto la battuta.
1: Vabbè, si sta ridendo pure.
0: Presidente, sta
1: ridendo. Arrivederci, grazie.
0: Berlusconi, grazie.
1: Grazie, Presidente.
0: Pier Silvio.
1: Presidente.
0: Sai che sul 12% ride tanto.
1: Se la ride tanto.
0: Pier Silvio, abbiamo capito.
1: Sì, grazie mille. Niente.
0: Ancora. Pier Silvio, addirittura c'è il reverbero nella risata.
1: E lui riattacca.
0: Riattaccato, vabbè.
1: C'è roba da matti, ragazzi.
0: Allora fammi fare una cosa. Chi è?
1: C'è la Biennale.
0: C'è la Biennale, ragazzi. Evviva Venezia. Pietrangelo Buttafuoco. Il nostro direttore della Biennale. Io sto con lui,
1: Sì, devo dire.
0: Pietrangelo,
1: che...
0: io sto con te, sappi. No, nel senso.
1: Detto, la guerra e l'arte sono due cose diverse. Non ci scassare.
0: Basta. L'arte e l'arte, anche lo sport è la stessa cosa,
1: esatto,
0: no?
1: Sport.
0: Non si può, lo so, la Russia, mica tutti gli artisti russi sono favorevoli
1: alla guerra
0: o gli
1: artisti.
0: Esatto. Quindi. Lui è arte, io accolgo tutti.
1: Sì,
0: tra l'altro qui ci abbiamo la pagina, la pagina da effigiata, fatela vedere.
1: Effigiata.
0: Vedete, no, di Buttafuoco a tutte le censure. Ecco, quando si tolgono tutte le censure è sempre positivo.
1: Sì.
0: E poi ci sono delle opere meravigliose, questa me la metterei a casa. Guardate il Batacchio Umano.
1: Il Batacchio Umano, sì,
0: ma di chi è questa? Di chi è sta?
1: Si chiama il Sunflower Venice, SeaWorld Venice.
0: Ah, questa si trova al padiglione austriaco.
1: Sì.
0: E pensate che c'è una...
1: C'è l'artista dentro alla campana.
0: È viva. C'è una viva che viene
1: e
0: sbatacchiata.
1: Funge da batacchia.
0: Tu sai che quando scende, come va? Le fa din don da, dai. Come si chiama? Don din
1: ma dove vive?
0: È din don da.
1: Ma non abbiamo il video del din don da.
0: No, peccato. Allora.
1: Sì, ce l'abbiamo.
3: Sì, ce l'abbiamo.
0: C'è il video?
1: Sì.
0: Del din don da, di lei?
1: Sì.
0: No, vabbè. Ma povera!
3: Ma guarda che roba!
0: No!
3: Aia, aia! Ulla.
0: Ma poverina! Basta!
4: Non so far quel rumore.
0: No, va bene.
1: La puoi mettere a casa come campanella?
0: Ma sì, te la metti. No, all'ingresso, al posto del citofono. Ah, metti lei. Sì, e poi invece il quadro che io acquisterei è quello che hanno fatto i russi.
1: Sì.
0: Questo qua, guarda, vieni qua, lo devi inquadrare vicino perché non ce l'abbiamo, forse questo, guarda, questo qua.
1: Questo, il quadro della discordia, perché è fatto degli artisti russi.
0: Lo sai dove me lo metterei questo? Metti a fuoco. C'è butta fuoco, metti a fuoco, vedi?
1: Sì, è un Putin col falce e martello.
0: Quello è Putin, sarebbe col falce e martello e il filo spinato. Vedete?
1: È un'opera d'arte.
0: Eccolo là, guarda, l'hanno frizzato. Tipo, è molto bello.
4: È bellissimo.
0: Guarda la faccia.
1: Vabbè, arte.
0: È arte. È arte. È così.
1: Deve essere per forza.
0: Va
1: bella,
0: bene.
1: Eh.
0: E poi, insomma, il messaggio che vogliamo dare anche noi. Niente censure
1: niente
0: nell'arte,
1: censure brutta,
0: nell'arte e né nello sport.
1: Esatto,
0: alle Olimpiadi dovrebbe partecipare, poter partecipare tutti.
1: Secondo me sì.
0: Secondo noi, sbaglieremmo pure, però. Allora, amici del liceo Dante di Roma, parliamo un po' di Dante, il vostro rappresentante.
1: Interroghiamo Dante.
0: Allora, col maestro Cremonesi, voi conoscete Lucio Battisti perché poco fa abbiamo messo questa canzone, la sapevano questa.
5: In un mondo che
0: senti come la fanno, senti.
5: Non ci vuole più.
0: Io abbasso la musica e voi cantate, eh?
5: Il mio canto libero.
0: Bravi ragazzi, continuate!
1: Chi è?

0: Ce n'erano alcuni che facevano finta.
1: Gli occhi tuoi. Va bene, questo era. Grazie ragazzi. Allora, col maestro Camerese che cosa abbiamo fatto?
0: Una cosa.
1: Una cosa che abbiamo già fatto, sì. L'abbiamo fatta, abbiamo ritirata fuori perché ci sembrava ad hoc.
0: Ad hoc.
1: Ic, ec, hoc. Che no. Cos'è? Cosa sono?
0: Ec.
1: Cosa sono?
0: Senti, tutti in coro, che carini.
1: Uno, lo dica uno.
0: No, dimostrativi, ero detto.
1: Ah, sì, però sì. Vedi che mi sono ricordato io. Ic,
0: ec, ec, hoc.
1: Ic, ec, hoc.
0: Sì. Ic, et nunc, c'è pure.
1: Sì, bravo. Ic, et nunc.
0: Sic, trasit.
1: Sic.
0: Sic.
1: C'è sic e fic pure.
0: Fic, quella.
1: No, non era, c'è no. Solo sic. Esatto. Sì. Io mi ricordo Delenda Est Cartago.
0: Bravo, bello.
1: Perifrastica.
0: Passiva. Vedi, da non confondere con quella attiva che è un'altra cosa.
1: Gallia Est Omnia divisa in parte.
0: Allora.
1: Questo è l'inizio del debello
0: bravo.
1: Gallico.
0: Mazza, vedi?
1: Ad esempio.
0: Chi l'ha scritto il debello gallico?
1: Eh?
0: Chi l'ha scritto il debello gallico?
1: Chi?
0: Che è? Chi l'ha scritto?
1: Giulio Cesare.
0: Fiorello, risponda alla domanda. Chi
1: Giulio
0: chi?
1: Cesare?
2: Sì.
0: Sì, bravo.
1: Porca miseria.
0: Sapeva. Gli è andata bene.
1: Wow. Io c'ho, veramente ho la testa piena io di nozioni, perché io...
0: Però sono sparse.
1: Perché la cultura me la sono fatta dopo,
0: certo.
1: Giorno dopo giorno, perché certo. L'importante è essere curiosi. Quando non sai una cosa e senti una cosa di cui ignori l'esistenza,
0: te la
1: controlli certo. E la impari. Certo. Quindi io negli anni ho imparato
0: tante cose. È vero.
1: Allora, col maestro Cremonesi abbiamo pensato di mettere Dante, mischiare Dante e Lucio Battisti.
0: Ah.
1: Si può fare?
3: Sì.
0: Ma veramente?
1: Ok. Sì, senti. Divina Commedia, Lucio Battisti.

0: certo.
1: Bello, tornava la bella precisa.
2: Bella, bella, bella, bella.
0: Che metrica
2: bella
0: era quella di Dante, lo sanno tutti, erano
2: le quartine, no, terzine.
0: Sì, no, ma il verso di qua, che metrica aveva lei?
2: Lendeca. Sembra un calciatore cieco, sai? Lendeca. Era bravissimo. Lendeca sulla sinistra.
0: Il grande Lendeca.
2: Lendeca. Allora, a proposito di questo, sì, mancano ancora 10 minuti, lo possiamo fare.
0: Sì.
2: Una volta io non ho intervistato mai nessuno, sì, ma ebbi il piacere, sì, di intervistare Beatrice,
0: certo,
2: la musa
0: ispiratrice,
2: appunto, ispiratrice di Dante Alighieri. E davanti a questi studenti da Dante Alighieri, esatto, non potevo non farle vedere, esatto, questa intervista che io porto nel mio, esatto, bagaglio, sì, culturale, nel mio curriculum.
0: Bravo,
2: io
0: ho
2: proprio questa qua, l'intervista a Beatrice. Prego, prego.
3: Buongiorno Beatrice. Quanto dolce, che puella, che puella, che puella.
4: Salve, sono Beatrice.
3: Sì.
4: La donna angelo, eterea, la guida spirituale di Dante Alighieri, naturalmente.
3: Appunto, come lei ha detto, lei ispirava Dante, lei è la musa, lei è una musa. È musa di Dante.
4: Io ero la musa di Dante.
3: Sì, lui era innamorato, ma lei non ricambiava. Perché? Che succede?
4: Non com'è? È che non ricambiava, è che lui scriveva poesie, a trombare, no?
3: Che ha detto?
4: Nulla. Non mi sembra di aver detto nulla.
3: Non sono convinto. Ad esempio, l'Inferno. Divina Commedia.
4: Un capolavoro dimmi Dante. Allora, lui mi disse un giorno: vieni Beatrice, vieni a casa mia, ti fo leggere le prime terzine.
3: Ecco.
4: L'ho detto, finalmente, magari si trova, pensavano. Che. Io sono 700 anni che non ascolto le poesie di Dante.
3: 700
4: anni, non ce la faccio più. Ah. Ma non potevo essere la musa ispiratrice di Boccaccio, per esempio.
3: Boccaccio.
4: Ah, Boccaccio mi piaceva.
3: Ah, sì?
4: Perché quello sì che mi tumbava. Mi sa che lei un po' a Boccaccio ci somiglia.
3: Io?
4: Sì, la posso chiamare Boccaccio. No. Boccaccio.
3: No.
4: Boccaccio, Boccaccio,
3: no,
4: Boccaccio,
3: no,
4: Boccaccio,
3: no,
4: Boccaccio,
3: no, Boccaccio, no.
4: Boccaccio, no. Che muscolo.
3: No, scusa, l'intervista finisce qui. Arrivederci, grazie.
4: Faccio tutto io.
3: No.
4: Faccio tutto io. Sì, tutto io. Faccio fare. Devo
0: prendere
2: il
0: tocco. Vi rimane per te.
2: Questa intervista finirà. Sai cosa mi preoccupò? La frase faccio tutto io. Quella frase bruttissima.
0: Sì, non prometteva niente di buono.
2: Che non era scritta.
0: No, è venuta spontanea. Sì, a guardare.
2: Abbiamo un'agenzia, vediamo, sì, che notizie ci abbiamo qua. Vediamo un po' di che parlano, vediamo un po'. Sì. Ah, questa è in Corea del Sud.
0: Sì.
2: Questa, ragazzi, interesserà. Perché dice: mi dedicherò al buddismo. L'avete letta sta cosa del robot?
0: Chi? Ah, il robot
2: il
0: buddista.
2: Il primo monaco robot.
0: Ma pensate, un robot,
2: sì,
0: buddista.
2: Un robot buddista. Beh, dice, la prova di castità più impegnativa è resistere alle avance di Alexa. Dice.
0: Beh, in effetti, ma questa c'ha la vocetta sua dentro.
2: Sì.
0: Alexa c'ha la vocetta.
2: Cosa posso fare
0: per te?
2: Sì, esatto. Allora, ancora Bruno Vespa che c'ha.
0: Sì. Sì,
2: ecco, Bruno Vespa, 5 secondi, prego. Benvenuti ai 5 secondi di Bruno Vespa. Abbiamo con noi Giordano Bruno. Allora, Bruno, ci faccio un commento a caldo.
0: Ma si sa come è finito Giordano Bruno, non è una bella battuta, voglio dire, vabbè.
2: Io non ho parole di questo Bruno Vespa che addirittura se la
0: rideva.
2: L'avete studiato Giordano Bruno?
5: Sì.
2: Guarda che sì, abbiamo studiato. Quanto manca all'esame, ragazzi? Quanto manca?
6: Un mese.
2: Un mese esatto.
0: Mamma, che
2: sai
0: paura.
2: Che non è uscito greco quest'anno al classico.
0: Ah, meglio.
2: Cioè, cosa c'è? Storia?
5: Matematica.
2: Azz, matematica però.
0: Italiano.
2: Italiano è difficile. Cioè. Tema, quindi sarà il tema.
0: Ma latino no.
2: Sì. No?
0: Ah, latino sì.
2: C'è
0: latino,
2: pure
0: sì.
2: Latino, c'è oggi.
0: Latino sì.
2: Vabbè. Vabbè, in bocca al lupo, ragazzi.
0: Ragazzi, sì.
2: In bocca al lupo. È solo il primo ostacolo, tra virgolette,
0: sì,
2: tra virgolette della vita,
0: sì,
2: no?
0: Sì.
2: Ne avrete anche altri, questo da lì, cioè non è gli esami di maturità non sono un punto d'arrivo, perché loro pensano magari dopo l'esame è finito, gli esami di maturità sono un punto di partenza, da lì
0: Però il giorno che esci dall'esame di maturità è la cosa più bella del mondo. Quando ti liberate, mamma mia,
2: che lì bello. Ci si sente bene, non lo ricordo più. Va bene, allora abbiamo un'agenzia, un'altra. Nel frattempo mi date la mia.
0: Sì.
2: Che magari dimentico cose.
0: Magari sicuro che dimentico.
2: Fatemi vedere. Allora, ci siamo, ragazzi. Allora, mi è arrivata questa bella maglietta. Allora, attenzione, che sta inquadratela bene. Anche voi, ragazzi, guardatela, Race for the Cure. Race for the Cure, come ogni anno ci sarà questa gara. Guardate, leggete là.
0: Questa corsa, che poi chi vuole camminare cammina.
2: Esatto.
0: Per la salute femminile. Esatto. Per la salute femminile, quindi è molto importante. Partecipate, cercate su Google Race for the Cure e trovate tutte le informazioni per partecipare. E io volevo salutare gli amici della Rai, perché la Rai ha una squadra.
2: Che partecipa,
0: si chiama Rai for the Cure. Hanno questo bellissimo cappellino della Rai che regalo a chi se lo prende. Perfetto. Sono spostati addirittura, non lo volevano. Vabbè. E quindi speriamo che la Rai faccia un buon risultato, insomma, dai.
2: Esatto. Allora, signori, ci siamo in chiusura. Facciamo vedere, visto che oggi è una puntata particolare, visto che ci sono i ragazzi, dobbiamo fare cultura. E quindi un po' di scienze ci vuole.
0: Sì.
2: Un po' di scienze ci vuole. Quindi adesso vi faremo vedere un documentario, possiamo chiamarlo così?
0: Di che parli? Scusa, cosa ti riferisci?
2: Documentario, questo qua mi riferisco al documentario.
0: Noi ci colleghiamo con Animal Channel. Dove fa documentari sulla natura.
2: Su animali pericolosi. Molto pericolosi. Questi due
0: esploratori. Così, sì.
2: Allora vediamo proprio animali pericolosi. Animal Channel, prego.
0: Sì, vediamo.
5: Benvenuti ad Animal Planet.
6: Benvenuti.
5: Io sono il professor Ruggito, lui è il professor Zebra.
6: Sì.
5: Adesso andremo a scoprire qualcosa in più sull'ape africanizzata. Un'ape un pochino aggressiva, ma non
6: come
5: tanto.
6: Aggressiva?
5: No, un poco. Pensa che li chiamano api assassine.
6: Come api assassine?
5: Ma è un nomignolo che si dà così.
6: Un nomignolo.
5: Per impressionare, ma non è. Sai qual è la particolarità?
6: Qual è?
5: Che queste api assassine non vanno disturbate.
6: Ah no?
5: Perché bisogna che si abituino alla presenza dell'essere umano.
6: Ah, come?
5: Quindi adesso le dico, le spiego. Lei si avvicina all'alveare.
6: Sì, io mi avvicino.
5: Piano piano. E deve battere le mani così. Pa!
6: Vicino all'alveare.
5: Vedrà che loro si abitueranno alla sua preferenza.
6: Perché lei ha il retino protettivo? Io no, scusi.
5: Io sono il professor Ruggito.
6: E io no?
5: No.
6: Quindi vado?
5: Certo.
6: Lei è sicuro che non.
5: Ma sta scherzando, sono qui per questo.
6: Se faccio il retino, succede.
5: Per proteggerla. Perché ho questo? Per proteggere lei.
6: Per proteggere.
5: Convinto?
6: Vada. Eccolo l'alveare, vado.
5: Lo vede?
6: Sì, lo vedo.
5: Mi raccomando. Batte le mani. Vado. Forte.
6: Così si tranquillizzano.
5: Non succederà niente, si abitueranno alla sua presenza.
6: Porca puttana!
5: A me non è successo niente, sono protettissimo. Gliel'avevo detto, mettiti la protezione, perché non si sa mai che magari con le mani. Invece lui, no, vado senza.
0: Non gliel'aveva detto.
2: La stronzaggine del professor Ruggito.
0: È una cosa
2: veramente incredibile. Ancora una canzone.
7: Per
2: della...

0: un minuto alla fine. Alla fine manca, sentiamo un po' questa notizia che ci è arrivata proprio in questo momento.
1: Ma chi è ancora?
2: È Persilvio.
0: Ancora Berlusconi che sta ridendo, Persilvio. Niente, se la ride. Appena sentito gli ascolti dei Davide Donatello, Persilvio ride. Grazie, grazie Persilvio, grazie, grazie. Allora, è arrivata una notizia un po' preoccupante. La NASA comunica che alle 4:15 del 9 maggio l'asteroide 202-6JB, appena scoperto, compirà un passaggio ravvicinato sulla Terra. A causa delle sue dimensioni, annoverato tra i cosiddetti killer di città. A tal proposito è appena uscito un comunicato dei vertici RAI. Appresa la notizia dell'asteroide, speriamo, dice la RAI, senza retorica, che cada sul teatro delle vittorie.
2: Vabbè, ma questo è cattiveria, però è accanimento.
0: I ragazzi non hanno capito perché non sanno cosa sta succedendo. Ragazzi,
2: noi beati loro che non
0: dobbiamo
2: sanno.
0: Leggere tutto quello che ci arriva. Abbiamo così concluso. Ringraziamo questi ragazzi del Dante Alighieri di Roma. In bocca al lupo per i vostri esami. Evviva! E noi ci sentiamo domani mattina alle 7:10 su Rai 2.
2: Sì, come
0: sempre qua alle 13:45 con la Penitenza.
2: A domani!

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Da notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
5: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: 2-2. La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
11: 2-2. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Gabriele, vuoi tu prendere la qui presente Elettra come tua sposa?
13: Sì, lo voglio.
12: Elettra, vuoi tu prendere il qui presente Gabriele come tuo sposo?
14: Sì, lo voglio.
12: Vi dichiaro ufficialmente conduttori di Eurovision Song Contest.

0: sì.
1: Eurovision Song Contest. Il 12 e 14 maggio le semifinali su Rai 2 e Rai Radio 2. Il 16 maggio la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.

0: Pomeriggio, ben ritrovati in questa giornata speciale che è il Mannarino Day. Mannarino, Alessandro Mannarino all'anagrafe, cantautore straordinario, oggi grande protagonista del palinsesto di Radio 2, e tra poco ci raggiungerà qui in studio, dove sono solo oggi, ma solo fisicamente, ma... perché lì negli studi Rai di Torino c'è la signora Nazzaro. Buon pomeriggio.
1: Ma buon pomeriggio Giulia, buon pomeriggio a tutta la nostra squadra. Lo sai che anche qui a Torino sono le 14:35 minuti in questo istante, incredibile.
0: Pensavi fosse l'ora legale lì.
1: Sì, infatti. Ma come stai? Tutto bene lì con il Mannarino in giro per... insomma le stradine di Radio 2.
0: Ma guarda, la giornata è iniziata molto presto, tanti lavori in corso naturalmente.
1: Ah, sì?
0: Sì, vabbè,
1: addirittura vado via un giorno, che succede?
0: Lo so. Allora,
1: che succede?
0: Tanta musica anche oggi, tra le canzoni abbiamo un pezzo di Lynn Marlin, c'è Natalie Imbruglia, i Roxette rincontriamo con It Must Have Been Love, canzone che non sentiamo spesso ma bellissima. E poi
1: Sì, ma sai che stanno cercando uno spettatore professionista per i mondiali di calcio e lo vogliono pagare, quindi un lavoro vero,
0: eccomi,
1: interessantissimo. E poi ti piacerebbe, deve essere nazionalità americana, mi spiace.
0: E poi
1: problemi con i call center per Papa Leone, uno di noi Papa Leone.
0: Vero.
1: Ve lo racconteremo. Sì, sì, proprio vero. Così.
0: Ma perché questo dimmi. Quando? Perché con l'ora legale che avete lì.
1: No. Tutto questo nella prossima
0: ora e mezza.
2: Radio 2 Music Room.

0: Serena Brancale, Delia Levante, Al mio paese, la prima canzone di oggi di Radio 2 Music Room, qui in diretta dagli studi di Via Asiago 10, per quanto mi riguarda, Manila Nazzaro dagli studi di Torino.
1: Da Via Verdi.
0: Via c'è Verdi.
1: C'è la Mole Antonelliana lì, vicino, certo. A due passi da
0: come,
1: noi.
0: Come sta?
1: Molto bello. Sta bene, in forma. È bello anche questo palazzo, uno dei tanti palazzi in vendita, mi dicevano appena sono entrato. Vabbè, ma aspettate, finisco la trasmissione.
0: Però salutiamo tutta la squadra tecnica di Torino.
1: Sì, assolutamente, Roberto Cotto, che è il mio tecnico, così disponibile, così gentile. Allora, caro Julian, dicevamo, sì, il lavoro dei tuoi sogni, che in realtà è il sogno di tantissimi appassionati di calcio, è realtà, però soltanto per i nazionali, insomma, per i connazionali americani. Devi sapere che la piattaforma streaming ufficiale dei campionati della Coppa del Mondo FIFA maschile ha proposto questo lavoro, assolutamente anche pagato, $50,000 per seguire tutte 104 le partite dei mondiali. Però tu hai capito in che modo devono essere seguite queste
0: sì,
1: partite?
0: Certo.
1: Cioè non a casa comodamente,
0: no,
1: sul divano.
0: È
1: ecco.
0: Troppo facile. Allora tu ti metti in questo glass, sì, in vetro.
1: Al centro proprio.
0: Sì, è un po' tipo i glass che noi utilizziamo per le dirette in esterna di Radio 2. Vero. Solo che lì sei al centro di Times Square. Ti guardi,
1: sì,
0: queste 104 partite come se fossi un analista sportivo di quelli più preparati. Nel frattempo, mentre guardi ogni singola partita, devi utilizzare i social condividendo pensieri, critiche, lati positivi, lati negativi con tutte le tifoserie.
1: Sì, esatto.
0: Praticamente
1: esatto.
0: Guadagni $50,000, ma rischi che mezzo mondo poi ti venga sotto casa per darti delle grandi...
1: Esatto. Esatto, a parte le capacità proprio nella gestione social e mediatica dell'evento, che è un evento chiaramente mondiale, c'è, come raccontavi tu, lo stress anche di condividere le emozioni con le squadre di tutto il mondo. Quindi è chiaro che i candidati devono avere tutta una serie di caratteristiche non così comuni, ecco, deve essere davvero in grado di
0: comunque
1: fare tutto questo.
0: Dal 6 giugno,
1: martedì,
0: dal 6 giugno al 26 luglio, poi finito questo mese dentro la teca, ti mettono direttamente al Museo Egizio di Torino. Andiamo con la canzone Phoenix, If I Ever Feel Better. Questa è Radio 2, signori.

0: francese che arriva da Versailles, già questo mi rende così regale, così elegante, uno dei brani insomma più amati di questa band, terzo singolo estratto appunto del loro album, tra l'altro di debutto, intitolato United. E questo è Radio 2, metà a Roma, metà a Torino oggi, caro Julian, ma ieri a Roma abbiamo seguito tutti i Davide di Donatello.
1: Io sì. Mi devo ancora riprendere perché è stata una serata lunghissima.
0: Lunga.
1: Allora intanto complimenti a Cervelli Martorano, la coppia di Radio 2 che ci ha raccontato appunto per la radio, che Radio 2 è radio ufficiale di questa 71esima edizione di Davide Donatello, hanno raccontato in modo strabiliante, tant'è che io li avrei visti bene anche sul, senza nulla togliere, ma anche sulla conduzione della stessa serata di Rai 1.
0: Ma era una frecciatina la tua, Julian.
1: Allora,
0: bravissimi, Max è davvero meraviglioso. E Martina, credo sia proprio la donna del red carpet di Radio 2. Io l'ho battezzata così, meravigliosa.
1: Sì, sì. Ce l'ha anche a casa lei, eh?
0: C'era il red carpet a casa normalmente, però c'è da dire che Bianca Balti è stata meravigliosa, stata elegante, è stata giusta, è stata dosata, adesso al di là delle polemiche che noi insomma a cui non partecipiamo,
1: non scherzo, io non è che l'ho detto per le polemiche, io tifo per i ragazzi della nostra squadra,
0: sono d'accordo,
1: poteva
0: bravo.
1: Condurre anche però io tiferò sempre per Radio 2.
0: Noi due.
1: Ma tu stai scherzando davvero.
0: Scusa,
1: in questo caso però hanno, senti, invece le città di pianura si sono portati a casa 8 Davide Donatello e la festa è tutta nel Triveneto, provincia di Treviso, Feltre, anche nel Bellunese, insomma tutto il nord-est, ma lei
0: la Matilda,
1: Matilda
0: però.
1: L'Aurora 83 anni, il primo Davide Donatello nel ruolo della zia siciliana Gioia Mia, il film diretto da Margherita Spampinato, lei ha 83 anni, è salita sul palco e ha vinto il Davide Donatello
0: è
1: il nostro applauso, brava.
0: Tra l'altro lei ha detto l'anno scorso, mi ha detto vedrai che lo vincerai, io sì, ma sì. Quando mai a quest'età?
1: Vedi?
0: Hai visto, non è mai troppo tardi, quante
1: brava.
0: Volte l'abbiamo fatta questa domanda anche ai nostri ascoltatori, quante volte ci siamo detti non è mai troppo tardi,
1: tantissimo, ma infatti io presenterò Sanremo a 84 anni, sappilo,
0: comunque la speranza non muore mai. Questo riguarda e tutti, ecco.
1: Vabbè,
0: dai, arriva la nuova di Saif qui su Radio 2, si intitola Buona Domenica.
1: Andiamo.

0: Le Marlin su Radio 2, le 14 e quasi 55 minuti. Oggi è il Mannarino Day e infatti è arrivato Alessandro.
1: Eccoci.
0: Ciao Ale, benvenuto.
1: Grazie.
0: Come stai?
1: Bene.
0: Tutto a posto, stanco, perché giustamente dicevamo è stata una giornata stralunga per te.
1: Anche cominciata presto.
0: Certo, cominciata presto, ti hanno subito messo lì al lavoro dalle prime ore del mattino, le prove e poi la diretta con nostro Luca Barbarossa e poi via così fino a stasera, tra l'altro.
1: Sì, finisco con Gino Castaldo stasera.
0: Finisci con Gino. Senti, se gentilmente vuoi mettere la cuffia un attimo, perché collegata a Roma c'è la mia socia, Manila Nazzaro.
2: Ciao Alessandro, saluti da Torino.
1: Ciao, come va?
2: Ciao, eccola io lì. Non ti sento benissimo, devo essere sincera.
1: Forse, ma vicino
2: adesso
1: al microfono.
2: Tu mi senti?
1: Sì, adesso
0: noi
1: mi senti?
0: Noi ti no. Sentiamo.
1: In realtà anch'io mi sento un po'...
2: No, no, non c'è l'audio di Alessandro... Okay. Amplificato per quello.
1: Allora, l'altro microfono.
0: Allora, tranquilli, intanto sì. Sistemano. Aspetta. Questa cosa qua. Allora, Mani, intanto c'è da dire questo:
2: sì,
0: che domani esce l'album, si intitola sì. Primo Amore. Quindi domani sarà una giornata, posso dirlo io per te? Non rompete le scatole ad Ale. Cioè, domani lui non c'è per nessuno, è in festa, è giusto?
1: Io domani spengo il telefono e me ne vado da qualche parte.
0: Basta,
1: non in mezzo alla natura.
0: Una volta nella vita.
1: Sì, anche perché devo dire che mentre facevo il disco e creavo, che registravo, comunque la vita va avanti, anzi, certo. Più fai cose, più poi no, ti stimolano. Adesso che sta per uscire il disco, ho così tanti impegni tra ufficio stampa, cartella, giornalista, interviste, che sono un paio di settimane che non faccio più niente, quindi ho proprio voglia di prendermi una giornata per me.
0: E certo, ma fai assolutamente bene, anche perché tu torni dopo 5 anni, tra l'altro 5 anni, un disco straordinario, una dedica alle donne che poi nelle tue canzoni non mancano mai, no? Quello che è il mondo della donna. E 5 anni di viaggi. Ho sì. Stato anche a Panama, sei stato lì sotto.
1: Ho iniziato da lì, sì.
0: La palma, il windsurf, la chitarrina, tranquillo. Ecco, torneresti lì domani?
1: Un po' lunga.
0: Certo, un giorno. Mani! C'è Manila?
2: Sì, ho sentito.
0: È stato in giro, ho capito, Caraibi, eccetera. Poi dopo 5 anni ha detto, ok, allora torno, faccio un tour, dopodiché con calma scrivo il disco e domani appunto...
2: Ma ho una domanda.

0: domanda per Alessandro, perché leggevo un attimo un po' la genesi del disco, sì. Cioè improvvisamente, perché il disco, lo dichiari tu, è estremamente una riflessione, e c'è tanta intimità tua, nel senso insomma più riflessivo del termine. Cos'è successo a un certo punto, questa necessità in qualche modo anche di aprirti? Perché nel momento in cui tu metti in musica quello che hai dentro, in qualche modo tu ti stai aprendo, no?
1: Sì, io penso che quando uno fa musica si deve aprire a qualcosa che è altro dalla realtà che vive tutti i giorni. E la musica sta nell'universo, l'universo è risonanza, è fatto di musica, quindi se uno... anzi, ti dirò, più tu ti togli di mezzo e più la musica viene bene.
0: Vero, sì, un po' l'hai raccontato, un po' in sottrazione questo tuo album. C'era
2: Sì. È bella come cosa. No, tra l'altro voglio dire, non per colpa tua, perché poi tu avevi fatto questo concerto a Parigi, pubblico meraviglioso, era il 2000...
1: Guarda, è stato lì, è stato veramente... tosto. Avevo fatto due concerti al Museo d'Orsay, sono state venute 5.000 persone a vedermi, è stata una cosa bellissima, mi sembrava per la vita.
2: Certo, a Parigi 5.000 persone, tantissime.
1: E quel giorno abbiamo lanciato il tour.
2: Ok.
1: Nei Palasport di tutta Italia. Dopo una settimana era tutto chiuso col Covid.
0: No. Aia, mamma mia.
1: Sì, guarda, è stato. E poi via, è uscito il disco.
0: Che brutto.
1: Ho avuto un anno in più per chiudere il disco. Mi ricordo che andavo per registrare con lo scontrino della farmacia, quasi carbonaro, di nascosto. Mamma. È uscito il disco, c'era ancora il Covid. Ho preso il Covid mentre facevo il tour. In tutto abbiamo pure ridimensionato, posti più piccoli, la gente faticava ancora andare ai concerti. Quindi è stato un momento in cui mi ha messo veramente davanti a me stesso.
2: E questo è uno spaccato di realtà degli artisti, no? Che magari non ci si pensava, però c'era tutta la categoria, quella degli artisti, che si è assolutamente bloccata, ha dovuto cancellare impegni su impegni e progetti su progetti. Ci ascoltiamo subito, per un po' d'amore. Lui è Mannarino, qui su Radio 2.

0: Per un po' d'amore c'è Mannarino qui su Radio 2 nel giorno del Mannarino Day, appunto. Ma volevo chiederti, Alessandro, a proposito di questa canzone, io sono rimasta molto incuriosita un po' dal senso, perché tu in questo brano parli di amore e di perdita quasi contemporaneamente, cioè quasi si fondono, quasi si allontanano, che poi è un po' il cerchio della vita, però lo fai sempre in maniera estremamente positiva, ecco, non nel senso distruttivo del termine, immagino, no?
1: Beh sì, ci sono tanti sensi dentro sta canzone, alcuni che posso dire, altri che no.
0: E no, quindi... non si possono dire.
1: No,
0: sì?
1: Vanno scoperti, sono come segreti, okay. Vanno intuiti, vanno sentiti.
0: Che no? Poi appartengono,
1: come
0: cioè, immaginiamo che esatto, un po' una maniera con cui ognuno vive una storia, un amore, anche una separazione in questo senso, no? Ognuno la vive in proprio modo.
1: Ma io penso che il bello delle canzoni è che poi diventano di chi le ascolta e ognuno ci
0: di
1: può
0: tutti.
1: Vedere dentro la sua storia, quello che arriva, no?
2: Ma infatti la musica, il gusto, si dice sempre, no? Ma il gusto musicale è un po' come anche per il film, è soggettivo. Cioè quello che piace a me magari non piace a te e viceversa. Il messaggio che tu vuoi lanciare c'è a chi arriva come tu lo lanci e chi arriva anche in un altro modo.
1: Sì.
2: Però posso dirti una cosa, conoscendoti artisticamente, questo album è un... qua vedete la copertina anche, amici,
0: ma
2: del 202.
0: Ma è bellissima la copertina,
2: no,
0: ragazzi.
2: No, ma è un viaggio, parlo adesso al di là dei testi fantastici, ma musicalmente è un viaggio meraviglioso.
1: Beh, grazie.
2: È un grande viaggio.
1: Sì.
2: Non c'è un unico genere, ci sono un po' di cose. C'è proprio Mannarino, lo dicevamo prima, che riparte. Togliendosi da dosso magari il tra virgolette il primo Mannarino, diciamo.
1: Beh, ma quello è stato un processo che negli anni
2: ci stava,
1: perché anche il V comunque era, per me V è stato lo studio
2: laboratorio di questo.
1: Sì, in questo, cioè lì era un po' più verticale, no? E concettuale, era un disco che parlava della donna come territorio di conquista, quindi univa natura, donna, colonialismo, quello era.
2: Okay.
1: Un disco musicalmente molto valido, secondo me, anche un po' difficile forse come concetto, più concettuale.
2: Sì, un po' il laboratorio di questo.
1: Il laboratorio qua ha unito un po', secondo me, quella ricerca a uno spirito, allo spirito, diciamo, al getto di getto, mi viene in portoghese, vabbè, sì, l'attitudine. L'attitudine.
0: Ci si manca Julian,
1: sì,
0: ovviamente.
1: Il bar della rabbia, un po', capito? Proprio di quella freschezza, dell'urgenza espressiva personale. Perché al di là del. Io in questo disco parlo di cose molto personali mie, quasi un disco autobiografico.
2: Certo.
1: E però mi sono messo lì che con le stesse parole, con le quali parlo delle cose mie, poi parlo di cose, posso parlare di cose più ampie, e quindi ci stanno tanti doppi sensi e tanti doppi binari da seguire.
2: Allora Mani, è il caso della canzone che adesso andiamo ad ascoltarci.
0: Sì.
2: Perché si intitola Maradona, non è una canzone autobiografica per Maradona, però è una canzone che rispecchia molto di Alessandro, giusto?
1: Sì, secondo me parla di Maradona, è il dio del calcio, il calcio è lo sport,
2: certo,
1: del sogno, del povero, del popolo, perché
2: toccare.
1: La palla è rotonda,
2: certo,
1: e chiunque butta su quel campo tutti i propri desideri e la propria fame di vita. E che succede? Che Maradona con questa faccia da indio, mapuche, venuto da lontano, dalle baracche, è diventato dio in vita, come gli imperatori romani. E quindi nella cosmogonia di questo mio disco, il mio dio è Maradona, che è sia uomo e sia dio, come noi abbiamo una parte. I greci dicevano che il filosofo deve essere mezzo animale e mezzo divino per essere filosofo. È un po' la nostra vita, noi siamo legati a questa materia, a questa terra, e c'è qualcosa di noi che ci racconta altro, no?
0: Che ci porta in su, certo.
2: C'è Maradona, lui è Mannarino.

0: Questa è Maradona ed è naturalmente l'arte di Mannarino qui su Radio 2. Mani, con Alessandro stavo chiacchierando a proposito dell'album.
1: Adesso vi ascoltavo, scusate, ma da Torino addirittura riuscivo ad ascoltarvi.
0: Ma è incredibile. Allora,
1: no, è incredibile.
0: Allora, tra poco arriviamo naturalmente alla copertina che è straordinaria. Ma
1: la copertina è bellissima, sì, Alessandro.
0: Gli ho detto, Ale, sì, ci sono 9 tracce, lato A 5 e 4 sul lato B. Alessandro mi spiegava che sono lato oscuro, giusto? Quello con
2: lato A e lato più sole, sole lato, tutto il disco, okay, tutto il disco, sì, si muove fra buio e luce,
0: buio e luce,
2: vita e morte, ecco, essere o non essere, è tutto così dicotomico e c'è l'uomo al centro tra queste due forze che creano la vita,
0: tra le due forze.
1: Sì,
0: la
1: quella...
0: versione digitale tra l'altro ha un lavoro di mixaggio
2: differente dal vinile.
0: Grazie.
2: Sì, perché per il vinile ho fatto un mix più alternativo, le voci sono un po' più dentro, degli strumenti sono trattati in modo diverso.
0: Ma tu di notte dormi o te le pezzi proprio?
2: No. Io sono maniacale.
1: Cioè, no, poi tra l'altro, scusate, io vi ascoltavo a proposito dell'album e a proposito, sì, poi del tour, perché insomma Radio 2 è la radio ufficiale del tuo tour che partirà brevissimo a giugno. Ho ascoltato, scusate,
0: no,
1: mi sono fatti i fatti vostri, ma in realtà è molto carino raccontarlo, che quello che porterai poi sul palco è il disco, però non è esattamente come è nel disco, perché giustamente alcune canzoni sono arrangiate proprio per il disco in un modo, sul palco devono essere decisamente modificate.
2: Beh sì, poi devo farle convivere anche con altre canzoni perché non sono solo sto disco. E già ho fatto un esperimento nel tour europeo l'altro anno riarrangiando delle canzoni con la cassa elettronica, le percussioni, un po' di appunto andando verso quest'album.
1: Sì.
0: Okay.
2: E quello che voglio fare è un rituale che inizia, non si ferma fino alla fine, è tutto collegato senza pause.
1: Okay.
2: E mi piacerebbe che chi viene al concerto dopo un po' si dimentica del mondo fuori e si butta dentro un sogno.
1: Che bello,
2: ritrova dentro
1: un'esperienza,
2: un sogno.
1: Un'esperienza.
0: No, ma, certo, ma se ci pensi, Mani, è bellissimo.
1: Anche.
0: Perché solitamente gli artisti ti fanno la canzone, poi bevo l'acqua. Ciao Roma, come va? Cioè,
1: vabbè, poverino,
0: poi riparte.
1: Bene,
0: no, aspetta, poi riparte. Cioè, se tu vai a sommare tutti quei momenti lì, c'è una mezz'ora dove non succede una mazza.
2: Sì.
0: Mentre tu con Mannarino paghi il biglietto e ti godi le tue due ore, quello che è di musica.
2: E non bevo manco l'acqua.
0: E non beve neanche. No, lui non beve, per dare l'esempio.
1: Senti,
0: allora, fatti raccontare, Mani, questa, naturalmente i nostri ascoltatori, la storia di questa copertina.
2: Beh sì, l'ho comprata durante il Covid, che per me c'aveva un senso anche questo, che è stato un periodo molto buio. Ho comprato sto quadro che in realtà i colori non sono proprio questi, abbiamo fatto quattro per i vinili, quattro colorazioni diverse,
0: okay,
2: cambiando un po' i colori, più base giallo il quadro che ho a casa, e quindi ho visto questo quadro che mi attirava in qualche modo, mi diceva qualcosa che non sapevo, ma l'ho sentito come proprio risuonare con me stesso, l'ho comprato e l'ho appeso sul mio sulla parete del letto
0: ed è rimasto,
2: sì,
0: lì.
2: Ed è rimasto là e lo guardavo e l'ho visto in tante situazioni, lo riguardavo sempre. Poi tra l'altro ho scoperto che al centro il cuore del quadro originale è fatto con una tecnica in qualche modo che se tu lo guardi sembra andare dentro, no? Cioè sembra quasi
1: tridimensionale,
2: sì,
1: quasi
0: perfetto.
2: Quindi quando poi dovevo scegliere la copertina dell'album, ho guardato sto quadro, ho detto vabbè dai, ti porto con me, mi hai accompagnato tutto sto periodo e sei perfetto per questo tipo.
0: Questo è un artista di Matera,
2: si chiama Artur Linde, era spagnolo, ha vissuto a Matera, okay, è scomparso qualche anno fa, mm-hmm, poi e niente.
0: Questa è la storia.
2: Sarei curioso di conoscere la sua storia.
0: E certo, Manila?
1: Sì, sì, ci sono.
0: Andiamo con il live, perché visto che calendario che ha.
1: Ah, però. Vai, sì, vai. Abbiamo detto appunto che Radio 2 è la partner ufficiale del tour che comincia il 21 giugno a Fermo. Ma in realtà tu non ti fermi, perché poi da lì vai a Padova, poi a Collegno, a Pratolino, Roma, Rock in Roma appunto il 10 luglio.
0: Bello.
1: Per noi un altro evento importantissimo per Radio 2. Poi a luglio Napoli, Pisa, Genova, Cernobbio, ad agosto Assisi, Santa Sofia, Loco Rotondo, poi ancora Alghero, Locella Ionica, Pescara, Mantova, settembre Catania e 11 settembre Milano al Parco della Musica.
0: 13 però. Settembre pizza con noi, cioè gli diamo proprio il 12 di pausa e poi
2: 13 settembre rehab.
1: Esatto, andiamo a dormire e poi finalmente potrà bere un bicchiere d'acqua il 12 settembre, no?
2: Disidratato il 13 settembre.
0: Ale, grazie per essere stato con noi. Vi ricordiamo, domani esce l'album straordinario, quindi insomma noi che vi possiamo dire, acquistate sempre,
2: perdetevi
0: lì dentro del primo amore di Mannarino. Grazie davvero.
1: Grazie a voi. Ale, grazie.
2: Ciao.

0: È Marcomi, vacci piano qui su Radio 2, 15 e 23 minuti in questo istante. Abbiamo appena salutato Mannarino, è stato ti ho invidiato per la bella chiacchierata a microfoni spenti che hai fatto, Julian. Perché lui è un mondo incredibile.
1: È vero?
0: Senti,
1: io ho un nuovo format che potremmo proporre a Radio 2, cioè è il programma allora il
0: microfoni spenti. Il microfono spento,
1: quello
0: Julian e Manila.
1: Esatto. Facciamo un programma a microfoni spenti, perché quando tu hai un artista ospite, durante le pause, durante una canzone, durante la pubblicità, durante il GR2, eccetera,
0: si chiacchierano.
1: Sì, e nascono delle cose, delle cose bellissime che magari non si racconteranno mai. Non pensate male, parlavamo di musica.
0: No, certo.
1: Però, no, quei segreti che uno magari pubblicamente poi non ti racconta.
0: Ecco, sì, è vero.
1: Senti, io non vorrei essere però, Mani, quella lì di quella banca che ha risposto al telefono: pronto, banca di Chicago? Sì, vabbè, ciao. E ha buttato giù il telefono a chi?
0: A Papa Leone.
1: Ma guarda che...
0: poverino. Però ti posso dire che il problema che ha avuto Papa Leone con questo call center, lui doveva semplicemente, ha chiamato la sua banca in America per cambiare l'indirizzo, perché un attimino si è leggermente diciamo spostato di località, giusto,
1: certo,
0: per diventando Papa, è arrivato a Roma, ha cambiato indirizzo, anche numero di telefono, e voleva semplicemente comunicare i nuovi dati. E vabbè, ma lei chi è? Guardi, deve venire qui. Non posso, perché io sono il Papa. Io sono Maradona, come si dice, no?
1: E invece è andata così.
0: Vabbè, ne parliamo tra poco. Problemi con i call center, 348 7300 200.
1: Amici, qui su Radio 2.

0: Avicii, Aloe Black, SOS. Paura.
1: Che, no, posso dirti una cosa, sono rimasta veramente impressionata positivamente. Che pugna allo stomaco il video di questa canzone.
0: Ah, ok.
1: Che è stata in realtà la prima pubblicata postuma alla sua morte ed è stata realizzata con tutti i ricordi e i messaggi dei suoi fan, dei suoi amici.
0: Certo.
1: Mamma mia, che pugna allo stomaco questo video.
0: Senti, allora io volevo rispondere a un nostro ascoltatore, dici,
1: sì.
0: Polemica? No. Però per correttezza di informazione, perché prima quando parlavamo della richiesta da parte della piattaforma televisiva $50,000 a quello che si vuole guardare,
1: sì,
0: tutte le partite, verrà costruito questo cubo in Times Square eccetera, il cubo è di vetro, volevo tranquillizzare, è di vetro
1: trasparente.
0: No, perché l'ascoltatore ha detto: "Sì, vabbè, ma sentite quello che raccontate, il cubo di vetro". È di vetro.
1: È di vetro, ma cioè, il cubo può essere vari materiali.
0: Può essere di plexiglass, siccome qua hanno i soldi, lo fanno di vetro.
1: Trasparente.
0: Uno può fare. Allora, se io voglio farmi un cubo di Swarovski, scusa.
1: Ma che stai scherzando? Ma io ti metto anche due diamantini sopra. Ma stai scherzando?
0: Per aprire la porticina.
1: Va bene.
0: No, comunque è di vetro. Allora,
1: sì,
0: torniamo
1: sì,
0: per
1: sì.
0: un momento a quella signora che probabilmente non lavora più in banca.
1: No, torniamo dopo. Perché? Dopo il GR.
0: Vabbè.
1: Sì.
0: Vabbè, allora
1: dai,
0: andiamo
1: forza,
0: a Saxa Rubra. Andiamo.
1: Sì.
0: Andiamo.
2: Sono le 15:30.
3: Rai GR2.
4: Buon pomeriggio da Fabiana Cofini. In apertura la cronaca, il delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio al lavoro per smontare le intercettazioni ambientali in cui il 38enne affermava di aver visto i video di Chiara Poggi con Alberto Stasi. Commentava un podcast, affermano i suoi legali, che aggiungono: non è certo con delle suggestioni mediatiche che si può modificare la realtà dei fatti. Il caso della Grazia Nicole Minetti, condannata per il caso Ruby e per rimborsopoli. Secondo fonti di agenzia, le risposte parziali finora fornite dall'Interpol alla Procura Generale di Milano non sono tali da comportare una modifica nel parere trasmesso al Ministero della Giustizia. Allo stato, gli ulteriori approfondimenti confermerebbero gli elementi forniti dalla difesa dell'ex consigliera regionale e la correttezza della decisione assunta nei mesi scorsi. Andiamo all'estero, la guerra in Medio Oriente, pressing degli Stati Uniti per un'intesa con Teheran che dovrebbe rispondere in giornata al nuovo piano proposto da Washington. Secondo la TV saudita l'Arabia, si aspettano a breve notizie sul futuro delle navi bloccate nello stretto di Hormuz.
5: Il tempo stringe e la diplomazia accelera. L'obiettivo della Casa Bianca sarebbe arrivare alla firma di un memorandum d'intesa prima del viaggio di Trump in Cina, previsto il 14 maggio. Attesa già in giornata la risposta iraniana alla nuova proposta negoziale americana, un documento in 14 punti che mira a fermare la guerra e aprire una trattativa più ampia di almeno un mese sulla riapertura dello stretto di Hormuz, snodo strategico per il traffico energetico mondiale. Ma sul nodo più delicato, quello del nucleare iraniano, le distanze restano profonde. Washington continua a parlare di un'intesa vicina, mentre da Teheran arrivano segnali contrastanti. I Pasdaran respingono le proposte americane, definite una semplice lista di desideri. Più prudente invece il Ministero degli Esteri iraniano, che conferma il lavoro sulla risposta ufficiale. Azzurra Meringolo, GR2.
4: È durato 45 minuti il faccia a faccia in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. Secondo fonti del Dipartimento di Stato americano, l'incontro ha sottolineato la solidità delle relazioni fra Stati Uniti e Santa Sede e l'impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Voltiamo pagina, dal glutine allo zucchero di canna, dai carboidrati alla frutta, le fake news sul cibo corrono online e possono incidere sulla salute. L'Istituto Superiore di Sanità lancia un questionario per aiutare gli italiani a riconoscere le bufale alimentari.
6: La pasta non va mangiata mai tutti i giorni.
7: Le uova fanno male.
8: È una battaglia silenziosa che milioni di persone combattono ogni giorno. Quella tra ciò che gli occhi leggono, le orecchie ascoltano e ciò che il cervello finisce per trasformare in scelta a tavola. In mezzo, fake news, mode alimentari e consigli senza basi scientifiche che rischiano di incidere direttamente sulla salute e sul rapporto col cibo. Dall'Istituto Superiore di Sanità arriva il questionario dal titolo Bufale nel piatto per aiutare gli italiani a riconoscere le false notizie alimentari alimentari più diffuse, spiega Laura Rossi, direttrice del reparto alimentazione, nutrizione e salute all'istituto.
7: Consideriamo il glutine dannoso per tutti, oppure che lo zucchero di canna è migliore dal punto di vista nutrizionale dello zucchero bianco, oppure che sia efficace togliere completamente i carboidrati per dimagrire, oppure che gli alimenti light di per sé appunto fanno dimagrire. Questo è un modo semplice, piccolino, ecco, per fare in modo che l'istituto diventi sempre più fonte affidabile dal punto di vista anche della nutrizione.
8: Paola Guarnieri, GR2.
4: E ora lo sport, il tennis. Gli internazionali d'Italia sono entrati nel vivo. Delusione per l'uscita di Berrettini al primo turno, ma attesa per Jannik Sinner e per gli altri azzurri. Ci aggiorna l'inviato Diego Carmignani.
9: Sì, eccoci, è il giorno di Jannik Sinner, non sul campo però, star del Foro Italico con il suo primo allenamento ufficiale che è previsto alle 17, inevitabile bagno di folla che è iniziato da poco con il suo arrivo per gli impegni con la stampa, poco fa le prime parole del numero uno al mondo. Giocherà sabato, lo ricordiamo, col vincente della sfida odierna tra Hofner e Mikkelsen di stasera. È una giornata però colorata d'azzurro, 10 tennisti in campo, il più atteso probabilmente, come dicevi, Berrettini, è uscito purtroppo subito di scena in due set, sconfitto dal numero 60 al mondo Popirin, momento di forma complicato per il beniamino di casa che ha avuto anche una lite con il giudice e di sedia. Va invece fortissimo la giovane Noemi Basiletti, classe 2006, che in due set ha superato a sorpresa Ailia Tomljanovic. E a proposito, tabellone femminile, vi stiamo parlando dal centrale dove Jasmine Paolini in questo momento è sotto 3-2 nel terzo e decisivo set contro la francese Jean-Jean, che si è imposta 7-6 nel primo, poi la detentrice del titolo Paolini nel secondo ha avuto la meglio 6-2. Cina eliminato dal belga Bloch in un incontro tiratissimo, Bellucci ha portato a casa il primo set contro l'argentino Burruciaga, poi Sonego, derby Pellegrino Nardi, Cadenazzo, Maestrelli, gli altri italiani in gara in una giornata che oggi è stata davvero graziata dalla pioggia. Sole al Foro Italico, da cui vi restituiamo la linea, grazie per l'assistenza tecnica Federico Foroni.
4: Grazie Diego Carmignani, ed è tutto per questa edizione, continueremo a seguire le internazionali di tennis nelle altre edizioni. La linea torna a Radio 2 Music Room il prossimo GR2 alle 19:30.
10: Ragazzi, con questa non entri.
11: Ma no, non vale.
10: Bravo, non vale.
12: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Radio 2 Music Room.

0: maledetto me.
1: La nuova di Fulminacci, Maledetto me, siamo rientrati in diretta. Oggi è una giornata un po' particolare, appunto il Mannarino Day, la Nazaro a Torino, il Borghesan a Roma, è tutto così scomposto ma tutto così bello comunque in ogni caso, caro Borghesan.
2: Che romanticismo nell'aria.
1: Sì,
2: tra l'altro
1: è vero.
2: Fulminacci parte per il tour Fulminacci, sì, all'aperto, nel senso si chiama così, 23 no, cioè, giugno perché... da Padova, dal Sherwood Festival, e poi in giro per l'Italia. Al momento le date sono l'ultima è quella del 30 agosto, Mantova Summer Festival, ma sicuramente è un calendario, sì, sì, in aggiornamento. Signora Nazaro, la sigla, vado?
1: Ah sì, vada.
2: È il momento delle pillole musicali, vai.
1: Eccoci qui, cominciamo con Deep Purple che tornano di nuovo con Deep Purple, tornano con il nuovo album Splat, è in uscita il 3 luglio e la band sarà live tra l'altro in Italia, il 16 luglio a Pisa, il 17 a Est, il 18 ottobre a Milano. Sono sempre i Deep Purple, bene.
2: Evviva i Deep Purple!
1: Papo.
2: Allora, effetto Michael, gli album di Jackson rientrano in classifica, intanto questo biopic dovrebbe raggiungere i 900 milioni di dollari di incasso, che è un incasso record che arriva subito dopo Bohemian Rhapsody dei Queen, il famoso film biopic, eccetera. Nel frattempo, secondo i dati diffusi da Billboard, nella sola settimana dal 24 al 30 aprile, i dischi solisti di Jackson hanno fatto registrare 137,5 milioni di stream on demand, e questo solo negli Stati Uniti. L'ondata a mani di interesse riguarda anche i Jackson 5, la prima band di Michael, sì, quando era bambino, e i Jackson 5 con oltre 10 milioni di stream nel corso della settimana, un aumento del 135% rispetto alla precedente.
1: E i parenti di Jackson ringraziano quelli
2: contano.
1: Torniamo a casa nostra e parliamo del nostro amico Sal Da Vinci, che annuncia il nuovo album Per Sempre Sì, esce il 29 maggio, ma sappiamo bene che tra pochi giorni sarà protagonista dell'Eurovision Song Contest e Radio 2 sarà lì per raccatturare l'energia delle manifestazioni, e quindi potrete seguire la manifestazione anche attraverso i nostri canali.
2: Ultima pillola, sempre internazionale, dopo quella dei Deep Purple. Abbiamo.
1: Vuoi mettere? Amici nostri.
2: è il gruppo baby dei Deep Purple.
1: Esatto.
2: C'è Paul McCartney che esce con Home to Us, primo duetto in assoluto con Ringo Starr, fuori l'8 maggio, quindi domani. Secondo singolo estratto dal nuovo album, The Boys of Dungeon Lane. È giusto? Dungo?
1: Lo so.
2: Che ne so. Comunque, da quella roba lì che ha fatto.
1: E quella roba, Dungon.
2: Mettiamo un disco, Carioti.
1: Mamma mia, scusate, ma il disco che sta venendo adesso credo che sia uno dei dischi
2: qual è?
1: A cui sono legata come memoria. Quello dei Roxette. Quello dei Roxette, It Must Be in Love. Boh, non lo so, potrei raccontarvi tanti aneddoti che riguardano la mia infanzia, ma non ci sarebbe tempo, i 28 secondi non sarebbero sufficienti.
2: Sì, le memorie della Nazaro.
1: Le memorie di una geisha.
2: Niente, ormai siamo proprio Museo Egizio di Torino.
1: Dai.
2: Andiamo.

0: Roxette su Radio 2, qui ritorniamo ai primi anni 90, tra l'altro canzone poi inserita nella colonna sonora del film Pretty Woman, quando la produzione del film tramite l'etichetta avvicinò i Roxette chiedendo un pezzo, non essendoci il tempo per scrivere una nuova canzone, loro dissero aspetta che nel cassetto abbiamo sto pezzo che è fortissimo, e quello Mani fu inserito appunto
1: dentro. Fantastico, fantastico.
0: Bella,
1: sì,
0: bella,
1: sì.
0: Bella.
1: Allora, stavamo raccontando prima la notizia, che sembra che tutto ciò che è digitale non appartiene quasi in esclusiva alla generazione Z, cioè i nonni digitali, cosiddetti nonni digitali, sono molti più di quelli che noi pensiamo. Pensate, stavo leggendo che il 71% degli over 60 utilizza i social tranquillamente come dei ragazzini, e che il 35% fa acquisti in autonomia, e che soprattutto il 70% utilizza, perché conosce benissimo, l'intelligenza artificiale.
0: Vedi? No, sì, ma infatti io volevo salutare mio papà e mio suocero, che sono due influencer dell'ultimo minuto.
1: Vero?
0: Sono sempre in piattaforma. Cioè,
1: è vero, sì, sì.
0: Papà sta su Facebook. Ma sì. Mio suocero, Piero, dove? No, sto guardando. Guarda che sono incredibili.
1: Sì,
0: perché
1: sì, sì.
0: È una nuova vita quella lì, se ci pensi. Cioè,
1: sì.
0: È una finestra sul mondo che ti dà la possibilità. Cioè, tu pensa al pensionato, se ne stava prima lì a casa, guardava la sua televisioncina, la vita in diretta.
1: Adesso hanno un mondo.
0: Adesso
1: certo.
0: Si apre il mondo, quindi da una parte c'ha la vita in diretta, dall'altra c'è il social.
1: È vero,
0: con
1: è vero.
0: Le foto che mettono che mi fanno impazzire poi.
1: No, vabbè, però la cosa che fa sorridere è che i nostri diciamo anziani, ma anche noi nei confronti dei nostri figli ci lamentiamo, oh, siete sempre online, siete sempre col telefonino, sempre a scrollare.
0: Sì, sì.
1: Stavo leggendo che invece c'è una fascia di età che va dai 55 ai 64 anni che sono fully online, cioè sono sempre online.
0: Yes,
1: cioè l'approccio riflessivo è dopo i 75 anni, cioè dopo i 75 diciamo, mollano,
0: sì,
1: un attimo.
0: Comunque,
1: hai capito?
0: Sì, è arrivato al 348 7300 200, un messaggio. Mio suocero e mio padre insieme ha detto vecchi sarete voi, no, proprio mi ha scritto così. Va bene, arrivano i Gorillaz, questa è Orange County.
1: Vero,
0: Radio 2.
1: No, perché i fully online ci sei tu in quella categoria, Borghesano, sai,
0: sì,
1: vero?
0: Ma non dirlo in giro. Fischia, fischia.

0: La più bella del mondo, la nuova canzone di Rocco Hunt che gira già da un po' di giorni, estratta dall'album Ragazzo di Giù. Bella Rocco e bella Mani. Tutto bene lì a Torino?
1: Tutto bene. Ma stavo leggendo un articolo molto simpatico. Noi abbiamo parlato appunto del Papa che ha avuto problemi con il call center della banca. Faceva molto sorridere. Invece questa aneddota riguardava Papa Francesco, che una volta, appena eletto, chiamò il padre generale e disse: scusi, buongiorno, sono Papa Francesco, vorrei parlare col padre generale, il pontefice, al portiere dei gesuiti. E quello gli risponde: sì, io sono Napoleone.
0: No!
1: E lui si mise a ridere tantissimo, perché questa storia che i papa non ci crede nessuno è vera, riguarda tutta, diciamo, la storia dei papi in genere.
0: Mia, ragazzi. Ma sai che soprattutto per un santo padre, ma poi succede anche per noi comuni mortali. Anni fa mi raccontò un artista, senza adesso far nomi, che chiamò a casa sua Mina. La mamma di questo artista buttò giù il telefono per due volte, cioè, sì, vabbè, Mina, ciao.
1: È vero.
0: E poi invece era proprio Mina che voleva proporle un lavoro, capito?
1: Ne abbiamo parlato proprio qualche giorno fa.
0: Allora,
1: va bene, comunque, Borghi, domani si ritorna nella normalità a Roma.
0: Torni a Roma?
1: Torna a Roma, però intanto permettimi di ringraziare Roberto Cotto che ha seguito la parte tecnica qui delle studi di Torino.
0: Grazie davvero. C'è solo Roberto Cotto?
1: Basta. C'è solo lui.
0: Noi abbiamo Leonardo Carioti, Matteo Strada, c'è Fiore Liborio, prima Emilio Parisi alla parte tecnica, Giuseppe Caporale alla visual, Tuglia, Ceci, Marta, c'è un sacco di gente che ti aspetta. Questa casa aspetta te.
1: E ci vediamo domani, 6:10. Ciao Giulia, ciao a tutti.
0: Ciao Bella.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte. E il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl, vale davvero.
5: 2-2. Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
6: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di

0: Pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
1: 2-2.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: 2-2.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
6: La spesa intelligente.
7: Gabriele, vuoi tu prendere la qui presente Elettra come tua sposa?
8: Sì, lo voglio.
7: Elettra, vuoi tu prendere il qui presente Gabriele come tuo sposo?
9: Sì, lo voglio.
7: Vi dichiaro ufficialmente conduttori di Eurovision Song Contest.

0: Eurovision Song Contest. Il 12 e 14 maggio le semifinali su Rai 2 e Rai Radio 2. Il 16 maggio la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
1: Sono le 16.

0: Buon pomeriggio, benvenuti a Lillo e Greg 610.
1: Benvenuti,
0: però dovete
1: qui.
0: Seguire l'entusiasmo, sì, sì, perché sì. Se mi fate il vuoto poi sembra che lo faccia apposta.
1: Lo sai che non sei coinvolgente, posso dirtelo Carolina, cioè lo dici in un modo che sembra discorsivo, per cui non riesco mai a capire se abbiamo iniziato o no. Non c'è quel tono.
0: È scritto on air, abbiamo iniziato.
1: Sì, però tu lo dici in un modo invece deve essere un po' più, no? Allora io capisco che è iniziato, vabbè, dai.
0: Quindi è colpa mia?
1: No, non dico è colpa tua.
0: Vabbè, inizia.
2: Carolina di Domenico l'abbiamo appena detto,
0: sì,
2: no?
0: Sì, sì, beh, no, cioè, non l'ha detto.
1: Lo dico adesso. Carolina di Domenico. Sì. Ecco.

0: iniziare questo pomeriggio insieme dedicandolo ai nostri ascoltatori, a tutti quelli che ci scrivono, che ci fanno complimenti, ma noi vorremmo sapere in maniera più specifica quali sono le cose che piacciono di più di questo programma.
1: Più dettagliata, anche per farci un'idea bene di quello che possiamo migliorare nel programma. Per questo chiederemo tre motivi per cui uno dei nostri fan è così affezionato al programma.
2: E noi corrisponderemo a questi tre motivi con 500 euro.
1: 500 euro, così diciamo, è un regalo che noi faremo a queste. Quindi il fortunato, oltre a poter elencare i motivi per cui ama
0: Se non
1: zero.
0: È veramente un regalo, perché insomma, se sei fan ci vuole veramente poco.
1: Allora, sentiamo Ghellina. Pronto?
3: Pronto?
1: Ciao.
3: Sono Carlo da Viterbo.
1: Sei un fan, ovviamente.
3: Ma io, altro che fan, cioè primissima ora, vi seguo da sempre. Veramente incredibile.
2: Allora, hai sentito questi, insomma, 500 euro? Insomma,
1: questo è un regalo che noi ti facciamo.
2: Regaluzzo.
1: In cambio di tre motivi per cui. Oh, mi raccomando, sincero,
2: sì,
1: eh?
2: Sì, sincero e vai.
3: Ah, sincero?
1: Sincero. Che vuol dire? È sincero.
3: Allora.
0: Partiamo col primo, dai.
3: Il primo, vabbè, sicuramente perché siete. Non so, magari perché la trasmissione va. Sì, in radio, no?
1: Che motivo è questo?
3: Però,
1: è un dato di fatto,
3: sì,
1: non è
3: sì,
1: che.
3: Poi. No, anche perché poi il secondo.
2: No, anche non è un motivo. Quindi se ti mancano tre.
1: Te ne mancano tre, devi dire tre. Vabbè, è facile, basta.
3: Sì, forse perché ma un po' confuso questa cosa del tre, che sono tanti, magari.
1: Sono tanti tre. Sì. Vabbè, che ne so.
3: Non lo so, sicuramente perché avete un. Non so,
1: ti aiutiamo noi, che ne so, basterebbe dire perché.
2: È divertente.
1: Divertente.
3: Sì, se no anche. Non so, avete un piglio, una.
2: Devi dire un piglio da sé, non da solo.
1: Devi dire tre aggettivi positivi sul programma.
3: Ma sul momento sì, è un po' più è difficile adesso, forse.
2: È divertente?
1: È divertente?
3: È divertente?
2: Mi piace perché
1: è divertente, è ben condotto, c'è della buona musica.
3: A parte quello, anche.
1: Ma a parte quello, lo devi dire tu.
3: Allora.
1: E devi essere sincero.
3: Sincero. Allora, sinceramente.
1: Oh, 500 euro ci stanno, se dici tre aggettivi.
3: Però sì, sincero, quindi allora. Non mi viene. Così,
1: non
3: mi vengono.
1: Ho capito. Ciao, bello. Ciao.

0: Zero, dovevamo avere adesso il collegamento con Ciambellani, ma ci dicono dalla regia che non è possibile. Quindi non so che cosa possa. Lo so,
1: vabbè, mo sa,
0: c'è
1: che
0: un
1: facciamo,
0: problema
1: ragazzi,
0: di collegamento. Siamo,
1: qua è. La riserva ci sarebbe, il mio radiodramma, ma Lillo come sempre non l'ha letto, mi ha detto prima.
2: Ancora con questa storia, l'ho letto invece.
0: Che
1: è successo?
0: Infatti. Vabbè, nevica, sì, esatto, proprio. Vabbè.
1: Vabbè, meglio così, ecco, questi sono.
2: Io ce l'ho già il copione, eccolo. Ecco.
0: Quello è quello della volta scorsa, sì. Lillo.
1: Ah, ma che hai letto?
2: Vabbè, ma
1: hai letto quello.
2: Vabbè ragazzi, è da leggere, leggiamo dai mica,
1: ma se non sai neanche di cosa stiamo parlando, se hai letto quello del
0: Marco,
1: se ne è accorto,
0: leggiamo,
1: che era quello.
0: proviamoci, ragazzi, poi faccio il lavoro da qualche anno.
1: Allora, io sono Gualtiero, Carolina mia moglie Agata, e tu Lillo?
2: Io sono Carmine, lo so. Sì,
1: allora parto con la didascalia. Casa Borromelli, quinta puntata. Una tranquilla mattina d'autunno, Gualtiero, Agata e Carmine sono nel loro ufficio a organizzare un evento sullo yoga. D'accordo, allora, la aspettiamo per la prossima settimana. Tutto bene, il guru Aldo Ramponi arriverà mercoledì prossimo.
0: Bene, quindi ora dovrebbe comunicarci il suo arrivo anche il guru Luigi Marzi.
2: E anche il guru Swami Nyanya Madhika. Scusa.
1: Dillo bene, Lillo.
2: E anche il guru Swami Nyanya Madhika.
0: Ma
2: perché il guru mio si deve chiamare Swami Nyanya?
1: È uno dei guru yoga indiano.
2: Ho capito, ma uno si chiama Luigi Marzi, l'altro si chiama Aldo Ramponi, il mio si chiama Swami Nyanya
1: Madhika.
2: Vabbè, dai, come si fa?
0: Pronto, sì, buongiorno. Martedì? Perfetto, grazie, arrivederci. Allora, il guru Marzi arriva martedì.
1: Bene, bene. Rispondi tu, Carmine.
2: Shamarakan Guroya, Ferrand Kabapu.
1: Ma che, neanche le lettere a zecca, non si capisce niente. Suprabhat, Guru G.
2: Ma perché si deve capire? È indiano, ma perché devo parlare indiano?
0: Perché il maestro è indiano.
2: Ma perché devo parlare proprio io indiano, scusate?
1: Perché nella storia sei tu quello che parla indiano, apposta lui ha chiamato quello indiano. Dai, andiamo avanti. Che ne dite di fare colazione ora?
0: Sì, Carmine ha portato le uova fresche della sua gallina, no?
2: No, non le ho portate, non mi fido.
1: Perché?
2: Perché qualche giorno fa la mia gallina ha fatto un uovo che mi ha fatto male. Poi il giorno dopo ha fatto un uovo buono, il giorno dopo ancora un altro uovo che mi ha fatto star male.
0: E poi?
2: E poi oggi di nuovo un innocuo uovo. E poi oggi di nuovo un innocuo uovo, nuovo uovo. E poi.
1: Sei un disastro.
2: E poi oggi.
0: Mamma mia,
2: ma perché devo. Un innocuo uovo. E poi oggi di nuovo un innocuo.
1: Un innocuo nuovo uovo.
2: Ma è discorsivo. La gente non parla.

0: qui a Lillo e Greg 610. Saturnus,
1: benvenuto.
2: Saturnus sia con voi.
1: Il nostro grande esperto, diciamo, in arti divinatorie, ma soprattutto astrologo, quindi oggi ci farà un oroscopo.
2: Siamo tornati agli antichi.
1: Sì, lui comincia come astrologo.
2: Astrali. Come dire, no?
1: Non solo l'astrologia conosciuta da noi occidentali, ma anche
2: astronomo, astrofilo,
1: tutto. Allora,
2: astrofago,
1: sentiamo
2: anche te.
1: Allora,
0: vabbè, andiamo con l'oroscopo. Saturnus, Ariete, il mio segno.
2: Ah, bene, se siete Arieti e dovete arrivare a Viterbo, tenete presente che la strada statale 79 e la strada statale 79 bis sono indasate.
1: Come se siete Arieti. Arieti, se siete Arieti, no, lei dice no,
2: questo però è l'oroscopo.
1: Ecco, questo è
2: l'oroscopo.
0: Andiamo avanti.
2: Sì. Divinatorio. Toro, per il toro giornata calma, ma comunque i bovini non è che hanno giornate movimentate. Venere promette un incontro, forse una giovenca all'orizzonte. Giove consiglia niente viaggi in Spagna.
1: A chi è toro, però, proprio
2: Gemelli. Per i gemelli sarà un giorno ricco di sorprese, sarete scambiati almeno 10 volte e qualcuno di voi approfitterà della somiglianza per risolvere una situazione a proprio favore. La luna consiglia vestitevi uguali. Cancro, se siete del Cancro ma siete nati a febbraio, attenzione, il Cancro va dal 22 giugno al 22 luglio, chi vi ha detto un'altra cosa o se è sbagliato va coglionato questo. Marte consiglia se fa freddo copritevi.
0: Proprio Marte lo consiglio. Prego.
2: Leone, il leone, re della foresta, è un modo di dire. Tra gli animali non ci stanno queste gerarchie. Si dice così per l'aspetto maestoso che ha questo felino, che è forte, c'ha tutta sta criniera e ruggisce da paura. Vergine, se siete vergine non siete più di primo pelo, ci farei una riflessione. Sarebbe il caso di farvi qualche esperienza prima che sia troppo tardi. Mercurio consiglia, datevi da fare. Bilancia, la bilancia deve essere affidabile e resistente. Più una bilancia affidabile, più è possibile controllare il peso al milligrammo. Verso sera oliate un po' il meccanismo. Marte consiglia, fate la tara.
1: Ah, bel consiglio, sì.
2: Scorpione, l'uomo scorpione non esiste, manco in mitologia. C'era un personaggio della Marvel chiamato proprio lo Scorpione, che è sconfitto più volte da Spider-Man.
1: È il nemico di Spider-Man, sì.
2: Sagittario, gli uomini nati nel segno del Sagittario avranno domani sera un forte desiderio di incontrare una donna del Capricorno, per questo si recheranno in discoteca, ma che può fare con solo una donna Capricorno e tutti i Sagittari?
1: Diventa difficile.
2: Capricorno, gli uomini nati nel segno del Capricorno avranno una giornata standard, le donne del Capricorno invece è meglio che fanno comunella se la sera vanno andare in discoteca. Acquario, quelli nati nell'acquario sono animali marini detti in cattività, spesso questi animali dimostrano dei comportamenti ripetitivi, specialmente se sono intelligenti come i delfini. Concludiamo con i pesci, per i pesci si consiglia una cottura alla brace o al vapore per conservarne tutto il gusto e l'aroma, magari aggiungete qualche spezia, un po' di limone, un velo di olio a crudo. Venere consiglia rana pescatrice e rombo.
1: Anche sono i miei preferiti, tra l'altro. Grazie.

0: Frank è un conducente del tram, fa il turno di notte e spesso si intrattiene in conversazioni con i passeggeri.
1: Senta, scusi, mi avvete quando siamo nei pressi dell'ospedale che devo scendere?
2: Non si preoccupi, signor, ci penso io.
1: Grazie. Se fossero tutti gentili come lei sarebbe un piacere prendere l'autobus.
2: Si figuri, per così poco.
0: La solitudine nel lavoro notturno spesso favorisce l'empatia tra gli esseri umani.
1: È tanto che fa questo lavoro?
2: Ormai sono quasi 30 anni.
1: Gli ha fatto sempre l'orario notturno?
2: No, sono 4 anni che lo faccio. Me ne mancano 2 e me ne vado in pensione.
0: Un film di denuncia sulla condizione della classe operaia.
1: Ma non si stanca a fare questa vita? A che ora va a dormire?
2: Purtroppo mi tocca. A dormire prima delle 8 non ci vado.
1: E sta sul tram fino alle 8?
2: No, alle 8 arrivo a casa. Dal tram smonto all'alba.
0: Dal tram smonto all'alba, nei cinema.
3: Siamo giunti al termine di questa puntata.
4: Eh sì, è al termine.
3: Che
4: termine
3: cosa vogliamo augurare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, Lillo e Greg?
4: Che possano ereditare una montagna di fagioli.
3: Tu cosa vuoi augurare, Lillo?
4: Che tutti al mondo ereditino montagne di fagioli. Mi unisco per sai, bisogna, me l'ho detto che va un po', come dire, qualcuno mi ha detto assecondalo, quindi okay. Sì, anch'io.
3: Va bene, allora ci uniamo tutti a questo augurio che il nostro Greg vi fa. Domani c'è il peggio di e poi ci risentiamo lunedì qui su Radio 2 con Lillo e Greg 610.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
6: Meteoradio.
7: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata diminuiscono considerevolmente le piogge su gran parte del territorio. La nuvolosità tende a diradarsi, ma il miglioramento al centro-sud sarà solo temporaneo. Domani al nord deciso e generale miglioramento. La nuvolosità residua si diraderà rapidamente lasciando spazio ad ampie schiarite. Al centro migliora sulla Toscana e progressivamente sulle Marche, dove tornerà a splendere il sole. Al contrario, persiste una spiccata instabilità tra Lazio e Abruzzo, dove sono attesi annuvolamenti compatti associati a piogge e locali rovesci, in graduale attenuazione solo dalla serata. Al sud il tempo subisce un peggioramento rispetto ai giorni precedenti, con piogge sparse anche di tipo temporalesco, dapprima su Campania e Molise, in estensione pomeridiana a Puglia e Basilicata. Più protette la Calabria e la Sicilia, mentre sulla Sardegna avremo spiccata variabilità. Ventilazione generalmente settentrionale con rinforzi sullo Ionio da sud, mari generalmente mossi e temperature massime in ripresa al nord e in Toscana grazie al maggiore soleggiamento della giornata. In diminuzione al centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
8: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
9: Pronto?
10: Salve signora, la chiamavo per informarla che da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i Matti dalle Gare. Con Bele Rodriguez, Martico Lucci, Mario Benedetto. Pronto?
9: Dica.
10: Magari ci ascolta già, ecco.
9: No.
10: Mai ascoltati?
9: No.
10: Una replica?
9: No.
10: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
9: No.
11: Matti dalle Gare, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2.
12: Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
13: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
12: Mi hai detto che ami l'Islanda.
13: Ma vivo in Italia.
12: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
14: 2-2.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo.
6: Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
9: 2-2.
14: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
15: Ultima chiamata.
14: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
15: 2-2.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Savino Zaba.
1: Diretta Parlangeli, mica un pomeriggio qualunque, il pomeriggio di Radio 2, quindi ecco, è come al solito, come viene tutti i pomeriggi, dalle 4:30 alle 6 siamo qui per raccontarvi il territorio, lo so, scherziamo su questa cosa. No, vabbè, lo diciamo per chi
0: sì,
1: insomma,
0: diciamolo
1: non
0: in apertura,
1: sapesse questo gioco, ecco, che arrivano tantissimi messaggi verso la fine della trasmissione. Allora,
0: e questa cosa Savino Zaba non va giù perché pensa che dobbiamo cambiare, che si debbano cambiare tutti, sì, tutte le abitudini professionali. Dovreste parlare con i vostri datori e datrici di lavoro per essere connessi. Anche se Rivoli Sound
1: si può riascoltare.
0: No,
1: che perdono veramente tanti messaggi verso la fine.
0: Un auricolare?
1: Ecco.
0: Anche solo in un orecchio. Così per stare al passo.
1: Magari vi far lavorare ancora meglio, ecco, esatto, rispetto a quello che
0: qualora
1: rendete.
0: Siano lavori compatibili, ovviamente,
1: esatto.
0: Ci mancherebbe.
1: Battute a parte, questo perché la costruzione della trasmissione la facciamo insieme. Noi vi diamo la stura, no? Vi diamo delle idee, c'è un tema intorno al quale ci muoviamo qui lungo l'Italia,
0: sì.
1: E voi ovviamente contribuite alla nostra trasmissione.
0: Oggi tema musicale, musiche,
1: ecco.
0: Musiche, spiagge che suonano, città che rinascono grazie alla musica, borghi che rinascono grazie alla musica, con davvero molti molti eventi, località che hanno dato origine a strumenti, quindi ricchi di storia, per cui tutto quello che vi viene da associare al territorio che riguardi la musica, siamo qui pronti al 3487 300 200.
1: Se per esempio nel vostro comune, nella vostra località c'è qualcosa di particolarmente musicale, per esempio la mia, no? Ti dico, faccio un esempio, a Cerignola è nato Pasquale Bona, no? Pasquale Bona, l'inventore del metodo del solfeggio. Mascagni ci ha vissuto. Ha composto le opere più importanti, la Cavalleria Rusticana, Iris, l'amico Fritz e così via. Quindi ci sono dei collegamenti, quindi aspettiamo anche i vostri collegamenti, ma soprattutto se ci sono delle curiosità. Insomma, lasciamoci trasportare dalle note musicali sparse lungo l'Italia.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga, bellissimo brano, lo abbiamo ballato Savino Zappa ed io qui al pomeriggio di Radio 2.
2: Vediamo chi arriva fino alla fine, che è la sfida solitamente dopo Sanremo, per capire qual è la canzone che arriverà all'estate o comunque quella che andrà più lontano.
1: Esatto, fino al settembre successivo.
2: Questa
1: molto trotta, candidata.
2: Stavo dicendo Piotta alla romana. Salutiamo anche Piotta,
1: il Tommaso anche Tommaso.
2: A Roma si dice così, piottare, no? Quando
1: sì,
2: andare,
1: andare veloci, andare
2: esatto,
1: veloci.
2: Allora,
1: penso perché
2: i
1: 100 all'ora, no?
2: Sì, 100 all'ora.
1: A Piotta sono le 100, quindi certo. Piottare. Va bene, comunque, andiamo avanti. 3487-300-200. Stiamo parlando di musica. In realtà, quest'oggi il nostro viaggio sul territorio è proprio dedicato a questo, cioè alle relazioni varie ed eventuali tra musica e località. Ci scrive Francesco da San Severino Marche. E ci dice: nel mio comune ogni estate nei mesi di luglio e agosto si organizza il Festival Blues di San Severino Marche. Più di 30 anni di vita questo festival, che ha visto artisti di fama internazionale, Patti Smith, Bruce Brothers, Pat Metini e tantissimi altri ancora. Grazie Francesco.
2: Bene della segnalazione. Però Francesco, adesso ti portiamo in un altro luogo, ma devo dire un pizzichino, me lo permetterai ovviamente Francesco, un pizzichino più originale, nel senso perché qui succedono delle cose molto curiose. Siamo a Castel Raniero, nelle colline sopra Faenza, quindi Emilia Romagna, dove da un po' di anni si rinnova un appuntamento che ha per titolo La musica nelle aie.
1: Molto
2: quindi,
1: bello.
2: Sì, ma è bello, io ci sono stato un po' di tempo fa, lo dicevo anche qualche settimana fa, perché è un folk festival che si dipana, diciamo, lungo dei percorsi. E, c'è un bosco bellissimo, meraviglioso, dove ci sono, tra le altre cose, punti di ristoro, per cui tu puoi ascoltare la musica, puoi mangiare camminando, e lì in ogni aia c'è un gruppo che si esibisce.
1: Bellissimo.
2: Quindi è un mega
1: evento. Tu ti fermi dove vuoi, praticamente.
2: È una Woodstock, se vuoi.
1: Sì.
2: Esatto, è davvero molto bello. Tra l'altro si terrà questo fine settimana. Esatto. Questo fine settimana, già da domani e fino a domenica, quindi ripeto, siamo nel Faentino, con musica nelle aie, quindi qui c'è il connubio tra la natura, il paesaggio e ovviamente la musica, il folklore.
1: Nonché l'enogastronomia. Più avanti, nel corso di questa puntata, scopriremo anche questa relazione che c'è tra il buon, in realtà bere in questo caso, e la musica.
2: Sì,
1: e
2: no,
1: la
2: certo,
1: musica, ci
2: certo,
1: hanno fatto uno studio, poi più tardi
2: sul
1: ne parliamo. Esatto, sul buon vino.
2: Beh, anche perché vai a vedere un concerto, vai in un posto, cioè una birrozza o un
1: una cosetta, anche una
2: un
1: zero
2: paninozzo.
1: Ma adesso non vogliamo, ovviamente siamo aperti a tutti.
2: È un classico andare al baracchino, oppure cioè, diciamo al negozio ambulante, diciamo, e farsi un panino, insomma mangiare qualcosa, il mitico panino col wurstel, no?
1: Ci si rifocilla.
2: Molto
1: wurstel.
2: Molto rock.
1: Ci si rifocilla.
2: No, qui si mangia molto di più del solito panino.
1: Beh,
2: diciamo,
1: immagino, sono percorsi studiati. Ha detto Castel Raniero?
2: Castel Raniero. Poi c'è la brace, ovviamente, quindi anche con, arrivano dei profumi, arriva.
1: Vabbè, niente, non dirmi niente, che sono solo le 16:40.
2: Ma come? Hai già fame?
1: Ho già fame, è fatta venire. 3487-300-200, continuate a raccontarci le relazioni tra il territorio e la musica, quelle che vi vengono in mente, se avete visitato dei posti in particolare o se siete originari di una città, magari che ha dato vita a qualche strumento. Tra poco li scopriamo insieme al pomeriggio di Radio 2.

0: nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips, just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre.
1: Forgot about Dre, ma chi ve le fa sentire queste canzoni?
2: Noi, solo noi.
1: Ovviamente Dr. Dre, Eminem, qui.
2: In quella che potremmo definire una sfida tra crew, perché qui praticamente è un voler dire, ribadire, come dire, la potenza di Dr. Dre, cioè della serie. Il capo non si mette in
1: esatto, voi che dite, mondo... che aprite la bocca, non si sembra viene fuori niente. Bellissimo.
2: Qualche parolaccia è scappata, l'avrete forse tradotta, ma non importa nel mondo.
1: Ma non
2: del
1: credo
2: rap.
1: Adesso fossero lì così con l'orecchio. Attenzione!
2: Una proprio
1: e poi
2: prima.
1: Comunque vengono bippate.
2: Esatto, prima che entrassi, però. Vabbè, tutto a posto, ci è piaciuta questa canzone bellissima della, insomma, della fine degli anni 90. Stanno arrivando tanti messaggi legati alla musica. C'è uno molto, molto carino che ci porterebbe in realtà in quel luogo, se vuoi.
1: Eh sì, Max, quello di Max da Bologna, che ci scrive: vi ricordo il Porretta Soul Festival che
2: mitico.
1: Si tiene ogni anno nella località omonima sull'Appennino bolognese. E a proposito di strumenti, sempre nel bolognese, come non citare l'ocarina di Budrio? E infatti Max, a pagina 3 del nostro... della nostra puntata di oggi,
2: che ho testé perso
1: sotto gli occhi, c'è Budrio, dove è nata l'ocarina,
2: vicino Bologna.
1: Sì,
2: Bologna, l'ocarina che fu inventata appunto a metà dell'Ottocento, e da lì fu, diciamo, come dire, si è costruita una nicchia intorno a c'è il festival internazionale,
1: c'è il
2: dell'ocarina,
1: festival ogni due anni.
2: Sei
1: ogni due
2: andata?
1: Anni che raccoglie, no, purtroppo no.
2: Sai suonare l'ocarina?
1: No.
2: Il flauto? Che un po' si somiglia,
1: un po' si somiglia. L'ocarina ha una forma, diciamo, a patata americana, se proprio volessimo semplificare. E però appunto si suona esattamente, o nel maniera affine, anzi, al flauto, quindi con quel tipo di emissione su un corpo che però è cavo e ovoidale, appunto.
2: Esatto, fu inventato nel 1800 circa, insomma a metà dell'Ottocento. Un ragazzo del posto di Budrio, insomma all'epoca aveva 17 anni, inventò proprio questo strumento, lo chiamò Lucarena inizialmente, che in dialetto bolognese significa la piccola oca.
1: Lucarena.
2: Poi vabbè, nel frattempo ci hanno creato intanto un museo a Budrio che raccoglie centinaia di strumenti musicali e da lavoro, oltre a fotografie ovviamente, e poi c'è anche una scuola dove insegnano a suonare l'ocarina.
1: Esattamente, quindi l'ocarina è protagonista totale di Budrio. Tra l'altro, se c'è qualcuno di Budrio oltre a Max da Bologna che ci ha imbeccato laddove esattamente volevamo andare tra un po', ma tra un po' Max andiamo anche a Bologna, però fateci sapere, perché magari c'è qualcuno che lo suona lì.
2: Mandateci un file di qualche secondo di un paio di note di ocarina che non...
1: bello, dai, bello. 3487 300 200, siamo qui e vi aspettiamo. Savino Zabba e Diletta Parlangeli.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims, qui al pomeriggio di Radio 2, Savino Zabba, Diletta Parlangeli, e tutti voi che al 3487-300-200 ci state facendo sapere qual è il rapporto con la musica rispetto al vostro territorio, ai territori che avete visitato, alle località che ci state consigliando, alle volte a festival direttamente. C'è un vocale che vorrei sentire, lo iniziamo a sentire, poi è un po' lungo, quindi lo accorciamo.
1: Però highlights.
0: È interessante che è un'esperienza musicale legata al territorio, in questo caso.
2: Buonasera a tutti, ciao. Antonella, ciao, da Antonella. Roma. Sì. Non so se la mia considerazione è giusta per il programma, però volevo fare pubblicità ad una nuova esperienza musicale che sto vivendo.
0: Vedi?
2: Perché faccio parte insieme ad altri amici di un piccolo coro gregoriano composto da donne e uomini e in un piccolo paese della Sabina che si chiama Oliveto Sabino.
0: Grazie mille Antonella. Oliveto Sabino, peraltro sappiamo che è il compleanno del maestro che li guida, quindi auguri Massimo.
1: Bella come esperienza.
0: Allora,
1: bella,
0: Antonella,
1: anche perché riprendere i canti medievali, vuol dire, canti gregoriani sono canti assolutamente...
0: Se mi mandi dei file, io per esempio li trovo molto rilassanti, quindi quando ho, devo dire raramente, perché ormai sono in deprivazione del sonno da molti mesi, quindi diciamo non ho problemi di dormire, però
1: piccola,
0: quando mi sale un po' d'ansietta, quelle cose lì che ti parte la testa, eccetera,
1: tu vai con i canti gregoriani,
0: vado con i canti, ma sono bellissimi, quindi bello Antonella, grazie.
1: Sono dei cori, delle nenie, no, che accompagnano, quindi
0: bellissimi.
1: Molto belli. Allora, invece, per distaccarci
0: anche
1: completamente dal canto gregoriano, per esempio in Puglia, Grottaglie, ci segnala Maddalena, c'è il Cinzella Festival, bellissimo. Anche
0: bellissimo,
1: questo.
0: Ci sono stata.
1: Posto, anche il nome è bello.
0: Bellissimo, Grottaglie, bellissimo il festival,
1: la città
0: una splendida atmosfera.
1: Delle ceramiche, se non sbaglio,
0: sì,
1: Grottaglie.
0: Sì, esatto,
1: sì,
0: ce ne sono
1: delle
0: meravigliose.
1: Senti, poi questo messaggio va interpretato perché ci manda a dire Marisa che c'è il Torino Jazz Festival.
0: Sì.
1: Dice: io li ascolto in carcere dove vari gruppi si alternano in piccoli concertini originali.
0: Marisa, dici di più.
1: Che cosa fai in carcere? Cioè, non capisco se... Vabbè, cercavamo
0: facci sapere,
1: di interpretarlo.
0: No? Perché probabilmente è un progetto interessante, ma non ne abbiamo colto tutti i dettagli.
1: Abbiamo parlato di Ocarina?
0: Sì.
1: A Grillara, ci scrive Annalisa, frazione di Ariano, c'è il museo del Polesine, c'è il museo dell'Ocarina, dove si può addirittura costruire lo strumento, un posto magico. Ma ce
0: che
1: lo
0: bello
1: dice anche Sandro, che c'è un festival dell'Ocarina. Grazie.
0: Quindi,
1: nel
0: non,
1: delta
0: solo,
1: del Po.
0: Quindi non solo quello di Budrio, che ricorre ogni due anni, ma anche in giro per l'Italia. Grazie, questo è proprio il contributo che vi chiediamo e vi ringraziamo per essere sempre pronti nel rispondere qui al pomeriggio di Radio 2. Tra un po' andiamo a Bologna, però. Oh.
1: Ah, beh, anche perché dicono sia la città della musica in Italia, sarà così? Cioè, Bologna, cioè, non lo diciamo noi,
0: Beh, no.
1: Lo dicono. Cioè.

0: Achille Lauro, comuni immortali. Oggi Savino Zabrino siamo indisciplinati,
1: no,
0: perché
1: no,
0: ci stiamo confrontando continuamente su cose durante i brani, su strumenti, origini.
1: È una
0: quindi
1: puntata
0: siamo,
1: musicale, quindi richiede siamo, anche un minimo di, come dire, di preparazione,
0: esatto,
1: anche di confronto, anche perché per esempio è arrivato un messaggio da Stefano da Trento,
0: sì,
1: che ci dice di aver scoperto uno strumento meraviglioso tradizionale degli aborigeni, quindi australiano, che è il didgeridoo.
0: Sì, didgeridoo.
1: Io una volta ho intervistato Mr. Didge, che è l'artista più rappresentativo di questo genere, e durante l'intervista a un certo punto ha portato lo strumento che è questo tubo enorme.
0: È enorme.
1: Senti fare...
0: Io ho fatto una foto che però era scattata con macchina analogica, quindi la dovrei recuperare negli archivi, ed ero proprio, ti stavo dicendo, non ricordo la località, ma una delle tappe che aveva una festa patronale in Puglia, e c'era lui in mezzo ai fiumi di gente seduto su una pedana che suonava questo strumento.
1: Molto,
0: ascetico,
1: sì, sì,
0: sì. Infatti vabbè, una foto che ritroverò, ti farò vedere.
1: È un ramo di eucalipto, è una specie di tubo, e emette questo suono.
0: Esatto, sembra quasi alle volte anche che riproduca i suoni della natura, come la pioggia. Cioè,
1: esatto,
0: a un certo punto in effetti fai un viaggio.
1: Grazie,
0: un'esperienza sinestetica, direbbero quelli
1: bravi.
0: Mi ha
1: fatto una piccola escursione australiana, però insomma, anche perché per esempio c'era un messaggio che ci arrivava a proposito di un festival della Ghironda, però devo ritrovare il messaggio, perché
0: la Ghironda mi manca, lo sai.
1: Sì,
0: mentre lo ritrovi, vuoi che sia
1: strumento medievale, sì, brava, strumento medievale del, credo, di origine francese, occitano. Comunque trova il messaggio, tu cercane uno, io ne cerco l'altro, vai.
2: Qua a Lugano vanno l'Estival Jazz, l'Estival Blues, uno vicino all'altro, e coinvolge buona parte del Canton Ticino. Buona serata, ciao da Ivo.
0: E Ivo, ma quando? Guarda, c'è chi dà le date e chi non le dà, ma noi cerchiamo, grazie Ivo. Sentiamo un altro ascoltatore.
3: Ragazzi, il 19, il 20 e il 21 giugno c'è il meraviglioso Festival della Musica di Lanuvio.
0: Sì.
3: È bellissimo, lo splendido borgo di Lanuvio si popola di mille gruppi, gruppettini, gruppettoni, dui, tri, musicali, di qualunque genere, dal folk al metal, al più o meno qualunque.
0: Bene.
3: In ogni angolo di strada, in ogni portone, in ogni androne, tutti a suonare. Ho fatto la domanda di ammissione, sto aspettando la risposta.
1: Dai,
0: Franci, facci sapere, sappiamo che sei stata presa.

0: altre edizioni facci sapere.
1: Tra l'altro il 21 giugno è la festa europea della musica.
0: Scusa, quindi... il 21 giugno è il compleanno di Anna, ah, se permetti.
1: E se vuoi il 21 giugno arriva l'estate. Esatto. Quindi succedono tante cose questo 21 esatto. giugno. Bene, mentre il Festival della Ghironda, appunto a Pragelato, provincia di Torino, nella Val Chisone, c'è questo festival appunto della Ghironda, 31 luglio 2 agosto, strumento come dicevamo appunto di origini medievali, a corde sfregiate, molto diffuso nelle valli occitane, insomma.
0: Che bello.
1: Molto bello. Grazie per il tuo messaggio, Irma. La nostra fedelissima.
0: Non sbaglia mai, Irma le sa tutte. Sì.
1: Beh, per esempio, chissà se sa che Paolo Fresu è nato in Sardegna, è nato a Berchidda e lì si tiene il Time in Jazz, il Festival Jazz.
0: Fresu.
1: Paolino.

0: Lady Gaga and Deci, Runaway. Scusate, sto ridendo perché il nostro regista ci ha ricordato
1: per l'ennesima
0: che nella
1: volta
0: colonna sonora del Diavolo Veste Zaba.
1: Ah, questa mi era sfuggita. Ah sì?
0: Ah, non l'hai ascolta?
1: Vedi?
0: Ma ho riso tantissimo, per quello stavo ridendo, perché ci ho detto
1: no,
0: Diavolo Veste Zaba mi fa molto ridere. No, Diavolo Veste Prada ovviamente due il
1: ovviamente
0: film.
1: Va bene, vabbè.
0: Oh, volendo, mamma,
1: Zaba,
0: oggi
1: ci
0: siamo...
1: metti un'altra griffo volendo, perché
0: come?
1: Il Diavolo Veste Zara e fai
0: vabbè, cioè, scusami, ma eravamo riusciti a non dire niente.
1: È perfetto. Tra l'altro saluto mio zio ovviamente.
0: Sì, vabbè. Buonasera.
1: Senti,
0: Bologna, andiamo a Bologna.
1: Duetto, però scusa, lasciami dire che mi piace un sacco, perché adesso si è partita la sfida dei duetti tra le grandi signori della musica, cioè Sabrina Carpenter con Madonna,
0: certo,
1: e Lady,
0: certo,
1: Gaga con Deci,
0: certo.
1: Questo mi piace, batte 1-0 al momento.
0: Vero, concordo. Bologna, la città della musica in Italia, questo è il titolo, perché? Perché dal 2006 che è stata decretata dall'UNESCO, quindi ovviamente
1: non lo diciamo noi,
0: città creativa della musica. Ovviamente qui abbiamo la storia, cioè il Conservatorio Martini, il Teatro Comunale, l'Accademia Filarmonica e poi ovviamente una vera e propria scuola cantautorale, no?
1: I nomi, la lista è infinita: Lucio Dalla, Morandi, Carboni, Cremonini, Bersani, volendo gli Stadio e anche, no, volendo sicuramente gli Stadio e anche Guccini, che è modenese, ma che possiamo associare sicuramente alla scuola bolognese.
0: Adesso i modenesi cosa possono scrivere.
1: Però sicuramente.
0: Io lo so, e quindi
1: associare.
0: L'ha detto Zaba, eh?
1: No,
0: questo uomo che vedete.
1: Non ci ho messo Vasco Rossi, che insomma
0: è di Isocca.
1: È Isocca. Comunque, detto questo, però, vedi, se ci pensi, l'UNESCO dice lo dice già dal 2006 che Bologna è la città della musica in Italia, però il festival è Sanremo, anzi addirittura Sanremo viene dopo anche altre importanti realtà nel nostro paese, perché l'UNESCO qualche anno fa ha dichiarato, diciamo, città della musica nel 2006 Bologna, nel 2017 Pesaro per Gioacchino Rossini, nel 2023 Bolzano per via del suo legame con il pianoforte e il concorso internazionale Busoni. Quindi in realtà, vedi, alla fine uno immagina
0: siamo
1: qual è
0: pieni.
1: La città della musica è Sanremo.
0: Per
1: l'UNESCO
0: della canzone italiana.
1: Lo chiediamo ai nostri ascoltatori.
0: Io direi che siamo orgogliosi di essere pieni di città e di luoghi, ce lo state dimostrando 3487 300 200, che risuonano. Tra un po' scopriremo proprio i materiali delle città e delle località che emettono
1: dei suoni naturali.
0: Siamo stati
1: ovviamente
0: a Budrio, sì certo, a Budrio, dove è nata l'ocarina, in Italia quantomeno, nell'Ottocento, quindi siamo fieri di tutto questo patrimonio e direi che lo possiamo navigare insieme fino alle 18.
1: Mauro ci ricorda appunto che l'ocarina suonava anche Morricone in vari brani, Riccardo anzi ce lo dice.

0: I love you when you're under my skin.
1: Frank Sinatra and Bono.
2: Voice, in una canzone meravigliosa che non ha bisogno di presentazioni, da degli anni 30, questa tra l'altro scritta da Cole Porter, cantata da Virginia Bruce, e poi negli anni 40, dopo una decina d'anni, la riprese Frank Sinatra, e poi insomma qui cantata nella modernità insieme a Bono Vox.
1: Bellissimo.
2: Radio 2, che
1: bellissimo.
2: Meraviglia, questo è il pomeriggio di Radio 2, sì. Non altri, ecco. Quindi allora 17:08 siamo in diretta con ovviamente Diletta Parlangeli, ciao,
1: e Savino Zaba. 3487 300 200,
2: musica.
1: Ci state continuando a guidare musicalmente parlando, davvero oggi siete voi i direttori d'orchestra, le direttrici d'orchestra, i maestri, maestre,
2: noi gli esecutori,
1: noi gli meri esecutori, perché senti che messaggio ci è arrivato.
2: Sì,
3: sapete qual è la musica più bella?
1: No.
3: È il suono del mare, quando in tutte le situazioni, quando c'è l'onda pigra che si infrange e che a un certo punto, diciamo, crea quel suono sulla sabbia che assorbe tutta l'acqua, oppure quando è un'onda fragorosa e forte.
2: La poesia.
3: Basta.
1: Oh, allora, basta. caro ascoltatore, sì, sì. Noi infatti mare per mare ti portiamo per spiagge, soprattutto per quelle rarissime nelle quali non solo c'è il mare, che già suona, come giustamente ci dicevi e ci raccontavi, anche con grande poesia, ma anche la sabbia suona.
2: Sì,
1: per
2: in
1: esempio,
2: particolari condizioni.
1: Esatto, per esempio nella Maremma Toscana c'è, non a caso, una spiaggia che si chiama Cala Violina. E non è un caso.
2: Esatto, esatto. Siamo non lontani da Follonica, a proposito. Cala Violina, una delle più rinomate e spettacolari della Maremma, che ha questa particolarità, cioè la sabbia suona sotto i piedi, se calpestata, diciamo, emette un suono simile a quello di un violino in qualche modo. È come, diciamo, un sussurro, un pizzicare leggerissimo di un'arpa, ecco. Prova. È da qui che prende il nome.
1: Questo era il file
2: oggi
1: audio.
2: Dal digeridù al violino.
1: Oggi li ha fatti tutti. Bello.
2: Comunque
1: bello.
2: Non è un effetto speciale, è un artificio dell'uomo, è un vero e proprio incanto della natura allo stato puro, perché la sabbia è così fine e silicea che in determinate condizioni suona.
1: Esatto.
2: Emette proprio dei suoni.
1: Fateci sapere, peraltro, se vi è capitato di andarci. Devo dirvi, ne ho sentito parlare più volte, non ci sono mai stata, ahimè, a Cala Violina, che è una riserva naturale, esatto. Dire, delle bandite di Scarlino, siamo in un posto anche immerso
2: bellissimo.
1: Nel verde,
2: credo a nord di Puntala, se non sbaglio, appunto,
1: di grande bellezza,
2: a sud di Follonica. Consigliano i più esperti di sentire questa musicalità la mattina presto, nel tardo pomeriggio, quando, diciamo, cala la folla e l'aria si fa anche più asciutta e quindi c'è anche un silenzio per poter ascoltare questi suoni.
1: Colgo l'occasione, infatti, anche per promuovere il silenzio sulle spiagge.
2: Vabbè,
1: cioè, quando
2: tempo.
1: È possibile, è chiaro che, però, ecco, diciamo che l'uomo consapevole è adulto e la donna consapevole è adulta, se passano il tono della voce, no? E così fanno godere a tutti della bellezza del mare.
2: Dei suoni del mare. Aggiungiamo un'altra cosa: se è possibile evitare di fumare. Questa
1: Certo,
2: così, questa
1: certo,
2: così, l'ho aggiunta
1: certo,
2: così.
1: Certo, davanti.
2: Ecco.
1: Certo.

0: grossa nostra Gaia qui al pomeriggio di Radio 2.
1: Io Savino... conoscevo quella nuova, però.
0: Beh sì, il gioco di parole è quello,
1: parole, sì,
0: è
1: scherzo,
0: quello.
1: Ovviamente.
0: Poi tra l'altro Gaia appunto ha...
1: È un po' brasiliano.
0: Esatto, sì, è proprio vero, ne ha origini. Savino Zaba, Diletta Parlangeli, la musica è il territorio, ci state portando in giro per appuntamenti, per gusti, per posti che suonano. Sentiamo Daniele che cosa ci segnala.
2: Ciao, volevo condividere con voi un evento che ci sarà il 5 di giugno presso la Basilica di Santi Pietro e Paolo all'Eur,
0: Roma.
2: Che sarà assolutamente gratuito, dove ci sarà una rassegna di quattro tipologie diverse di coro, tra coro sacro di musica sacra, coro di musica liturgica, coro gospel e il coro di musica cristiana contemporanea. Sarà una bellissima esperienza, perché sto vedendo come lo stanno preparando e sarà veramente bellissimo, guarda, ve lo assicuro. Spero ci siate, comincia alle 8 di sera. Ciao,
1: prendiamo appunti.
0: Ciao, grazie Daniele.
1: Senti,
0: grazie.
1: Visto che ha citato una chiesa a questo punto e parliamo di come dire, elementi naturali che suonano, c'è una chiesa in Italia dove il portale suona. È la chiesa di San Francesco ad Ascoli Piceno, che è poi uno dei posti più interessanti, e soprattutto esempi italiani di architettura francescana più belli, dove praticamente le colonne del portale principale sono celebri per la loro capacità di emettere dei suoni simili a note musicali, se percosse. Cioè, se tu vai lì e bussi con le nocche del
0: sì, adesso
1: mano.
0: Per fortuna con le nocche delle dita.
1: Una volta lo facciamo con le chiavi,
0: con le
1: purtroppo
0: chiavi.
1: Hanno distrutto le colonne, ma c'è un suono. Nessuno sa con certezza appunto se fu intenzionale un effetto collaterale della lavorazione del travertino, ma insomma queste colonne suonano.
0: Sì, perché ci sono gli incavi interni che variano da colonna a colonna, e quindi questo dà anche una varietà chiaramente sonora e quindi di note, e quindi musicali appunto. Prima era un'abitudine per i fedeli passare con le chiavi e farle suonare, poi ovviamente anche per una questione di tutela del patrimonio, no chiavi per carità, però appunto pare anche che, come dicevi tu, battendo le nocche suonino ancora. Una sorta davvero una cosa a livello ingegneristico molto molto particolare.
1: Assolutamente sì. A proposito di strumenti, a Marciano ci dice in provincia di Perugia Mauro che c'è il museo del fischietto in terracotta, quindi
0: ocarina,
1: sì, anche quindi sì assolutamente. Così come per esempio sì, ce la facciamo
0: bella.
1: Probabilmente. Ma sì, abbiamo un po' di tempo. Dice Gianluigi di aver suonato in carcere a proposito a Torino con la Torino Social Orchestra, questo concerto appunto a porte chiuse, esperienza toccante, molto bella.
0: Allora, è quello a cui si riferiva Marisa, evidentemente.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Sì.
0: Grazie mille, il pomeriggio di Radio 2.

0: Everybody's Changing, di questo gruppo inglese che ha una caratteristica: non ha chitarre.
1: Cioè, è vero,
0: suona senza chitarre.
1: Ho fatto caso dopo che me l'hai detto.
0: Tutta tastiera, tutto pianoforte praticamente.
1: Hai visto? Curiosi.
0: Ne avevano uno all'inizio, all'inizio, poi lo cacciarono probabilmente.
1: Beh, carini.
0: Possiamo farne
1: lo salutiamo,
0: meno.
1: Lo perché salutiamo. Magari ci ascolta, ci vuole anche scrivere, anche perché è puntata dedicata alla musica. Magari il povero chitarrista e chi ne vuole.
0: O non
1: vuole
0: era bravissimo.
1: Anche... Beh, ho capito, ce ne sono di chitarristi.
0: Iniziando magari. Dice, senti, vai a fare le prove da un'altra parte.
1: Dai.
0: Va bene, detto questo, allora torniamo alla nostra musica. Sì. Tanti messaggi. Vediamo. Ah, beh, segnalazione molto interessante, ne abbiamo parlato ieri, ce lo dice anche Piero. Le pietre sonore di Peppino Sciola in Sardegna. Queste pietre naturali che suonano, appunto, suonate, percosse, suonano e mettono dei suoni bellissimi.
1: Esatto, ce l'avete consigliate all'interno della puntata sui musei a cielo aperto, quindi all'aperto, immersi nella natura, appunto, PS Museum, esatto. O Museum, adesso non so quale sia la dicitura corretta. 3487 300 200, sentiamo altri appuntamenti che ci consigliano. Vocale.
2: Ciao salve, ciao. Da Franco, vi invito ad andare sulla pagina di Tuscia in Jazz. Ci sono una marea di concerti di tutti i tipi, di tutti i generi di jazz, da Monterosi fino ad oltre Viterbo. C'è un magnifico territorio, dei piatti straordinari e tanti tanti concerti. È tutto elencato nella pagina. Io non c'entro niente, ma sono un appassionato.
1: Grazie.
2: E
1: grazie.
2: Vale la pena.
1: Cioè, grazie Franco, questo è l'ascoltatore di Radio 2 che sa che qui non si fa pubblicità quindi specifica, dice oh, ve lo dico, consiglio, ma io
0: sono un appassionato, vado soltanto lì, anzi addirittura pago.
1: Grazie,
0: pure il biglietto
1: Franco.
0: Pago, ecco. Senti, invece Maurizio da Cefalù, parlando di strumenti tipici, abbiamo parlato dell'ocarina, ci porta in Sicilia e dice, beh, la nostra identità è firmata Maranzano, quello strumento che è suonato con oggi ho anche questo compito.
1: Mamma mia, no,
0: suoni.
1: Allora, compito sembra che qualcuno te l'abbia attribuito, non ce l'hai, no. Te lo arroghi, ma va bene.
0: Non era malissimo. Anche il Maranzano volendo.
1: Perché non ci sta ascoltando nessuno che lo suona. Ecco. No, scusami, io invece ho colpevolmente dimenticato un messaggio che adesso non ritrovo più, un messaggio vocale di una nostra ascoltatrice, lo sto cercando.
0: Intanto leggo questo perché prima è partita la sfida, abbiamo detto che Bologna, la scuola bolognese musicale con i grandi cantautori, e giustamente parte la sfida. C'è un nostro ascoltatore, un'ascoltatrice che non si firma, dice, ma volete mettere Reggio Emilia? Abbiamo Loretta Berti, Iva Zanicchi, Zucchero, Ligabue, Ferruccio Tagliavini, tenore tra l'altro, Petaccini, grande maestro polistrumentista, insomma parte la sfida qui tra le città.
1: No, forse era Cristina, perché vedo un messaggio cancellato. Cristina? L'ha cancellato, ecco che non lo ritrovavo più. C'era
0: pentita?
1: Un vocale.
0: Ti sei pentita, Cristina, del messaggio?
1: Ma non penso.
0: Può succedere,
1: vabbè.
0: No? Può succedere, io uno mando un messaggio.
1: Male.
0: Ci sei rimasta male.
1: Sì.
0: Scusate, mi tirate su per favore la Parlangeli. Grazie.
1: Male.
0: Grazie.

0: wanna dive.
1: BTS Swim qui al pomeriggio di Radio 2. Savino Zabba, diretta Parlangeli, tornano tra poco.
2: Sì, bisogna correre perché c'è traffico, sì. Di automobili ovviamente, ce lo dicono quelli dell'Onda Verde, sentiamo.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu. 2-2.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E
1: C? Dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: 2-2. In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
5: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
4: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
3: 2-2.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Bentrovati, i principali aggiornamenti ci portano in A4, dove ci sono code per 6 km, un incidente tra allacciamento A21 e Desenzano verso Padova. Restiamo in area milanese, andiamo sulla tangenziale ovest e qui troviamo code per 9 km, anche in questo caso un incidente tra svincolo Baggio Cusago e lo svincolo della statale dei Giovi in direzione A1 Milano-Napoli. E andiamo proprio in A1, dove troviamo delle code tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano in direzione di quest'ultimo. Poi ci sono code a tratti per 7 km per lavori in A10, siamo tra lo svincolo di Borghetto e Orcofellino verso Genova. Sulla Firenze Pisa Livorno invece code a tratti e traffico tra la Stassigna e lo svincolo della 1 verso Firenze. Traffico molto intenso e code sul ramo Casalecchio tra allacciamento A14 e allacciamento A1 in direzione di questa autostrada. Ci spostiamo, andiamo verso la capitale. Diramazione di Roma Nord, code un incidente. Qui siamo tra l'allacciamento raccordo anulare 7 bagni in direzione della 1. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.

0: canzone estiva, Annalisa, al pomeriggio di Radio 2, Savino Zaba, Diletta Parlangeli. Eccoci. Oggi stiamo parlando del territorio e musica, di come risuonano anche alcuni posti. Beh, Roma in questi giorni suona più o meno così, sentiamo.
1: Il suono sordo di una pallina da tennis.
0: Meraviglioso, io mi sono emozionata perché è troppo che non torno in campo, perché, ma ne sa qualcosa.
1: Sì, sei una tennista?
0: Sì. Però, prima che la mia schiena mi abbandonasse, sì.
1: Adesso c'è anche il femminile in questi giorni, perché c'è l'internazionale.
0: Non dirmi niente.
1: Allora, parliamo di un'altra iniziativa, magari, sì, che ha a che fare col tennis, ma soprattutto con la salute. Abbiamo con noi il professor Giorgio Meneschi Incheri, fondatore e presidente di Tennis and Friends, e sport ovviamente, che ora diventa, anzi già da un po' di tempo, diventa anche un tour itinerante. Buonasera, Giorgio.
0: Buonasera.
2: Buonasera a tutti.
0: Benvenuto.
2: Benvenuto e grazie a voi. E se sentite i rumori è perché siamo a Piazza del Popolo, dove stiamo seguendo, dove si sta terminando l'allestimento del Villaggio della Salute, che da domani mattina sarà aperto con gli screening oncologici o no, con anche con altre prevenzioni di patologie, grazie al coordinamento della Regione Lazio, dell'ASL Roma 1 e del Policlinico Gemelli. Ci saranno strutture del Lazio come il Bambino Gesù, il Policlinico Umberto I e altre strutture delle ASL anche territoriali, dove praticamente daranno possibilità alla gente di fare quegli screening gratuiti che molto spesso non riescono a fare oppure hanno paura di fare.
0: Ecco.
2: E accanto là c'è il campo dell'Internazionale d'Italia, dove,
0: esatto,
2: dove giocano i grandi campioni, e mentre su questo campo in queste due giornate si sfideranno i nostri ambassador per la prevenzione, con una vole per la salute, per promuovere giustamente il concetto della prevenzione, oltre che loro stessi a accompagnare per mano i pazienti, tra virgolette, a fare i controlli e le varie
1: visite specialistiche.
0: Un'importante iniziativa, professore, perché stiamo parlando di 30 diverse specialistiche, appunto, con screening and counseling, e come diceva, appunto, cittadine e cittadini possono gratuitamente fermarsi al Villaggio della Salute sia venerdì che sabato, quindi importante queste importanti due giornate. Quanto bisogno c'è e quanto incide quel fattore che menzionava, non solo di difficoltà logistica, economica, ma anche di timore alle volte?
2: Allora, e noi in questi 15 anni, perché quest'anno è 15 anni, ricordo che questa è l'edizione speciale dell'Internazionale Italia, mentre la main edition sarà quella di ottobre al Foro Italico. E perché? Perché ci sono proprio gli ambassador a giocare, perché abbassano un po' il livello di tensione, di ansia, di paura. Basti pensare che la popolazione, negli screening regionali, che si famosi inviti a effettuare gli screening a casa, solamente il 38% risponde a questi inviti. Ovviamente poi abbiamo un problema che si ripercuota anche sulle liste d'attesa di ogni genere. Dobbiamo ricordare assolutamente che lo dobbiamo fare sorridendo un controllo, perché noi siamo un po', diciamo, ci riserviamo. Noi consegneremo domani il tagliando della salute. Che cos'è il tagliando della salute? È preso solamente dal tagliando della macchina. Cioè, il tagliando della macchina, quando è nuovo, va il concessionario, ti dice che tra 10.000 chilometri devi portare a fare il controllo, e noi ci allertiamo e la portiamo, oppure c'è il famoso allarme. Ecco, noi non dobbiamo arrivare all'allarme di una patologia.
1: Ma i controlli periodici.
2: Dobbiamo anticipare. È chiaro che poi abbiamo fortuna o sfortuna, dobbiamo cercare comunque di prevenire facendo questi controlli, adottando la stessa caratteristica di quando uno ha la macchina nuova. Cioè noi sappiamo il tagliando della salute che dice a tot età di fare tot controlli e a tot chilometri è la macchina. E qua è la stessa cosa, perché la nostra è una macchina molto precisa che a volte ha problemi, come sappiamo purtroppo,
1: al motore,
2: anche sfortune, esatto, a sfortune, e che comunque dobbiamo cercare di anticipare, perché anche una diagnosi precoce salva la vita.
1: Certo.
2: Una patologia tumorale, se scoperta in tempo, oggi sono spesso i farmaci, perché la possono contrastare, lottare, non dobbiamo farlo crescere il lupo dentro di noi. Però lo facciamo col sorriso, attraverso voi ambassador e voi che ci comunicate che scendete in campo. Ci sarà Fiorello, Bonolis, Maria De Filippi.
1: Ogni tanto sono venuto anch'io a tirare la palla a Tennis and Friends.
2: Esatto, ma infatti ho detto voi tutti.
1: Certo.
2: Che
1: non
2: poi,
1: sono bravo come Luca Barbarossa, come Fiorello, come Paolo Bonolis, però insomma voglio dire, cioè, ce la caviamo.
2: Esatto, Luca è pronto, si sta allenando da giorni alla sfida perché poi giocare su un campo dell'Internazionale d'Italia, ricordando che questo è un progetto nato con la Federazione Italiana Tennis and Padel, poi sostenuto dai ministeri, da Sport e Salute. Insomma,
1: ecco, professor Meneschincheri, un po' di numeri: 385.000 visite in questi anni, check-up gratuiti, coinvolgendo più di 1 milione di cittadini. Che cosa devono fare i cittadini romani in questo caso, e poi quelli di Napoli a maggio, e poi quelli di Torino a settembre? Che cosa devono fare? Vengono lì direttamente, in questo caso in Piazza del Popolo, e attendono il loro turno.
2: Devono venire qua a prendere il numeretto. Nel frattempo che aspettano, si divertono. E vedono i personaggi giocare, possono provare a giocare anche qua, perché qua a Piazza del Popolo la Federazione Maestra, la Federazione della Italia Squadra li fa giocare anche in piazza oltre al sul campo. Lì si sorridono, prendono un caffè, aspettano il loro turno per fare poi gli screening, perché abbiamo screening tutti i giorni, facciamo anche prelevi attraverso la Guardia di Finanza, quindi ci sono anche esami ematochimici che si effettuano qua in piazza per poi verificare il nostro corpo umano come sta. Quindi venire qua è tutto gratuito, è tutto a disposizione, è un evento sociale. 385.000 screening, dobbiamo aumentare ancora di più, e stiamo andando sempre più incontro al territorio, avviciniamo noi la salute e la prevenzione verso il centro delle città.
0: Grazie mille professor Giorgio Meneschincheri, fondatore e presidente di Tennis and Friends, Salute e Sport. Andate al Villaggio della Salute, Piazza del Popolo a Roma.
1: Ciao, buon weekend.
2: Grazie, a domani. Grazie a voi.

0: past, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy, Sabino Zabba.
2: Vedi?
1: Sì, oggi
2: sto riproducendo i suoni degli strumenti e quindi io schiocco le dita. Bellissima questa canzone. Che mi ricorda un aneddoto particolare, perché negli anni '80 sì. George W. Bush, nella campagna elettorale, decise di utilizzare questa canzone.
1: Bell'idea.
2: Don't worry, be happy, no?
1: Sì.
2: Cioè, stai tranquillo, non ti preoccupare. Bobby McFerrin chiamò e disse: non puoi, mi dispiace,
1: you can't.
2: Appunto, esatto. E quindi,
1: anzi, worry about it,
2: esatto.
1: Non don't worry.
2: E quindi disse: guarda, mi dispiace, ma questa canzone tu non la utilizzi. Un po' come è successo per Saldavinci,
1: sì, poi,
2: al referendum, per dire, no?
1: Sì, ma è successo poi
2: mille
1: appunto
2: volte,
1: sì, altre decine di volte, anche insomma comizi vari dell'attuale presidenza. Ma andiamo avanti, americano ovviamente.
2: Musica. Sai
1: musica.
2: Che nasce questa sfida adesso tra le città, perché abbiamo detto che Bologna è stata dall'UNESCO definita la città musicale italiana per eccellenza. E c'è Giuliano che dice: beh, in realtà un'altra città che potrebbe fregiarsi a buon titolo dell'appellativo di città della musica in Italia è Siena. Ha dato i natali a Gianna Nannini, per esempio, a Ettore Bastianini, che so, a Francesco Bernardi, detto il Senesino, Mauro Lusini, e soprattutto lì c'è la celeberrima Accademia Musicale Chigiana.
1: Sì, ci ha scritto un lunghissimo messaggio. Riccardo, hai detto no, ho sbagliato.
2: Giuliano.
1: Grazie per la dovizia di particolari. A proposito di luoghi che creano delle sinfonie naturali, siamo stati a Calaviolina. Siamo stati alla chiesa di San Francesco ad Ascoli Piceno, dove le colonne risuonano proprio se toccate. Poi c'è un altro posto dove le fontane creano una sinfonia naturale che ha avuto modo di essere stata apprezzata da grandissimi della musica, e questa è Villa d'Este a Tivoli, peraltro posto
2: bellissimo,
1: incredibile, bellissimo. Architettura rinascimentale, siamo tra il 1550 e il 600 come costruzione, a firma di Pirro Ligorio. Ebbene, ci sono, c'è questa fontana,
2: 100 fontane in realtà,
1: sì, esatto, un sacco di fontane che cambiano livello, sono bellissime peraltro, e queste fontane hanno ispirato realmente col loro suono qualcuno di eccezionale. A parte c'è la fontana della civetta, la fontana dell'organo, appunto, sono 100 adesso,
2: esatto, non citarle tutte quante, no, beh certo. La cosa curiosa è che chi scende dalla scalinata centrale sente come il suono delle fontane cambia a ogni livello, cioè per esempio quella in alto, come la fontana del Lovato per esempio, produce uno scroscio profondo e grave che rimbalza contro le pareti rocciose. Poi man mano che si scende verso il basso, l'orecchio incontra, che so, giochi d'acqua più delicati, e quindi con i suoni proprio completamente diversi.
1: Pare appunto che Liszt, compositore pianista ungherese, abbia lì composto in quella tranquillità, con appunto i suoni di queste 100 fontane, alcuni dei suoi capolavori.
2: Liszt lì, giustamente.
1: Sì.
2: Liz.
1: C'è qualcosa che devo capire?
2: No, ma c'era un suono. No, una cosa mia, scusami, forse ho capito tutto io.

0: Dracula, questo è il pomeriggio di Radio 2, anziché detto Dracula.
1: Esatto.
0: Uno la legge come la sente, giustamente.
1: Sai che cantata. Se ti offrissi adesso un bicchiere di vino mentre c'è la musica in sottofondo, il vino avrebbe un sapore completamente diverso.
0: Facciamo la prova.
1: Non lo dico io.
0: No, siamo
1: non
0: in
1: dico
0: servizio,
1: io.
0: non possiamo, ma è vero.
1: Frutto
0: è
1: di
0: vero.
1: Uno studio di una ricerca dell'Università di Pisa, dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, che dice che sorseggiare un calice di vino mentre si ascolta della musica, soprattutto dal vivo, aumenta la piacevolezza dei sorsi.
0: Esatto, è la cosa incredibile.
1: Vino.
0: Esatto, la cosa incredibile è che è questo risultato era affermativo a prescindere dal genere musicale,
1: anche
0: che fosse particolarmente malinconico, magari non particolarmente in linea con i gusti dei partecipanti, non importa, il vino ne traeva
1: comunque
0: vantaggio.
1: Sì, perché durante le prove i partecipanti hanno gustato vini in tre condizioni successive, cioè prima in assenza di musica, poi accompagnati da due brani eseguiti dal vivo di un trio jazz, poi con note malinconiche, l'altro più rock, e niente, dopo ogni assaggio i partecipanti compilavano questo questionario ed effettivamente era così, cioè veniva fuori che il vino ha un sapore diverso con la musica dal vivo.
0: Vedi la musica quante cose migliora, non avevamo dubbi noi, figuriamoci. Tuttavia abbiamo ancora un po' di tempo per sentire dei messaggi vocali in questa coda di puntata, in realtà vi siete concentrati, ricordiamo, dedicata alla musica e al territorio, sulle città particolarmente musicali, è arrivata una candidatura, sentiamo.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Ciao.
2: Io vi faccio i nomi e poi voi tirate fuori la città.
0: Va bene.
2: Bindi, Paoli, Tenco, Lauzi, De André, Fossati, Paganini, Novaro e Mameli. Sono i primi che mi vengono in mente. Comunque Genova.
0: Vabbè, sì.
1: Ma no,
0: non dovevi dirlo. Grazie Corrado, con questa indolenza che ci ha buttato lì, ci ha sciorinato questa decina di nomi proprio ininfluenti per la nostra musica.
1: Esatto. Franco
0: Corrado
1: invece dice si gioca i suoi. Dice:
0: vai.
1: Per Arezzo mi gioco Guido Monaco, I Negrita e Pupo. Ho vinto qualche cosa? O nulla, ovviamente.
0: Franco, no, stiamo semplicemente appunto cogliendo l'occasione per parlare del nostro patrimonio musicale sul nostro territorio, quindi sì, di città che hanno dato natale ovviamente a grandissimi della musica, di posti che risuonano. Abbiamo fatto davvero un bel viaggione quest'oggi, come sempre. 3487 300 200, in realtà il tempo a nostra disposizione è un po' finito, però se voleste
1: domani siamo qui, però
0: sì,
1: domani per un'ora, 4:30 17:30,
0: ecco,
1: prendetevi questo appunto, domani
0: se no Savino
1: si arrabbia.
3: Ora che sono

0: tra l'altro grazie a Letizia Rossi, alla Visual, che ha ripreso non ho visto niente questo che momento ha fatto. Ti si è visto mentre facevi Vasco Rossi,
1: reminiscenze di tale quale show, esatto. Questa è la verità che ricordo di aver fatto,
0: ultimo tra nostro brano,
1: bellissimo. Riparte in tour a fine mese da Rimini.
0: Bene,
1: Vasco,
0: bene,
1: così abbiamo fatto territorio.
0: Esatto, abbiamo fatto territorio. Grazie appunto Letizia Rossi oggi alla regia Visual, Di Brundo il nostro regista, la parte tecnica Emilio Parisi, le nostre curatrici Elena Ferrara Granai, Valentina Totta, il nostro gruppo autorale Donato Moscati, Giulia Fiore e Coltellacci.
1: Noi torniamo domani alle 4:30 puntuali con Diletta Parlangeli,
0: Savino Zaba per un'ora, domani.
1: E preparatevi perché domani sarà una puntata dolce, non vi diciamo
0: sì,
1: altro.
0: Sì, dolcissima. Ciao, linea ai matti da regare. Ciao.
1: Ciao. Radio 2.
2: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata per l'imbarco a lei.
2: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: 2-2.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro.

0: Scusate, ma stavo dormendo come un chilo. Mamma mia, che bella dormita. Non dormivo così dai tempi in cui vedevo le ricette di Cracco in televisione.
1: Vabbè, lasci stare Cracco, piuttosto ha dormito così per via della primavera, immagino.
0: No, ma quale primavera? Mi sono appisolato perché per sbaglio stavo ascoltando la puntata di ieri di Matti dalle Gare. Siete meglio di un dessert alla camomilla, eh? Pensate che nelle prossime auto, assieme al DAB, metteranno anche un allarme sonoro che avviserà gli automobilisti del pericolo sonnolenza che incorrono nell'ascoltare la vostra trasmissione.
2: Esagerato.
0: A meno che oggi non parliate, che so, degli internazionali di tennis di Roma, no?
3: No, non mi pare.
0: Della trattativa America-Iran?
2: No, non penso.
0: Di Rubio Vaticano?
2: No.
0: Ah, bene, allora posso tranquillamente ritornare a dormire.
3: Buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ah, dimenticavo.
1: Cosa?
0: Addio.
3: Grazie della stima.
1: Iniziamo alla grande questa puntata con i complimenti allo chef Cannavacciuolo e la musica di Radio 2. Night con la sua forte.
4: Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Radio 2, in vostra compagnia fino alle 19.30. Io sono Barti Colucci, alla mia destra ben ritrovata Chiara Becchimanzi.
1: Ma ciao, Chiara. Buonasera, Chiaretta. Buonasera.
0: Direttamente da una mammografia scroccata, senza sangue nelle vene, perché va tutto gratis.
1: Sì, ho donato il sangue, ho fatto la mammografia perché c'era il villaggio della salute a Circo Massimo, che è una cosa che se siete su Roma vi invito ad andare a controllare.
0: Brava,
1: ma a Milano c'è il mitico
0: Francesco Arienzo.
2: Ciao!
0: Pallido anche se non ha tirato il sangue, incredibile.
2: No, che non è vero, l'ho tirato 3 mesi fa, pure io.
0: E ancora è rimasto 3 mesi pallido.
2: Infatti, così.
0: Allora, iniziamo questa puntata, tante le notizie, ma non potevamo non aprire con quella che ha segnato ieri sera anche la serata di Rai 1 e anche di Radio 2, visto che era radio ufficiale dei Davide Donatello.
1: Sì, perché al Davide Donatello ha trionfato senza discussioni il film Le città di pianura, miglior film, miglior regia Francesco Sossai, una pioggia di premi tecnici e artistici, miglior attore protagonista Sergio Romano, insomma.
0: Miglior montaggio, miglior canzone originale, miglior canzone, produttore, insomma.
1: Una razzia veneta praticamente, perché mi pare sia ambientata nel
0: Venezia.
1: Adesso mi sbaglierò sicuramente, però non l'ho visto io il film.
0: Dai, buttati, okay.
1: Però
0: se ne
1: frega. Dovrebbe essere nella regione veneta.
0: Veneto?
1: Sì. Ciò?
0: Sì.
1: Io sono solo ciò. No,
0: com'è che dici, scusa?
1: Ciò.
0: Ciò? Si dice ciò in Veneto, Francesco? Tu che sei napoletano.
2: Non lo so, io parlo a cussi pure in Veneto. Cioè, ci saranno dei napoletani in Veneto pure,
0: ma
2: no?
0: Ma se si dice ciò, io ricordo Bon.
1: Non ci avventuriamo. Comunque hanno vinto anche tanti altri film. Miglior attrice protagonista Aurora Quattrocchi per Gioia Mia, miglior attrice non protagonista Matilda De Angelis per Fuori.
0: Ciao Matilda, grazie.
1: Ciao Matilda, che discorso. A proposito di Matilda, io ho molto apprezzato alcuni discorsi dei premiati, tra cui quello di Matilda De Angelis e anche di Nino Musella.
2: Ricordiamolo, Chiara, che sia Matilda De Angelis che Nino Musella vanno in palestra con Barti Colucci insieme a tutti gli altri.
0: No, solo attori internazionali,
2: scusa.
1: Siamo in grande.
0: Tra l'altro, alla conduzione c'era la bellissima e bravissima Bianca Balti, che salutiamo, un abbraccio a Bianca e anche il nostro Flavio Insinna.
1: E a proposito di Flavio Insinna, mi dicono dalla regia, Peppe Verdel mi fa segno, che abbiamo in collegamento telefonico proprio lui, il conduttore, Flavio Insinna. Flavio,
3: buonasera a tutti e amici, grazie delle gare qui su Radio 2.
1: Sì, siamo noi
3: il 2, numero fantastico, rappresentato cardinalmente come duo.
1: Ma vabbè,
3: e ordinalmente come Deuteros.
1: Mentre
3: nel sistema di numerazione ionico corrispondeva la lettera beta con un apice.
2: Ma perché basta?
3: Mentre nel più antico sistema attico era indicato da 2 trattini verticali.
1: Ho capito, grazie, però non.
3: Come ci insegna Sofocle, che cari amici. 2 tachiperina 1000, 500 ne fanno 1000.
1: Ma non è Sofocle.
3: 1000 come i garibaldini che arrivati a Marciana, stanchi di tutto il viaggio.
2: Flusso di coscienza.
3: Stanchi di tutto il viaggio fatto con le piche stocche ai piedi, che sono buone per andare sulla sabbia, ma non sulle colline, dove la fauna, col suo fare aggressivo, cerca di imporre il proprio dominio sparando furasacchi. Che puntualmente il mio cane di nome Stefano si piglia su entrambe le zampe e mi costa del veterinario 500 euro ai guinocci di primavera.
1: Interessante.
2: Io ho paura, volevo fare una domanda a Flavio, però ho paura. Flavio, possiamo farti i complimenti per la presentazione di David?
3: David, nome di origine ebraica, che deriva da David, che significa amato, diletto, prediletto, legato al re Davide, secondo monarca di Israele.
1: Sì, va bene.
3: Noto per aver sconfitto Golia, il cui nome è stato sfruttato in modo bieco dai suoi discendenti, che ne hanno polverizzato la sua storia facendo di lui una grande caramella.
1: Va bene, Flavio, scusaci, ma non abbiamo più tempo. Grazie.
2: Caramella!
3: Grazie, termine che deriva dal latino grazia, significante favore, benevolenza. Dono a sua volta originato da Gratus, che a sua volta ha dato origine al celebre quanto provinciale detto grazie, graziella e grazie.
1: Chiudete!

0: Allora, Flavio Insigne non parla proprio così. Questo pare un incrocio tra Paperino e Topo Gigio. Un bacione, Elite da Roma.
1: Ma aspetta un attimo, Flavio, che è ancora con noi in collegamento. Quindi no, si dà del Paperino e del Topo Gigio. Come rispondi?
2: Paperino, diminutivo di papero.
1: No,
2: latino, paper, paperis, paperis,
3: ma non è.
1: Va bene, va.
2: Topo Gigio, diminutivo di topo.
1: Grazie per la lezione, Flavio. Grazie, basta così, ci sentiamo tra poco.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
6: La spesa intelligente!
7: 2-2. Scegliere la migliore vacanza?
8: Previsto.
7: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
8: Inaspettato.
7: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
9: 2-2.
10: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: 2-2.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
9: 2-2.
13: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
14: Matti da legare!
15: E noi siamo Matti da legare.

0: Ferrari, Marti Colucci, Chiara Becchimanzi, da Milano Francesco Arienzo. Vogliamo ricordare che il 20 maggio il nostro Francesco ha uno spettacolo importante a Milano, vero?
1: Sì, debutto con il mio nuovo spettacolo Figlio il Prodigo al Teatro Oscar di Milano. Ci sono ancora dei biglietti. Sì. Non ve li regalo, però se li volete acquistare
0: andate.
2: Sostenete quest'uomo che poverino, guardate, ha delle camicie di jeans che veramente, cioè,
0: deve cambiare le camicie,
2: ha bisogno dei vostri soldi.
0: Ma tornando invece all'argomento di oggi, abbiamo parlato di David Donatello. La nostra Chiara ovviamente ha stilato la sua classifica,
2: certo,
0: perfetta,
2: e quindi la facciamo partire con la sigla.

0: Yeah.
1: Allora, visto che parliamo di cinema italiano, sì, io ti ho fatto la classifica dei film italiani che dai Davide Donatello, cioè dai premi ai Davide Donatello, sono andati direttamente all'Oscar.
2: Ah. E non c'è Scuola di Ladri che io avrei consigliato il must della comedy italiana.
1: Evidentemente, perché a volte il David ti mette le ali, signore, esatto, e signori. E questo è. Al terzo posto chi ci ho messo?
2: Chi c'è?
0: Chi?
1: La grande bellezza.
2: Ah, la grande bellezza.
1: Paolo Sorrentino.
2: Al terzo posto, non al primo? Terzo,
1: no, perché al primo ce n'ho messo un altro. Vabbè, questa è discrezionale, ovviamente, questa classifica. Oscar come miglior film straniero del 2014, ve lo ricordate, Roma, feste infinite, certo, personaggi sospesi tra arte e noia esistenziale, e soprattutto lui,
2: sì,
1: Jeff Gambardella.
2: Jack.
1: Non volevo solo partecipare alle feste,
2: sì,
1: io volevo avere il potere di farle fallire.
2: È Cannavacciuolo questo.
1: Un pochino. No, comunque questo è anche il motto di mio zio, volevo dire, per cui
2: sì?
1: Sì, è una cosa che è stata replicata. Tra l'altro voi forse non sapete che questo Jeff Gambardella è ispirato a un vero personaggio che esiste e che non dirò e che non
2: Ah, conosci il nome?
1: Sì,
2: beh,
1: non è mio zio.
2: L'iniziale. Dai.
1: Jepp, quindi G.
2: Giù.
1: È probabilmente il film di cui nessuno capisce fino in fondo le finezze, ma tutti fanno finta di sì, compresi gli americani. Chi è? Al secondo posto chi ci ho messo? Mediterraneo, Gabriele Salvatore. Ovviamente,
2: no,
1: miglior film straniero del 92, Oscar come miglior film straniero.
2: Con Diego Patantuono.
1: Ecco.
2: Bellissimo, Diego.
1: Qual è la trama? La ricordiamo per i giovani. Un gruppo di soldati italiani sbarca su un'isola greca e scopre che forse la guerra è sopravvalutata. Italiani, brava gente. È probabilmente l'unico film di guerra in cui disertare non è un problema, è il piano migliore.
0: Esatto.
1: Al primo posto tu volevi sapere, io c'ho messo un pezzo del cuore mio che è Nuovo Cinema Paradiso. Allora, miglior film straniero del 90, Oscar come miglior film straniero, un film sul cinema, sull'infanzia, sui ricordi e su tutto quello che perdiamo crescendo. Qualunque cosa farai, amala come amavi la cabina del paradiso da bambino. Questa è una citazione dal film ed è probabilmente l'unico film in cui inizi guardando uno schermo e finisci a guardare la tua vita, no? Un
2: sì,
1: po'.
2: È vero, è molto introspettivo.
1: Scusate, un momento di emozione.
0: È bello, Chiara, giusto.
1: Noi facciamo film pieni di nostalgia, caos e bellezza e incredibilmente ogni tanto li esportiamo pure. Viva il cinema italiano!

0: Wrong Way 1824, state ascoltando Radio 2 in Mattia Legare, Marti Colucci, Chiara Becchimazzi e Francesco Arienzo, sempre in vostra compagnia fino alle 19.30. Visto che Francesco sta scalpitando, voi non potete vederlo, io e Chiara sì. Cosa c'è? Mi metti già disagio addosso, un'ansia pazzesca.
1: Quello, il mio obiettivo è sempre quello, lo sai, Barti.
0: Sbloccarci nuovi disagi.
1: Sbloccarvi nuovi disagi. E questo, secondo me, lo viviamo un po' tutti. Quindi oggi vi presento il disagio del giorno, va bene?
2: Vai. Certo, hai fatto tutto tu, hai deciso tu, vai.
1: Allora, è un disagio semplice, però allora è quando fai per sederti, però la sedia è più lontana di quanto pensassi. Allora tu parti convinto perché il tuo cervello ha fatto i calcoli, ha misurato le distanze, ha detto vai sereno che ce la facciamo. Poi il fatto è che dipende pure da che cervello hai.
0: Certo.
1: Nel mio caso ti puoi fidare? Non lo so.
0: Anche nel mio poco, eh.
1: Esatto. Allora che fai? A metà del movimento tu già capisci che sotto di te già senti il vuoto, sì. Ok? E ancora più giù ad aspettarti c'è una pessima figura da fare davanti agli altri. Tecnicamente tu già stai cadendo.
0: Sì.
1: Però visto che non è ancora finita, cerchi di correggerti in corsa, ti dai la spinta all'indietro sulle punte, sì. Un salto sgraziatissimo. Bellissimo. Le braccia fanno cose a caso, una va avanti, l'altra indietro, il tuo corpo non sa più chi sei.
0: Una macarena, sì.
1: Eppure il tuo sforzo viene premiato, perché il tuo sedere riesce a toccare il bordo della sedia,
0: sì, sì.
1: Ancora una piccola retromarcia e ci sei, ti aggrappi al tavolo, tiri la tovaglia, alcuni bicchieri cadono, il vino si rovescia, sì. Tutti ti guardano e tu fai finta di niente,
0: sì.
1: Ti sistemi la maglia, ti ricomponi e dici mi sa che la sedia è rotta.
0: Sì, bravo,
1: no.
0: sì,
2: guarda. È fantastico, guarda.
1: Alla fine ti salvi, però insomma è troppo tardi.
2: Allora, tanta solidarietà a tutti coloro che condividono la cena con Francesco Arienzo.
0: No, ma soprattutto tanta solidarietà al fatto che lui ci sblocca dei ricordi sui disagi che effettivamente ognuno di noi vive, cioè,
2: scusate, ma parlate per voi.
0: Ma tu non ti...
2: che diamine, questo disagio no, io non a volte non riesco bene a parcheggiare, faccio sempre il tocco dell'amicizia.
0: Esatto, sì.
1: Qual è il tocco dell'amicizia?
0: Abbozza le altre macchine.
1: Ma non è amicizia,
2: uno davanti,
1: Chiara.
2: Uno di dietro, esatto. Uno davanti, uno di dietro, così ti infili meglio, ma non danneggio nessuno, però il mio sedere lo so dove sta.
0: Beh, vabbè, non ti è mai capitato ora, scusa, di sederti e cadere, ma Chiara, no, non ci posso.
2: No, però una volta sono inciampata davanti a tutta la scuola rimbalzando sugli scalini più e più volte.
0: No, sulla sedia, ma non sei mai caduta su...
2: No, ho rotto delle sedie, ma non sono mai caduta.
1: Sai quello che devi fare, Bart, adesso, ma la prossima volta che si alza Chiara,
0: va bene, la riprenderemo pure, la metteremo sui social di Rai Radio 2.
2: Ecco. Rai
3: Radio 2. Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero. 2-2.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: 2-2. Via via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
10: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it. 2-2.
11: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su Esselunga.

0: Madame Marrakesh, volevo capire, 18:32, sempre Radio 2, sempre i matti dalle gare. Tra l'altro, prima che ci scordiamo, vogliamo fare gli auguri alla mamma di Chiara.
1: Sì, auguri mamma.
2: Auguroni.
1: Auguri mammina.
0: Da buona napoletana ci saremmo aspettati una pastiera, non so.
2: Un babà, una sfogliatella.
0: Niente.
1: La festeggia di lei sei tu che le devi fare arrivare i due.
2: Ha ragione,
0: no,
2: amore.
0: Così, scusami, no, scusami. Chi festeggia porta per le festeggiare.
1: Ma io non festeggio, allora dovevamo andare a prendere mia mamma e a portarla qua e fare...
0: Proprio braccia corte voi in famiglia, proprio...
1: No, no, ma io, perché loro no, loro esatto. Non hanno le braccia corte, io sì.
0: Va bene, provo di braccia corte. Noi non ce l'abbiamo a Radio 2 perché abbiamo una stanza piena di red bag di Radio 2.
1: E allora bene.
0: Dobbiamo darle, reagire, omaggiare i nostri ascoltatori e per questo giochiamo al cantante mascherato. Non sbaglio.
3: Ma sul palco chi ha caucato? Il cantante mascherato.
0: Allora, come funziona questo gioco, Chiara? Vai.
1: Allora, funziona che avrete tre indizi su un cantante molto famoso, un nostro amico, un grande amico di Radio 2, un amico di tutti e tutte noi in vari momenti della vita.
0: Basta, stai dicendo tutto, basta.
1: Attraverso questi tre indizi dovrete capire chi è la più veloce o il più veloce di voi che scriverà il nome del cantante giusto al 348-7300-200 si aggiudicherà la red bag.
0: Di Radio 2 con all'interno due biglietti lo spettacolo di Francesco Arienzo il 20 maggio a Milano.
2: Dai, chi li paga però?
0: È tu.
2: Raga, avvisatemi di queste cose, va bene.
0: Quindi dai, sentiamo il primo indizio, vai.
4: Ballo sulla spiaggia col sole che scotta. Tra bici e poesia vado sempre di fretta.
0: Allora è modificata la voce, attenzione, non fatevi ingannare, attenzione.
1: Sì, vabbè, ma dai, su.
0: Secondo indizio.
4: Parlo d'amore con ritmo e allegria, faccio cantare la notte e la via.
0: La notte e la via.
1: La notte e la via. Quando?
0: Potrebbe essere anche Massimo Re. Se bruciasse la città, che ne so, la via, no, non lo so.
1: Guarda, dai, su, ti stai arrampicando sugli specchi. Terzo indizio.
0: Vai.
4: Sono un ragazzo fortunato, davvero. Tra mare e concerti rincorro un pensiero.
1: Neanche ne dobbiamo parlare. Sbrigatevi a scrivere il nome al 348-7300-200.
0: Dai, aspettiamo il più veloce di voi. Verrà in onda fra poco con noi.

0: car still spins around and it goes.
1: Eugenia featuring Tom Misk, One Mon, 18:38 Radio 2, Mattia Legare. Stiamo per giocare con un ascoltatore qui in diretta, Giuseppe da Olbia, che è stato il più veloce, scrive al 3487 300 200, riguardo la soluzione del nostro gioco, il cantante mascherato. Giuseppe!
2: Pronti!
3: Eccoci! Eccoci.
4: Ciao Giuseppe!
1: C'è vento in Sardegna?
2: Ciao. Sì, come che hai detto, scusa?
1: Dico, c'è vento in Sardegna?
2: No, sì, oggi ce n'è poco però.
1: Ah, vedi.
2: Però io in realtà non sono sardo,
1: sì.
2: Sono emigrato con regolare permesso di soggiorno, sono di Foggia.
1: Di Foggia!
4: Ah,
1: da Foggia, sì. Che meraviglia!
2: Sono Foggia, è da 12 anni che sono qui, quindi mi sono ambientato.
4: E che fai di bello, Olbia, Giuseppe?
2: Lavori in un negozio dove, insomma, non vi auguro di passare, perché vendiamo dispositivi medici ortopedici, sai?
1: Ah, ok.
2: Tutori per il braccio, per le gambe, carrozzine, stampelle, quella roba lì.
1: Comunque ci serviranno presto, vedendo
4: sì,
1: la nostra schiena.
2: Gli ambulatori potrebbero ritornargli utili.
4: Ecco.
1: Speriamo più tardi possibile. Comunque è un lavoro sicuramente utile per chi ne abbia bisogno. Sempre, ma chiaro. Perché Olbia? Perché per amore? O solo per lavoro?
2: Una scelta di vita. C'era già mia sorella e mio cognato qui e sono gli ho raggiunti.
1: Ah, ti sei accasato a casa di tua sorella e tuo cognato, non paghi l'affitto.
4: Ma
1: bravo,
4: per favore, Barti.
2: E poi mi hanno detto di andartene.
4: Devi scusare Barti, che a cui piace molto impicciarsi delle vostre vite, perché sta scrivendo delle memorie, le sì. Memorie del radio.
3: Ma degli altri.
1: Memorie degli altri si chiamerà. Giuseppe, allora, qual è la soluzione del cantante mascherato? Ce lo vuoi dire?
2: Giovanotti.
1: Grande! Certo. Nostro Lorenzo Giovanotti, che salutiamo, spesso ci ascolta, ogni tanto ci manda anche un messaggino, lo ringraziamo sempre per l'affetto che ci dimostra a tutta Radio 2. E niente, Giuseppe, tu hai vinto la red bag di Radio 2, sarai omaggiato e all'interno troverai anche due biglietti dello spettacolo di Francesco Arienzo.
3: Ma Giuseppe a Olbia come fa a venire a Milano?
1: Allora non glieli dare,
4: risparmio. No, aspetta,
2: perché
4: non l'hai saputo.
2: Sarò ospitato.
4: Esatto,
2: da lui,
4: no, non l'hai saputo, Francesco. Nella red bag ci stanno i biglietti dell'aereo e poi pure l'albergo, tutto a carico tuo, Francesco.
3: No, raga, Giuseppe. No,
2: sì.
3: Giuseppe, tu c'è un lavoro a Olbia, stai là.
1: Scusami, Francesco, in cambio Giuseppe ti porta un debulatore.
3: Allora a posto, Giuseppe, vieni.
1: Ciao Giuseppe, ti abbracciamo e viva la Sardegna.
2: Ciao.
5: Ciao Mattia Legare, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 2, in particolare al mio amico Barti Colucci, con cui mi sto allenando.

0: Disclosure, You and Me, 18:47, Radio 2, Matti alle gare, un programma, devo dire, che spazia dalla cultura bassa all'intrattenimento sempre basso, ma soprattutto anche alla satira sociale, vero?
1: Ma sì, sempre bassa. Però.
0: Sempre bassa, beh, quale sottinteso è?
1: Precisare, sì, perché con questo sottofondo un po' da lounge bar, no? Sai, da un po', è presente che tipo di...
2: Ha presente Mario Benedetto, che adesso non c'è, però
1: perché
2: presente,
1: sarà
2: sì,
1: sicuramente in un lounge bar.
0: Sicuro, sarà rimasto incastrato in qualche disco night.
1: Esatto, sì, esatto, ci piace molto immaginarlo.
0: Io, ciao Mario!
1: Io vorrei essere una mosca e seguire Mario Benedetto in tutti i suoi
0: spazi. Ma non serve essere una mosca, se tu vai in un disco night, la sera lo trovi.
1: Lo trovi lì, che sì, bello. Che...
2: In qualsiasi.
1: Fantastico, si fa il giro di tutti. Allora, no, io come sempre, siccome è il popolo che ce lo chiede, cosa dico?
2: Non è vero. Vai, Chiara, vai.
1: Allora, io voglio mandare dei messaggi sociali e quindi anche per quest'oggi ho preparato un appello dei miei che prego la regia di mandare in onda, grazie.
3: Oggi sono qui per fare un appello, perché c'è una pratica diffusa, silenziosa, ma profondamente ingiusta: la prenotazione abusiva.
4: Ah, è vero.
3: Non quella del ristorante, quella del posto. Sul treno, al cinema, al parco, una persona, un solo corpo, 8 posti occupati. Con giubbotti in più portati da casa, borse strategicamente distribuite e sciarpe stese per intero, come segnaposto di una civiltà scomparsa. E tu arrivi trafelata, vedi spazio, finalmente, ti avvicini e lì parte la frase: scusa, sono occupati. Tutti? Sì, stanno arrivando. Stanno sempre arrivando. Ma da dove? Da un altro continente? Da un'altra epoca? Perché il tempo di attesa è incompatibile con la realtà. Il problema non è tenere un posto. Uno, due. Il problema è colonizzare lo spazio come se fossi un invasore. Quindi rifletti, perché lo spazio è di tutti e il tuo gruppo, per quanto tu ci sia affezionato, non è un evento istituzionale.
4: No.
3: Tradotto, chi ve se fila? Riduci, condividi, libera, perché prima o poi qualcuno potrebbe decidere di sedersi lo stesso su di te.

0: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
1: 22. Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: 22.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
7: 22.
8: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
7: 22.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a €6,59. Latte Granarolo 4 litri a €2,69. Lidl, vale davvero.

0: 22 Mattia Legare. Ragazzi, tra le tante notizie questo pomeriggio ne discutevamo pure in fuori onda con Chiara e Francesco, e sembra esserci una speranza per chi è un amante del passato, soprattutto in termini di relazioni, perché sembra che sempre più ragazzi scelgano di cancellare le app di incontri e puntare tutto sul dialogo. Una base.
1: Un'ottima idea,
2: sarebbe un'ottima idea anche rivolgersi magari per chi è più in difficoltà delle agenzie matrimoniali.
0: Sì,
2: no?
0: Esatto, serie però.
1: Capito il passato, ma l'agenzia matrimoniale è l'app 0.1.
0: Sì, però esatto. Basata sul dialogo effettivamente.
2: Bravissimo, sono qui a farli dialogare, ci penso io con la mia agenzia matrimoniale sincera. Sigla Peppe Verde.

0: ripaga, ripaga sempre, prima o poi ripaga. Oggi vi presento un uomo sensibile, ok? Pure troppo. Lui vede un significato nascosto in tutto quello che gli altri fanno e dicono.
1: Sì.
0: Dice che come lui ce ne sono pochi, aggiungo per fortuna. Oggi vi presento Pasquale.
1: Ciao Pasquale, ciao.
2: Che bello.
0: Lui dice, scrive questo: sono Pasquale, ho 46 anni e sono uno molto attento alle parole, agli sguardi, ai toni. I toni sono importanti.
1: Beh, sì, giusto. Vero, sì.
0: Ho frequentato una donna per 6 mesi.
1: Sì.
0: Poi un giorno mi ha detto: il caffè è pronto.
1: Sì.
0: Ma non me l'ha detto con un tono neutro.
1: Sì. Come l'ha detto?
0: Io ci ho sentito il rimprovero.
2: No.
0: Perché mi stai rimproverando? Le ho chiesto. Cosa mi vuoi dire davvero? Che prendo troppi caffè? E questo ti preoccupa o ti dà fastidio? Non sapeva che cosa dire, allora me ne sono andato.
1: Ma non è che più che è paranoico questo Pasquale?
2: Ma leggermente mi sembra. Sì.
0: Tutte le mie storie sono finite con la stessa frase.
1: Sì.
0: Ma di che cosa stai parlando? Di quello che hai detto, rispondo. Ma perché? Che ho detto che non va? Niente. Il problema è cosa volevi dirmi davvero. Il mio ideale è una donna che sappia bene cosa dirmi, come dirmi le cose, o che almeno quando prepara il caffè lo appoggi sul tavolo senza dire niente.
1: Beh, vabbè.
0: Questo è Pasquale.
1: Pasquale, sì.
2: Pasquale il dietrologo, questo.
1: Sì, sì. O l'ossessivo compulsivo,
2: esatto.
1: Direi. Dipende.
2: Sì, sì, va
1: così,
2: bene.
1: Così. Dai, Pasquale, ce la farai. Grande Pasquale.
0: Non lo so. Ciao Pasquale.
2: Siamo tutti con te. Fatti da legare.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ferro e Giorgia, Superstar, Matti dalle gare, Radio 2, sono le 19, noi staremo insieme ancora per una mezz'oretta, ma noi chi vi starete chiedendo? Ma chi è?
1: Secondo me non se lo chiedono neanche, non vedono l'ora che finisca, ma mezz'ora e siamo via ragazzi, comunque Marti Colucci, Chiara Becchivanzi e Francesco Arienzo.
2: Questo
1: siamo. Allora ragazzi, però parliamo anche di gossip, perché ne parlavamo sempre del fuori onda, perché il fuori onda è molto più divertente dell'onda, dobbiamo dirlo.
0: Certo, se poteste sentirci quando...
1: Dell'onda siamo un po' più facenti, come si suol dire, nel fuori onda molto più performante.
0: Siamo fascemi soprattutto.
1: Allora, notizie di gossip che alla fine io leggo ogni tanto anche perché mi diverto, non sono, ti portano anche un po' di leggerezza, tra cui, non so se avete letto quella di Sting che ha dichiarato di non voler lasciare eredità ai suoi figli, tranne la sua tenuta in Toscana di valore di 50 milioni di euro.
0: Direi che i figli di Sting si possono accontentare. Direi.
1: Berrettini è stato eliminato purtroppo oggi all'internazionale di tennis di Roma in 2-7. Altra notizia, il compleanno di Chiara Ferragni.
0: Vabbè, però Berrettini non era gossip, dai, è sport.
1: Sì, sport. Sport. Ma anche gossip, se vogliamo, no? Perché poi c'è tutto il filone
0: di tutte le faccende,
1: esatto,
0: private,
1: amorose di Berrettini.
0: Poi mi dicevi era il compleanno di
1: Chiara Ferragni. E poi citiamo una notizia, ovviamente non di gossip, la visita del segretario degli Stati Uniti Rubio in Vaticano, insomma la presenza di Papa Leone.
0: Ma sai cosa mi piace di te? Il modo in cui colleghi gli avvenimenti.
1: Ti piacciono?
0: Cioè, tu sei riuscito a mettere nello stesso elenco Rubio dal Papa. Scusa.
2: Vabbè, una paranza.
0: Ma sai, no, in realtà sei del genio in questo, perché tu hai riprodotto esattamente ciò che accade scorrendo.
1: Esattamente.
0: Tu scorrendo hai il Berrettini, Chiara Ferragni, Papa.
1: Hai fatto tu sto papilo perché ci hai allungato il lancio del nostro Fabri Fibra. È vero, Francesco? Cioè,
2: volevi dire questa cosa del scrolling, chiaro?
1: Scrolling. Ha tirato il sangue.
0: Ho donato.
1: Cosa seria, donate anche voi. Se potete, intanto ci riascoltiamo queste notizie riassunte nel rap dei Matti alle gare dal nostro Fabri Fibra. Vai.

0: Allora, prima di fermarci un attimo per la pubblicità, questa notizia va data, se no non la diamo più, è da due giorni che ce l'ho qui, bella pronta.
1: Vai, dicela. Vai,
0: fate la differenziata?
1: Certo.
2: Sì.
0: Sì, la Becky Manzi non era assicurata, sai quei sì, date all'interrogazione, sì, la fai o no? Di la verità, sì,
1: ce
0: la fai.
1: Sangue,
0: la butta tutto.
2: No, la faccio, la faccio. Te l'ho detto anche l'altra volta che metto le mani nell'immondizia per riseparare se l'adolescente ogni tanto frequenta.
0: Guardami gli occhi, la fai veramente?
2: La faccio veramente, sì. Però non faccio l'umido. Sono sincera.
0: L'umido lo butti dalla finestra?
2: Lo butto? No, l'umido lo butto nell'indifferenziata.
0: Ma scusa, ma che differenza? Ma che raccolta è? Se
2: perché
0: butti,
2: perché sì, ragazzi, sbaglio, è vero, avete ragione.
0: Oh,
2: crocifiggere, però plastica, vetro lavato, carta pulì, faccio tutto, l'umido. Non sopporto l'odore dell'umido, non riesco a buttarlo tutti i giorni perché sotto casa mia ci sono i cinghiali.
0: Ma dove abiti? Ma guarda che è una cosa incredibile. Ma dove abiti? In un parco?
1: Ma non potevi dire sì, faccio la differenziata.
2: Ma lui scusa, ha percepito un'esitazione che non c'era.
0: No, ma poi l'umido, scusami, lo distribuisci poi nel blocco della carta,
2: no,
0: del vetro.
2: No, l'umido nel...
0: Dove lo butti?
2: Lo butto nell'indifferenziata.
0: Io non lo so, vabbè, ragazzi. Matti alle gare, proprio mai titolo fu più adatto. Vabbè, abbiamo tempo per recitare questa notizia, Peppe? No, sì, vabbè, no, perché mi parlavo di indifferenziata?
2: Perché una mina.
0: Perché quest'uomo di Trieste si è sbagliato un po' come la nostra Chiara. Anziché buttare l'umido, cioè ha buttato una busta che conteneva carta, ma non carta normale. E beh, sì, 7.000 euro in contanti.
2: No, ma che stai dicendo?
0: 7.000 euro.
1: Ma perché aveva 7.000 euro in
0: busta? Ma non lo
1: so,
0: ma saranno, lo so, i risparmi di una vita, che ne so, nella busta, sai. E poi si è rivolto ai carabinieri, scusate, ci buttate 7.000 euro. I carabinieri ovviamente si sono dati una mossa e hanno ritrovato, prima che il camion l'immondizia, insomma, prelevasse tutto il blocco dell'umido, e insomma l'hanno restituito, quindi è andata a buon
2: fine. Vedi, se non avesse fatto l'umido come me, brava, non avrebbe buttato 7.000 euro.
0: La morale qual è? Fate come Chiara Becchi Manzi, fate la differenziata per la carta, per il vetro, ma l'umido buttatelo un po' dove volete. Ah, sì, vai.
3: Radio 2. C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: 2-2. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: 2-2. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: 2-2.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
15: Nosotros somos Mati da Legare, Radio.

0: Swift e Elizabeth Taylor, 19:14, Radio 2, Mattia Legare. Manca un quarto d'ora, tranquilli, ce ne andiamo subito. Non prima però di aver ascoltato il manuale della nostra Chiara Becchimazzi. Di cosa ci parli oggi?
1: Beh sì, perché noi abbiamo, diciamo, dato attenzione ai single, al signor Pasquale, il complottista lì, che vogliono trovare, ma dobbiamo anche dare attenzione alle coppie, no?
0: Brava Chiara.
1: Ce lo chiede il paese, soprattutto mia mamma e mia zia. E
0: che salutiamo. Signora Sara, ancora tante auguri, aspettiamo la

0: contatto con la propria Kundalini, cioè l'energia originaria che noi avevamo,
1: sì,
0: che ci è stata insufflata alla nascita, com'è in un momento magico.
2: Com'è che si chiama la Kundalini?
0: Si chiama la Kundalini.
2: Kundalini.
0: Perché è quell'energia assoluta della nascita. Noi quando nasciamo anche con questa energia, che poi viene, secondo questa teoria yoga, non schiacciata, che viene, no, neanche contaminata, insomma, che viene circondata dai pensieri, soprattutto al mondo occidentale, la carriera,
2: le sovrastrutture.
0: Dalle sovrastrutture. Quindi cos'è? Quando tu sei, e questo credo che capisca molti, iperstressato, iperschiacciato, depresso, incazzato, stanco,
2: come Arduino.
0: Esatto. Come tutti noi.
2: Come posso fare a fargli ritrovare la sua Kundalini, Barbara?
0: Devi fare la meditazione, entrare in contatto con i 7 chakra, di cui l'ultima, quello sulla testa, dove c'è la fontanella, e tu devi riuscire a ritrovare, entrare in contatto attraverso lo yoga, che poi è assenza dei pensieri, la tua energia originaria, e tirarla fuori quando è necessario. Non è che ti si chieda di fare la vita, nessuno di noi può cambiare la vita dalla mattina alla sera, tanto certo, più nel mondo occidentale.
2: Barbara, perdonami se adesso abbasso drasticamente il livello di questa conversazione, però una curiosità che so che alberga anche nella mente di Arduino.
3: No,
2: in questo
3: momento.
2: Ma io lo so, perché lui
3: parla per te, ma che c'è,
2: l'ho
3: io?
2: Visto distratto e te la faccio io. Secondo te, da tutte queste persone presenti lì per fare la meditazione, no? C'era qualcuno che era venuto in realtà con un altro scopo, quello magari di conoscere qualcuno?
0: La mia età media era piuttosto, sì, sicuramente, ma c'è sempre quella roba lì. Comunque l'età media, devo dire la verità, era piuttosto alta.
3: Io una volta l'ho raccontato più volte, perché tu a questo fai riferimento, cara Barbara. Il mio amico qui accanto a me fa riferimento ad un episodio della mia vita accaduto ormai 20 anni fa, in cui io frequentavo una ragazza che aveva passioni di questo tipo, e per cercare per cercare di accreditarmi ai suoi occhi e di rendermi più di rendermi più interessante, mi inventai di sana pianta, così, una cosa cotta e mangiata, che questa passione, uso un termine che forse è inappropriato, ma per capirci, ce l'avessi anche io.
2: Racconta,
3: e quindi studiai in 2 ore
2: di quella cosa del cuscino,
3: tutte queste cose un pochino di cui ci hai parlato anche stanotte. Andando a casa sua una sera, venni accolto anche dalla madre, che mi fece, che secondo me non era, ora tu sei una persona che ha una determinata opinione, ha un determinato credo, chiamiamolo così, e lo porta avanti. La mamma di questa mia amica dell'epoca era un po' spostata, almeno ai miei occhi, e mi disse che avrei dovuto liberarmi di tutte le energie negative picchiando un cuscino.
2: E quest'uomo seduto accanto a me ha picchiato un cuscino,
3: ma molto superficialmente,
2: per accoppiarsi con la figlia della signora.
3: No, non è questo.
2: Ha picchiato un cuscino, cosa non si è disposti a fare.
3: A parte che parliamo di 20 anni fa. 20 anni fa. E poi non è
2: possibile. Ma io non ti conoscevo 20 anni fa, Robby.
3: Ma infatti è prima di che tu mi conoscessi questa cosa che è successa, quella
2: è un'altra fase, quindi è ciclica, te ogni tanto mi ritorni al Kundalini.
3: Quella è un'altra cosa, ma fu comunque strana, ma meno strana di questa del cuscino da picchiare, ma comunque non interessa agli amici.
0: Cosa che tu hai fatto, ma poi sei riuscito ad ottenere il risultato aspettato,
2: ma non l'ha fatto con lo spirito vero che anima questa filosofia, capito? L'ha fatto solo con quel doppio fine.
0: Ho capito bene, ma io voglio dire, se hai raggiunto il fine reale, che non era certo quello della Kundalini.
3: Una volta no, una volta sì. Ma allora non era quello il fine era. No, non era solo quello il fine, non sarebbe sbagliato, ma Diciancio purtroppo è un millantatore e approfitta del fatto che io mi racconti senza filtri, lui che invece di filtri e di segreti ne ha fin troppi.
2: Certo.
3: Se ne approfitta, perché io invece ho raccontato tutto. Comunque ti abbracciamo, bella telefonata.
2: Stupenda.
3: Bella telefonata quella di Barbara. Buon rientro a casa, resta su Rai Radio 2.
2: Ciao Barbara, è stato un piacere parlare con te. Fate come Barbara, fatevi sentire. 063131, magari potrebbe anche essere questo argomento.
3: Andai a casa di una mia amica dell'epoca, e qui già ci conoscevamo e te l'ho raccontata, e fu un momento esilerante, perché mi stavo sentendo male, perché era il suo compleanno,
2: sì,
3: della mamma.
2: Della mamma.

0: e mi ritrovai, adesso non voglio dare dettagli perché non vorrei che nessuno potesse offendersi, mi ritrovai nel bel mezzo di una preghiera.
1: Ah, che bello.
0: Di una preghiera condivisa.
1: Però, ecco, io volevo dire, questo potrebbe essere anche un argomento questa notte.
0: Ma non
1: no?
0: lo raccontano,
1: tra gli argomenti.
0: Perché sono tutti timidi, sono tutti perfetti.
1: Troviate il coraggio di raccontarci di quella bugia, no? Di quella volta che vi siete finti qualcosa che non siete, che non
0: ma
1: eravate.
0: Io mi sono finto.
1: Che non eravate.
0: Ho detto, ma cos'è questa... Non ho detto mi viene da ridere, anzi no, poi glielo dissi anche, mi stavo sentendo male dalle risate, avrei voluto registrare un vocale per Di Ciancio, non l'ho fatto solo per rispetto.
1: Situazioni imbarazzanti in cui vi siete trovati con quell'obiettivo, cioè quello sostanzialmente di far colpo, no?
0: Esatto, far colpo, mettiamola così.
1: Sarà capitato a tutti almeno una volta nella vita.
0: A te è mai capitato?
1: Ma sicuramente sarà capitato anche a me.
0: Quando?
1: Sarà capitato anche a me, ma io, quando ho conosciuto la mia compagna, la mia attuale compagna,
0: che te ovviamente è io ho una compagna da 7 anni.
1: Io da 21.
0: Da 28.
1: 21.
0: Ma sono sempre 21.
1: Erano 20 l'anno scorso.
0: Ci conosciamo da 20 anni e sono sempre 20 anni che tu sei fidanzato. A me i conti non tornano. Comunque, scusa se ti ho interrotto.
1: Sono sempre fidanzato. No, però lei, che è diplomata al conservatorio, quando ci siamo conosciuti si stava per diplomare. Trascorreva le sue giornate sempre sul piano, sempre a suonare. Non voleva mai uscire perché aveva gli esami, perché doveva poi fare l'esame finale, quello era un continuo. Però, cioè, per convincerla ad uscire, e io la portavo ai concerti di musica classica, Arduini. Mm. E devo dire che alcuni piacevano anche a me, ricordo delle bellissime cose nelle ville, no, d'estate con le Chopin, che io adoro.
0: Meraviglioso.
1: Stupendo. Ma ricordo anche, non essendo uno che ne conosce particolarmente bene la musica classica, a volte aver preso delle toppe clamorose e di essermi ad esempio addormentato nel bel mezzo di alcuni concerti facendo una figura barbina. Questo.
0: Io per esempio adoro Chopin.
1: Anche a me piace
0: come
1: molto.
0: Come fai a non amarlo?
1: Sì.
0: Finale di Conference League, Crystal Palace... Rayo Vallecano.
1: Ok.
0: Non l'avevo data prima, ci tenevo a dirlo.
1: C'è altro da aggiungere su questo, su tutto questo? No.
0: Secondo me vince il Crystal Palace.
1: Roberto non sa fare il finto ingenuo. Scrive di qua, scherza Roberto, dai, ma si capisce.
0: In che senso non sa fare il finto ingenuo?
1: Che fai finta di essere ingenuo, ma in realtà sanno tutti che sei un furbetto.
0: Casomai prima, passato.
1: Stai parlando di quel passato lì.
0: Qualcosa, forse sì, ma...
1: Ci senti, ecco, riapro la parentesi calcistica per l'Amatori Porto Potenza, la squadra di Daniele, il nostro ascoltatore fedele, che scrive da Potenza Picena. Ci sentiamo domani sera per la partita di campionato, andiamo fuori casa a Loreto, inizio alle 21:15, giocheremo a porte chiuse per motivi di sicurezza. Puoi sbilanciarti anche
0: in che senso?
1: Non lo so che cosa sta succedendo.
0: Perché una partita dilettantistica? No, mi interessa sul serio, perché una partita dilettantistica addirittura a porte chiuse per motivi di sicurezza?
1: Dicelo Daniele, io non ne ho idea. Bizzarro il messaggio di Matteo da Riolo Terme, che scrive: chi mette prima i cereali è una bestia. Io metto prima i cereali, perché sarei una bestia, scusa?
0: Ma fate come vi pare, ragazzi, no, proprio non, guarda, preferisco cioccolato al latte o fondente, è più nazional popolare.
1: Allora, sì, ma siamo fuori stagione, perché si sta squagliando. Quello
0: gelato
1: che...
0: alla frutta o alle creme.
1: Bravo.
0: Preferisco il sondaggio gelato alla frutta o alle creme piuttosto che mettete i cereali prima o dopo il latte. No, comunque, ci sono due notizie all'ultima ora. Ci portano in Iran, media rivelano forti esplosioni udite ad ovest di Teheran. Missili contro obiettivi USA in risposta a un attacco a una petroliera iraniana, questo battono le agenzie. Poi c'è stato un contatto telefonico tra la von der Leyen e Trump, in cui la von der Leyen ha detto al presidente degli Stati Uniti che è d'accordo con lui sul fatto che l'Iran non debba avere il nucleare. Se dovessero arrivare altre notizie all'ultima ora, siamo pronti a girarvi in tempo reale. 23 da 26 minuti, state ascoltando Rai Radio 2, chiamateci 06 3131, vi aspettiamo.

0: Eccoci qui, siamo gli animali notturni. Malika Ayan, Rai Radio 2, Lunatici in diretta alle 23:29 insieme a tutti voi. Continuate a prenotarvi per intervenire in diretta, andate, tornate da qualcosa, le prove, il concerto, avete voglia o bisogno, perché no, di scambiare due chiacchiere. Le porte di Radio 2 sono aperte a tutti voi, 063131 oppure 800 800 002. Si torna subito alle vostre voci con i messaggi vocali. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao ragazzi, sono Mirella, vi sto ascoltando, però non vi vedo sul 202, non so se è un problema del mio televisore o vostro.
0: Credo di sì.
1: Mi dispiace non vedervi perché già vi siete mancati ieri sera. Va bene, comunque vi ascolto, ciao, buona serata.
0: Ciao. Ciao.
2: Dandy da Trento. Chi ama mente prima se stesso per poi mentire agli altri. Montesquieu lo diceva nel 1500.
3: Me la spieghi,
4: ragazzi,
3: questa, Dandy? Non l'ho capita.
4: Dal camionista prigioniero libero che stasera vi ascolta da Bisceglie. Ciao belli!
5: Un abbraccio, amici lunatici, da Donatella di Caggiano.
6: Una buona serata a tutti da Alex Lunatico CPG, sempre presente in servizio tra Venturina Terme e San Vincenzo. Ciao Andrea, ciao Roberto, buona serata ragazzi.
7: Dimmi se è così. Anima e cuore, non ce la stiamo più, manca un'ora, amiamoci, ciao.
8: Buonanotte lunatici, mi chiamo Dorotea e vivo in provincia di Parma. Da quando sono in pensione, perché ho 68 anni, suono il clarinetto basso in tre bande e di solito quando rientro dalle prove vi ascolto con molto piacere, mi fate tanta compagnia, siete bravissimi, ciao ciao.
9: Ragazzi, io sono terra terra, sarò basico, sarò un po' ignorantello, ma sentite la signora Barbara e guardate, non ne ho mai fatto uso, mai. Ma verrebbe da farmi una canna.
3: Ma perché? Ma che ma cosa raccontavo di male?
9: Ma che so sta roba? Ma dai, su, ma per favore, ma
0: no,
9: dai,
0: no,
9: su,
0: no, no, no, no, no, dovresti cercare, dovresti ricercare, fare questa ricerca interiore dentro di te, nella spiritualità. Vedrai che poi le cose miglioreranno. Daniele da Potenza di Piscena risponde alla tua domanda, Arduini, e spiega: giocheremo a porte chiuse perché la tribuna è inagibile, non sono ancora stati fatti i lavori di adeguamento.
3: Ah,
0: quindi questione
3: beh,
0: di sicurezza,
3: sicurezza
0: strutturale,
3: pensavo...
0: proprio.
3: Troppa tensione tra le tifoserie rivali, mi ero già prefigurato cose di questo tipo. Nel frattempo oggi è stato ufficializzato che il derby di Roma invece, in programma per la prossima domenica, quindi non questa, quell'altra, si giocherà alle 15.
0: Sì.
3: Si giocherà alle 15, prima si pensava che sarebbe stato svolto alle 12:30 per questioni di sicurezza, non si può giocare in notturna, quindi la fascia serale era scartata e in quel giorno c'è la finale degli internazionali di tennis di Roma, quindi si rischia una sorta di ingorgo, una sorta di ingorgo in zona olimpico e centrale del tennis. 23 da 33 minuti, 06-3131 oppure 800-800-002. Lillo, tocca a te, benvenuto.
10: Hola.
0: Ciao Lillo, che ci racconti, perché chiami Lunatici stanotte?
10: Allora, lo stop almeno, la maschera era andare a giocare a biliardo.
0: Ok.
10: Dovevamo andare a giocare a biliardo solo maschietti.
0: Sì.
10: E in realtà andavamo a sbirciare le signorine come tiravano i birilli.
3: Ma questo è il re dei pervertiti, questo signore.
10: Ma
3: scusa.
10: Sì, ma guardavamo soltanto.
0: Ma dottor Lillo, anche... dottor Lillo, mi scusi, ma quindi siete tutte persone sposate? Questi maschietti sono tutti sposati, fidanzati, hanno tutte persone che li attendono in casa convinte.
3: No, scusate, io devo dirlo, voglio assumermi questo ruolo di impopolare, perché tanto sono io la pecora nera del programma. Dall'inizio della sua telefonata mi ha fatto pensare di quando, appena presa la patente...
0: Sì.
3: Si facevano quei giri nelle vie,
0: i tour.
3: Esatto, cioè ufficialmente sto lì, in realtà sto facendo il tour per vedere, ma cose si facevano, ripeto,
10: per vedere lo stile delle ragazze che andavano a giocare.
0: Okay. No, ma lui parla di ragazze che vanno a giocare a biliardo.
3: Sì, sì, io parlo di altri tour.
0: Quel che sì, poi ti fermavi a chiedere informazioni. Stavo chiedendo indicazioni. Scusi?
3: A 18 anni, ma che?
0: Ma che dov'è la via Togliatti? No,
3: vedete,
0: fermato
3: vedete,
0: per
3: vedete
0: chiedere indicazioni.
3: La dinamica. Io racconto delle cose di vita vissuta che abbiamo fatto più o meno tutti. Perché
0: no,
3: quel tour
0: no.
3: È lì. o portati da un amico, o inconsapevoli, animati da una curiosità adolescenziale. L'abbiamo fatto più o meno tutti. Lui no,
0: io no.
3: Lui no, vabbè.
0: L'ho fatto con te quella volta quando abbiamo fatto un'inchiesta,
3: lavorando,
0: ma quella era un'inchiesta a Lillo. Lillo, allora tu hai lasciato tua moglie a casa dicendo vado a giocare a biliardo, e invece sei andato lì solamente per vedere le ragazze che c'erano.
10: Lo stile,
0: lo stile,
3: se c'era qualche stile interessante
10: per le Olimpiadi,
3: c'era qualche stile interessante,
10: ma veramente vuoi che te lo dico? C'era una gonnellina troppo corta per essere indossata in maniera...
3: Quanti anni hai, Lillo?
10: Casuale. No, se te lo dico, sono il nonno di quella ragazza che ho visto.
3: Andate a prendere questo signore e portatelo in caserma per dei controlli. Poi se emerge qualcosa lo tenete, ma intanto andatelo a prendere e controllatelo. Qualcosa secondo me
0: è un maiale questo signore.
3: Sì,
10: ma nel maialino, senso buono.
0: Nel senso buono del termine. Ma quindi non c'è stato contatto, ma nel senso non si sono scambiate neanche due chiacchiere con queste ragazze.
10: No,
0: siete rimasti lì all'angolo come dei maniaci a guardare.
10: Guardavamo
0: niente, non sentiamo più.
3: Ciao Lillo, ti abbracciamo, purtroppo ti perdiamo.
0: Che peccato, che peccato. Buonasera lunatici, un abbraccio Ileana ed Enrico che ci stanno seguendo da Ostia. C'è anche il ritorno, ti segnalo Arduini, il ritorno del maestro Antonio,
3: sì,
0: che manda anche una foto, una sua foto che voglio assolutamente girare, la nostra Fammi Loa vedere. Del Soldà. Per mostrarla a tutti quelli che ci stanno seguendo sul 202 il digitale terrestre, in cui scrive: io parlo con le galline ma anche con gli uccelli in generale, ciao lunatici Antonio. Bisognerebbe riaprirlo un focus, sì, sì, sul modo in cui il maestro riesce a comunicare con i volatili.
3: Se ha voglia di chiamare.
0: È da un po' che non si fa sentire del resto. Antonio, se ti va, chiamaci, così ci racconti un po', ci aggiorni sulle situazioni bizzarre della tua vita. Arrivo da una passeggiata sotto la notte stellata di Torino. Non ho la televisione, amo la radio pura. Voi ogni notte, Cavallo Bianco e Cavallo Nero, mi aiutate a passare notti in questo momento molto delicato. Grazie come sempre.
3: Un abbraccio anche a Miroslav che sta twittando, un saluto a Daniele, c'è Ida, prigioniero libero e sempre sintonizzato su Rai Radio 2, così come Fabrizio, Ginevra, Roberta e Berni. Hashtag lunatici, continuate a cinguettare, 23 da 37 minuti, vi interesserà sapere che pare stia nascendo una nuova figura professionale, che è quella del cuddler.
0: Cosa fa il
3: cuddler? Il cuddler è l'operatore specializzato in abbracci. Ma non sono abbracci normali, sono abbracci professionali, pratica nata dal bisogno di contatto umano e supporto emotivo, che può fruttare, secondo alcuni studi, fino, non è che domani vi licenziate per andare a fare il cuddler perché avete sentito questa cosa, fino a 350 euro al giorno. Il lavoro non si limita a stringere qualcuno, leggo da commenti memorabili, ogni sessione parte dalla definizione dei limiti personali perché il rispetto assoluto è la prima regola, l'operatore deve creare un ambiente sicuro, privo di giudizio, ecco tu già non potresti mai farlo questo lavoro perché tu non sei mai privo di giudizio, dove il cliente possa sentirsi veramente ascoltato e rilassato. Tre parole d'ordine per diventare un cuddler professionista sono tecnica, empatia, sì, e benessere. Non ci si improvvisa cuddler, molti studiano tecniche di gestione delle emozioni e di ascolto attivo per rendere l'incontro davvero rigenerante. Non si tratta solo di fisicità ma di presenza mentale ed empatia che trasformano un semplice abbraccio in una esperienza di benessere condiviso. La tariffa giornaliera di 350 euro non copre solo il tempo fisico ma la capacità del professionista di creare uno spazio emotivamente sicuro.
0: Cioè, tu per 350 ricorda? Euro al giorno andresti ad abbracciare delle persone?
3: Certo.
0: Sì. Sì. Cioè, nonostante il fatto che tu non sei uno particolarmente fisico con gli altri.
3: Che è lavoro.
0: Per
3: io
0: lavoro
3: sono
0: lo
3: anche
0: faresti.
3: Un tipo molto taciturno.
0: Lo so, però dici per parlo, lavoro parlo.
3: Magari,
0: dici
3: magari
0: per danaro sono disposto
3: anche
0: a tutto.
3: Magari ti piace anche chi si rivolge a un cuddler cerca un momento di relax, ascolto e connessione, in grado di andare oltre la semplice compagnia. In fondo, dietro l'apparente ironia del mestiere, si nasconde una richiesta profonda di umanità. Questo è un fenomeno che è diventato un lavoro che riguarda tecnica, rispetto e sensibilità, e che dimostra che a volte un semplice abbraccio può davvero valere oro.
0: Ecco, gratis tu però non lo faresti. Nel frattempo stiamo vedendo Antonio con la gallina sul 202, eh? È una bella immagine, devo dire.
3: Che brutti. No, scherzo, sto scherzando, bellissimi entrambi.
0: È bello,
3: bellissimi,
0: è bello.
3: Entrambi.
0: C'è molto affetto, c'è molto amore in questa foto. Un saluto a Maria Cristina, che ci fa sapere di essere all'ascolto. Poi c'è Riccardo che insomma scrive di, ricorda di quella volta dell'involucro del condom trovato in macchina nel cassettino mai aperto da quando aveva comprato la macchina di seconda mano, però sempre da 50k. Dopo questo messaggio mi odierà di più, ma sono pronto.
3: Chi è questo signore?
0: È Riccardo.
3: Ah, vabbè, vabbè, ma neanche gli rispondo. Neanche gli rispondo.
0: Bene, allora continuate a chiamare lo 06 31 31 800 800 002. Tra poco torniamo alle vostre voci anche con i messaggi vocali. 3487 300 200.
3: Continuate a prenotarvi, la notte lunatica di Rai Radio 2 vi aspetta. Sono le 23 da 40 minuti, adesso si torna alla musica, questa merita di essere ascoltata col

0: Salvation Army Rai Radio 2 con i Lunatici in diretta alle 23:43. Ciao Lunatici, a parte il cuddler professionale, avete sentito parlare, aspetta, questo non lo conosco, della cosiddetta dead doula, una stranissima professione che consiste nello stare vicino emotivamente a persone in punto di morte, laddove la famiglia non può o non riesce ad affrontare il momento. Non è uno scherzo, a questa professione a cui sarebbe interessata anche l'attrice Nicole Kidman, avrebbe voluto più vivere più serenamente la perdita della madre, racconta Lucy. Adesso verifichiamo, andiamo a cercare notizie su questa, questa cosa, non ho mai sentito parlare sinceramente.
1: No, neanch'io. Io spero che si possa risolvere nelle parentesi e negli spazi del volontariato, perché è una cosa talmente delicata questa che immaginare di farne addirittura una professione, adesso, a parte gli scherzi, non mi verrebbe.
0: Ho sempre creduto nella potenza dell'abbraccio e l'ho anche messo in atto, scrive Rosanna. In che modo in particolare, Rosanna? Se ti va di raccontarcelo, chiamalo 063131. Un abbraccio anche a Rosy che ci segue da Vallefoglia, Vito da Bari. Si torna, come promesso, alle vostre voci con qualche messaggio vocale. Sentiamo chi c'è.
2: Un saluto da Roma, sono Laura. E anche qui da me il canale 202 non è supportato questa notte, non si vede, e a tratti va e viene, e preferisco allora ascoltarvi per radio. Un saluto a tutti, buonanotte.
3: Buonasera Lunatici, questa sera senza canzoni, senza canti, senza niente, però c'è una persona che vi vuole salutare.
0: Chi è?
3: E questa persona è Salvatore, nome d'arte Geppetto, e vi saluta.
4: Buonasera, buon lavoro.
3: Ecco, è un assiduo ascoltatore, però un po' timidino, non chiama mai, però vi ascolta. Vi lascio la bella serata, buon ascolto a tutti e ci sentiamo.
5: Ragazzi, buonasera, anche oggi tornato da pallavolo, mi sono anche fatto male al ginocchio, spero non sia niente di grave perché come sapete da poco parto. E al lavoro abbiamo fatto un corso molto interessante riguardo la comunicazione, che può essere assertiva, passiva o aggressiva. E voi, di quale pensate facciate parte? Ciao!
6: Non si tratta di Puffi,
0: bella domanda.
6: Puffi che comunque è qui al mio fianco e vi saluta, ma pensate, si tratta del mio amico ospedale con cui gioco spesso online. E parlavamo a telefono, anzi in videochiamata, di questa cosa. Pensate sempre male quando invece è una cosa divertentissima. Scherzi a parte, sia che i miei due fuori classe della notte.
0: Sì, ciao.
1: No, che carina.
6: Grazie.
1: Andiamo avanti.
0: Ok. Non si faceva riferimento in questo messaggio alla questione del mettere prima latte o cereali nella tazza.
1: No, era interessante la domanda dell'amico sulla comunicazione passiva, aggressiva, assertiva. Quale pensate che sia la vostra? Sai che non saprei dirlo. Forse assertiva.
0: Sì, credo anch'io.
1: Assertiva. Perché passiva no, aggressiva neanche.
0: Aggressiva proprio.
1: Ad esclusione, essendo una persona che asserte parecchio, direi
0: bevi tanto?
1: Assertiva.
0: Ah no, nel senso che hai sete.
1: Mamma mia.
0: Che tristezza, è un momento basso, chiedo scusa. Oggi assemblea condominiale super veloce, durata meno di un'ora, 17:55, incredibile. Beh, siamo contenti per te carissima Eliana.
7: Cari Lunatici, con

0: piace.
1: Mamma mia.
2: Voglio sentire qualche voce nuova. La notte delle prime volte. Apriamo questa parentesi. 23 da 47 minuti. Se non hai mai chiamato questo programma, è il momento di rompere il ghiaccio. 06-3131 oppure 800-800-002. Presentiamoci. Magari ci ascolti da un sacco di tempo e non hai mai trovato il coraggio, oppure ci hai scoperto stanotte e ancora devi prendere le misure. Telefona, Rai Radio 2 ti aspetta. Rai Radio 2 vuole sentire la tua voce. Noi lunatici ci nutriamo delle vostre voci, delle vostre storie e delle vostre emozioni. Quindi per qualche minuto linee aperte solo a chi non ha mai chiamato questo programma. Ti aspettiamo, telefona ora ai due numeri che puoi comporre, l'800-800-002 oppure lo 06-3131, che sia la notte della tua prima volta.

0: Sono le 23:50 e c'è Enrica che ha chiamato lo 063131. Benvenuta su Radio 2. Enrica, sì. Ciao, benvenuta.
1: Pronto.
0: Ciao.
1: Grazie.
2: Prima volta, Enrica, che racconti?
1: Allora, vi racconto che voglio dirvi una poesia.
2: Che bello, evviva, vai.
1: Allora, quando vi sento, cari lunatici, subito penso, ma che simpatici. Quando vi attendo, sono sicura, sarà una notte senza paura.
2: Ma che
1: quando mancate sono rattristata per il giorno alla nottata.
2: Ma da quanto tempo ascolti questo programma, Enrica?
1: Guarda, io sono un'ascoltatrice di Rai Radio 3, però alle 11 vengo a sentire voi.
0: Ma io voglio andare da Enrica. Da dove chiami Enrica? Vorrei venire ad abbracciarti, sei dolcissima Enrica, veramente. Raccontaci qualcosa
1: allora,
0: di te, chi sei, che fai?
1: Che non è dolce.
0: Ok, arrivano le critiche.
2: Vai, andiamo con le critiche, vai.
1: Allora, quando mancate causa Sanremo, subito penso festival. Ma cos'è che fa viva con Sanremo?
2: Ma no. Ma no, poi torniamo. L'importante è che si torni. Ma da quanti anni ci ascolti?
1: Io no, quest'anno.
2: Ah, da quest'anno quindi. E come mai non hai mai chiamato prima?
1: Perché ero molto influenza, raffreddori, tossi e senza voce.
2: Senti, che ne pensi dei personaggi ricorrenti di questo programma, tipo il maestro Antonio, Michele? Qual è il tuo preferito?
1: No, non mi piace. Qual è il maestro Antonio, quello che ha tante fidanzate giovani?
2: Sì, è lui.
1: Ecco, no, non mi piace perché io ho 86 anni.
2: Ti fa poi anche un po' di schifo quando racconta tutte quelle cose?
1: Mi dà fastidio.
2: Ti capisco.
1: Ecco, sono d'accordo. Ho 86 anni, sono sposata da 60 anni, quest'anno ho compiuto 60 anni, mio marito mi è piaciuto per 60 anni, che posso fare? Il maestro Antonio mi disturba.
2: Il maestro Antonio, e questa è da sottotitolo in rosso, Enrica, due punti, il maestro Antonio mi disturba da sotto pancia. Ti abbracciamo.
1: Comunque,
2: resta su Radio 2, fatti sentire più spesso.
1: Maestro Antonio, racconti pure quello che vuole.
2: Ma certo, si scherza.
1: Vuol dire, nessuno, non lo voglio censurare, però dico quello che è il mio
0: certo.
1: Stato d'animo.
0: Ci ha fatto molto piacere conoscerti, Enrica. Adesso che hai rotto il ghiaccio, fatti sentire più spesso. Un abbraccio grandissimo da tutti i lunatici.
2: Ciao Enrica, ciao.
0: Allora, vi abbiamo chiesto di rompere il ghiaccio questa notte, quindi seguite questo programma da tanto tempo, l'avete scoperto da un anno come Enrica, lo state ascoltando ora per la prima volta, chiamate, se non l'avete mai fatto chiamate ora, questo è il momento della vostra prima volta con i lunatici, 063131 oppure 800 800 002, la prossima è Angela, ciao, benvenuta.
3: Ciao, senza voce, ciao. Ciao a tutti, lunatici, bellissima trasmissione, adoro Radio 2, da morire.
2: Brava.
3: E la notte quando insomma torno a casa, che sono uscita, sono andata a cena, eccetera, come stasera, vi ascolto volentierissimo perché mi piace tantissimo, più delle radio locali o comunque della musica.
2: Che hai fatto stasera? Come l'hai trascorso questo giovedì?
3: Ho mangiato i panzerotti perché a Bari ci sono locali che io sono di Bari, ci sono dei locali che fanno il giovedì i panzerotti.
2: Il panzerotto come secondo te? Come si farcisce il panzerotto vero?
3: Allora, quello vero con pomodoro e mozzarella.
0: Che
3: assolutamente.
0: Buono.
3: E qui lo fanno anche bene con le rape, molto buono, che è una nostra specialità, no? La cima di rapa, insomma, no.
0: Le hai presi entrambi oppure ci hai preso quel classico?
3: No, stasera ho preso cacio e pepe, perché adoro cacio e pepe, e ho preso radicchio e gorgonzola.
0: Buono.
3: Quindi non alla napoletana, non alla barese, quindi mi sono voluta concedere qualcosa di diverso.
0: Ma eri sola o sei andata in compagnia?
3: No, con amici, sì, sono andati con amici ad assaggiare questi panzerotti e a bere bicchiere di birra.
2: Hai passato sicuramente una serata piacevole, grazie per avercene parlato. Adesso che hai rotto il ghiaccio, anche per te l'invito sentito è quello di farti sentire più spesso.
3: Lo farò. Vi do una buonanotte.
2: Ciao Angela, resta su Rai Radio 2. Ancora grazie della tua telefonata. Notte delle prime volte. Qualche altro minuto teniamola questa parentesi spalancata. Se non hai mai chiamato questo programma, tocca a te adesso. Quindi linea libera solo per chi non si è mai fatto sentire al telefono. 063131 oppure 800 800 002. Fate come Enrica, fate come, come si chiamava questa ascoltatrice?
0: Enrica, e lei invece era Angela.
2: Angela, Enrica ed Angela, non so perché mi veniva Valentina. Fate come loro e chiamateci. Mancano poco più di 3 minuti a mezzanotte, arrivano delle ultime ore dal Medio Oriente non proprio positivissime. Tra poco ve le giriamo. Prima torniamo alla musica di Rai Radio 2. Fermi qui.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu. 2-2.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: 2-2. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: I Lunatici su Radio 2.

0: Generale anche Francesco De Gregori nella playlist lunatica di questa notte da 5 minuti. È venerdì 8 maggio del 2026. State ascoltando Rai Radio 2. Noi siamo i Lunatici, Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini. Arduini, ti ricordi di quella volta che ci invitarono a fare una prima lezione di golf?
1: Molto maldestri.
0: Non riuscimmo neanche a colpire la pallina con la mazza, forse a sfiorarla qualche volta.
1: Perché sembra facile, ma non è per
0: ma
1: niente.
0: Ma non lo è, però mi è rimasta proprio dentro quell'esperienza. È anche uno dei motivi per cui non vedo l'ora di vedere questo film, che è appena uscito nelle sale, Il tempo è ancora nostro, esordio nel lungometraggio di Maurizio Matteo Merli, e racconta una storia d'amicizia ambientata proprio nel mondo del golf, tra i protagonisti Ascanio Pacelli, che è in collegamento telefonico con noi. Benvenuto Ascanio.
2: Ciao ragazzi, buonasera, grazie prima di tutto per l'invito, e adesso l'altro invito sarà che vi devo riportare sui campi di golf.
1: Guarda che noi ce la segniamo questa cosa e ci faresti un grande regalo.
0: Allora, ti faremo fare una gran pessima figura, brutta, però
1: serve un bravo maestro. Il film racconta la storia di Tancredi, Ascanio Pacelli e Stefano Mirko Frezza, due amici d'infanzia divisi dalla vita ma uniti dalla passione per il golf. Nel film il golf non è solo uno sport ma una via per il riscatto sociale. Come hai lavorato per trasmettere questa profondità oltre l'aspetto tecnico del gioco?
2: Allora guarda, in realtà è talmente tanta la passione e l'amore che ho per questo sport che è venuto tutto in maniera molto naturale, nel senso raccontare il golf per me è semplice, e raccontare la storia di Tancredi, che è un uomo dissoluto, un uomo che diciamo, mette al primo posto nella sua vita la finanza, i soldi, diciamo, l'ambizione piuttosto che i veri valori con cui era cresciuto insieme al suo amico Stefano Mirko Frezza della Punta del Golf, è stato diciamo un tirar fuori qualcosa che probabilmente avevo dentro, perché poi ognuno ha un proprio lato oscuro, no? Che cerca sempre di tarpare o di tappare e poi esce fuori. E questa è stata un'occasione incredibile, perché si parla di uno sport come tanti altri minori e molto spesso non vengono raccontati, non viene raccontata l'unicità. In questo contesto il golf esce fuori come un collante, esce fuori come una modalità di riscatto, e serve soprattutto per far ritrovare l'amicizia tra Stefano e Tancredi, e soprattutto c'è questa figura di Costantino, che è Andrea Roncato, che è il mentore di entrambi ed è colui che poi la racconta con i suoi sguardi, con le sue carezze, con le sue parole, ed è qualcosa veramente di emozionante, di bello, di intenso. E poi insomma vi ripeto, per me giocare a golf è sempre stata la mia vita. E quando mi hanno detto vuoi fare l'attore protagonista di questo film, io non ho pensato a una carriera d'attore, perché non lo sono e non lo sarò mai. Io ho pensato finalmente un'opportunità per raccontare questo sport.
0: Per raccontarlo anche in un modo particolare, anche perché anche se si sono fatti dei passi in avanti da questo punto di vista, il golf ancora c'è ancora sul golf quel pregiudizio, quel cliché che sia un gioco elitario solo per i ricchi. Non è così, Ascanio, sbaglio?
2: Assolutamente no, il golf è cambiato tantissimo, è diventato estremamente flessibile. Ci sono delle promozioni che ha fatto la federazione che si chiama Golf Pop, già per farti capire, o la PGA italiana con Cerca il tuo maestro, dove praticamente tu con 20 euro già sei tesserato. E per dirtelo in maniera molto banale, ci sono delle lezioni che costano 15 euro, l'abbonamento costa 600 euro all'anno, cioè la palestra costa uguale. Purtroppo la gente ha paura di entrare in un circolo di golf. Ormai molti circoli sono aperti, puoi andare soltanto per pranzare, per bere un caffè, per fare un bagno in piscina. La gente deve semplicemente varcare quel cancello, un po' come Tancredi nel film, che alla fine prende coraggio, rivarca quel cancello e si rimette a giocare a golf.
0: Tu come hai cominciato? A che età?
2: Io avevo 6 anni, quindi 1979 addirittura. Però che succede? Che i miei genitori giocavano a golf. Io mi presentavo al golf col pallone da calcio, come tutti i bambini. Io volevo giocare a calcio. Però questi mi facevano: no, mi dispiace, se vuoi stare qui devi giocare a golf. Quindi io ringrazio i miei genitori per questo, perché mi hanno comunque dato la possibilità di provare uno sport che ti riempie la giornata, uno sport che puoi condividere veramente con tutti, uno sport che unisce le famiglie. Io adesso gioco con mio figlio, cioè è qualcosa di totalizzante, e soprattutto è uno sport che ti insegna a combattere i tuoi demoni, a vincere te stesso, che è tanta roba.
1: Tuo figlio, se non sbaglio, poi c'è nel film, interpreta il tuo personaggio da bambino, giusto?
2: Allora, mio figlio, che si chiama Tancredi nella vita, nel film fa Tancredi da piccolo, perché c'è pure questo gioco di nomi.
1: Come è andata? Che ti porti dietro dai set con tuo figlio? Io immagino che siano ricordi indelebili per sempre.
2: Guarda, io mi reputo una persona molto fortunata perché la mia vita è stata un continuo di accadimenti, di sliding doors e di cose inaspettate. Se pensi che io ho conosciuto mia moglie all'interno della casa del grande fratello, quindi già quello ti fa capire tutto. E alla fine vedi come tutto ritorna. I miei insuccessi golfistici mi hanno portato a fare un'esperienza di reality. Da quel reality mi è cambiata la vita. Ho avuto una famiglia, ho due figli splendidi, ho vissuto un set cinematografico con mio figlio, cioè quindi è una cosa che è lì, è messa, è condivisione. Oggi quando abbiamo visto la prima, l'Adriano, è stata emozione pura, perché sono quelle cose che non è che capitano tutti i giorni.
1: Allora io ti voglio fare i complimenti perché sei uno dei pochi, secondo me, almeno dalla mia percezione, che parla comunque del trascorso nel reality show Grande Fratello senza perché molti la rinnegano come cosa. Quindi complimento personale, ma vabbè. Seconda cosa, ti voglio dire che io non voglio essere snob perché non c'è niente di male. Il Grande Fratello non l'ho mai visto, eppure ad Ascanio non l'ho mai incontrato Ascanio personalmente. So che questa cosa ci accomuna, diciamo. Sì, non conosco personalmente Ascanio, eppure pur non avendo mai visto il Grande Fratello, Ascanio è un personaggio a cui voglio bene, non so perché. Ma ci sono altre persone come noi, ti capita di incontrarle? Cioè Ascanio non l'ho mai visto, però Ascanio lo conosco, è un volto familiare, sono legato a lui, non so come nasca poi questa cosa.
0: Secondo me già solo guardandolo in faccia, nella sua espressione, nei suoi occhi trasmette una, non so, affidabilità, sicurezza, si vede che è una brava persona.
1: Noi il Grande Fratello non lo vedevamo.
0: Lo so.
1: Ascanio, più ci è capitato anche Ascanio, come no? Cioè, ti capita di incontrare persone di così oppure siamo strani?
2: Guarda, io il mio Grande Fratello, anche se voi non l'avete visto, è quelli che giustamente avevo meglio da fare. Sono
1: no, vabbè, ma non era, magari eravamo.
2: No, ma ce ne sono tanti, però a distanza di 22 anni, perché sono passati 22 anni. E quindi ho molti più capelli e meno barba bianca, e vedo che la gente ancora, ma lo vedo anche oggi quando entravamo al cinema per il film e non stavano aspettando di vedere il film, la gente viene proprio è come se tu ti avessi fatto compagnia, quelli ti raccontano, sai, io lo guardavo perché ero incinta, mi hai fatto un po' fuori, ed è rimasto un legame dopo 22 anni con tantissima gente, cioè mi sembra a volte di essere uscito un mese fa da quella casa.
1: No, ma è così, è così.
2: Poi i social, come sapete perfettamente, hanno amplificato e hanno raccontato un reality quotidiano di tutti quelli che ci smanettano. E io e mia moglie, fondamentalmente, usiamo i mezzi social solamente per raccontare ancora la nostra vita, ma non sbattendo in faccia qualcosa. Semplicemente ci piace condividere le cose belle, le cose semplici, perché si tratta di cose semplici, e come è cresciuta una famiglia nata in una situazione surreale. Solo quello.
0: Katia ti ha promosso al 100% nella tua veste di attore oppure sei messa lì a fare le pulci, guarda questo potevi farlo così, qui non eri proprio, potevi fare meglio, come è andata?
2: Katia è l'esatto opposto, io sono, si può dire a mezzanotte ci sei, un grosso cagacazzi nei miei confronti, io non mi faccio passare niente purtroppo, perché sono una forma mentis, e invece lei è una di quelle che dice ma guarda che sei stato bravo, cioè è stata molto di aiuto e mi ha spronato tantissimo, cosa che io poi cerco di fare con lei nel suo lavoro. Sono io purtroppo che ogni volta che mi vedo, che mi sento, sono terrorizzato perché dico Dio che errore, però poi io non faccio l'attore, io faccio altro nella vita, quindi me la ricerco di vivere con leggerezza questa esperienza. Ho visto oggi, ho fatto una cosa strana in sala, mi sono messo in piedi dietro tutti alla prima, un po' perché volevo stare in piedi, un po' perché ti puoi dire quanti prendono il telefono perché si rompono i coglioni, sai quelle cose che al cinema lo fanno tutti, e invece vi devo dire che o perché mi avevano visto, non lo so, ma in un'ora e mezza nessuno ha preso il telefono.
0: Mi sembra un buon che feedback hai avuto dopo la prima? Qualcuno si è fermato, avete chiacchierato, immagino, allora, che t'hanno detto?
2: Si sono fermati tutti hanno fatto i complimenti, però faccio fatica a trovare uno che finisce film e ti dice mi ha fatto schifo oppure non mi è piaciuto, quindi poi devi sempre capire, erano molte le persone che conoscevo, tantissimi riscontri positivi, devo dirti forse il 100%, e adesso mi aspetto la critica giusta di chi magari lo fa di mestiere o di chi giustamente non è piaciuto, perché poi di base anche noi andiamo al cinema, ci aspettiamo un film, no? E poi non ci è piaciuto e lo critichiamo. Però io parto sempre al presupposto che almeno sono riuscito a raccontare il mio golf, che a me va bene così, guarda.
0: Ho sentito un paio di battute mentre parlavamo sui capelli bianchi e via dicendo, sì. Che rapporto hai col tempo che passa?
2: Allora, il tempo passa, e non, anche se il tempo è ancora nostro, ma il tempo passa. E io sono di quelli che ha vissuto, diciamo, ovviamente come succede a molti, il fatto che magari inizia a perdere i capelli, quindi ogni tanto prendo la macchinetta e mi rado a zero completamente. Non sono molto avvezzo nell'inventarmi situazioni alternative da trapianti piuttosto che pesce cutanea, perché non me ne frega niente, non mi sentirei più me stesso. Cerco di di mantenermi, mangio bene, mi alleno molto presto la mattina, cammino tanto, rubo le creme a mia moglie sperando che faccia qualche miracolo, però di base so che il tempo passa, però uno comunque non si deve lasciare andare, cioè devi comunque continuare a preservarti, perché poi specialmente in un rapporto di coppia, se uno dei due si lascia andare si iniziano i problemi, perché l'altro inizia a cercare qualcosa altrove. Io invece ho questa fortuna che dopo 22 anni, accettando il tempo che passa, però entrambi, io e mia moglie, comunque continuiamo a cercare di stare bene e di piacerci. Quindi funziona così.
1: Lo stiamo per salutare, Ascanio Pacelli, protagonista del film Il tempo è ancora nostro, diretto da Maurizio Matteo Merli. Consiglio che daresti a chi, magari vedendo il film o anche incuriosito da questa nostra chiacchierata, decide di approcciarsi allo sport del golf, che poi racconti nel film e insomma ha segnato la tua vita? Non scoraggiarsi, come magari abbiamo fatto noi dopo una prima lezione che almeno per me e per Andrea fu traumatica.
2: Assolutamente no. Adesso la cosa che è cambiata molto rispetto a tanti anni fa è che dopo 2 o 3 lezioni il maestro ti porta in campo, quindi non scoraggiatevi. Ci sono 2 modalità per poter accedere, ve l'ho detto, una è Golf Pop sul sito della federazione, l'altra è il sito della PGA Italiana, e ti indica il maestro più vicino a te con un sistema di geolocalizzazione. Affidatevi a loro e vi divertirete, e voi due me l'avete promesso,
1: No, no, sei tu che l'hai promesso a noi, guarda, e poi
2: lo dobbiamo fare. Non è una minaccia, ok ragazzi.
0: Grazie Ascanio.
2: Ragazzi, grazie a voi, buon lavoro.
1: Ciao Ascanio, buonanotte, un abbraccio, è stato un piacere averti con noi su Rai Radio 2, 12:30, bella questa chiacchierata. Poi è un personaggio a cui, non lo so...
3: Sì, è un personaggio positivo, anch'io.
1: Positivo, mi stessi un po' così, proprio in modo, ma neanche a pelle, perché non l'ho mai incontrato fisicamente, ma non c'è la piaggeria nelle mie parole.
3: No,
1: mi
3: ne parlavamo prima...
1: In modo
3: naturale.
1: Allora, stavamo facendo il giochino delle prime volte, prima dicevamo di ultime ore che arrivano dal Medio Oriente, tensione Hormuz, gli USA colpiscono portaerei iraniane, Teheran, di cappelle, perché non l'ho mai incontrato fisicamente, ma non c'è la piaggeria nelle mie parole.
3: Ne parlavamo prima.
1: In modo
3: naturale.
1: Allora, stavamo facendo il giochino delle prime volte, prima dicevamo di ultime ore che arrivano dal Medio Oriente, tensione Hormuz, gli USA colpiscono portaerei iraniane, Teheran risponde, si parla di

0: il fuoco violato e si è dichiarato pronto a rispondere. Insomma, la tensione sta salendo purtroppo in Iran e nello stretto di Hormuz. Vedremo quello che succederà. Se dovessero arrivare dei ulteriori dettagli, e gli ulteriori dettagli siamo pronti a girarvi in tempo reale, a mezzanotte e 17 minuti in questo 8 maggio del 2026 che abbiamo cominciato insieme qui in diretta, e stavamo facendo il giochino delle prime volte. Se non avete mai telefonato a questo programma per qualche altro minuto, linee libere solo per voi, 063131 oppure 800 800 002.
1: C'è Andrea, ciao, benvenuto su Radio 2.
2: Buonanotte.
1: Allora Andrea, parlaci di te, da quanto ascolti questo programma?
2: Dunque, diciamo intorno al 2022, scusa.
1: Quindi è da un bel po', però stanotte hai trovato finalmente l'occasione per chiamarci per la prima volta. Che fai nella vita? Raccontaci qualcosa.
2: Ho quasi 90 anni, faccio il pensionato, non vedente.
0: Complimenti però, perché hai una voce giovanile, fresca, allegra.
2: Sì, me lo dicono un po' tutti, ma gli anni ci sono. Vi ascolto ogni notte con tutti.
0: Tu che ne pensi del maestro Antonio, Michele e vari personaggi ricorrenti?
2: Amo. Molti sono dei farfalloni.
1: Molti. Tu sei stato un farfallone, Andrea?
2: No, direi sono stato sempre un fedele alla mia signora.
0: Andrea è persona seria, si capisce dalla voce, persona seria.
2: Purtroppo mia moglie non c'è più dal 23 e mi faccio accudire da una persona, essendo non vedete, posso permettermi di farmi accudire da qualcun altro.
1: Andrea, quando vuoi scambiare due chiacchiere, adesso che hai rotto il ghiaccio, fatti sentire, eh? Ok?
2: Sì, grazie.
0: Ultima curiosità, Andrea, volentieri. Visto che chiami da Palermo e che io adoro la cucina siciliana, qual è il tuo piatto preferito?
2: Il mio piatto preferito è la pasta con le sarde.
0: Che è quella che si fa con la mollica?
2: Sì, pasta, finocchietta e sarde.
1: Che buona.
0: Ottima, ottima. Ciao, un abbraccio Andrea, è stato bello sentirti.
2: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie Andrea. Accogliamo adesso Ilaria. Ciao, benvenuta.
3: Grazie mille, ciao a tutti.
1: Allora Ilaria, che combini? Parlaci un po' di te.
3: Io sto passando un momento un po' particolare nella mia vita, un po' difficile, perché sono rimasta vedova, ho 33 anni e sono rimasta vedova un mese fa. E quindi adesso mi sto trovando in un momento un po' complicato, però ecco, tornando a casa dai momenti liberi che riesco a trovare per vedere gli amici, quando poi sono sulla via del ritorno in macchina vi ascolto spesso, perché tornando spesso a questo orario, quindi sentendo che era la serata delle prime volte ho detto perché non chiamare, ecco.
1: Stasera che avete fatto con gli amici?
3: Cosa?
1: Stasera che avete fatto con gli amici?
3: Fondamentalmente questa sera solo con la mia migliore amica, momento confidenza, momento racconti, però serve anche per staccare la mente, per non pensare a tutto quello che ovviamente è la mole di pensieri che si ha in momenti del genere. Quindi ecco, una cosa molto easy, una chiacchierata davanti a una birra, un calice di vino, una cosa molto semplice.
0: Questa è una telefonata veramente bella, siamo felici di farti compagnia e dispiaciuti ovviamente che tu stia passando un periodo così complicato. Ragazzi, questa ascoltatrice, 33 anni, è rimasta vedova da un mese. Posso chiederti da quanto tempo eri sposata, che cosa è successo, se ti va di parlarne?
3: Certo, non ho nessun problema a dirlo, conoscevo mio marito da 16 anni, in realtà ci siamo sposati da poco proprio a causa della sua malattia, perché avremmo voluto farlo coi nostri tempi, stavamo conosciuti come amici da 16 anni e insieme da 6, e la scelta è stata purtroppo dovuta al fatto che lui, a un certo punto ci siamo resi conto che non ci sarebbe più stato a un certo punto, e quindi per una cosa che avremmo voluto fare con calma e nel futuro ci siamo trovati a doverla fare per una questione di tempistiche, quindi sono comunque contenta perché siamo riusciti a coronare il nostro amore, a renderlo concreto nonostante lo fosse concreto, diciamo, per una questione proprio pratica, ma era una cosa che sentivamo entrambi. Però allo stesso tempo la vita ci ha messo di fronte a questa cosa orribile, ma allo stesso tempo

0: fino all'ultimo ce la siamo vissuti in maniera bella. Lui purtroppo ha avuto un tumore al cervello, che è una cosa molto difficile da gestire e da affrontare, però allo stesso tempo sono cose che non sei mai pronto, credo, a nessuna età per riuscire ad affrontarle, ecco. Ma ho trovato la forza e l'ha trovata anche lui, e io sono ovviamente triste, ovviamente non è un momento facile, però allo stesso tempo ho un bellissimo ricordo e lo sento presente in ogni istante, in ogni momento.
1: Tostissima Ilaria, mamma mia.
2: Sei una grande, Ilaria, grande. Davvero, fatti sentire più spesso quando ti vedi fare due chiacchiere.
0: Certo, certo.
2: Ti aspettiamo, speriamo di risentirla.
0: Sentirvi, mi ha fatto piacere chiamarvi, anzi grazie per avermi dato questo spazio e questa compagnia.
1: Grazie a te per questa telefonata, per aver condiviso con noi questa la tua storia, veramente.
0: Grazie a voi.
2: Resta su Rai Radio 2, un abbraccio enorme. Ciao, andiamo da Attilio, benvenuto. Beh, Attilio.
3: Ciao.
1: Attilio, che ci racconti di te? Dai, vai, che mi sembri molto simpatico, sembri,
3: Sì, guarda che sto parlando da Gemone del Friuli. Questi giorni c'è stato un brutto anniversario da noi, lo sai, no?
1: Come no.
3: Esatto, c'erano tutte le più grandi autorità d'Italia, erano qua, c'era Mattarella, c'era la Merloni. Io sono nato nel 46, quindi il terremoto l'ho vissuto in prima linea. Però io devo ringraziare molto voi, tutti quelli che ci hanno dato un aiuto, Gemuna. Guardi, siete stati molto bravi, molto grandi, e non so chi è stato. Ecco, tutto era questo che volevo dirvi.
2: Hai fatto bene a dirlo, Attilio. Benvenuto nella famiglia dei lunatici di Rai Radio 2. Quando vuoi torno a farti sentire.
3: Ma io guarda, Radio 2 la sento per radio sempre, quando viaggio in macchina, sempre certo. Radio 2.
2: Adesso che stai facendo? Stai a casa o stai in giro?
3: No, sono a casa, sono appena arrivato a casa adesso.
2: Un abbraccio, davvero, richiama quando ti pare.
3: Senti, posso dirti una cosa? Certo. Ma da voi c'è anche Fiorello, no?
2: Come no, la vendicanza.
3: È quello che mi tiene in piedi.
2: Fenomeno Fiore.
3: È un fenomeno, guardi, avete un fenomeno. E poi Radio 2 sì. Per me è molto importante, perché avete delle cose, ma non lo so come dirle, insomma, siete un aiuto per noi, ok?
1: Ci fa piacere, Attilio, grazie per aver chiamato, ti abbracciamo. Ciao. Torna anche tu a farti sentire. Salutiamo Eliana che scrive: oggi a Trento in un negozio di frutta e verdura e vetrina c'erano ciliegie al prezzo di 23 euro al chilo, le compreresti, Arduini?
2: No.
1: È tanto veramente tanto. Grazie a Simo per il suo messaggio, un saluto anche al Playboy di Pescara che ci saluta con affetto. Vi ascolto spesso, non chiamo per non disturbare mio marito, il mio saluto diventa un abbraccio con le persone che conosco a cui voglio trasmettere il mio affetto, scrive Rosanna. Va bene, ricambiamo ovviamente, grazie. Manuela da Bologna scrive: buonanotte lunatici, vi seguo dal 2018, oggi ho festeggiato 50 anni. Beh, allora tantissimi auguri. Ciao lunatici, questa sera sto facendo gli aperitivi europei a Macerata, giusto il tempo di fare un giro e poi all'ascolto del vostro programma. Ottimo, sentiamo invece Maurizio, il suo messaggio vocale.
4: Buonanotte lunatici, come sempre torno a casa dal lavoro, soltanto un saluto e complimenti per questa musica molto bella, questo pezzo fantastico. Buonanotte, buon divertimento ancora, vi ascolto su Rai 2.
1: Bravo Maurizio.
5: Ciao ragazzi, ieri ero sola, ho chiamato ieri o l'altro ieri. Oggi mio marito è sveglio, però è qua dormiente nel divano che non sta bene con l'influenza, con il raffreddato per l'allergia, quindi si sta per addormentare. Sono rimasta sola nel divano, quindi stavamo vedendo qualcosa, ma ha cominciato a chiudere gli occhi, ho detto no, vado dai lunatici che non mi tradiscono mai.
1: Ecco, lei sta tradendo suo marito con noi.
2: Brava,
1: mi sembra ottima come cosa. Allora lasciamo aperta ancora per qualche minuto la notte delle prime volte, quindi dai, se
2: c'è tempo per prenotarsi fino a 30,
1: ok, fino
2: è
1: a
2: mezzanotte
1: 30,
2: 27, quindi poi se qualcuno si prenota ci prendiamo anche qualche minuto dopo, ma da 30 in poi smettiamo di riservare le linee solo a chi non ha mai telefonato. Quindi È il tuo momento, se non hai mai chiamato Rai Radio 2 oppure questo programma che trovi in onda dal lunedì al venerdì notte alle 23 alle 2, noi siamo i Lunatici, Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, facciamoci compagnia, chiama adesso 06-3131 oppure 800-800-002, fino a 30 linee libere solo per le new entry.
1: Ciao, grazie, ciao!
0: Ciao.
1: Ciao, grazie. Allora, dici tutto.
2: Grazie, è un po' triste.
0: Volevo solo
1: secondo
0: dire...
1: me è un po' timida. Sei un po' timida, un po' emozionata.
0: Io? No, io volevo solo dire...
1: Ok, scusa.
0: Se c'è qualcuno che mi consola perché soffro di depersonalizzazione, sapete cos'è?
1: No, io non t'ho sentito bene. Di cosa soffri? Scusami, grazie.
0: Non senti?
1: Di cosa soffri, grazie?
0: Depersonalizzazione.
1: No, di che si tratta?
0: Non lo sai?
1: Se te lo chiedo.
0: Come uscire da se stessi e non riconoscersi e spaventarsi a morte. Allora ho detto, prova a chiamare se c'è qualcuno che come me ha questo problema, magari mi consolo.
2: Però io credo che tu adesso, al di là della compagnia che possiamo farci per radio, ed è bello che tu abbia, ci abbia dato questo ruolo, no? Debba farti aiutare da specialisti, persone competenti.
0: Mi sono rivolta, però non sono riusciti a aiutarmi. Io volevo solo sapere se c'era qualcuno che mi poteva dire, anch'io. Ecco, era già una consolazione.
1: Parliamo di un fenomeno dissociativo caratterizzato da una persistenza e sensazione di distacco e estraneità dal proprio corpo. Leggo ovviamente perché pensieri, emozioni, identità. Chi la vive si sente spesso un osservatore esterno della propria vita, percependo il sé come un appannato o non reale. Ovviamente dovresti, ribadiamo insomma il consiglio, ribadisco anch'io di Roberto, rivolgerti a dei professionisti, seguire un percorso per cercare in qualche modo. Poi ovviamente se dovesse chiamare qualcuno che soffre
2: magari
1: del suo stesso disturbo, che
2: c'è passato,
1: assolutamente chiamateci e fatevi sentire, insomma potremmo, magari anche questo potrebbe essere d'aiuto.
2: Un abbraccio forte a Grazia, e insomma noi la giriamo la tua domanda e vediamo se qualcuno risponde presente, perché poi la community dei Lunatici è sorprendente e molto nutrita, quindi potrebbe anche accadere. Andiamo da Vincenzo, benvenuto, sei in diretta su Rai Radio 2.
6: Ciao ragazzi, come
1: Ciao.
6: State?
1: Bene Vincenzo, cosa ci racconti di te?
6: Allora, questa è la prima volta che vi chiamo, io sono un americano e io uso il vostro programma come un strumento da imparare. Almeno ho iniziato ad ascoltarvi con l'obiettivo di imparare, ma col tempo ho sentito come se diventassi i miei amici.
1: Ma che bella questa cosa! Ma quindi adesso dici e niente come Michele da Foggia?
6: Sì, conosco Michele da Foggia, Andrea, Roberto, voi, quel romanticone da Pescara, quell'avvocata.
2: Ma tu sei italo-americano, Vincenzo?
6: Sì, sono italo-americano.
2: Ma in questo momento sei a New York?
6: Sono 5 anni fa. Sì, sono a New York. Sì.
2: Che ore sono a New York adesso?
6: Sono le 6:30. Sono appena finito il mio turno di lavoro.
1: Che fai? Che lavoro fai?
6: Io faccio farmacista.
2: Ma tu guarda che questa è veramente la magia di Rai Radio 2, la magia della radio. Un signore italo-americano, farmacista, ha appena finito il suo turno a New York. Lui ha cominciato ad ascoltarci perché voleva imparare l'italiano. Piano piano si è affezionato al programma e ormai per lui siamo amici. E a New York arrivano i racconti improbabili del maestro Antonio, del Playboy di Pescara o le... sfortune amorose di Michele da Foggia. È magica questa telefonata, magica. Come passerai la tua serata, visto che deve ancora arrivare?
6: Ah, scusami?
2: Come passerai la tua serata, le prossime ore?
6: Dopo questo io vado in palestra e faccio una passeggiata, cucino qualcosa mentre ascolto voi.
2: Torna a chiamarci, Vincenzo, davvero ti vogliamo risentire, eh?
6: Grazie, grazie mille, grazie a voi per tutto l'aiuto che mi avete dato.
1: Ma grazie a te, Vincenzo.
2: Ciao, Vincenzo.
1: Bellissima, bellissima questa chiamata, veramente mi ha emozionato, che bello.
2: Tu immagini. Ma se tu ci pensi che in questo momento siamo a New York,
1: sì,
2: è una cosa veramente, fa strano.
1: Molto, molto. Beh, è bello, emozionante, veramente. Grazie a tutti. Ci state emozionando con queste chiamate, con queste prime volte. Andiamo a scoprire quella di Davide. Ciao, Davide.
7: Ciao, buonasera, come state?
1: Bene, bene, Davide. Cosa ci racconti di te?
7: Allora, io chiamo da Napoli.
1: Sì.
7: Quindi stasera parliamo di grandissime città. Dopo New York, Napoli.
2: Napoli non ha niente da invidiare a nessuno.
7: Assolutamente no. Allora io torno solitamente a quest'ora, ritorno a casa dopo aver fatto le mie prove, perché io sono un cantante, in arte mi chiamo Kosovox. ho un gruppo, insomma, quindi ci prepariamo, sai, per poi esibirci in eventi, insomma, in giro per, sì, per la Campania.
1: Ma fate pezzi vostri oppure sono cover degli due?
7: Cover in realtà, non solo degli due, anzi non degli due, anche se Kosovox sembrerebbe, no, facciamo cover in generale, musica internazionale degli anni, inizi anni 80, uh-huh. Quindi tornando, dopo tutto il frastuono, no, delle prove, mi date una serenità, mi resettate i timpani, insomma, con il vostro programma, la vostra compagnia.
1: Senti, si avvicina, sì, anzi siamo già nella bella stagione, avete, sì, già serate in programma, avete un...
7: Sì, assolutamente sì. Una in particolare che ci sta a cuore, insomma, è una festa di piazza in un comune campano, sì, per una festa patronale che faremo a luglio.
1: E come si chiama? Qual è il comune?
7: Casola di Napoli,
1: ecco,
7: in provincia di Napoli.
2: Senti, segui il calcio?
7: Allora, fino al terzo scudetto del Napoli, al quarto scudetto del Napoli, sì. Poi mi sono un po'...
2: No, perché io ho una curiosità legata a Napoli. Sì. Come si prende a Napoli l'ipotesi che Sarri possa tornare sulla panchina azzurra l'anno prossimo?
7: È un spacca in due la città, ovviamente.
2: Cosa che io, da tifoso del Lazio, spero tantissimo che non accada, lo dico, perché spero che resti con noi. Mi chiedo, a Napoli come la vivono questa cosa?
7: Ma ripeto, ci sono opinioni molto discordanti. Qualcuno ovviamente coglierebbe l'occasione, no? Perché comunque conosciamo il tecnico, insomma, è una persona che comunque ha portato lustro alla squadra, e qualcuno invece non sopporterebbe proprio l'idea di rivederlo dopo che appunto è andato via, insomma. Quindi
2: dopo che andò la Juventus, esatto. Mi incuriosiva questa cosa, quindi c'è un 50 e 50.
7: Ma la percentuale non ho idea, però sicuramente come tutte le cose che accadono a Napoli, come dire, sono molto vissute con molto contrasto. Poi, insomma, l'esito finale entra a far parte proprio del tessuto sociale della città, insomma, qualsiasi sia l'esito, no? Però si vive così, insomma.
2: Chiaro. Ti abbracciamo, resta su Radio 2, buon rientro, e quando vuoi,
7: ciao,
2: torna a,
7: grazie,
2: farti sentire. Vedi che questa cosa delle prime volte la dobbiamo fare più spesso,
1: sì,
2: perché
1: sì,
2: abbiamo sentito telefonate bellissime, voci nuove, stupende. Da questo momento in poi Tana libera tutti, il che vuol dire che il cavallo nero potrebbe da un momento all'altro entrare imbizzarrito in questo grande circo e farci vedere ogni tipo di cosa. 06-3131-800-800-002, chiamate Rai Radio 2, mezzanotte a 37 minuti. Fermi qui.

0: Ciao, sono Anna da Roma e sono stonata. Rai Radio 2.
1: Tutto va bene, sto tornando a casa dal lavoro. Rai Radio 2, con voi in mia compagnia.

0: Because the night Patti Smith, insomma, 80 anni per celebrare i suoi 80 anni in giro con un tour, arriverà anche a Roma al Circo Massimo il prossimo 27 luglio con il Patti Smith Quartet. Che spettacolo.
1: Grandissimo. Facciamo l'appello di metà puntata, l'abbiamo passata da poco su X, se ci siete, mezzanotte da 43 minuti e noi siamo in diretta su Rai Radio 2. Se ci siete, ci sei, piccola? Allora vai su X, cerca Rai Radio 2. L'ultimo tweet che trovi è un tweet lunatico. Lascia un cuoricino, retweetta e tra i commenti scrivi presente con l'hashtag i lunatici. Non mi puoi fare sempre la stessa domanda, perché così ti leggiamo in tempo reale. Siamo a 12 retweet, dobbiamo arrivare almeno a 20.
2: Perché
1: sì, dobbiamo arrivare almeno a 20, quindi retweetate a manetta l'ultimo cinguettio che trovate sul profilo X di Rai Radio 2. Tra poco facciamo i conti e vediamo quanto la tua voce ha inciso, ok? Prima voglio coinvolgerti nel salutare il prossimo ascoltatore. Abbiamo riaperto le linee a tutti. Avevamo preannunciato che il cavallo nero avrebbe potuto prendere possesso del programma. E probabilmente questo accadrà. Sai chi si è prenotato per intervenire, piccola?
2: No!
1: Te lo dico io. Carlito, pronto?
2: Ciao!
3: Buonasera!
0: Ciao Carlito!
1: Buonasera Carlito, come stai?
3: Ciao!
0: Stai andando al night?
3: Purtroppo sì.
0: Purtroppo sì. Senti, che volevi raccontarci? C'è qualche novità?
3: Le novità sono negative, però prima che mi dimentico volevo chiedere a Arduino se aveva letto il mio messaggio ultimamente.
1: No.
3: Non l'hai letto?
1: No. Dove me l'hai mandato?
3: Su Instagram. Ma mi arriva in continuazione messaggi sul tuo libro, tutti i giorni, anche due o tre volte al giorno.
1: Chi ti manda messaggi sul mio libro, Carlito?
3: Sì, mi arrivano due o tre giorni, ogni giorno, due o tre volte, la pubblicità del tuo libro, cioè dei esempi, quello. Siccome tutto il rispetto non mi interessa quello che scrivi, perché io non ho avuto mai questo problema, allora vado avanti.
1: Ma capito,
3: però,
1: io che ti devo fare? Non è che io non te li mando questi messaggi.
3: No, ma non è che ti ho telefonato per questo, no? Però ho approfittato dal fatto che altre volte l'avevi letto i messaggi. Anche questa volta ti ho fatto un messaggio perché avevo visto Vacanze Romane, quel film famoso con Craig Rebeck e
1: posso dire una cosa? Mi dispiace che questo messaggio io non l'abbia visto, perché mi interessava tantissimo. Quindi tu hai visto Vacanze Romane? E che cosa avevi scritto su Vacanze Romane?
3: Siccome è un film, l'hai visto, è molto commovente, no? È un amore impossibile. È un amore impossibile praticamente, no? Tra un erede al trono e un giornalista che gli voleva rubare solo delle foto, no? Ecco. E allora mi sono commosso e l'ho paragonato per motivi diversi a Pretty Woman, nel senso che sono nella realtà.
1: Io ho il timore, Carlito, adesso che faccio delle ricostruzioni, che a boicottare questa nostra corrispondenza sia Di Ciancio, perché Di Ciancio è molto geloso del fatto che tu gli scrivevi su Facebook e vuole che tu torni a scrivere.
0: No, io sto bene così.
3: Le volte le ha letti sempre.
0: No, ma io invece ho il timore che
1: vuole proprio che lo chiami, che vuole che siano... tu lo chiami su Facebook.
0: No, assolutamente no. Io
1: dillo.
0: No, non voglio essere chiamato, non voglio ricevere messaggi dal dottor Carlito, però temo che l'amore che il dottor Carlito provava per quella ragazza che aveva appena conosciuto in un luogo che non nominerò sia diventato un amore impossibile. Sono andate male le cose con la ragazza del negozio, del negozio.
1: No. Strano.
3: No, ma per altri motivi, perché non l'ho vista più, nel senso che probabilmente ogni tanto hanno cambiato locale,
0: hanno chiuso proprio il supermercato.
3: No, gli hanno cambiato posto. No, non è, ogni tanto gli danno una settimana di ferie dove vado io a fare la spesa. E allora non l'ho vista più.
0: Quindi anche l'amore è in ferie.
3: Purtroppo il mio cuore sanguina.
0: E sei tornato e vai al night per curarti?
3: No, al night ci vado solo per passare tempo. Perché...
1: Quanto si spende stanotte? Hai un'idea più o meno?
3: Ma io ho fatto anche il conto di quello che ho speso da quando ho ricominciato.
1: Quanto hai speso?
3: 200 euro.
0: Beh, sono mesi che hai ricominciato, hai speso poco, perché tu hai spiegato ogni tanto faccio qualcosa, un privé, qualcosa per far vedere che consumo.
3: No, un privé, faccio solo delle consumazioni. Beh,
0: esatto,
3: così.
0: Questa è serata in cui farai vedere che spendi, oppure stasera vai lì e guardi solo?
3: Dipende tutto dalle ragazze che trovo. Se c'è delle ragazze che mi ispirano.
0: Ma non sono sempre le stesse ragazze?
3: No, ogni tanto arriva qualcuna nuova, ogni tanto. La più clamorosa è una che aveva pure 33 anni, che era abbastanza accessibile a me, è sparita proprio. È andata via, non mi ha lasciato il numero di telefono.
0: Quando
3: niente.
0: Ti avvicini a qualcuno, quel qualcuno sparisce.
1: Ma è un caso, sicuramente.
3: No, quella ragazza perché si era lamentata, infatti, perché non gli piaceva. Io ve l'avevo accennato perché lei stava su un night che era un circolo di conversazione, invece qui è night, ve l'ho detto come sono, no?
1: Chiaro, tutto chiaro. Peccato che io mi sia perso quel messaggio perché mi sarebbe interessato molto.
3: Comunque non l'hai visto Vacanze Romane?
1: Sì, no, mi sarebbe interessato. Scrivi, allora, ti dico questa cosa, scrivi a Matteo Di Lelio, che poi mi gira perché magari li vedo più facilmente quelli che mi manda Di Lelio.
3: Come faccio a scriverlo?
0: Ma scusa, diamo il tuo numero a Carlito.
1: Non puoi dare il mio numero.
0: Diamo il tuo numero a Carlito, il tuo numero personale, no, Di Lelio, diamogli il numero di Arduini a Carlito, no?
3: Siccome ne prendi talmente tanti messaggi, non l'avrai
1: Arduini
3: visto,
1: sono
3: perché...
1: Carlito, pensa te che scherzo, questo sarebbe uno scherzo clamoroso.
3: Il più vigliacco, tra virgolette, scusa se lo dico, tra virgolette, sì, è Di Giangio.
1: Bravo,
3: una volta
1: d'accordo.
3: Mi ha chiuso il telefono in faccia
0: meno.
3: E mi ha bloccato pure il telefono.
1: Vergogna.
0: Lo credo. Guarda che in quell'occasione, amico mio, stavo con lui, stavamo insieme, stava dando diciamo che non eri particolarmente lucido in quel periodo,
1: stava dando di mamma.
0: Adesso stai meglio.
1: Meglio, dici.
3: Allora sbloccami, no?
0: Adesso stai meglio.
1: Sbloccalo.
3: Ti do la buonanotte.
1: Aspetta, fermo Carlito, ha chiamato Michele. Pronto, Michele?
4: Questo è Andrea e tutti lunatici.
1: Michele, andiamo subito al sodo. Secondo te sei il cassazionista in questo momento, il giudice di Cassazione. Secondo te devi essere sincero, Di Ciancio deve sbloccare sui social Carlito oppure no?
4: Non so che cosa rispondere.
1: Devi rispondere sì o no, Michele, molto banalmente, è molto semplice la domanda. Sì o no?
4: Per me no.
1: E allora
0: grande
1: no.
0: Michele,
1: Carlito è andata male, ti abbracciamo, resta su Radio 2. Ciao Carlito.
0: Ciao, Michele.
4: Ciao.
0: Michele, allora, mai sentito che c'è quell'ascoltatore Vincenzo che sta studiando da anni l'italiano ascoltando noi, che quindi andrà magari andare
4: io
0: di...
4: lo volevo ringraziare,
0: ecco.
4: Io lo volevo ringraziare Vincenzo.
0: Ringrazialo in inglese.
4: Io l'inglese.
1: Thank you very much. Perfetto. Io ho vissuto mesi a Manchester. Ti dico che l'ha detta benissimo.
0: Sì, anche un po' con l'accento americano, un po' più in America, in uno slang.
1: Sai perché a Manchester? C'è un accento diverso da London. Quando avrete voglia vi descriverò questa cosa.
0: Certo, assolutamente. Ottimo, Michele, che cosa ne pensi del programma di questa notte?
4: Sono stato un po' emozionato dalle prime due telefonate, dalle due chiamate nuove. Veramente sono stato emozionato.
0: Le chiamate nuove sono state tante, quella di Vincenzo.
4: Però è stata la prima e la seconda emozionante.
0: Vabbè.
4: Che la signora ascoltava Radio 3 e poi ascoltava i lunatici. È stata una cosa bellissima, guarda.
1: Quindi ti ha emozionato questa narrazione della signora che dice: io ascolto sempre un'altra radio, poi però alle 23 vi vengo da voi su Radio 2.
4: Sì.
1: Pensi che sia un po' anche merito tuo?
4: Sì.
1: Bravo, viva la sincerità.
5: Giusto, giusto.
4: Sì.
0: Cioè, in percentuale quanto merito ti daresti? Da 1 a 100?
4: 90%.
0: 90%.
5: Mi pare un po' troppo, eh?
4: 60.
1: No, vabbè, se tu pensi il 90, tieni il 90, per carità.
4: Perché io attiro le persone in radio.
1: Certo.
0: Come una calamita.
1: Hai mai pensato di farne un lavoro?
4: Di che genere?
1: Di lavorare in radio, come lavoro proprio, di farne un lavoro.
4: Sì, sì.
1: Ma se poi tu lo facessi per lavoro, poi non potresti più chiamare noi, però.
4: E infatti,
1: sarebbe un bel problema, eh?
0: Eh sì.
4: E infatti,
0: non voglio augurarti di non trovare lavoro in radio, però mi dispiacerebbe, insomma, non avere più Michele da Foggia con noi.
4: No, vabbè.
0: Senti,
4: pure...
0: fermo lì, resta con noi che c'è Aurelia. Aurelia?
6: Ciao ragazzi.
0: Ciao Aurelia, come va? Che ci hai fatto preoccupare l'altra sera col cane? Come sta il cane?
6: Allora, diciamo che mi sto riprendendo un po' da tutto il mese, che è stata una tragedia. Il cane sta meglio.
0: Oh.
6: Stamattina
5: meno male, portato, meno male.
6: No, domani lo dobbiamo. Grazie. Allora, domani lo dobbiamo operare. Con poche parole, ha un'infiammazione interna all'utero. Così ci ha detto stamattina il veterinario.
1: L'importante è che stia meglio e che non è segnata la sua fine, come ci hai detto.
6: Speriamo di no.
1: Speriamo bene.
6: Quell'altro aveva detto il tumore, quest'altro ha detto no. Non ha né un tumore né la leucemia. Dice, un'infezione interna, sì, all'utero, perché non ha mai partorito, non è stata sterilizzata. Quindi sta male, però dice: io lo vedo bene il cane, non vedo un cane che sta morendo.
0: Beh, perché domani aggiornaci poi sull'operazione, Aurelia, come sarà andata.
6: Speriamo che domani me lo ridanno, non so se me lo ridanno domani o dopo domani.
1: Ecco. Facci sapere, Aurelia, facci sapere, speriamo bene.
6: Me lo ridanno, ragazzi, mi prende in colpo se non me lo ridanno, mica no.
1: Speriamo che questo non accada.
0: Ecco.
1: Ciao Aurelia, un abbraccio.
4: Ciao Aurelia, buonanotte.
0: Ciao, un abbraccio. Michele, vogliamo salutarci?
4: Mi ha colpito assai.
0: La storia del cane di Aurelia.
4: Sì, perché ce l'ho pure io il cane.
1: Michele, ma tu che programma radiofonico faresti? Cioè, se diventasse il tuo lavoro, come declineresti il tuo format?
4: Rai Radio 2.
1: No, quello ti arrestano domani, non lo puoi fare, Rai Radio 2 è una radio, non è un format. Ma che faresti? Interazione, telefonate, ricette, calcio, che fai?
4: Telefonate e intrattenimento.
0: Nella parte dell'intrattenimento cosa metteresti, cosa costruiresti?
4: La musica.
0: Musica. Che genere di musica? Andresti su un target specifico o varieresti magari su diverse...
4: Varie musiche. Dagli anni 80, 70, 90.
1: Cosa resterà?
0: Come fa?
1: Questi anni
4: 80.
0: Arrivati è già. Poi?
1: Scivolati. E ti do tre opzioni. Pronto?
4: Sì.
1: Ci sei?
4: Sì, sono ben concentrato.
1: Bene, scivolati via, scivolati in farmacia o scivolati da mia zia?
4: Scivolati e via.
1: è riuscito a sbagliare
0: anche con le tre opzioni.
1: Basta. Era via senza e via, e la E l'hai aggiunta tu, quindi hai perso.
0: Cosa resterà?
4: Scivolate via.
1: No, e scivolati via senza, senza e
0: via. Via. Scivolati via. Cosa via. Resterà? E la radio?
4: Che cazzo?
0: No, ma perché aggiungi cose che non ci sono?
1: Non si può fare, non si può fare.
4: Ah,
0: la radio canta.
4: Non lo sai.
1: Michele,
4: dimmi, buonanotte a tutti e ci vediamo domani.
1: Ormai non si frega più. Ciao Michele. Il Papa Rubio, avanti per la pace. Stavo iniziando a dare uno sguardo un po' di prime pagine tra quelle che troveremo tra qualche ora in edicola in questo venerdì 8 maggio del 2026, che è arrivato a poco meno di un'ora. Questo è il titolo del Messaggero. Il segretario di Stato USA, relazioni solide, il dialogo resta aperto, le distanze permangono. Oggi l'incontro con Meloni, ieri a Palazzo Chigi, bilaterali con Majar Task, il premier libico. Poi taglio alto, anche ampio spazio al tennis, Foro Messaggero, Fiorello apre lo show, l'evento oggi Davis, Billie Jean, King Cup protagoniste. È Sinnermania la faccia di Carlito, e lui dice felice di giocare a Roma, ma non me lo ricordo che faceva Carlito, perché l'hai bloccato?
0: No, guarda, per un periodo era diventato un po' così. Non ricordo neanche io nel merito quale fu la cosa, però mi ricordo che anche tu avevi questo.
1: Sì, vabbè, ma io sono per il blocco.
0: Sentore. Lo so, io ma forse è stato tra i pochi. Io non blocco mai. Lui è stato uno dei pochi, quindi evidentemente aveva esagerato.
1: Oggi ho bloccato uno, io vedrai, ti scriverà su Facebook, ti scriverà, ma perché mi ha bloccato?
0: Io lo blocco. A me, uno dei motivi per cui blocco è quando mi scrivono perché mi ha bloccato Arduino.
1: Oggi ho messo una foto su Facebook perché sabato presentiamo il libro insieme. Sì. Il libro di che parla? Di disturbi alimentari,
0: sì.
1: Del non commentare il corpo altrui. Questo signore sotto la foto, in questa foto devi perdere 10 kg. Blocco.
0: Sì, vabbè, ma vogliamo parlare. Una signora alla presentazione del libro, dopo aver visto tutta la presentazione, la prima che hai fatto con la De Logu, tutta la prima presentazione, questa signora mi si avvicina e dice: però dovresti mangiare perché sei troppo magro così, non mi piace.
1: Di persona non puoi bloccare. Sui social io ti blocco.
0: Blocco poi anche di persona. Cioè,
1: che lo so che ci si rimane male, però se tu fai delle battute sceme, io sono per il blocco libero sui social network. Non è obbligatorio non bloccarsi. Comunque, l'una da 20 secondi, state ascoltando Rai Radio 2, 5 Tate, hashtag Lunatici. Vi aspettiamo.

0: Rai Radio 2.
1: Ciao, sono Ilaria da Rovigo e anch'io ascolto Rai Radio 2. Rai Radio 2. Stop.

0: Continua la notte lunatica su Rai Radio 2 con Andrea Di Sancio e Roberto Arduini. Adesso è arrivato il momento di partire, grazie ad Ivan Cardia che con i microfoni di Radio 2 gira e ci racconta l'Italia. Questa notte siamo ad Anagni, dove tanti giovani si spendono per iniziative e volontariato nel contesto di una città bellissima.
1: Ciao Roberto, ciao Andrea, sono ad Anagni in questo viaggio alla scoperta delle bellezze, della cultura, della storia, ma non solo, anche del tessuto sociale, perché qui c'è una protezione civile davvero granitica, con tanti giovani che partono dai 20 anni, e c'è qui vicino a me Silvia Costa, che appunto conosce tutto di questa protezione civile perché ne fa parte. Ciao Silvia.
2: Buonasera Ivan, buonasera a tutti. Allora sì, qui ad Anagni c'è una grande realtà di protezione civile, siamo impegnati sul sociale, ma non solo nel territorio di Anagni, anche nei territori limitrofi. Facciamo prevenzione, protezione, assistenza alla popolazione, siamo impegnati in numerose attività di beneficenza e siamo appunto fieri di questa realtà che si è venuta costituendo negli anni, il cui presidente è Giordano Bruno, un grande presidente della nostra associazione che ha coinvolto tanti giovani, e questo è un altro aspetto veramente bello, perché vedere tanti giovani che si prodigano per la città, per il sociale, non è scontato ai giorni d'oggi.
1: Ecco, noi di solito parliamo di territori, no? Questo è il valore aggiunto dei territori, la cosa bella, tanti giovani soprattutto che volontariamente si mettono al servizio del prossimo.
2: Assolutamente sì, ad esempio a Natale abbiamo fatto un evento proprio qui ad Anagni, la casa di Babbo Natale, dove abbiamo coinvolto i bambini, quindi è stata una giornata di festa, di divertimento, e questo è uno degli esempi. Tra poco partirà la campagna antincendio verso giugno, e quindi i ragazzi saremo tutti impegnati in questa missione tra virgolette veramente importante di supporto al territorio, e avremo anche altre attività poi in estate per il patrono, la festa patronale, quindi siamo veramente impegnati a 360 gradi. È veramente un fiore all'occhiello per la città di Anagni, di cui siamo orgogliosi.
1: Ecco, naturalmente il nostro ringraziamento va a tutte le persone che fanno parte della protezione civile, naturalmente in tutta Italia, ma soprattutto in questo racconto di questi giovani. Silvia, cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori?
2: Che fare protezione civile è un gesto altruistico e bellissimo soprattutto, quindi spero che cresca ancora di più questa realtà e che accorrano anche altri giovani, quindi che diventi veramente sempre più grande come associazione.
1: Venire ad Anagni quindi significa anche conoscere voi. Grazie Silvia.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Grazie ancora ad Ivan Cardia, e vi ricordiamo che se volete segnalarci qualsiasi evento o manifestazione che riguarda la vostra città, il vostro borgo, potete farlo inviando una mail all'indirizzo lunatici@rai.it.

0: Ci sono i lunatici nella notte di Radio 2, ditelo a tutti che ascoltate questo programma da lunedì al venerdì notte, dalle 23 fino alle 2. Adesso è arrivato il momento del nostro almanacco multimediale.
1: I lunatici su Radio 2.
0: L'almanacco multimediale dell'8 maggio parte dal 1951, nasce Chris Frantz, batterista dei Talking Heads.

0: Continua la notte lunatica su Rai Radio 2 con Andrea Di Sancio e Roberto Arduini. Voi continuate a commentarla su X con l'hashtag I Lunatici. Adesso è arrivato il momento del nostro racconto di questa notte. Domani sarà l'anniversario della morte di Peppino Impastato. A lui è dedicato il nostro racconto lunatico.
1: I Lunatici su Radio 2.
2: Stamattina Peppino avrebbe dovuto tenere il comizio conclusivo della sua campagna elettorale. Non ci sarà nessun comizio e non ci saranno più altre trasmissioni. Peppino non c'è più, è morto, si è suicidato. Susan.

non sorprendetevi perché le cose sono andate veramente così. Lo dicono i carabinieri. Il magistrato lo dice, dice che hanno trovato un biglietto. Voglio abbandonare la politica e la vita. Ecco, questa sarebbe la prova del suicidio, la dimostrazione. E lui per abbandonare la politica e la vita che cosa fa? Se ne va alla ferrovia. Comincia a sbattersi la testa contro un sasso, comincia a sporcare di sangue tutto intorno. Poi si fascia il corpo con il tritolo e salta in aria sui binari. Suicidio. Come l'anarchico Pinelli che vola dalle finestre della questura di Milano. Oppure come l'editore Feltrinelli che salta in aria sui tralicci dell'Enel. Tutti suicidi.

0: for you've touched her perfect body with your mind.
1: Il 9 maggio del 1978 è probabilmente il giorno peggiore per la Repubblica Italiana. Dopo 55 giorni di sequestro, le Brigate Rosse restituiscono il corpo del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro nel portabagagli di una Renault 4 rossa a Roma in via Caetani, equidistante dalle sedi nazionali della DC e del Partito Comunista Italiano.
2: Una sconfitta per le istituzioni resa emblematica dalle dimissioni del ministro dell'Interno Francesco Cossiga, allievo e amico personale di Moro.
1: Un evento dalla portata così dirompente oscura totalmente la notizia della morte di un trentenne siciliano nella provincia di Palermo, a Cinisi.
2: Giuseppe Impastato, detto Peppino, attivista e conduttore radiofonico di una piccola emittente, Radio Out, creata da lui stesso.
1: Viene ritrovato dilaniato nei pressi di una ferrovia e le indagini concludono che sia morto mentre tentava di far saltare con l'esplosivo il binario.
0: And you want to travel with him, and you want to travel blind. Trust him, for he's touched your perfect body with his mind.
3: Mi diceva maresciallo che avete trovato una macchina?
4: Sì signore, un 850 di un ragazzo che conosco.
3: E chi è questo ragazzo?
4: Venga, ecco, c'è l'850 di Impastato. Però mi sembra strano che la macchina è qua e il fatto è avvenuto dall'altra parte, là sul binario.
3: Sembra tutto fin troppo chiaro. Ecco, vede maresciallo? Questi sono i fili che sicuramente l'impastato ha usato per innescare la bomba.
4: E vabbè, ma allora dovevano arrivare fino al binario.
3: Chi sono quelle persone?
4: Questa è una prova! Quelli sono amici dell'impastato, sono quelli della radio.
3: Via, via, mandateli via, non li voglio vedere.
5: Ma c'è una pietra macchiata di sangue! L'hanno ammazzato qua, l'hanno ammazzato!
3: Maresciallo, ho detto via! E se oppongono resistenza, portateli tutti in caserma!
5: Ci sono le tracce! L'hanno ammazzato qua! Qua l'hanno ammazzato!

0: questa storia non varca i confini della Sicilia, anche se la madre e il fratello di Peppino iniziano a battersi fin dal 78 perché venga riconosciuta la matrice mafiosa del delitto.
1: Sì, perché Peppino non si è suicidato e non voleva nemmeno commettere un attentato. Peppino è stato eliminato su ordine del capo mafia di Cinisi, Gaetano Badalamenti, irritato per l'irriverenza con cui Peppino ne denunciava le malefatte in radio.
2: Attenzione! Ma chi c'è là nella piazza?
3: Ma chi è quello davanti a Maficino?
2: Grande capo Tano seduto, grande capo di Mafiopoli. Auk!
3: Ma pure lui c'è sopra c'è!
2: E si capisce, un porto turistico, con un villaggio che è bungalow e poi soprattutto squau!
3: Squau!
2: Femmine, puttanelle, tappenare, polle, anzicchiare polle!
3: Polle
2: e poi soprattutto...
3: Che c'è, Peppi?
2: No, dico...
3: Ma che sei raffreddato?
2: No, no, dico... Antichia da amici che vengono dall'America per portarci many dollars a lontano. E poi soprattutto però devono fare il villaggio turistico. E il villaggio turistico lo fanno a mare, sulle terre dei contadini, coi soldi della cassa delle mezzanotte in sequo e note, sei me ne?

0: Il boss sarà rinviato a giudizio come mandante solamente nel 1997.
1: Due anni dopo, il regista Marco Tullio Giordana riceve la proposta di raccontare questa incredibile vicenda, poco nota e non ancora conclusa dal punto di vista giudiziario.
0: Giordana ha 50 anni. Dopo essere nato a Milano, è divenuto romano d'adozione. Ha sempre avuto una particolare inclinazione verso i casi di cronaca. Ha già diretto una pellicola sulla strage delle Iselle, in cui morirono 39 persone, e sul misterioso omicidio di Pierpaolo Pasolini.
1: La storia c'è, lo coinvolge, è sicuramente da raccontare. Le uniche perplessità Giordana le ha su se stesso. Si ritiene troppo poco meridionale per descrivere realisticamente una realtà complessa come quella siciliana.
2: Sai cosa penso? Che questo aeroporto in fondo non è brutto, anzi. Ma che cosa dici? Visto così dall'alto. Uno sale qua sopra e potrebbe anche pensare che la natura vince sempre, che è ancora più forte dell'uomo. E invece non è così. In fondo tutte le cose, anche le peggiori, una volta fatte, poi si trovano una logica, una giustificazione per il solo fatto di esistere. Fanno ste case schifose con le finestre in alluminio, i muri di mattoni vivi. Mi stai seguendo?
3: Ti sto seguendo.
2: I balconcini. La gente ci va a abitare, ci mette le tendine, i gerani, la televisione. Dopo un po' tutto fa parte del paesaggio, c'è, esiste. Nessuno si ricorda più di com'era prima. Non ci vuole niente a distruggere la bellezza.
3: Beh, ho capito, ma allora?
2: Allora invece della lotta politica, la coscienza di classe, tutte le manifestazioni, queste fissarie, bisognerebbe ricordare alla gente che cos'è la bellezza, aiutarla a riconoscerla, a difenderla.
3: La bellezza.
2: È importante la bellezza, da quella scende giù tutto il resto.

0: Turbato e indeciso, chiede consiglio ad uno dei suoi maestri, Francesco Rosi, autore di film di denuncia e inchiesta come Le mani sulla città, Lucky Luciano, Il caso Mattei e Salvatore Giuliano.
1: Rosi gli suggerisce di vivere il territorio di persona, di respirarlo, di conoscere usi e costumi locali e Giordana, convinto all'autorevole parere, si reca a Cinisi, 12.000 abitanti, poco distante da Palermo, il paese dove Peppino era nato e cresciuto, in una famiglia dalle solide radici mafiose, che vedeva in lui, intelligente e brillante fin da bambino, un futuro boss.
2: Ehi, Barba Blu, siamo sicuro che funziona?
3: Certo che funziona, l'ultima volta che ci hanno trasmesso è stato 2-3 giorni fa.
4: Mi sembra roba di guerra.
3: Ma che vuol dire roba di guerra? Chissà, è materiale di prima qualità.
2: E sta piazza che funziona?
3: Certo che funziona sta piazza, è una Technics M51, pezzo unico e raro. C'è da comprarci solo la Racing.
4: Brigantoni, Sant'Egionni, il guardiano del faro. Ma che ci smettevano canzonissima.
3: Ma chi si sono descheviacche? Ma voi che avete a fare con tutti questi cose?
4: Come che ci dobbiamo fare? Una radio, no?
2: Qual è la mia provincia? Sì, è le Isole Eole, ma una marrovara a queste ferrovie.
3: E che ci vuole? Oggigiorno basta un registratore un antenino per fare c'è la radio. Ce ne saranno già mille in tutta Italia.
4: A me basta che ci sentono a Cinisi.
3: Sai, quando c'è vento.
4: Sai, quando tira vento, quando c'è sole, quando c'è pioggia, quando non mi danno il permesso per fare un comizio, quando mi sequestrano il materiale. L'aria non ce la possono sequestrare.
0: Giovanni Impastato, il fratello di Peppino, che è in collegamento telefonico con noi questa notte. Giovanni, benvenuto, buonanotte.
5: Buonanotte, grazie per l'invito, grazie a tutti.
1: Le capita mai di rivedere i 100 passi e che effetto le fa?
5: Beh, il film l'ho visto decine e decine di volte. Ogni volta che lo vedo mi deve credere, non è retorica, io scopro qualcosa. Quel film...
1: No, lo succede a me, quindi figuriamoci a lei, insomma.
5: Scopro qualcosa di nuovo, un particolare, non so, un particolare, c'è un'immagine. Quel film che io voglio essere un po' modesto, cioè non lo definirei un capolavoro, però è una bella opera d'arte, è sì. Fatto bene, passa un messaggio, il messaggio passa, anche se poi il cinema sappiamo benissimo che ha delle esigenze e spesse volte una storia non può scorrere piatta per come è avvenuta. Diciamo che si deve un po' abbellire partendo dalla realtà, ecco, si deve rendere verosimile, e questo è un film che praticamente anche i 100 passi ci ha aiutato tantissimo a far conoscere la storia di Peppino in tutto il mondo.

0: Giordana si ferma a 6 mesi, impara a osservare un ambiente in cui l'omertà, la diffidenza, la reticenza fanno ancora parte integrante del tessuto sociale. Impara a decriptare i silenzi della gente e il significato delle parole, dette quasi mai a caso.
1: È così che può iniziare a scrivere la sceneggiatura del suo film, avvalendosi della collaborazione di Claudio Fava, figlio del giornalista catanese Pippo, ucciso anche lui da Cosa Nostra nel 1984.
0: Come titolo sceglie I 100 passi, colpito dalla vicinanza fisica che ha osservato con i suoi occhi tra l'abitazione degli Impastato e quella di Badalamenti. 100 passi non sono la misura matematicamente esatta dello spazio che separa i due edifici, ma il simbolo della prossimità tra i due mondi.
2: Sei andata a scuola, sai contare?
3: Come contare?
2: Come contare? 1, 2, 3, 4, sai contare?
3: Sì, so contare.
2: E sai camminare?
3: So camminare.
2: E contare e camminare insieme lo sai fare?
3: Sì, penso di sì.
2: Allora forza, conta e cammina. Vai.
4: 1, 2, 3, 4, 5.

nella stessa strada, prendi il caffè nello stesso bar. Alla fine ti sembrano come te. Salutiamo Zutano! E mi assegui Peppino! E mi assegui Giovanni! E invece sono loro i padroni di Cinisi! Io voglio scrivere che la

Per il cast il regista parte da due interpreti carismatici, palermitani doc e già avvezzi ai film sulla mafia: Tony Sperandeo per il ruolo di Tano Badalamenti e Luigi Maria Burruano per quello del padre di Peppino, Luigi.

0: un ospite d'onore stanotte a bordo della nostra astronave. Sale un grande attore italiano, Tony Sperandeo. Buonanotte Tony, ben trovato.
1: Buonanotte a voi.
2: Ma sul set vi stavate rendendo conto che stava nascendo un cult che poi avremmo visto nelle scuole? Io lo vidi a scuola, per esempio, proprio con tutti i miei compagni.
1: Secondo me no, no. Però poi montato ci ha dato tante di quelle emozioni. Ti racconto se un dietro le quinte.
2: Certo.
1: E quando io, in fase di preparazione, io con il regista Marco Tullio Giordano siamo andati a trovare la mamma di in passato, di Peppino, c'era anche il fratello Giovanni. Il cuore si rise a 7 a 10 km da Palermo. Io con Bolduano, con la mia, facevamo degli spettacoli di cabaret, quindi ci conoscevo anche in televisione, le televisioni private, eravamo molto conosciuti. Quando noi siamo andati, siamo stati accolti benissimo dalla signora Felice in passato, perché mi conosceva. Quando poi suo figlio Giovanni gli disse: mamma, tu sai che parte fa? Oh, dice no, fa tanto Badalamenti. A poco mi buttano fuori di casa.
2: Ah, quindi già è
1: una cosa.
3: E allora io mi chiedo, tutta la droga che passa per Ponta Gaise la Trafficatana, allora tutte le raffinerie che sono nascoste in mezzo alla campagna di Ponta Gaise appartengono a Tano? Ma allora questo Tano è un mostro. Tano è il diavolo, Tano è la cattiveria fatta persona, Tano è Tinto! Ma chi le dice queste cose? E soprattutto come fa a dirle? L'ha vista Tano che faceva tutte queste cose? No, non l'ha visto. L'ha vista Tano che comprava la droga? Non l'ha visto. Che la raffinava, che se la metteva in tasca e la portava in America? L'ha visto? Non l'ha visto. Non l'ha visto. Però queste cose le dice lo stesso. E ne stavo in campagna. E pensavo tanto al mio amico Luigi, a lui e a questi due precedenti. Quando viene davanti a me piangendo e mi dice: Sultano, fatemi travagliare, che non c'ho lavoro. Sultano, fatemi mangiare. E Tano Badalamenti che fa? Parla con questo, parla con quello. Disturba qualche altro amico. E ci dice: fate lavorare a Luigi, perché c'ha famiglia. E Luigi comincia a lavorare, comincia a guadagnare i primi picci. Si compra questa bella pizzeria, manda i suoi figli a scuola affinché non possano soffrire come a lui. Imparino a non sottomettersi come a lui. Ma tutto questo grazie a chi? Grazie a Tano, anzi grazie a Tano seduto, visto palle ed esperto di lupare il traffico d'eroina. Voi adesso mi offrite questo buon caffè. E siamo pari di tutto, del debito, delle conoscenze e del rispetto. Perché io lo so che quando si fa del bene poi alla fine uno viene odiato. Perché è legge di natura. Poi non mi dovete più odiare. Perché con questo caffè abbiamo chiuso tutti i conti. E se invece tu Peppino vuoi continuare ad odiarmi, per me va bene uguale, perché tanto meschino che sei tu a Tano, ci fai soltanto ridere, i tuoi insulti non ci arrivano. Perché tu non esisti, tu non ci sei, tu sei nudo mascato con niente. E nemmeno paura deve avere. Perché ci sarà Tano a proteggerti. Perché Tano, è soltanto Tano che ti dà il permesso di continuare a ragliare come i cavalli.
2: Ma è vero che l'espressione Oddu, no, tu la dici meglio, Oddu ha mischiato con niente, ti è venuta no, sul set?
1: No, perché tu, sì, tu sei nudo mischiato con niente. Questa è una cosa che diciamo, io mi sono rielaborato, perché il regista mi ha dato carta bianca. Dovevo essere molto ligio, siamo al cotone, però mi diceva: se c'è qualche cosa che vuoi aggiungere, quel monologo che dura più di 5 minuti. È bellissimo.
2: E quello l'ha improvvisato, quella è una cosa, è un monologo eccezionale.
1: Però abbiamo fatto delle prove, sì, certo.
4: Era una notte buia dello Stato italiano, quella del 9 maggio 78, la notte di via Caetano, del corpo di Aldo Moro, l'alba dei

0: Non è facile invece reperire un attore che abbia le caratteristiche fisiche ed impastato. Dopo molti provini andati male, è lo stesso Burruano a risolvere il problema. Consiglia infatti di provare il nipote, Luigi Locascio, già attore di teatro, dopo aver abbandonato gli studi in medicina.
1: Locascio è perfetto, palermitano anche lui, ha praticamente la stessa età di Peppino quando venne assassinato, lo stesso fisico, minuto e una somiglianza a tratti impressionante.
2: Ma qui non siamo a Parigi, non siamo a Berkeley, non siamo a Woodstock, nemmeno all'isola di White. Qui siamo a Cinisi, in Sicilia, dove non aspettano altro che il nostro disimpegno, il rientro nella vita privata. Per questo ho voluto occupare simbolicamente la radio, per richiamare la vostra attenzione. Ma non voglio fare tutto da solo, bisogna che ognuno di noi ritorni al lavoro che ha sempre fatto. Cioè informare, dire la verità. E la verità bisogna dirla anche sulle proprie insufficienze, sui propri limiti. E adesso basta con queste lagne. Mettiamo su un po' di buona musica e anzi grazie a tutti quelli che hanno avuto la pazienza ad ascoltarmi.
0: Per il ruolo della madre, Felicia Bartolotta, che insieme all'altro figlio Giovanni ruppe ogni legame con i familiari mafiosi, battendosi fino alla fine dei suoi giorni per la verità, Giordana sceglie Lucia Sardo, con una solida carriera teatrale ed esperienza in ruoli difficili. Il suo volto segnato restituirà alla perfezione le sofferenze di una madre cui è stato strappato il figlio in maniera atroce.

0: Stanotte un ospite d'eccezione accogliamo a bordo della nostra astronave in viaggio verso il mattino, un'attrice che si è districata tra i ruoli più difficili, ne cito alcuni, uno su tutti che è veramente rimasto secondo me nel cuore di ognuno di noi, la mamma di Peppino Impastato nel film I 100 passi di Marco Tullio Giordana. Diamo la buonanotte a Lucia Sardo in collegamento telefonico con noi. Buonanotte e bentrovata Lucia.
1: Buonanotte a tutti, grazie.
0: Di quel set che ricordi ha, di quel film, di quell'ambiente, di quel clima, come ci ripensa quando capita?
1: Ma ci penso sempre, anche perché portando questo spettacolo per le scuole sono costretta, come dire, a ripercorrere tutte le tappe del film, perché racconto il mio incontro con Felicia, racconto lei esattamente com'era. Ma cosa le devo dire? È stato un momento forte, magico, emozionante al massimo, perché non era girare un film, ma era andare in una storia con i personaggi vivi, reali, che erano lì. Io facevo Felicia e Felicia era lì. Certo. Quindi sono andata veramente con tantissimo tatto, con tantissima commozione. Ho cercato proprio di percepire la sua essenza e di rimandarla poi nel film. Penso di esserci riuscita, anche perché tra me e lei è venuto fuori proprio una relazione molto intensa, molto forte. Ci siamo veramente volute bene tanto, ci siamo apprezzate e io ho fatto una... Lei chiaramente prima del film non si conosceva la storia di Peppino, la conoscevano in pochi, e allora in uno dei nostri incontri lei si avvicinò e mi disse: mi devi fare una promessa, mi devi aiutare a far conoscere la storia di mio figlio a tutti, a quante più persone possibili.
0: Completa la famiglia Impastato Paolo Briguglia nei panni di Giovanni.
2: Perfetti sono anche Andrea Tidone nel ruolo di Stefano Venuti, il pittore che diventa a tutti gli effetti la figura paterna di riferimento per Impastato, e Ninni Bruschetta nei panni del cugino italo-americano Anthony, simbolo della parentela mafiosa.
3: Adesso fate una cosa, spegnetela questa radio, voltatevi pure dall'altra parte, tanto si sa come vanno a finire queste cose, si sa che niente può cambiare. Voi avete dalla vostra la forza del buonsenso, quello che non aveva Peppino. Domani ci saranno i funerali, voi non andateci. Lasciamolo solo. E diciamolo una volta per tutte che noi siciliani la mafia la vogliamo. Ma non perché ci fa paura, perché ci dà sicurezza, perché ci identifica, perché ci piace. Noi siamo la mafia. E tu, Peppino, non sei stato altro che un povero illuso. Tu sei stato l'ingenuo, sei stato un lutto mescato con niente.

0: Quando esce nelle sale il 1° settembre del 2000, i 100 passi commuove, indigna, strappa applausi, soprattutto fa conoscere a tutti, in Italia e all'estero, la storia di quel piccolo siciliano coraggioso che si era ribellato alla famiglia, sfuggendo a chi per lui aveva già deciso un futuro da boss.
1: I Lunatici su Radio 2.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Siamo arrivati al momento dei saluti per quello che riguarda l'appuntamento di questa notte con i Lunatici. Da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini è tutto, voi restate su Radio 2.

0: Salve a tutti, amici.
1: Buongiorno.
0: Oggi una puntata infinitamente triste.
1: Mesta.
0: La vita è dolore.
1: Alles Leben ist Leiden, diceva il grande Schopenhauer, infatti.
0: Grande Schopenhauer. Ecco, Pagliella, vuoi dare il tuo contributo a questa mestizia iniziale? Ecco.
2: L'eterno ritorno di Friedrich Nietzsche.
0: Bravo, l'eterno ritorno. E coi treni italiani sto ritorno può anche ritardare di 5-6 ore.
1: Ma che scherzi.
0: Se vogliamo. Quanta tristezza, amici. La speranza è vana, è solo ottusità. Perché vi diciamo questo? Perché vi garantiamo che questa sarà la puntata più triste della storia della radiofonia mondiale?
1: Perché la tristezza conviene, è conveniente, cavolo.
0: Come un'offerta al supermercato.
1: Bravo. Abbiamo trovato uno studio serio, molto triste anche, ecco. Dell'Università di Lovanio in Belgio,
0: Calli.
1: Che hanno voluto misurare la durata delle emozioni umane.
0: Nessuno gliel'aveva chiesto, ma l'hanno voluto fare lo stesso,
1: sì.
0: Capito?
1: Ci sono 27 diverse emozioni,
0: sì,
1: che uno può vivere in,
0: sì,
1: ogni istante della vita,
0: sì,
1: ma hanno scoperto che la tristezza può durare fino a 240 volte più a lungo delle altre emozioni.
0: Vi rendete conto? Neanche un film di Tarkovsky,
1: sì,
0: dura così tanto come la tristezza. La gioia è un attimo. L'amore è un attimo. E tanti uomini in ascolto lo sanno. Purtroppo c'è questo problema che l'amore è un attimo a volte, ecco.
1: Durano tanto anche la rabbia, la speranza,
0: sì,
1: l'orgoglio e l'entusiasmo, ma mai a lungo come la tristezza.
0: Allora, la tristezza è affidabile. È come quando compri un'automobile.
1: Diciamo
0: vorrei prendere quella, è bella, è sportiva. No, compra quest'altra.
1: Sì, le tedesche durano tanto.
0: Ti dura tanto. Ti dura tanto. E la tristezza è così. È come un'auto tedesca, amici. Ti dura tanto. E allora, questo inizio di tristezza è nel nostro stesso interesse. E durante la trasmissione leggeremo la versione integrale di Antologia di Spurri. No, vabbè, questo poi vediamo che quello che accadrà. Però volevamo dirvi, amici, la tristezza tutto sommato conviene. Quindi se oggi siete mosci, diciamo che sembra che tutto vada storto,
1: sì,
0: benissimo.
1: E diventa un'amica, una compagna.
0: È una fortuna, amici. Buona tristezza a tutti.